0: 41, preceduto soltanto dall'americano Luke Barr. Lo stacanovista azzurro si è poi cimentato nei 200 farfalla, ottenendo il terzo posto in 1:51:53. Una gara in cui il cinese Chen Junior ha dominato la prova in 1:49:37, precedendo il giapponese Suagata e per l'appunto Razzetti.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
4: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

I fantastici mostri degli anni 80 sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Sfera Ebbasta, che ha lanciato il suo nuovo singolo intitolato Lontano. La canzone si muove su un terreno personale introspettivo, partendo dal presente di Sfera, fra traguardi raggiunti e il desiderio a volte di prendere le distanze da tutto. Il video di Lontano è stato girato all'interno del Cenacolo Vinciano di Milano, davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci, primo artista in assoluto a farlo, in compagnia del figlio Gabriel. E passiamo a Taylor Swift, che oltre a pubblicare Passion Zero, il suo nuovo singolo, ha anche pubblicato una riedizione del suo ultimo album intitolata The Life of a Showgirl, The Encore, che oltre alle canzoni note conterrà 4 inediti. Di Passion Zero saranno anche disponibili 3 varianti in CD, tra cui una versione al pianoforte e una versione acustica. Le copertine dei CD presentano 3 foto diverse di Taylor Swift, che indossa differenti abiti di colore nero. E si intitola invece Spirituale, il nuovo singolo di Biagio Antonacci e Saif. Spirituale è un canto collettivo che unisce le persone attraverso ritmo, rispetto e valori condivisi, trasformando tante voci in una sola e spegnendo almeno per un momento il male, così racconta Antonacci. Spirituale è una delle 9 tracce che compongono Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci uscito insieme al nuovo singolo. Incredibile ma vero, Madonna e Charlie XCX insieme per il remix di Dance Theria After Hours, rilettura di Dance Theria, una delle tracce incluse in Confessions 2, ultimo album della regina del pop. Nel video le due artiste ballano in uno studio bianco. Durante l'estate si vociferava di una loro presunta rivalità. La canzone è quindi una risposta diretta alle speculazioni del mondo della musica. Occupiamoci ora di Francesca Michelin, che ha pubblicato La mia ragazza, nuova canzone dalle sonorità anni 80, costruita attorno a un riff di chitarra ispirato alle atmosfere dei The Cure. Per questa nuova canzone Francesca Michelin si è ispirata a Caterina Hetzeldorfer, prima donna registrata a essere giustiziata nel 1477 per omosessualità. Quando ti rivedrò è invece l'ultimo brano inedito del maestro Gino Paoli, che avrebbe dovuto cantare con Ornella Vanoni, la cui voce è stata sostituita coi fiati curati da Paolo Fresu. L'inedito è contenuto all'interno della nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, l'iconica raccolta di Gino Paoli. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana proprio con Ornella Vanoni, che il 22 settembre avrebbe compiuto 92 anni. Vivere il mio concerto più bello è il titolo di un progetto che uscirà il 13 novembre e che racchiude ben 31 canzoni, con 2 speciali inediti, le ultime 2 registrazioni in studio di Ornella. Il disco coinvolge tantissimi artisti. Ad anticipare l'uscita è Almeno tu nell'universo, nella versione interpretata da Ornella Vanoni insieme a Elisa. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Ornella Vanoni: da vecchi consola affacciarsi e vedere la vita che continua a scorrere lì sotto.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, The Narrow, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali.

magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni. Suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

0: Musica.
1: RCS Network diventa Disco Bar International Energy 80%.
2: 80%.
3: Un viaggio verso le stelle del passato.
1: Sheila and B Devotion, Andrea Tree Connection, More More More, Casey and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Imagination, Body Talk, Barry White, Danaro. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Un accesso graduale ai social network per i minori, servizi digitali sicuri, più strumenti per i genitori e maggiori controlli sulle piattaforme. Sono i pilastri dell'EU Kids Act, l'iniziativa della Commissione europea per rafforzare la tutela dei bambini e degli adolescenti online. A differenza dell'Australia, che ha vietato i social agli under 16, Bruxelles opta per un approccio graduale con limiti diversi a seconda dell'età. Sotto i 13 anni niente social, dai 15 anni i ragazzi potranno aprire un account autonomamente, tra i 13 e i 15 anni l'accesso sarà possibile solo col coinvolgimento dei genitori attraverso mini account. Tra i 3 e i 13 anni saranno invece consentiti, sempre sotto la supervisione dei genitori, solo servizi video pensati per i bambini. Più si va avanti negli anni e più quello che un tempo era fantascienza sta diventando realtà. Questo è il caso delle BG5 Golden Dragon Fish, un pesce robot che potrebbe benissimo nuotare in un acquario assieme ad altri pesci senza che probabilmente nessuno se ne accorga. Fedelmente modellato sull'aspetto dell'arowana dorata, il pesce drone è stato presentato dall'azienda Marin Technology Group durante il China International Fair for Trade in Service. Il pesce drone non usa un'elica per muoversi, ma è dotato di una coda multiarticolata che riproduce fedelmente il movimento ondulatorio di un pesce reale. Questo meccanismo gli consente di nuotare a una velocità di 2,2 km orari. A quasi 2 anni dal precedente modello in bianco e nero, Books ha presentato un nuovo e-reader tascabile Palma 3. Caratterizzato da dimensioni paragonabili a quelle di uno smartphone, introduce un design aggiornato e nuove funzionalità tecniche. Le novità principali riguardano i materiali costruttivi e l'estetica esterna. Il Palma 3 mantiene il display da 6,13 pollici già impiegato in passato, ma adotta ora una cornice in alluminio anodizzato, accompagnata da un pannello posteriore in fibra di vetro con finitura che simula la consistenza della carta. La dotazione hardware interna rimane sostanzialmente in linea col modello precedente, basandosi su un processore octa-core Qualcomm Q6690. Centinaia di operatori lavorerebbero per conto di OpenAI con l'obiettivo di valutare le risposte fornite agli utenti da ChatGPT. Stando al report di 404 Media, l'iniziativa è denominata Project Lily e ha lo scopo di insegnare all'intelligenza artificiale a fornire risposte più precise, evitando che il sistema assuma tratti eccessivamente umani o atteggiamenti troppo accondiscendenti. I revisori avrebbero il compito di leggere le richieste degli utenti e le relative risposte del chatbot solo per assegnare una valutazione. Ogni conversazione viene recepita in via anonima, senza dati sensibili che possano far risalire agli utilizzatori reali del chatbot. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City.

0: un'occhiata alla giornata.
1: Capisci quello che dice?
0: Roba senza senso.
1: Io invece sì.
2: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
0: Cosa vuoi fare?
1: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
0: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
0: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 3:01.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: E caos politico in Spagna dopo che il Congresso dei Deputati di Madrid ha respinto i due decreti sulla casa approvati martedì dal governo di Pedro Sánchez, facendo decadere le misure previste dai provvedimenti. Il primo decreto è stato bocciato con 172 voti favorevoli e 178 contrari, mentre il secondo ha ottenuto 166 sì e 184 no. Non è bastato l'intervento a sorpresa dello stesso Premier, che prima ha chiesto ai deputati di pensare alla gente e in seguito li ha avvertiti che la storia li avrebbe giudicati. Durante il fine settimana Sánchez deciderà sull'eventuale convocazione ed elezioni anticipate che si terrebbero a fine novembre.
2: L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente del G7 sull'argomento. Abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, ha detto il capo dell'Eliseo. Esulta Donald Trump, il processo inizierà immediatamente, ha detto. Per la presidente della Commissione Europea von der Leyen è stato quantomeno scongiurato il divieto all'export di diesel.
3: Elly Schlein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie e della coalizione di centro-sinistra. Sentiamola.
4: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie. E se le faremo, le vinceremo insieme.
2: Il delitto di Garlasco, non ci sono prove per mandarmi a processo, lo ha detto Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Avevo il 44 ai tempi e ce l'ho ancora oggi, ha detto Sempio sul tema dell'impronta della scarpa sulla scena del crimine e in particolare sulla consulenza dei PM sulla compatibilità del suo piede. Se avessero trovato a casa sua, ha aggiunto il 38enne, una scarpa riconducibile a quella, magari sporca del sangue di Chiara, è un conto, ma finché dici è compatibile va bene, non hai un elemento vero che collega quello, ha concluso Sempio.
3: Il giallo di Pietracatella, due donne parenti di due persone già ascoltate nei mesi scorsi, sono state convocate oggi pomeriggio in questura a Campobasso per essere sentite nell'ambito delle indagini sul cosiddetto giallo di Pietracatella. La morte di Antonella Di Jelsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvelenate con la ricina nel dicembre 2025. Le due vengono interrogate dalla squadra mobile come persone informate dei fatti. Ieri pomeriggio invece gli investigatori hanno sentito per un paio d'ore un amico dell'insegnante di Riccia vicina a Gianni Di Vita.
2: Lo sport è calato il sipario sulla seconda giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto. Nella piscina da 25 metri di Baku non sono mancate le prestazioni degne di nota e uno sprazzo d'azzurro c'è stato grazie ad Alberto Razzetti, che ha ottenuto un doppio podio. Nei 200 misti Razzo è giunto secondo con il crono di 1:52:41, preceduto soltanto dall'americano Luke Barr. Lo stacanovista azzurro si è poi cimentato nei 200 farfalla, ottenendo il terzo posto in 1:51:53. Una gara in cui il cinese Chen Junior ha dominato la prova in 1:49:37, precedendo il giapponese Soagata e per l'appunto Razzetti.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899-48-4610. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passaparola.
7: C'è stato

Hey Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà di Gennaro.

0: Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra inedita dedicata a Robert Mapplethorpe, il fotografo statunitense tra i più originali, raffinati e controversi artisti del XX secolo. Una selezione di oltre 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. L'esposizione è il capitolo conclusivo di un importante progetto espositivo che ha toccato prima Venezia e poi Milano. Nella tappa romana sono esposti i suoi grandi capolavori, ovvero ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema, ma anche gli autoritratti, i fiori e le foto più sensuali di corpi maschili e femminili, oltre ad una sezione dedicata al confronto con l'antico. Robert Mapplethorpe, le forme della bellezza a Roma presso il Museo della Rapacis fino al 4 ottobre. Ci spostiamo a Milano per una mostra dedicata a Luciano Fabbro, esponente di spicco del gruppo dell'arte povera che fin dagli esordi ha sviluppato una personale indagine sul concetto di abitare lo spazio, inteso come campo dinamico di azione, esplorando al contempo lo sguardo, l'esperienza e la relazione dello spettatore con l'opera e con l'ambiente. Nell'intersezione tra scultura, pittura e architettura, Fabbro mette in atto processi che ne esaltano le reciproche contaminazioni, impiegando forme apparentemente semplici per generare significati complessi. Luciano Fabbro, Abitare lo spazio, in mostra dall'8 ottobre al Pirelli Hangar Bicocca. Restiamo a Milano per il nuovo musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Finalmente il pubblico potrà scoprire chi è davvero Gloria ed è invitato a vivere la musica come in un concerto, libero di cantare e partecipare. Con un allestimento tecnologico e moderno con effetti a sorpresa, lo spettacolo trasforma il teatro in un viaggio musicale continuo, dove la narrazione si fonde in un'unica esperienza emotiva e pop. L'opera celebra Tozzi con una selezione di 21 successi che hanno segnato generazioni intere. Gloria, il musical a Milano, in scena al Teatro Arcimboldi dal 23 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Gran Galà con delitto di Simone Tempia. L'autore, alla sua prima prova di narrativa, ci conduce con ironia e mistero al cuore di un giallo dal gusto classico. Una villa isolata, una sola lunga notte, un gruppo di personaggi tutti potenziali colpevoli. Un libro perfetto per chi ama i romanzi di Agatha Christie e ha sempre voluto partecipare a una cena con delitto. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida, l'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, un corpo e un'anima. Alberto Fortis, la nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, tutto il resto è noia. Giuni Russo, un'estate al mare. Fiorella Mannoia, la Aiuola. E tante altre. Da un'idea.

RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. La tregua è ancora lontana, l'accoglienza si fa per dire di ghiaccio. Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito riaccende i riflettori sulla frattura con William e Kate. I Sussex sono tornati stabilmente in Gran Bretagna con i figli, ma restano formalmente privati cittadini e senza ruoli ufficiali nella Royal Family. Tra fratelli e rispettive mogli, la distanza è evidente. William e Kate avrebbero evitato accuratamente visite, inviti, incontri ufficiali, confermando insomma che il rapporto è ancora profondamente deteriorato. I reali hanno scelto la linea del keep calm and carry on. Nessuna scenata pubblica dunque, ma neanche segnali di una riconciliazione imminente. Insomma, a Buckingham Palace la parola d'ordine sembra essere una sola: distanza di sicurezza, e questa volta non riguarda solo i protocolli reali. Per Lady Gaga invece la priorità ora è una vita normale o quasi. Lei e Michael Polanski, diventati da poche settimane genitori, hanno le idee molto chiare su chi vogliono essere da qui ai prossimi mesi. Una mamma e un papà super riservati affinché tutto possa scorrere sereno e lontano dal gossip. Una missione non semplicissima, considerando che la pop star è una delle donne più fotografate del pianeta. Almeno per ora niente riflettori puntati sulla culla, ma la cantante sembra davvero determinata a portare a termine questa missione quasi impossibile. Infine, Dakota Johnson e Machine Gun Kelly sono la coppia che il gossip non aveva inserito in agenda. I due sono stati avvistati insieme a New York e, secondo le indiscrezioni, si starebbero frequentando, anche se in modo ancora molto informale. Il primo incontro decisivo sarebbe avvenuto al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce lo scorso luglio. Poi è arrivata la serata nell'appartamento della Swift, prestato agli amici proprio per dare loro un po' di privacy. Peccato che la strategia abbia funzionato solo a metà, ed eccoli pizzicati insieme per la gioia dei tabloid. Insomma, se sono rose, saranno probabilmente accompagnate da una strimpellata di chitarra. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos a Che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS.

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar per Un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

0: Ehi, hey, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però. Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il telefono,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla!
1: Balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella.
0: Gli alunni del sole, concerto!
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina Moliendo Caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.
4: Sassà Di Gennaro.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passaparola.
3: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
4: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Debutta la Cupra Tavascan, il primo SUV coupé totalmente elettrico del marchio spagnolo. Nella sua variante di punta VZ adotta la trazione integrale e mette a terra 340 cavalli di potenza complessiva. Il look futuristico e un assetto rigido la rendono una vettura di carattere dedicata a chi vuole distinguersi su strada. L'ultima novità a quattro ruote del mese è una vera e propria icona britannica che cresce in spazio, la nuova Mini Cooper 5 porte. Mantiene intatto l'inconfondibile go-kart feeling, ma offre più abitabilità per i passeggeri posteriori. Sotto il cofano batte un motore turbo benzina da 2000 cm cubici, capace di sviluppare 204 cavalli. Passiamo alle due ruote per scoprire la prima moto di grande serie al mondo con tecnologia ibrida reale. La Kawasaki Ninja 7 Hybrid abbina un motore bicilindrico termico da 451 cm cubici a un propulsore elettrico da 9 kW per 59 cavalli combinati. Grazie alla funzione i boost offre lo scatto iniziale fulmineo di una 1000, ma con i consumi ridotti di una piccola cilindrata. Grande ritorno di uno storico marchio italiano. Arriva la nuova moto Morini Corsaro 750, una naked dal design muscoloso e d'impatto. Il cuore pulsante è un nuovissimo motore bicilindrico AV da 750 cm cubici di cilindrata, capace di erogare 96 cavalli. Agile tra le curve e ricca di carattere, è una moto nata per valorizzare il puro piacere di guida italiano. Chiudiamo con una curiosità che riguarda il carburante del futuro. In Germania è stato inaugurato il primo impianto pilota che produce i fuel sintetico partendo esclusivamente dal riciclo dei rifiuti plastici urbani. Questo carburante, chimicamente identico alla benzina tradizionale, riduce le emissioni di CO2 del 90% e permette ai normali motori a pistoni di sfrecciare a oltre 250 km/h senza inquinare l'atmosfera. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
3: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo Tu,
1: Solo Tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la Primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Ipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace e Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. La spiaggia tra le più belle in Europa si trova in Croazia ed è sicuramente la famosa Zlatni Rat. Si trova sull'isola di Brač davanti alla cittadina di Bol e si allunga in mare per circa 400 metri con la sua caratteristica forma a punta e non è mai davvero la stessa spiaggia due volte. A prima vista Zlatni Rat appare semplicemente come una lunga lingua di ciottoli protesa verso il mare, ma è solo guardandola dall'alto che si capisce perché sia così diversa dalla maggior parte delle spiagge adriatiche. La sua punta infatti cambia forma di continuo, spinta da vento, onde e correnti. A volte si piega da un lato, a volte dall'altro e nei periodi di maltempo più intenso il profilo può trasformarsi visibilmente nel giro di pochi giorni. Non è un caso quindi se non esistono due fotografie di Zlatni Rat perfettamente identiche tra loro. La spiaggia si estende per quasi 500 metri e dal 2006 ad oggi i rilevamenti mostrano che si è allungata naturalmente di circa 80 metri senza alcun intervento umano. Zlatni Rat cresce e cambia letteralmente sotto gli occhi di chi la visita. Anche la sensazione sotto i piedi è particolare. Non è una spiaggia di sabbia, ma nemmeno una classica spiaggia rocciosa. I suoi ciottoli piccoli e levigati la rendono molto più comoda per camminare e sdraiarsi rispetto a gran parte delle spiagge di ciottoli dell'Adriatico. Zlatni Rat è perfetta per una giornata di relax. Complice l'enorme afflusso di visitatori, qui si trova praticamente tutto ciò che può servire durante una giornata al mare: docce, servizi igienici, lettini, ombrelloni, beach bar e chioschi, ristoranti, negozi e punti noleggio per l'attrezzatura da spiaggia. Per chi non riesce a stare tutto il giorno sotto l'ombrellone, lo sport da praticare è il windsurf. Bol è considerata infatti una delle destinazioni più attrattive di tutta la Croazia e gran parte dell'azione si concentra proprio intorno a Zlatni Rat. Il merito è del maestrale, un vento forte e costante che soffia da aprile a ottobre e che secondo diverse guide locali raggiunge di solito il picco nel primo pomeriggio per poi calare verso sera. Chi cerca invece un ritmo più lento può puntare verso l'alto. Un'escursione fino a Vidova Gora, la vetta più alta di tutte le isole croate, regala viste panoramiche che spaziano su Brač, Var e altre, ripagando ampiamente la fatica della salita. Per raggiungere Zlatni Rat il punto di partenza più comodo è Spalato. Una volta arrivati in città, la spiaggia si raggiunge a piedi con una passeggiata ombreggiata lunga circa 1,5 km che collega Zlatni Rat al centro storico di Bol, alla stazione degli autobus e al molo dei traghetti. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: la via più breve per giungere a se stessi gira intorno al mondo. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: One, due, tre.

0: specchio delle mie brame. Dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte, mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada.

0: Fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
0: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
0: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: Le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, Volisse essere allero, Fabio Concato, Domenica bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel,
1: e qualcosa rimane
0: da un illustre ricordo di Jerry Dauria.
2: Di Jerry Dauria.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. La tregua è ancora lontana, l'accoglienza si fa per dire di ghiaccio. Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito riaccende i riflettori sulla frattura con William e Kate. I Sussex sono tornati stabilmente in Gran Bretagna con i figli, ma restano formalmente privati cittadini e senza ruoli ufficiali nella Royal Family. Tra fratelli e rispettive mogli, la distanza è evidente. William e Kate avrebbero evitato accuratamente visite, inviti, incontri ufficiali, confermando insomma che il rapporto è ancora profondamente deteriorato. I reali hanno scelto la linea del keep calm and carry on. Nessuna scenata pubblica dunque, ma neanche segnali di una riconciliazione imminente. Insomma, a Buckingham Palace la parola d'ordine sembra essere una sola: distanza di sicurezza, e questa volta non riguarda solo i protocolli reali. Per Lady Gaga invece la priorità ora è una vita normale o quasi. Lei e Michael Polanski, diventati da poche settimane genitori, hanno le idee molto chiare su chi vogliono essere da qui ai prossimi mesi. Una mamma e un papà super riservati affinché tutto possa scorrere sereno e lontano dal gossip. Una missione non semplicissima, considerando che la pop star è una delle donne più fotografate del pianeta. Almeno per ora niente riflettori puntati sulla culla, ma la cantante sembra davvero determinata a portare a termine questa missione quasi impossibile. Infine, Dakota Johnson e Machine Gun Kelly sono la coppia che il gossip non aveva inserito in agenda. I due sono stati avvistati insieme a New York e, secondo le indiscrezioni, si starebbero frequentando, anche se in modo ancora molto informale. Il primo incontro decisivo sarebbe avvenuto al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce lo scorso luglio. Poi è arrivata la serata nell'appartamento della Swift, prestato agli amici proprio per dare loro un po' di privacy. Peccato che la strategia abbia funzionato solo a metà, ed eccoli pizzicati insieme per la gioia dei tabloid. Insomma, se sono rose, saranno probabilmente accompagnate da una strimpellata di chitarra. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. Ipu, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre, accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Sì viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 3 ottobre 2026 è il 276esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.09 e tramonta alle 18.48. Il governo italiano ha istituito per questa data la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. I santi del giorno sono San Gerardo di Brogne e Sant'Edmondo di Scozia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 ottobre del 1837 Samuel Morse brevetta il suo codice, detto anche alfabeto Morse, è un sistema per trasmettere lettere, numeri e segni di punteggiatura per mezzo di un segnale in codice ad intermittenza. Nel 1839 viene inaugurata alla presenza del re Ferdinando II la prima linea ferroviaria italiana, la Napoli-Portici. E nel 1990, circa un anno dalla caduta del muro di Berlino, le due Germanie tornano ad essere una sola nazione. In questa data i cinque Länder della Repubblica Democratica Tedesca, nota come Germania dell'Est, firmano il Trattato di Unificazione, aderendo alla Repubblica Federale di Germania, l'Ovest. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 ottobre del 1909, a Bologna, nella birreria Ronzani di Via Spaderie, nasce una nuova sezione del circolo turistico bolognese per le esercitazioni di sport in campo aperto, in pratica il Bologna Football Club. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 3 ottobre del 1959 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Il tuo bacio è come un rock. Nel 1978 Renato Zero è primo in classifica con Triangolo. E nel 1986 Bello e impossibile di Gianna Nannini è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Eleonora Duse, nata a Vigevano il 3 ottobre 1858 e scomparsa a Pittsburgh il 21 aprile 1924. Un modello universale nella storia del teatro italiano, un'eroina dei palcoscenici internazionali a cavallo tra 800 e 900. Compie oggi 67 anni Carmen Russo, showgirl e iconica ballerina degli anni 80. 57 candeline sulla torta della cantautrice, personaggio televisivo e stilista statunitense Gwen Stefani. Spegne 45 candeline Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore svedese di ruolo attaccante, considerato uno dei calciatori più forti e completi al mondo, attuale senior advisor del Milan. E buon compleanno anche a Stefano De Martino, il conduttore televisivo, ballerino e showman italiano, compie 37 anni. E il proverbio del giorno è: disgrazia e osteria fanno la stessa via.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Lei più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano. Loretta Goggi, sabato sera. Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Moemo. I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore. Insomma, RCS.

0: lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora.
1: Notte alta.
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte. E tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche nel weekend. Ariete, finalmente il cielo vi regala la possibilità di consolidare ciò che avete costruito negli ultimi mesi. È il momento di godere dei piccoli successi, di riconoscere i vostri progressi e di pianificare con calma i prossimi passi. Toro, potete finalmente brillare anche nei dettagli più pratici della vostra vita quotidiana. È il momento di mostrare competenza e organizzazione. Chi vi osserva noterà la vostra determinazione e capacità di gestire le situazioni. Gemelli, vi sentite più centrati e concreti. Sapete esattamente cosa volete e come raggiungerlo. Il vostro cielo vi sostiene nelle decisioni pratiche e vi invita a scegliere con lungimiranza. Evitate distrazioni inutili e concentratevi sulle basi solide. Cancro, la giornata potrebbe risultare un po' dispersiva, tra mille impegni e pensieri. Le stelle vi invitano ad organizzare meglio le vostre priorità. Non tutto può essere improvvisato. Con calma e metodo riuscirete a gestire ogni impegno e anche i piccoli ostacoli. Leone, potete mediare, negoziare e trovare soluzioni che soddisfino tutti. È il momento ideale per discutere progetti, partnership o accordi senza forzare le cose, ma mostrando fermezza e diplomazia. Vergine, energia altalenante, vi sentite divisi tra il desiderio di libertà e la necessità di stabilità. Cercate di non disperdere le vostre energie in troppe direzioni. Fate un passo alla volta ascoltando intuito ed esigenze pratiche, così da trasformare le idee brillanti in risultati concreti. Bilancia. La giornata porta riconoscimenti, crescita e affetti solidi. È un momento ideale per consolidare le relazioni importanti e fare passi in avanti nei vostri progetti più ambiziosi. L'ottimismo che provate oggi vi guida verso scelte coraggiose, ma ponderate. Scorpione, l'intuizione è fortissima e vi guida nelle scelte pratiche. La vostra sensibilità vi permette di cogliere opportunità che altri non notano, ma ricordate di mettere ordine nelle vostre azioni. Un buon piano scritto può fare la differenza tra sogno e realtà. Sagittario, il vostro dinamismo sarà la chiave per risolvere questioni che richiedono energia e rapidità. In amore, lasciate spazio alla leggerezza, mentre nel lavoro siete pronti ad accogliere un'opportunità inaspettata. Parola d'ordine, azione. Capricorno, cercate la stabilità facendo affidamento sul vostro intuito. In amore potreste incontrare una persona che rispecchia i vostri valori. Il lavoro richiede costanza, ma vi premierà presto. Acquario, il dialogo aperto è la vostra chiave per risolvere piccole incomprensioni. Evitate di correre troppo in avanti sia nelle relazioni che nei progetti lavorativi. Rallentate e godetevi il presente, l'unico momento che esiste veramente. Pesci, il cambiamento è dietro l'angolo. Siate pronti ad abbracciare nuove idee. In amore un piccolo gesto può rafforzare il legame esistente, mentre le sfide lavorative vi vedranno trionfare con un po' di creatività. Oggi vi saluto con le parole di Alda Merini. Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere per cibarsi dei sogni. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Ehi Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà Di Gennaro.

Ehi, ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Sfera Ebbasta, che ha lanciato il suo nuovo singolo intitolato Lontano. La canzone si muove su un terreno personale introspettivo, partendo dal presente di Sfera, fra traguardi raggiunti e il desiderio a volte di prendere le distanze da tutto. Il video di Lontano è stato girato

0: All'interno del Cenacolo Vinciano di Milano, davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci, primo artista in assoluto a farlo, in compagnia del figlio Gabriel. E passiamo a Taylor Swift, che oltre a pubblicare Passion Zero, il suo nuovo singolo, ha anche pubblicato una riedizione del suo ultimo album intitolata The Life of a Showgirl, The Encore, che oltre alle canzoni note conterrà 4 inediti. Di Passion Zero saranno anche disponibili 3 varianti in CD, tra cui una versione al pianoforte e una versione acustica. Le copertine dei CD presentano 3 foto diverse di Taylor Swift che indossa differenti abiti di colore nero. E si intitola invece Spirituale, il nuovo singolo di Biagio Antonacci e Saif. Spirituale è un canto collettivo che unisce le persone attraverso ritmo, rispetto e valori condivisi, trasformando tante voci in una sola e spegnendo almeno per un momento il male, così racconta Antonacci. Spirituale è una delle 9 tracce che compongono Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci uscito insieme al nuovo singolo. Incredibile ma vero, Madonna e Charlie XCX insieme per il remix di Dance Theria After Hours, rilettura di Dance Theria, una delle tracce incluse in Confessions 2, ultimo album della regina del pop. Nel video le due artiste ballano in uno studio bianco. Durante l'estate si vociferava di una loro presunta rivalità. La canzone è quindi una risposta diretta alle speculazioni del mondo della musica. Occupiamoci ora di Francesca Michelin, che ha pubblicato La mia ragazza, nuova canzone dalle sonorità anni 80, costruita attorno a un riff di chitarra ispirato alle atmosfere dei The Cure. Per questa nuova canzone Francesca Michelin si è ispirata a Caterina Hetzeldorfer, prima donna registrata a essere giustiziata nel 1477 per omosessualità. Quando ti rivedrò è invece l'ultimo brano inedito del maestro Gino Paoli, che avrebbe dovuto cantare con Ornella Vanoni, la cui voce è stata sostituita coi fiati curati da Paolo Fresu. L'inedito è contenuto all'interno della nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, l'iconica raccolta di Gino Paoli. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana proprio con Ornella Vanoni, che il 22 settembre avrebbe compiuto 92 anni. Vivere il mio concerto più bello è il titolo di un progetto che uscirà il 13 novembre e che racchiude ben 31 canzoni, con 2 speciali inediti, le ultime 2 registrazioni in studio di Ornella. Il disco coinvolge tantissimi artisti. Ad anticipare l'uscita è Almeno tu nell'universo, nella versione interpretata da Ornella Vanoni insieme a Elisa. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Ornella Vanoni: da vecchi consola affacciarsi e vedere la vita che continua a scorrere lì sotto.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati, ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sassà i nobili Graziella, da un'idea di Sassà di Salvatore,

Ti ho costruita donna piano piano, sperando di poterti avere sempre. Ti ho coltivata.

Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos sa che serve volare. Franco Califano, l'ultimo amico va via. Lucio Battisti, sì viaggiare. The Rocks, bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS Net.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 3 ottobre 2026 è il 276esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.09 e tramonta alle 18.48. Il governo italiano ha istituito per questa data la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. I santi del giorno sono San Gerardo di Brogna e Sant'Edmondo di Scozia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 ottobre del 1837 Samuel Morse brevette il suo codice. Detto anche alfabeto Morse, è un sistema per trasmettere lettere, numeri e segni di punteggiatura per mezzo di un segnale in codice ad intermittenza. Nel 1839 viene inaugurata, alla presenza del re Ferdinando II, la prima linea ferroviaria italiana, la Napoli-Portici. E nel 1990, circa un anno dalla caduta del muro di Berlino, le due Germanie tornano ad essere una sola nazione. In questa data i cinque Länder della Repubblica Democratica Tedesca, nota come Germania dell'Est, firmano il Trattato di Unificazione, aderendo alla Repubblica Federale di Germania, l'Ovest. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 ottobre del 1909, a Bologna, nella birreria Ronzani di via Spaderie, nasce una nuova sezione del circolo turistico bolognese per le esercitazioni di sport in campo aperto, in pratica il Bologna Football Club. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 3 ottobre del 1959 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Il tuo bacio è come un rock. Nel 1978 Renato Zero è primo in classifica con Triangolo. E nel 1986 Bello e impossibile di Gianna Nannini è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Eleonora Duse, nata a Vigevano il 3 ottobre 1858 e scomparsa a Pittsburgh il 21 aprile 1924. Un modello universale nella storia del teatro italiano, un'eroina dei palcoscenici internazionali a cavallo tra 800 e 900. Compie oggi 67 anni Carmen Russo, showgirl e iconica ballerina degli anni 80. 57 candeline sulla torta della cantautrice, personaggio televisivo e stilista statunitense Gwen Stefani. Spegne 45 candeline Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore svedese di ruolo attaccante, considerato uno dei calciatori più forti e completi al mondo, attuale senior advisor del Milan. E buon compleanno anche a Stefano De Martino, il conduttore televisivo, ballerino e showman italiano, compie 37 anni. E il proverbio del giorno è? Disgrazia e osteria fanno la stessa via.

0: c'è niente di più forte ed eccitante che pensare con la propria testa e sentirsi vivi. Decidi di non bere, sei tu che guidi. Aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time.
2: NNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. NNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
3: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse le lancette del suo orologio. RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee. Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Sempre in sintonia con te.

RCS Network diventa Cuore Italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche nel weekend. Ariete. Finalmente il cielo vi regala la possibilità di consolidare ciò che avete costruito negli ultimi mesi. È il momento di godere dei piccoli successi, di riconoscere i vostri progressi e di pianificare con calma i prossimi passi. Toro, potete finalmente brillare anche nei dettagli più pratici della vostra vita quotidiana. È il momento di mostrare competenza e organizzazione. Chi vi osserva noterà la vostra determinazione e capacità di gestire le situazioni. Gemelli, vi sentite più centrati e concreti. Sapete esattamente cosa volete e come raggiungerlo. Il vostro cielo vi sostiene nelle decisioni pratiche e vi invita a scegliere con lungimiranza. Evitate distrazioni inutili e concentratevi sulle basi solide. Cancro, la giornata potrebbe risultare un po' dispersiva, tra mille impegni e pensieri. Le stelle vi invitano ad organizzare meglio le vostre priorità. Non tutto può essere improvvisato. Con calma e metodo riuscirete a gestire ogni impegno e anche i piccoli ostacoli. Leone, potete mediare, negoziare e trovare soluzioni che soddisfino tutti. È il momento ideale per discutere progetti, partnership o accordi senza forzare le cose, ma mostrando fermezza e diplomazia. Vergine, energia altalenante, vi sentite divisi tra il desiderio di libertà e la necessità di stabilità. Cercate di non disperdere le vostre energie in troppe direzioni. Fate un passo alla volta ascoltando intuito ed esigenze pratiche, così da trasformare le idee brillanti in risultati concreti. Bilancia, la giornata porta riconoscimenti, crescita e affetti solidi. È un momento ideale per consolidare le relazioni importanti e fare passi in avanti nei vostri progetti più ambiziosi. L'ottimismo che provate oggi vi guida verso scelte coraggiose, ma ponderate. Scorpione, l'intuizione è fortissima e vi guida nelle scelte pratiche. La vostra sensibilità vi permette di cogliere opportunità che altri non notano, ma ricordate di mettere ordine nelle vostre azioni. Un buon piano scritto può fare la differenza tra sogno e realtà. Sagittario, il vostro dinamismo sarà la chiave per risolvere questioni che richiedono energia e rapidità. In amore, lasciate spazio alla leggerezza, mentre nel lavoro siete pronti ad accogliere un'opportunità inaspettata. Parola d'ordine, azione. Capricorno, cercate la stabilità facendo affidamento sul vostro intuito. In amore potreste incontrare una persona che rispecchia i vostri valori. Il lavoro richiede costanza, ma vi premierà presto. Acquario, il dialogo aperto è la vostra chiave per risolvere piccole incomprensioni. Evitate di correre troppo in avanti sia nelle relazioni che nei progetti lavorativi. Rallentate e godetevi il presente, l'unico momento che esiste veramente. Pesci, il cambiamento è dietro l'angolo. Siate pronti ad abbracciare nuove idee. In amore un piccolo gesto può rafforzare il legame esistente, mentre le sfide lavorative vi vedranno trionfare con un po' di creatività. Oggi vi saluto con le parole di Alda Merini. Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere per cibarsi dei sogni. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però. Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.
3: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo. Francesco De Gregori, Rimmel. A RCS Network.
2: Sono le 7.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
3: Buongiorno dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Il ministro Giorgetti, predicando prudenza, ha annunciato uno scostamento da circa 29 miliardi in 2 anni, equamente ripartiti tra energia e difesa, anche se per quest'ultima lo spazio viene ridotto rispetto alle previsioni. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia per il 2027, con analoga previsione per il 2028. Giuseppe Conte sfida Schlein sulle primarie per scegliere il leader della coalizione. Credo a questo punto che non ci siano alternative, ha detto il presidente pentastellato dopo le parole della segretaria della PD Schlein. Abbiamo il doppio dei voti, non è che uno vale uno nell'alleanza. Affronterò le primarie con spirito unitario, non consentirò che diventino un duello rusticano tra leader, dice poi Conte. Sarebbe disastroso. La cronaca: il Tribunale di Torre Nunziata a Napoli ha condannato tutti e tre i sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella, la 37enne deceduta il 26 marzo 2022 dopo 3 interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco, sempre in provincia di Napoli. Il giudice ha inflitto 2 anni e 8 mesi al chirurgo, 3 anni e 4 mesi all'anestesista e 2 anni e 1 mese al direttore sanitario della clinica. Vanessa venne sottoposta lo stesso giorno a ben 3 interventi chirurgici estetici e non si svegliò più dall'anestesia. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente della G7 sull'argomento. Il tycoon, prima di partire per l'Alabama, ha elogiato l'Europa. È stata eccezionale. Trump infine ha confermato che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel, affermando che tale misura non è mai stata realmente presa in considerazione. Siamo al calcio, serviva un'impresa per battere la Francia, lo Stade de France, e l'impresa è stata sfiorata. Grazie ad una prestazione coraggiosa l'Italia pareggia infatti 1-1 la classicissima contro i Transalpini e sale così a 4 punti nel gruppo 1 della Liga di Nations League, dopo il KO rimediato contro il Belgio nella prima giornata e la vittoria sulla Turchia nella seconda. Zinedine Zidane, che ritrovava gli azzurri per la prima volta dopo la finale della Coppa del Mondo persa nel 2006 e la famigerata testata rifilata a Marco Materazzi, si deve quindi accontentare di un pari nel suo debutto da CT sul suolo francese, visto che il gol di Bastoni risponde al vantaggio di Olis. Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro Dauria, veggente, medium e cartomante.

0: per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
2: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

Benvenuto nel mondo della più bella musica italiana. Rilassati, apri le ali della fantasia e vola in alto sulle frequenze di un grande network. RCS Network, tutto il gusto della musica italiana.

0: Fatti prendere per mano dalla musica e vola dove ti porta la fantasia.
1: RCS Network è la più bella musica italiana di sempre.
0: Emozioni che fanno volare la fantasia.

0: chiudi gli occhi e immagina di volare.
1: Con RCS, sognare è sempre possibile.
0: RCS Network, solo grandi hit del momento, solo successi italiani. Per sognare tutte le volte che vuoi.

0: Grazie. Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche nel weekend. Ariete, finalmente il cielo vi regala la possibilità di consolidare ciò che avete costruito negli ultimi mesi. È il momento di godere dei piccoli successi, di riconoscere i vostri progressi e di pianificare con calma i prossimi passi. Toro, potete finalmente brillare anche nei dettagli più pratici della vostra vita quotidiana. È il momento di mostrare competenza e organizzazione. Chi vi osserva noterà la vostra determinazione e capacità di gestire le situazioni. Gemelli, vi sentite più centrati e concreti. Sapete esattamente cosa volete e come raggiungerlo. Il vostro cielo vi sostiene nelle decisioni pratiche e vi invita a scegliere con lungimiranza. Evitate distrazioni inutili e concentratevi sulle basi solide. Cancro, la giornata potrebbe risultare un po' dispersiva, tra mille impegni e pensieri. Le stelle vi invitano ad organizzare meglio le vostre priorità. Non tutto può essere improvvisato. Con calma e metodo riuscirete a gestire ogni impegno e anche i piccoli ostacoli. Leone, potete mediare, negoziare e trovare soluzioni che soddisfino tutti. È il momento ideale per discutere progetti, partnership o accordi senza forzare le cose, ma mostrando fermezza e diplomazia. Vergine, energia altalenante, vi sentite divisi tra il desiderio di libertà e la necessità di stabilità. Cercate di non disperdere le vostre energie in troppe direzioni. Fate un passo alla volta, ascoltando intuito ed esigenze pratiche, così da trasformare le idee brillanti in risultati concreti. Bilancia. La giornata porta riconoscimenti, crescita e affetti solidi. È un momento ideale per consolidare le relazioni importanti e fare passi in avanti nei vostri progetti più ambiziosi. L'ottimismo che provate oggi vi guida verso scelte coraggiose, ma ponderate. Scorpione. L'intuizione è fortissima e vi guida nelle scelte pratiche. La vostra sensibilità vi permette di cogliere opportunità che altri non notano, ma ricordate di mettere ordine nelle vostre azioni. Un buon piano scritto può fare la differenza tra sogno e realtà. Sagittario, il vostro dinamismo sarà la chiave per risolvere questioni che richiedono energia e rapidità. In amore, lasciate spazio alla leggerezza, mentre nel lavoro siete pronti ad accogliere un'opportunità inaspettata. Parola d'ordine, azione. Capricorno, cercate la stabilità facendo affidamento sul vostro intuito. In amore potreste incontrare una persona che rispecchia i vostri valori. Il lavoro richiede costanza, ma vi premierà presto. Acquario, il dialogo aperto è la vostra chiave per risolvere piccole incomprensioni. Evitate di correre troppo in avanti sia nelle relazioni che nei progetti lavorativi. Rallentate e godetevi il presente, l'unico momento che esiste veramente. Pesci, il cambiamento è dietro l'angolo. Siate pronti ad abbracciare nuove idee. In amore un piccolo gesto può rafforzare il legame esistente, mentre le sfide lavorative vi vedranno trionfare con un po' di creatività. Oggi vi saluto con le parole di Alda Merini. Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere per cibarsi dei sogni. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Melodie in musica. Melodie italiane. Su RCS Network è tempo di musica italiana. La più

0: Non fermare la musica.
1: Non fermare il ritmo.
0: RCS Network. Tutte le hit del momento.
2: Questa è la musica di Gennaro D'Ambria.

0: Spot Time.
1: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
0: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale. Quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario. Il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.
2: Vivi con noi le emozioni più belle.
3: RCS Network. Suona solo le più grandi
2: hit italiane. Emozioni senza tempo.
4: Stare

RCS Network, la radio di classe. RCS Network anticipa i gusti del momento, le nuove tendenze, lo stile che seduce. RCS Network, the radio. Quante volte

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 3 ottobre 2026 è il 276esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.09 e tramonta alle 18.48. Il governo italiano ha istituito per questa data la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. I santi del giorno sono San Gerardo di Brogne e Sant'Edmondo di Scozia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 ottobre del 1837 Samuel Morse brevette il suo codice, detto anche alfabeto Morse, è un sistema per trasmettere lettere, numeri e segni di punteggiatura per mezzo di un segnale in codice ad intermittenza. Nel 1839 viene inaugurata alla presenza del re Ferdinando II la prima linea ferroviaria italiana, la Napoli-Portici. E nel 1990, circa un anno dalla caduta del muro di Berlino, le due Germanie tornano ad essere una sola nazione. In questa data i cinque Länder della Repubblica Democratica Tedesca, nota come Germania dell'Est, firmano il Trattato di Unificazione, aderendo alla Repubblica Federale di Germania, l'Ovest. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 ottobre del 1909, a Bologna, nella birreria Ronzani di Via Spaderia, nasce una nuova sezione del circolo turistico bolognese per le esercitazioni di sport in campo aperto, in pratica il Bologna Football Club. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 3 ottobre del 1959 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Il tuo bacio è come un rock. Nel 1978 Renato Zero è primo in classifica con Triangolo. E nel 1986 Bello e impossibile di Gianna Nannini è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Eleonora Duse, nata a Vigevano il 3 ottobre 1858 e scomparsa a Pittsburgh il 21 aprile 1924. Un modello universale nella storia del teatro italiano, un'eroina dei palcoscenici internazionali a cavallo tra 800 e 900. Compie oggi 67 anni Carmen Russo, showgirl e iconica ballerina degli anni 80. 57 candeline sulla torta della cantautrice, personaggio televisivo e stilista statunitense Gwen Stefani. Spegne 45 candeline Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore svedese di ruolo attaccante, considerato uno dei calciatori più forti e completi al mondo, attuale senior advisor del Milan. E buon compleanno anche a Stefano De Martino, il conduttore televisivo, ballerino e showman italiano, compie 37 anni. E il proverbio del giorno è: disgrazia e osteria fanno la stessa via.
2: RCS Network. Solo grandi successi.
3: Solo grandi hit da ascoltare ad alto volume. Volume.
2: Questa è la musica di Gennaro D'Auria. 1, 2

0: basta il tempo di un fiore.
1: Dolci emozioni in musica, dolci melodie italiane.
2: RCS Network è musica italiana. Le più belle canzoni di sempre.

ammettiamo diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 8:02.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Il ministro Giorgetti, predicando prudenza, ha annunciato uno scostamento da circa 29 miliardi in 2 anni, equamente ripartiti tra energia e difesa.
4: Chiaramente il contesto in cui ci troviamo richiede un'attenzione maggiore. Per quanto riguarda la procedura di uscita, la Commissione ha precisato che i dati di deficit del 27 e del 28 devono essere depurati dallo scostamento delle clausole relative a sicurezza e difesa e energia, e di conseguenza se voi depurate lo 0,6% di cui vi ho appena parlato, cumulato, troverete un dato inferiore al 3%.
2: Il presidente americano ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando ad un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Trump è tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato del 3 novembre.
3: Il copilota della Fly Dubai, che ha coltellato il comandante, ha fatto precipitare in picchiata il volo 1073, era stato precedentemente interdetto al volo dall'Oman per il timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali. Lo riporta il Wall Street Journal, citando persone informate sui fatti. Nonostante il divieto, il pilota, cittadino omanita, era stato assunto da Fly Dubai, ottenendo così l'abilitazione ad operare sulla delicata rotta che collega gli Emirati Arabi Uniti ad Israele.
2: A Fontecchio, L'Aquila, una donna di 81 anni è morta dopo essere precipitata per circa 10 metri in una scarpata. Secondo le prime informazioni, l'anziana si sarebbe allontanata dalla casa di riposo nella quale era ospitata senza che il personale riuscisse a impedirne l'uscita. Inutili i soccorsi. Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti.
3: È morto in ospedale dopo un grave incidente stradale un 51enne di Porto Torres, rimasto ferito in uno schianto avvenuto intorno alle 12:30 di ieri. L'uomo, ex operaio originario di Alghero, era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, è uscito di strada, finendo contro il guardrail nei pressi dell'incrocio con la strada vicinale Ponte Secco.
2: Il calcio: l'Italia di Mancini sfiora l'impresa allo Stade de France in Nations League. Finisce pari con le reti di Olise e Bastoni, ma gli azzurri vanno più volte vicini al gol del vantaggio nel

0: primo tempo. Resistono nella ripresa all'offensiva dei Blues, poi li costringono a chiudere in 10 e in affanno per l'espulsione di Upamecano, per somma di ammonizioni dopo un altro fallo su Ken. Zidane, al debutto in patria da CT della Francia, esulta senza freni al momento della rete dei suoi, ma alla fine si deve accontentare di un punto.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia.
5: RCS Network.
4: Solo grandi successi.
5: Solo grandi hit da ascoltare ad alto volume. Volume, volume.
4: Questa è la musica di Gennaro D'Auria.

0: RCS Network. RCS Network. Carattere italiano.
1: RCS Network. RCS Network. Stile e classe tipici italiani.

0: Emozionanti, sorprendenti, coinvolgenti.
1: Su RCS Network, solo grandi,
0: solo emozioni italiane.

0: questo. Ora che sono lontano lo sai che c'è, ti penso. Dirtelo adesso, dimmi a che servirebbe. Gridare un sentimento, neanche si sentirebbe qui.
1: Non c'è più niente, niente, niente.
2: RCS Network suona italiano
3: con le più grandi canzoni che hanno segnato la storia del bel paese. RCS Network, da sempre italiana come te.

0: dove non ti porta la vita di tutti i giorni, ti porta RCS.
1: RCS Network suona le hit italiane più di successo, per sognare tutte le volte che vuoi. Questa è la musica di Gennaro D'Auria. Radio Free Free.
2: Io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare,

0: storia. Mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
2: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 3 ottobre 2026 è il 276esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.09 e tramonta alle 18.48. Il governo italiano ha istituito per questa data la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. I santi del giorno sono San Gerardo di Brogna e Sant'Edmondo di Scozia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 ottobre del 1837 Samuel Morse brevette il suo codice, detto anche alfabeto Morse, è un sistema per trasmettere lettere, numeri e segni di punteggiatura per mezzo di un segnale in codice ad intermittenza. Nel 1839 viene inaugurata alla presenza del re Ferdinando II la prima linea ferroviaria italiana, la Napoli-Portici. E nel 1990, circa un anno dalla caduta del muro di Berlino, le due Germanie tornano ad essere una sola nazione. In questa data i cinque Länder della Repubblica Democratica Tedesca, nota come Germania dell'Est, firmano il Trattato di Unificazione, aderendo alla Repubblica Federale di Germania, l'Ovest. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 ottobre del 1909, a Bologna, nella birreria Ronzani di via Spaderie, nasce una nuova sezione del circolo turistico bolognese per le esercitazioni di sport in campo aperto, in pratica il Bologna Football Club. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 3 ottobre del 1959 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Il tuo bacio è come un rock. Nel 1978 Renato Zero è primo in classifica con Triangolo. E nel 1986 Bello e impossibile di Gianna Nannini è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Eleonora Duse, nata a Vigevano il 3 ottobre 1858 e scomparsa a Pittsburgh il 21 aprile 1924. Un modello universale nella storia del teatro italiano, un'eroina dei palcoscenici internazionali a cavallo tra 800 e 900. Compie oggi 67 anni Carmen Russo, showgirl e iconica ballerina degli anni 80. 57 candeline sulla torta della cantautrice, personaggio televisivo e stilista statunitense Gwen Stefani. Spegne 45 candeline Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore svedese di ruolo attaccante, considerato uno dei calciatori più forti e completi al mondo, attuale senior advisor del Milan. E buon compleanno anche a Stefano De Martino, il conduttore televisivo, ballerino e showman italiano, compie 37 anni. E il proverbio del giorno è: disgrazia e osteria fanno la stessa via.
3: RCS Network, tutta la musica che vuoi, tutte le hit italiane che non troverai altrove.
4: RCS Network, più stile, più ritmo, più musica on air.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: emozionarsi sognando e cantando.
1: RCS Network suona italiano, canta italiano, con le grandi melodie 100% made in Italy.
0: RCS Network fa grande la musica che ha

0: E la cintura?
1: Non ce l'ho.
0: È un grosso rischio. Anche voi non prendete fischi per fiaschi, solo questo è un gesto maschio senza rischio. L'ho detta bene.
2: Stop! Buona!
0: E te credo, ricordati sempre di allacciare la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi sta dietro. Guidare non è uno scherzo. Va bene?
3: Spot Time.
4: MNS, Media & Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media & Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media & Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
3: RCS Network Ufficio Pubblicità ti aiuta a farti conoscere, a immettere e rendere fruibile sul mercato il tuo marchio. Fai marketing, quindi fai conoscere la tua attività. È la soluzione perfetta per negozi, supermercati e tanti altri esercizi commerciali. Contattaci via email su pubblicita@rcsnetwork.it e lasciaci i tuoi contatti. La tua richiesta verrà immediatamente presa in carico dall'ufficio pubblicità di RCS Network. Sarà un piacere veder crescere la tua attività assieme a noi.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle new entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche nel weekend. Ariete, finalmente il cielo vi regala la possibilità di consolidare ciò che avete costruito negli ultimi mesi. È il momento di godere dei piccoli successi, di riconoscere i vostri progressi e di pianificare con calma i prossimi passi. Toro, potete finalmente brillare anche nei dettagli più pratici della vostra vita quotidiana. È il momento di mostrare competenza e organizzazione. Chi vi osserva noterà la vostra determinazione e capacità di gestire le situazioni. Gemelli, vi sentite più centrati e concreti. Sapete esattamente cosa volete e come raggiungerlo. Il vostro cielo vi sostiene nelle decisioni pratiche e vi invita a scegliere con lungimiranza. Evitate distrazioni inutili e concentratevi sulle basi solide. Cancro, la giornata potrebbe risultare un po' dispersiva, tra mille impegni e pensieri. Le stelle vi invitano ad organizzare meglio le vostre priorità. Non tutto può essere improvvisato. Con calma e metodo riuscirete a gestire ogni impegno e anche i piccoli ostacoli. Leone, potete mediare, negoziare e trovare soluzioni che soddisfino tutti. È il momento ideale per discutere progetti, partnership o accordi senza forzare le cose, ma mostrando fermezza e diplomazia. Vergine, energia altalenante, vi sentite divisi tra il desiderio di libertà e la necessità di stabilità. Cercate di non disperdere le vostre energie in troppe direzioni. Fate un passo alla volta, ascoltando intuito ed esigenze pratiche, così da trasformare le idee brillanti in risultati concreti. Bilancia. La giornata porta riconoscimenti, crescita e affetti solidi. È un momento ideale per consolidare le relazioni importanti e fare passi in avanti nei vostri progetti più ambiziosi. L'ottimismo che provate oggi vi guida verso scelte coraggiose, ma ponderate. Scorpione, l'intuizione è fortissima e vi guida nelle scelte pratiche. La vostra sensibilità vi permette di cogliere opportunità che altri non notano, ma ricordate di mettere ordine nelle vostre azioni. Un buon piano scritto può fare la differenza tra sogno e realtà. Sagittario, il vostro dinamismo sarà la chiave per risolvere questioni che richiedono energia e rapidità. In amore, lasciate spazio alla leggerezza, mentre nel lavoro siete pronti ad accogliere un'opportunità inaspettata. Parola d'ordine, azione. Capricorno, cercate la stabilità facendo affidamento sul vostro intuito. In amore potreste incontrare una persona che rispecchia i vostri valori. Il lavoro richiede costanza, ma vi premierà presto. Acquario, il dialogo aperto è la vostra chiave per risolvere piccole incomprensioni. Evitate di correre troppo in avanti sia nelle relazioni che nei progetti lavorativi. Rallentate e godetevi il presente, l'unico momento che esiste veramente. Pesci, il cambiamento è dietro l'angolo. Siate pronti ad abbracciare nuove idee. In amore un piccolo gesto può rafforzare il legame esistente, mentre le sfide lavorative vi vedranno trionfare con un po' di creatività. Oggi vi saluto con le parole di Alda Merini. Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere per cibarsi dei sogni. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. In

0: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
1: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. per parlare con Gennaro D'Auria.

pomeriggio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo di Stereo a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Signori, abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Sono Nicola.
0: Da dove chiami?
1: Da Parma.
0: Nico, è Isavush?
1: Da Parma Campania.
0: Dammi la data.
1: 08-04-66.
0: Nico, perché non stai facendo il tuo amore con moglie da qua?
1: Ma non lo so,
0: io vedo che tu nel letto,
1: sì,
0: ti accosti con il tuo sesso,
1: sì,
0: vicino alla sua vagina,
1: sì,
0: e lei si gira, non vuole fare l'amore, perché?
1: Ma non lo so, anni fa ho avuto dei problemi con la mia prima ragazza.
0: Tu hai pigliato, cioè il tuo sesso duro, sì, l'hai messo vicino alla vagina e lei si gira, perché?
1: Ma non lo so,
0: no, tu mi dici perché si gira?
1: Vorrei sapere se mi ama o non mi ama, cioè no.
0: Ma chi sei scemo allora? Io ti sto dicendo, perché? Allora, Chiara chi è?
1: È mia moglie.
0: Perfetto. Ecco qua, mi esce proprio chiaramente, sì, sulle carte. Perché sta femmina tu si comporta in questo modo?
1: Ma non lo so, cioè no, vorrei sapere.
0: Ma io, ma tu ti hai fatto un po' di chiatta però, questa panzi viermannanza, ma che fa? Perché non cerchi di dimagrire un po'?
1: Ci metterò del mio, Gennaro.
0: Tu a posto ci metti un sesso, ci metti la panza un coppa vagina.
1: No, ma Gennaro, ti volevo dire perché ho paura di fare sesso, Gennaro, perché ho avuto da una
0: precedente. Ma io tu è dopo psicologa.
1: Ma già ci vado, Gennaro.
0: Vanci perché tu devi seguire una cura, alla fine ci riuscirai e le cose miglioreranno. Dammi la tua data.
1: La mia data, 08-04-66.
0: Ecco qua. Andrai molto a migliorare, non ti preoccupare.
1: Cioè,
0: però
1: io ti volevo dire, ho molto paura di quando faccio sesso, come mai?
0: Pasqua, scusami, come ti chiami?
1: Nicola.
0: Dico, devi andare dal psicologo.
1: Ma ci sto
0: questa
1: andando.
0: È una cosa solo che ti può aiutare il psicologo.
1: Cioè, no, ti voglio dire.
0: Io non ti posso aiutare, voglio. Hai capito o no? Io non ti posso. Quando avete di questi problemi, i tagli di Mirisch, o se i Mirisch che ci stanno a fa? Auguri, buonasera.
1: Grazie.
0: Buona giornata.
1: Buongiorno.
0: Nicola.
1: Sì.
0: Non discordare, vai dal medico.
1: Grazie.
0: Chi sei un problema psicologico?
1: Ma Gennaro, volevo dire un'ultima cosa. Gennaro, ci sono entrato tanti anni fa per mezzo della mia prima ragazza.
0: Ma chi le perciò tu stai
1: ma non avevo queste paure, capito? Ti voglio dire.
0: Allora, mo ti spiego una cosa. Il psicologo,
1: sì,
0: è colui che mette gli equilibri a posto di una persona.
1: Sì.
0: Tu in questo momento tieni tutti gli equilibri spostati all'interno.
1: Lo so, cioè no.
0: Allora, io non faccio un neurologo, non faccio un psicologo, non faccio un neuropsichiatra. Allora, questo medico non è come tutti quanti voi pensate e vi tenguti chioc che si umire che li pazzi. Chi su co? Ti mette apposta la chiocca tua, ti mette apposta gli equilibri.
1: Ma ti voglio dire una sola, un'ultima cosa, Gennaro, io ho un problema e non me ne riesco a

0: Definitivamente, come se avessi un demone, una paura che
1: allora quando Tacito Goppa Asej,
0: sì,
1: del neuropsicologo,
0: sì,
1: la prima cosa ti devi aprire e devi dire tutto quello che praticamente
0: ho dentro,
1: bravo, perché o se no, se tu Tacito Goppa che la Asej, è meglio che Tacito Asej la casa tua e ti mangi pasta e fa su, sai perché? Perché quando si va da un neuropsicologo,
0: sì,
1: bisogna sedersi su quella sedia e raccontare tutto quello che una persona c'è in corpo. E invece tu ti hai nascosto tutta la tua infanzia, amore che hai fatto sotto un scandinato. Tu ti hai scordato che hai fatto pure amore sotto un scandinato?
0: No.
1: E allora perché non ci conto tutte le tue disavventure? No, disavventure, tutte le tue esperienze.
0: Ma io ce l'ho contato, ce n'hai un periodo.
1: Charitte che hai fatto amore con frate tuo cugino, che è omma. Charitte la verità a chi sto povero neuropsichiatra, che tu porti delle turbe da bambino.
0: Ci stanno qualche turba.
1: Su frate cugino tuo che ha fatto sessualità con te, che c'hai ritto oppure non c'hai ritto?
0: No, ma cugino non ce ne
1: sta. E chi è che tu hai fatto amore? Io vedo una persona maschile di famiglia che tu hai fatto amore.
0: No, non è di famiglia.
1: Questa è una... Non è di famiglia?
0: No.
1: E mi sono sbagliato, posso pure sbagliare, ma io non sono infallibile, cioè non sono Gesù Cristo.
0: Comunque,
1: la cartomanzia è valida fino al 90%, tieni quel 10% che può essere anche fasulla. Però tu tieni la mente contorta, solo un neuropsichiatra. Tu hai fatto amore con l'uomo, non voglio.
0: Ma ti voglio dire una sola cosa, questa cosa.
1: Quando ti hai fatto amore con l'uomo?
0: Da bambino, da bambino.
1: Da bambino? E ti ha fatto amore insieme.
0: Ma non proprio definito, è una cosa di coppa, cioè no.
1: Ma a me non mi interessa. Okay. Però chi sei un problema è che tu devi andare da un neuropsichiatra. A me, che lo stiamo scoprendo dalle carte, perché me ne hai già accorti che da piccolo tu non hai avuto l'esperienza. Io vedo, sai che vedo davanti agli occhi?
0: Sì.
1: Vedo una prateria, vedo degli alberi anche.
0: Sì.
1: E un amico tuo ha fatto il servizio a te. Io ti parlo sincero, ti ha fatto proprio un servizio, voglio. Ti ha fatto a fuoco servizio.
0: No, no,
1: Gennaro. Allora, che no. Se è una cosa che è successa da in barretta.
0: No, ma no, Gennaro, tutto quanto, no.
1: Come?
0: No, ti dico.
1: E che
0: no.
1: Cosa è successo allora?
0: Ha tentato, ma non c'è riuscito, Gennaro.
1: Tu le metti a chi lui servizi, però.
0: No, non c'è riuscito.
1: Però tu intanto le
0: hai. Però mi è rimasto un trauma, capito?
1: Come?
0: Un trauma.
1: Ti è rimasto. Ma è normale, figlio mio. Lui aveva intenzione di quella cosa là.
0: Però no, io mi ricordo che lui tentò, mi faceva male, però dopo è finito.
1: Ma come rotto portai?
0: Era in una casa in costruzione.
1: Che facetto?
0: Voleva tentare, però mi ricordo che mi faceva male, però poi dopo si è fermato, è finito là, una sola volta.
1: Cioè ti faceva male?
0: Sì.
1: Che vuoi dire, scusami, fammi...
0: Lui tentò, però non è stato consumato il rapporto, capito? Ero piccolo, tenevo 5-6 anni.
1: Mamma mia, lui quanti anni aveva?
0: 10-12, non mi ricordo.
1: Voglio, tu, almeno, guarda, un consiglio che ti voglio dare.
0: Stai però, a me mi piacciono le donne.
1: No,
0: così.
1: Ma io non metto in dubbio, mamma mia.
0: Io amo tutte le donne, e io ho questo lavoro in corpo e non me ne riesco ad uscire.
1: No, una mamma mia, io ho capito. Vai dal neuropsichiatra,
0: sì,
1: dal neuropsicologo, lui ti potrà aiutare.
0: Okay, ma ci sto
1: andando. Io non ti posso aiutare perché non faccio mangiare.
0: Ma ti voglio dire una sola cosa, ci sono andato una volta, io ci entro e ci esco da questo problema, però non mi riesco a uscire definitivamente, figurati che oggi ho paura di fare sesso con mia moglie, capisci che voglio dire?
1: Tu tieni un trauma, figlio mio.
0: E non me ne riesco ad uscire, capisci?
1: Hai ragione.
0: Sto chiamando a te, soltanto
1: ma no, ma io ti posso aiutare, perché io non faccio magia, le magie io non le faccio. Allora io posso leggere i carti quelle che succede.
0: E il futuro quale sarà?
1: Tu migliorerai, no? Però insomma un neuropsicologa, cioè non posso, io non posso fare niente, figlio mio, per te. Io non leggo la salute delle persone, io non sono medico, non sono laureato in medicina.
0: Ho capito,
1: vai dal medico e ti aiuterà. Chi se tu le fai un servizio, poi tu ti hai fatto male,
0: è finito là.
1: Che eri te vicino a Achille quando ti ha fatto male?
0: Ma ero piccolo, non capivo ancora.
1: Hai urlato, ovviamente.
0: Un pochino.
1: Vabbè.
0: Ma comunque non è stato consumato, mi ricordo.
1: Va buono.
0: Però mi è rimasto il trauma.
1: Ci credo, figlio mio. Neuropsicologo.
0: Per il lavoro, per il resto.
1: Il lavoro andrà a migliorare. Vai dal neuropsicologo. Vattene da un neuropsicologo!
0: Dico, mia moglie mi ama o non mi ama?
1: Ti ama, ti vuole bene. E tu neuropsicologo, auguri.
0: Grazie, Gennaro, buonasera.

La storia dell'amore infinito. Un radioracconto di parapsicologia, tratto dal libro di Bach.

Questa è la storia di due innamorati, pazzamente innamorati, uno dell'altro. La storia è ambientata nel primo inizio Settecento.

lei, una donna appunto di 19 anni, di nome Butterfly, suonava il clavicembalo. Innamorata molto della vita, dei fiori, delle montagne, di tutto quello che era genuino, si recava infatti nei posti più inconsueti, dove c'era molta serenità, ruscelli, farfalle, un mondo magico di sogni. Butterfly insieme a Romolo, ormai fidanzati da 5 anni, mentre appunto si stava recando verso il grande fiume che scorreva, dove lei là in perpetua si metteva con il suo clavicembalo.

nella massima serenità dei boschi, e quell'uccello che scorreva tanta acqua dolce e tante farfalle intorno che gli circondavano, lei componeva, componeva e scriveva anche. Una grande scrittrice di musica, una grande compositrice. Romolo, che era il suo ragazzo, gelosissimo al massimo, perché? Cosa accadde un giorno? Dalla vetrata, appunto, della sua abitazione, la casetta che dall'altro lato lui aveva costruito sul laghetto, dove c'era poi questo ruscello che sfociva in questo fiume e scorreva verso il mare, intravide una figura di un uomo maschile. Cosa stava accadendo? Lui, Romolo, si chiuse appunto gli occhi per un attimo, scese un velo sui suoi occhi, la gola si strinse, afferrò un coltello e cominciò a correre verso il ruscello, traversando boschi e praterie, per arrivare appunto da quest'uomo che si era fermato vicino alla Butterfly. Quando vide la Butterfly che stava suonando, Romolo, Romolo, che ci fai qua? Oh, tu donna perversa, mi hai tradito!

Romolo, ammazzò Butterfly. Finalmente, adesso sarai solo mia. Ci sposeremo insieme con la morte. Romolo trascinò il corpo della Butterfly sotto un albero. Prese l'anello con il veleno che conteneva sul suo dito. Adesso sarà molto dolce questo veleno. E cominciò ad aspirare tutto questo veleno. La morte verrà lenta. E così noi ci uniremo in un'unione mortale. Già vedeva la penombra degli spiriti, già vedeva l'angelo nero. Oh, Butterfly, sto morendo, ma verrò da te, verrò, saremo legati solo da una sorte, dall'aldilà saremo sicuri, perché nessuno mai ci potrà appunto separare più da questa nostra unione che tu giurasti eterno amore.

avuto 10 anni dopo la morte di Butterfly e Romolo. Abbracciati uno all'altro, lei accoltellata alle spalle, e Romolo si era avvelenato perché possedeva sull'anello, appunto sul dito, un anello dove c'era del veleno. Ma il terzo che si chiamava appunto Giorgie amava molto la Butterfly, non si rassegnò da quell'episodio che accadde. Durante la notte Giorgie appunto sentiva dei lamenti fortissimi che arrivavano fino al suo orecchio nella notte. George non riusciva più a dormire. Ormai l'entità di morte violenta erano arrivato fino al suo decanto. Cercavano vendetta nella notte. Romolo, infatti, percoteva con il suo spirito, il suo fantasma, disturbando così la pace di George. George ormai non ce la faceva più, George. E così il giorno dopo andò dal prete, raccontando cose veramente straordinariamente accadute nella notte a lui. Vide sul comò la fotografia della Butterfly, che era morta, uccisa dal suo ragazzo. Vedeva delle fiamme rosse che giravano intorno alla foto. E George stava male. Bussò le porte della chiesa. Padre. Avete ascoltato la prima parte, la storia di Byron, la storia di Butterfly e dell'amore perpetuo. La seconda parte alla prossima edizione. Come andrà a finire la storia di George, l'amante che riuscì appunto a sconfiggere la morte o l'amore? Questo lo scopriremo nella prossima edizione.

0: Allora, qua sulle carte già mi esce Gennaro, chi è? Scusami.
1: Mio marito.
0: Suo marito?
1: Sì.
0: Ecco, infatti è uscito come prima. Ma come mai ultimamente Gioia non sta lavorando?
1: No.
0: Eh?
1: No, niente proprio.
0: Da quanto tempo è che non lavora?
1: Da gennaio.
0: Gennaio? Ma che faceva a livello edile, murature, queste cose qua?
1: No, prima stava in uno stabilimento di gelati.
0: Di gelati, sì. Quindi verso Capua, quelle zone là?
1: A Marta de Pascarola.
0: Dove?
1: A Pascarola, a Caivano.
0: Ah, ho capito, non conosco quel posto. Comunque, niente, da quanto tempo è disoccupato?
1: Dal 2004.
0: Vediamo un pochettino, mischiamo le carte, vediamo un po' che cosa mi esce qua. Questo benedetto lavoro oggi è dura, tesoro
1: sì,
0: mio.
1: Molto.
0: È proprio dura. Vediamo un poco, vediamo un poco. Ma tu hai avuto anche un aborto in passato?
1: Sì.
0: Quando l'hai avuto?
1: Nel 2008.
0: No. Ah, proprio
1: nel
0: 2008?
1: No, aspetta. La bambina è nata...
0: Gennaio, febbraio 2008, quanto?
1: No, quest'anno qua tu lo vedi adesso?
0: No, io vedo un aborto, ma l'anno, il tempo non si può calcolare, perché negli astri non c'è il tempo.
1: Sì, molto tempo fa.
0: Molto tempo fa?
1: 6-7 anni fa.
0: Ho capito, quindi non è nel 2008?
1: No, ho capito. Con la data.
0: Ho capito. Senti, sì. Io vedo, però ti devo dire una cosa, le bugie non me le dovete dire, perché io vedo che sta arrangiando tuo marito a fare qualcosa. Non è che sta senza lavoro.
1: Siamo stati in un bar a gestire un bar.
0: No, veramente, avete anche rubato nel bar. Queste cose, signora, non si fanno.
1: Rubato?
0: Signora, io vedo, non lo so, nella cassa è stato prelevato qualcosa di soldi pure. Non lo so questo quando è successo, però a me mi risulta. O diciamo la verità oppure io non sono brava a indovinare.
1: No, noi stavamo gestendo un bar in verità e siamo stati cacciati.
0: Siete stati cacciati per quale motivo?
1: Perché non ci... No, il bar, diciamo...
0: Signor, sì. Davanti a Dio, coscienza per coscienza.
1: Sì. Io ho una causa in corso per questo fatto.
0: E allora, signor, dobbiamo dire la verità.
1: La verità è...
0: Loro vi avevano incolpato di questa cosa?
1: Sì, però questa cosa non è successa.
0: No, ma lasciamo stare che non è successa. Però le carte, signor, per dicere la verità, che i soldi l'hai tapigliata.
1: No,
0: esce, mi esce, non sono io che lo dico, signor, voi avete chiamato per la verità o per le bugie?
1: No, per la verità.
0: I soldi non riesce a prendere vaita mai pigliata?
1: Sì.
0: Assa fa di, c'è stata una cristiana che per una volta tante non mi ha fatto proprio esauri, gazza. Io vedo dei soldi prelevati, tesoro mio, e qualcosa i soldi t'hai pigliata, perché i carte non mi dice nessun usato, fino a mo' mi hanno detto fatti montuore, mi hanno detto fatti che la scogliere, mi hanno detto pure fatto vostro. Scusate.
1: Sì.
0: Dobbiamo essere sinceri, signora.
1: No, sinceri.
0: Allora, voi potevate benissimo mettervi d'accordo con questo del bar. Dice, guarda, mi scusa se hai già fatto questa cosa, ma purtroppo è proprio per una sofferenza perché i soldi non ne tengo. Però, signora, i soldi non vanno rubati, vanno chiesti. È chiaro?
1: Sì.
0: Comunque, signora, io vedo che suo marito lavorerà e andrà anche bene nel futuro. Però, signor, ricordatevi una cosa, che i soldi rubati non hanno mai cresciuti torre alte. Non so se sono chiaro. Goppi sorda rubata, non si costruisce niente, signora, perché tutta sono lacrime delle persone. Amarezza, avete capito?
1: Sì.
0: Allora, chi se lo barra non è che teni miliardi che ha pala, pur se teni i problemi suoi. E allora che facciamo per bacco? Cioè ci pigliamo i soldi chi là in da cassa?
1: Capito.
0: Signora, cambiate, ve lo dico per voi, cambiate, perché sti cose non si fanno. Che il Gianapolo sta scombinato per mezzo di tutti questi problemi, a monnezza, tutta questa situazione che ci sta. Cioè cerchiamo anche noi di dare una risvolta positiva a Napoli, o se no che facciamo qua? Signora, suo marito lavorerà e andrà anche bene.
1: Ma sempre questa causa dello stabilimento, no?
0: Signora, la causa dello stabilimento vedo che purtroppo già si è rimandata in un sacco di volte. Vedo dei piccoli problemi, però alla fine ce la dovreste fare, perché mi esce la carta positiva. Non vi preoccupate, signora.
1: Okay,
0: mi dovete perdonare, ma voi chiamate per la verità, oppure lasciamo la piglia in giro, cioè io non vengo a fare un lecca alle cacca dreita.
1: Io ascolto sempre, perciò per chiamare.
0: Tesoro, io non vengo a venire in gelato in da cuppetta cabasce, che ci va a mettere a fare scima, cioè pazzia. Cioè qua si lavora onestamente, si suda,

0: devi credere, quante ne sento di cotte crude qua giù, ma ne sento di tutti i colori. Vabbè, comunque, non rubo più soldi, fai onesta, se tu andrai onesta vedrai quanto merito prenderai. Auguri, un bacio, ciao. 99 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Buongiorno, buona giornata, anzi. Nicola?
1: Sì, dimmi.
0: Allora, da dove chiami, Nicola?
1: In questo momento sto a Salerno.
0: Stai a Salerno. In che zona di Salerno ti trovi?
1: Sto verso Fisciano.
0: Diciamo. Fisciano, d'accordissimo. Allora, vediamo un po', dammi la tua data, Nicola.
1: 1-10-70.
0: Allora, ti vedo molto amareggiato per il lavoro,
1: una questione
0: forse
1: lavorativa, tutti
0: per,
1: resto, ma
0: proprio
1: convenire
0: per un fattore di soldi, perché vedo problemi economici a non finire qua. Vabbè, diciamo che è l'umanità che sta in ginocchio, l'Italia che sta in ginocchio, non sei solo tu, Nicola, assolutamente. Che fai, l'autista tu?
1: Sì, sono autista.
0: Però non fai solo l'autista.
1: Gennaro, mi arrangio a fare di tutto perché sono sposato e devo cercare di andare avanti. Qualunque cosa trovo, non dico mai di che si tratta, quanto mi dai, basta certo, che si lavora.
0: Certo, Nicola, tu vedo che andrai molto a migliorare, perché mi è uscita la carta qua del super, è un momento difficile, Nicola, l'Italia sta in ginocchio, però io ti prometto, Nicola, che fai passare questo 2008 con, come si dice, cusisca e bot, no?
1: Andiamo a
0: passare questo 2008 cusisca e bot, però vedo già il 2009, 2010, che 2011, andrai benissimo, non ti preoccupare, mo ci sta pure il cambio.
1: No, chiedo scusa, non è che sono solo io, cioè più che altro vedo mia moglie, è troppo amareggiata.
0: È chiaro.
1: Io nonostante che mi do da fare, però non riesco, perché io faccio 15-16 ore lavorative al giorno.
0: Quante ore fai?
1: La media, diciamo, dalle 6 fino alle 9, alle 10 di sera.
0: Ma senti, non sapevi fatto tu, ma quanto ti pagano? 16 ore non sono 8 ore, signori. 8 e 8, sì, sono è un lavoro massacrante. Quanto ti danno al mese?
1: Al mese riesco a prendere quelle 8.
0: No, signori, questo è lo sfruttamento. Questo hanno sentito i governi e tutto il re. Questo è lo sfruttamento totale. Si riceve per 800 euro. Cioè, ma state, vi rendete conto? 800 euro per 16 ore al giorno. Ma va asciuto pazzo.
1: Che dobbiamo fare? Lo facciamo, purtroppo.
0: Ma questo è peggio la schiavitù.
1: No, ma si aggiustano le cose, no. Guarda, io ti seguo da una vita, questa
0: ci
1: è
0: saranno
1: la prima volta che ti ho chiamato.
0: Dico,
1: ti seguo da quasi
0: Nicola,
1: allora, 82,
0: io lo sai che dico solo verità, però in un succupata terna. Però sono un ragazzo che crede molto nel lavoro che fa. Credo molto nel lavoro che fa. E allora, se io apro le carte e le carte mi dicono stronzati, io stronzati ti dico, perché un pataterne solo sa la verità assoluta. Però ti voglio far capire una cosa, che fino a mo', diciamo, qualcosa l'abbiamo azzeccata in 22 anni di non dico carriera, perché questa non è una carriera, è solo una sofferenza totale per me, perché senti i problemi di tanta gente, ancora peggio tenico. Quindi vai avanti, ci saranno dei cambiamenti e tu migliorerai. Vedi la mia onestà dove arriva e la mia sincerità.
1: No, io ti richiamo, eh.
0: È certo che mi devi richiamare.
1: Io ti richiamo e ti
0: o bella o brutta che sia, però devi dire.
1: Sei veramente migliorato, oppure dico Gennaro,
0: dico,
1: mi hai detto un sacco
0: quest'anno
1: di frontale perché sono andato a peggiorare.
0: Questo anno si chiuderà così, ci saranno dei cambiamenti e andrai a migliorare, perché mi esce la carta del cambiamento e una buona risvolta. Non ti preoccupare, tu lo sai che sono una persona d'onore, quando dico una cosa e tre che le succede.
1: Ma io ti chiamo sicuramente.
0: Ma poi, a parte tutto ciò, Nico, ti voglio dire una cosa, io non tengo nessun interesse a dirti che tu migliori.
1: Sì, lo so, Gennaro.
0: Perché
1: lo so.
0: Se uscivano cattive le carte io te l'avrei detto lo stesso. O se ne è fornuta la cartomanzia.
1: Gennaro, io tempo indietro, ma ti parlo di una decina d'anni fa, 10-12 anni fa.
0: Sì.
1: E niente, andai a fare...
0: No, ti voglio bene, non parlarmi là, te non mi interessa, non
1: voglio ecco, sapere. Allora già mi hai capito.
0: L'operato degli altri...
1: non è stato niente avverato, cioè non è stato niente vero, non è avverato.
0: Allora... io vado a mangiare in un ristorante, mangio cose avariate, brutte, non ci vado più. Però ci stanno tanti ristoranti che si mangia molto meglio. Bisogna, le cose buone bisogna cercarsele. È come un po' il vino, no? Il vino buono bisogna cercarlo, mica tutti lo vendono. Poi resta a voi giudicare dove andare. O io per esempio studi privati non ne faccio, io lavoro solo con l'899 e da queste telefonate che arrivo, punto, si ferma qua il mio lavoro. Ma chi ha da fare su studi privati?
1: Perché
0: non si vive solo di soldi, ma non si vive sui soldi, i soldi aiutano a star meglio, ma non si campa sul denaro, figlio mio. Lo sai che la radio porta tante spese, paghiamo tutti i diritti, concessione, autorizzazione, sì, paghiamo tutto. Cioè, purtroppo, lo Stato si mangia tutti i soldi di questa radio, tutti, perché ci sono troppe tasse. Però io non sono un politico, sti cose, no. Purtroppo hanno messo tante regole, tante situazioni e bisogna rispettarle, chiaro. D'accordo,
1: Guarda,
0: Nicola, buona giornata. Dimmi.
1: Vorrei sapere qualcosa su mia moglie.
0: No, Nicola, una telefonata, un problema.

0: Allora, abbiamo la prossima chiamata. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, buongiorno. Salve, buongiorno. Buona giornata, come vogliamo dire, buona serata pure.
1: Sì.
0: Perché, dica, come si chiama?
1: Enzo.
0: Allora, Enzo, io so per certo e per segno che tu stai dicendo un nome sbagliato in questo momento, perché il tuo nome non è Enzo. Chiaro? Allora, stammi a sentire. O ti mostri sotto il tuo vero nome, oppure è inutile che andiamo avanti. A te la scelta. Qual è il tuo nome?
1: Gildo.
0: E allora perché mi dici un nome sbagliato, Gildo?
1: Perché non voglio che gli altri, perché in diretta non mi va a me.
0: Ho capito, vabbè. Allora, vediamo un po'. Dammi la tua data veloce, veloce.
1: 7379.
0: Ma io vedo qua che tu attualmente non stai lavorando, sta fermo il tuo lavoro?
1: Sì.
0: Vedo una divisa pure, ma chi sono queste persone?
1: Divisa?
0: Sì.
1: No, nessuno.
0: Qualcuno della famiglia, non lo so.
1: No.
0: La divisa può essere anche una divisa medica, attenzione, oppure in una NATO, una cosa del genere.
1: No.
0: Tu di cosa ti occupi attualmente?
1: Nell'ambito nautico.
0: È nautico?
1: Sì, quindi... però nautico come costruzioni.
0: Vabbè, ma dico, portano le divise queste amicizie tue, penso di sì.
1: Penso di sì, sì, sì, sì.
0: Perciò io vedevo, poteva essere benissimo, infatti. Senti, perché ci sono dei cambiamenti che avverranno nel futuro. Vedo anche degli spostamenti, ma tu vai anche fuori Campania?
1: Sì.
0: Dove vai? A Roma, Milano, dove?
1: Milano.
0: Milano. Tu andrai molto a migliorare, questi cambiamenti ti porteranno molto bene. Non ti preoccupare. Ti abbraccio, ti auguro buona giornata.

0: Guardate, questa è la versione un'estate fa in versione francese. Bellissima. Radio Camaldoli Stereo. L'armonia di ascoltare la musica in suono surround, eh? Allora andiamo, non voglio fare aspettare. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Io mi chiamo Peppe.
0: Allora, Peppe, dammi la tua data di nascita.
1: 2252.
0: Vediamo un pochettino.

0: Vai.
1: Dimmi, dimmi.
0: Allora, dammi uno stop.
1: Firma.
0: Stop. Peppe, senti, dammi uno stop, sto mischiando.
1: Ah, tre.
0: Va buio, facci, già non ha capito proprio niente.
1: Tu, meglio, ce la fa tu.
0: Allora, vediamo un po'. Allora, tu che hai fatto? Vedo dei documenti qua, delle richieste per la pensione o per l'accompagnamento?
1: No, no, per la pensione, io lavoro ancora, tra parentesi, sì.
0: Maria chi è?
1: Sì?
0: Maria, chi è?
1: È un'amica mia.
0: Sì. Senti, tu l'avrai, ti verrà accettata.
1: Ah, grazie.
0: Però non è subito, Non la
1: Lo so, vabbè, io adesso le ho fatte, anche 20 giorni, un mese, quindi non
0: no,
1: la...
0: No, ti andrà bene comunque. Ti andrà molto bene, è uscito positivo il test.
1: Ah,
0: non
1: grazie,
0: non ti preoccupare.
1: Io ti ascolto sempre, ce l'ha sempre alla radio. Io ti ascolto, non ho mai chiamato. Ascolto da diverso tempo.
0: A che parte ti trovi?
1: E adesso mi trovo sulla panoramica.
0: Ah, quindi vedi tutta Castellammare, Pompei, o no?
1: Sì, ma io sto venendo da, diciamo, da, Peppe, da io lavoro a Cerra,
0: Ah, lavori da Cerra, ho capito. Sì. Peppe, dimmi una cosa, ma hai avuto un pochettino qua, è una mia curiosità più che altro.
1: Sì, dimmi.
0: Un po' di bruciori allo stomaco negli ultimi tempi?
1: No.
0: No, perché osservavo una parte un po' dolorifera della tua persona, non so, non ho capito che
1: il braccio, no, il braccio che mi fa male, il braccio.
0: Perché no, ma che si è addormentato il mignolo? Che è successo?
1: No, diciamo che sono un po' di artrosi, no, perché io lavoro con i frigoriferi, i cose, allora è un po' di artrosi, perché ho fatto pure la radiografia e sono uscito dagli artrosi.
0: Ma che mi puoi spiegare che ti comporta, per curiosità?
1: A volte si, diciamo, come si infiammasse un po' il nervo e mi fa male, diciamo, il braccio, e poi ho come un formicolio alle punte delle dita.
0: Ah, aspetta un attimo, e questo quando te lo fa? Tutti i giorni?
1: Quasi tutti i giorni, sì.
0: Tutti i giorni. E che cura ti ha dato il medico?
1: Adesso mi ha dato degli antinfiammatori.
0: E stai andando un po' meglio?
1: Ma veramente ancora li devo prendere, perché io
0: fai la cura, no, vedrai che
1: no, ma sai perché sto prendendo? Cioè, no, perché io prendo pure i pinni del diapete, no?
0: Certo.
1: Se lo vorrei, capito, lo voglio mettere a posto un po' prima il diapete e poi prendo queste.
0: Piano piano le cose tue miglioreranno, non ti preoccupare, vedo buone cose per te.
1: Grazie, Sinare, grazie.
0: Buona giornata, un abbraccio e tanti auguri di una buona fertilità a livello di guadagno,
1: Grazie altrettanto.
0: Ciao, Sinare. Bello,
1: arrivederci,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao, caro, ciao. 99 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. Sì, ma pronto? Pronto?
2: Pronto.
0: Buongiorno.
2: Salve, sono Angelo.
0: Buongiorno, signor Angelo, da dove chiama?
2: Chiamo da Marigliano.
0: Da Marigliano, benvenuto. Mi dica cosa desidera
2: sapere. Volevo sapere un attimo un po' il lavoro, perché come vanno le cose.
0: Datemi la vostra data di nascita.
2: 22-5-71.
0: Io avverto a tutti coloro che ci stanno ascoltando che questa è una trasmissione e appunto che va in onda su Radio Camaldo Listeri. In questo preciso istante siamo in diretta, Questo sì. Ve lo voglio dire.
2: Sì.
0: Allora, carissimo amico, quando sei nato?
2: 22-5-71.
0: Vediamo un pochettino. Ma diciamo è un periodo che va sempre così colà con te, Non è che c'è qualcosa di particolare. Non è che vedo proprio un guadagno proprio pessimo, assolutamente.
2: No, c'è movimento, però non riesco a concretizzarsi.
0: No, ma tu ce la farai, Angelo. Che cosa stavi dicendo prima? Volevi salutare, non ho capito.
2: No, volevo salutare l'ascolto del radio. Sei una persona molto in gamba, molto seria e dite la verità, questa è la cosa più importante.
0: Guarda, io dico sempre due cose. Nella vita non si costruisce niente sulle lacrime delle persone.
2: Ma è vero.
0: Tanta gente deve capire che una cosa molto importante è che bisogna essere spontanei.
2: Sì, Sì, questa è una cosa bella, è vero.
0: E sinceri,
2: vero.
0: Perché oggi abbiamo bisogno di sincerità.
2: No, ma non capisci niente, oggi ha cominciato alle donne, io proprio veramente vedo, non ho più fiducia perché non si capisce niente.
0: Ma guarda.
2: Ma non sono tutto il buon pascio, ci mancherebbe.
0: Bravissimo,
2: tante brave ragazze pure, ci mancherebbe.
0: Fa piacere che stai parlando così. Su un albero ci possono stare 20.000 marce, ma il resto deve essere buono, che diavolo, sennò veramente dobbiamo farci preti qua. Allora, cioè nel senso dico, cioè se tutte sono così, che senso ha poi sposarsi, o no?
2: Sì, è vero, perché poi io
0: cioè, sapevo, il fatto di quella di Mondoro Superiore, che tanto ne abbiamo parlato, ti voglio spiegare una cosa in diretta a tutti voi. Il ragazzo di questa persona stava imbarcato per fare i soldi per si sposare quando tornava.
2: Ma il problema, sapete qual è? Scusate se vi interrompo. Cioè, bisogna essere chiari nella vita. Se una persona ci sta bene, devi pigliarsi in giro.
0: Bravo.
2: Cioè, allora dice, non mio, non sei il ragazzo per me, è inutile pigliarsi.
0: Perché amplificare?
2: Ma anche il tradimento, che siamo tutti sotto al cielo, siamo tutti pure io. Alla fine, ciò che conta è la verità. Dici, sì, non mi stai buono. Non è, cioè, sennò si crede, vive di illusioni, vive... E alla fine poi la cosa...
0: Cioè, non mi trovo bene più con te, basta.
2: Esatto, non è un problema. Non è messo tranquilli nella vita. Cioè, un'altra cosa, quindi vedete un miglioramento del lavoro.
0: Io vedo un cambiamento e un miglioramento anche per
2: Io sono stato al nord, vedete che mi devo realizzare qui al sud.
0: Allora, ascolta, io vedo una realizzazione di un cambiamento. Già, questo cambiamento già è avvenuto?
2: No, io sto lavorando molto qui a Napoli, sono nel campo immobiliare, però sì. Chiaramente volevo capire un attimino se...
0: Allora, io per il momento non vedo spostamenti, per essere preciso, però... Nel futuro ci saranno dei cambiamenti, il futuro può essere pure qua a 10 anni.
2: Ma perché... mi chiede una persona positiva che si realizza il matrimonio.
0: Ci sarà un Carmine, non lo so, una persona o di nome Carmine o Garofalo, non ho capito come si chiamerà, questa persona ti aiuterà moltissimo in un cambiamento che dovrà avvenire.
2: Le persone con cui collaboro sono affidabili, come...
0: Allora, vediamo un attimo, un attimo solo, è una cosa un po' particolare perché mi occorrerebbero le date. Vediamo una cosa proprio, diciamo un po' in generale.
2: Sì, vabbè, tanto che tengo la blomba di persone, però...
0: Sto vedendo una...
2: Grazie.
0: Quando non si lavora in armonia è la cosa più brutta.
2: È vero.
0: È come stare in casa con la propria moglie e non andare d'accordo. Esatto. Ci sta qualcuno, però per il resto è tutto ok. Ci sta una persona un po' falsa, una sola però.
2: Non sapete chi è questo?
0: No, perché non ho le date. Poi mi chiami in privato e al limite siamo più dettagliati. Adesso è uno spazio dato a tutti gli ascoltatori. D'accordo. Però sono bravi, devo dire. Cioè, ce ne sta uno. Non è che ti fa del male, oppure. Però non è sincero.
2: Ma proprio te ne accorgi col tempo, cioè uno se ne accorge che alla fine
0: non
2: poi...
0: è sincero, però non c'è, diciamo, una persona che fa truffe e queste cose, cioè no. Stai sereno su questo.
2: Un'altra cosa, in amore come vedete
0: vai avanti, che tu tieni una vita davanti, figlio mio.
2: No, ditemi una cosa, chi deve puntare, perché io sono troppo incasinato come al solito.
0: Ecco.
2: In amore come...
0: Ma tu in amore, guarda, questo è un altro ramo, mi dovresti dare la data della persona che ami.
2: No, attualmente sono libero, però tengo una marea di amicizie, non so mai quale scegliere.
0: Allora ti posso dare una risposta?
2: Dicemi,
0: devi stare a sentire al tuo cuore. Cioè, perché io non posso, ti spiego subito, io non posso vedere la persona senza le date. Cioè io apro le carte, e io l'ho spiegato già varie volte, hanno bisogno di un codice. Il codice, certo. Sai che cos'è? È la data di nascita. Se tu per esempio dici, io ho due persone, una è nata, allora io metto in confronto e vedo quale fa meglio per te, però aspetta figlio mio, questa è una decisione che devi prendere tu nella tua vita.
2: Scusate, ma vedi una realizzazione matrimoniale? Perché tre volte mi chiedo...
0: Andrai benissimo, ho detto. Cioè, per questo non ci saranno problemi, andrai bene. Però è chiaro, devi aprire molto gli occhi. Oggi come
2: no,
0: oggi...
2: No, io già sto cose riguardando che le donne vanno senza...
0: No, ma non sono tutte uguali, non abbiamo già detto questo.
2: L'ultima cosa, perché andiamo a perdere tempo.
0: Ti voglio bene, ma ti devo lasciare perché abbiamo rubato molto spazio. Mi chiami dopo, d'accordo?
2: Grazie, Gennaro, buon lavoro.
0: Ciao. Un programma a cura di Gennaro Dauri e De Biase.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Non si sente niente? Ah, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Salve, che bella voce, complimenti.
1: Grazie.
0: Da dove chiamate?
1: Da Contursi.
0: Contursi Terme.
1: Sì.
0: Avete quelle belle fontanine che buttano l'acqua vul pacchio, là state nel paradiso terrestre, beati voi. Avete dei belli, mandiamo un saluto a tutti i ristoratori di Oliveto Cetra, di Contursi, di Colliano e di tante altre zone, insomma, là vicino, che poi devo dire che fuori dove c'è l'entrata di Contursi Terme si mette sempre un signore a vendere delle salsicce, ma quanto sono buone con quel pane che fa, ma
1: sì, è vero,
0: io non dico bugie, signora,
1: è vero,
0: un signore che è molto bravo e simpatico, io non mi ricordo il nome, comunque lo salutiamo. Avete dei bei localetti, non sono belli esteticamente ma si mangia bene. Mandiamo un saluto a tutti gli ristoratori, ripeto, perché tutte le, il turismo è importante per il paese.
1: Sì.
0: D'accordo? Allora, sì. Signora, vediamo un pochettino. Quando siete nata, tesoro mio?
1: 12-08-67.
0: Un attimo. Allora. Da quanto tempo mi ascoltate?
1: È da quando viaggio in macchina per andare al lavoro, è un annetto circa.
0: Allora, suo marito quando è nato, signora?
1: Allora, il primo aprile del 66.
0: Ma voi siete nativa di Contursi o di Napoli, mi scusi?
1: Di Napoli.
0: Perché io, a me mi esce che lei è napoletana.
1: Sì,
0: come mai state a Contursi, signora?
1: È perché mi sono trasferita 5 anni fa.
0: Ecco, infatti, perché vedevo che lei era di origine napoletana.
1: Sì.
0: Suo marito è rappresentante?
1: Sì.
0: Che prodotti, signora?
1: Per la casa, tutto quello che serve per la casa.
0: Io la vedo triste a lei, signora, mi creda. La vedo molto triste. Non la vedo né contenta né soddisfatta di niente.
1: È vero.
0: Tesoro mio, perché sta in questa forma apatica? Perché sta in questa... Dimmi la verità... Ma non ami tanto tuo marito? Qual è questa paura?
1: No, perché ti vedo molto
0: depressa. Sulle carte mi parlano di molto depressa. Devi sorridere alla vita, ma perché stai così giù?
1: Perché ho perso una persona cara.
0: Ma chi era, il tuo papà?
1: La mia mamma.
0: La mamma? Sì. Lo so, un bacio grande. Sì. So che vuol dire questo dolore, lo so. Anna chi è?
1: È mia mamma.
0: Proprio la mamma, infatti sulle carte è uscito proprio il nome.
1: Sì.
0: Tesoro, la vita continua, tutti i genitori sono nati per morire. Lo sai, no? Cioè un domani che anche noi saremo genitori, purtroppo è la vita. E la vita che cos'è? È un fiore, nasce, cresce e muore. È come una bella canzone che inizia e poi c'è la fine. In tutte le cose c'è l'inizio e c'è la fine. Purtroppo è così, è una legge divina che noi non possiamo cambiare. Però i morti, io l'ho detto già in altre edizioni, faccio una cosa, non vogliono vedere. Per esempio la mamma tua che sta sicuramente nelle braccia del Signore non vuole vederti in questo stato. Perché soffrono i morti quando vedono i propri figliuoli che soffrono come stai soffrendo tu. Perché non stando bene tu non fai stare manco bene a tuo marito.
1: Sì, è vero.
0: E stare in questo... Tu ti devi fare aiutare, amore mio. Ti voglio un sacco di bene. Se vengo qualche giorno a Contursi, ma solo per salutarti, ti voglio dire una cosa. Fatti aiutare da un piccolo medico che si chiama o psicologo. Perché tu c'hai un po' gli equilibri tutti spostati all'interno. Lui te li mette a posto. Devi sorridere alla vita. tu che stai in mezzo ai fiori, là l'aria buona, mettiti a fare qualcosa fuori tempo, magari ecco, con tutti quei bei paesaggi, panorami che si vedono, delle pitture, qualcosa per perdere un po' di tempo, distraiti, cioè stando così vai a soffrire dentro di te e starai molto male. Anche perché quando uno sta nel tuo stato apatico, depressa, tutte le cose che amava prima non le ama più. Per esempio, tu una volta eri molto innamorata delle tue cose, mettevi a posto la casa, fai più nulla.
1: Bravissimo.
0: Ti metti là e aspetti che le cose cambiano.
1: Bravissimo,
0: ma se non le cambiamo noi le cose, da sole è come il lavoro. Io non lavoro, sto a casa, aspetto che il lavoro viene a bussare alla mia porta. Ma se io non lo vado a trovare, non viene, così è la tua stessa situazione. Alzati da quella sedia, reagisci! Ti devo dare uno sprono, sennò tu farai, cioè ti finisci e indebolì. Però stai a sentire, vai da questo medico. Non è il medico dei pazzi come tutti pensano. Lo psicologo mette a posto gli equilibri di una persona. Sei sedia Gennaro D'Auri, che di esperienza in questo settore radiofonico e di cartomanzia ne tiene, e tu hai bisogno di un supporto, tesoro, un supporto medico, non di cartomante, un supporto medico.
1: Medico.
0: Assolutamente.
1: Okay. Mi dici qualcosa sul lavoro di mio marito?
0: Beh, vediamo un pochettino. Lui cambierà.
1: Pure cambierà?
0: Per... Sì, sì.
1: Perché infatti ha intenzione di cambiare, volevo sapere proprio questo.
0: No, cambierà. Mi fa piacere che Radio Camaldoli l'ascoltate anche a Contursi, anzi sono stato anche verso la zona di Oliveto Citra, mandiamo un saluto al signor Carmine, responsabile di un bellissimo locale che si mangia benissimo là, a Taverna, come si chiama, molto bello. Mandiamo anche un saluto all'altro amico che si trova, ristorante Roma, mandiamo un saluto a tutte le persone che si trovano in quella, a Paolo che c'ha una bellissima pizzeria e paninoteca. Io sono molto goloso, signor, come dobbiamo fare? E quando vengo in quelle zone, mi dovete credere, mi rilasso, perché là è un posto di paradiso.
1: Sì.
0: Ve lo giuro, signora,
1: bene,
0: a Napoli non si può più stare, signora.
1: Infatti.
0: Signora, ma non è per... Signora, Napoli era bellissimo. Io mi ricordo quando il mio povero papà, che non c'ho più, mi portava sempre a bere l'acqua limummarella. Sarebbe un'acqua minerale che aveva un sapore unico. Lo mettevano in quelle anfore. Ma che bel sapore che aveva. Mi dovete credere. Mancano molto queste cose. Poi venne il colera a Napoli, tante di quelle cose. Purtroppo. Speriamo che risorga dai nuovi governi, da tutte queste nuove situazioni. Speriamo che Napoli veramente rifiorisce, perché è la più bella città del mondo. Io non rinnego la mia città, signora. Tiratevi su, che le cose miglioreranno. Io vedo un cambiamento che farà suo marito, signora.
1: Sì, e andrà, come andrà?
0: Andrà all'inizio male, purtroppo. Io vi devo dire come vedo. Con il tempo però andrà bene, migliorerà. All'inizio non vi impressionate, andrà male. Io vi devo dire la verità.
1: Ok.
0: Non andrà molto bene all'inizio. Signora, ogni cosa che si coltiva dobbiamo aspettare,
1: certo,
0: per avere i frutti.
1: Bisogna aspettare, sì.
0: Signora, fatevi aiutare. Voi mi fate mettere un pensiero, vi voglio bene. Fatevi aiutare.
1: Ok, va bene. Grazie.
0: Signora, permettete, posso dedicare una canzone?
1: Prego, sì, come
0: io,
1: no.
0: Una canzone che veramente tengo al cuore, però un attimo solo, perché siete troppo brava, mi piacete come... Un attimo, se la trovo un secondo solo, abbiate cortesia. Sì. Signora, io... Una canzone che si chiama Ami, tre parole.
1: Sì.
0: Però la voglio trovare, è una canzone francese, molto bella. Poi vi voglio anche dire una cosa molto importante. Voglio dedicare queste tre frasi.

0: tu pensi di aver costruito. Ma cosa? Però scusa, devi sapere una cosa, alle volte i sogni diventano realtà. Sì, dura nella tua vita, non ti fermare al primo temporale.
1: È stato un grosso temporale.
0: Mi raccomando, non ti fermare su in questa abitazione a guardare, a sederti su una sedia o su un divano e a guardare sempre la televisione che fa. Bravo. Oggi io devo dire una verità, i telegiornali io non li voglio più guardare perché sento delle cose fuori dalla norma, fuori dalla norma. Il fatto di quel rumeno a Napoli che ha messo un bambino di 2 anni a chiedere l'elemosina. Ma dove siamo arrivati, signori miei? Un rumeno che io non sono un razzista, però signori miei, un bambino di 2 anni che lo picchiava perché questo bimbo di 2 anni doveva chiedere l'elemosina, una cosa che mi ha toccato dentro. Mi dovete perdonare, non c'ho niente contro nessuno, non sono un razzista, però signori miei, dove siamo arrivati? E tutte le linee sono libere, io sono a vostra completa disposizione. Chiamatemi in questo istante, 899 48 46 10 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro Dauria risponde a tutti. Aspettare, pronto?
2: Pronto.
0: Buongiorno signora.
2: Buongiorno, vorrei sapere qualcosa su mio figlio.
0: Vola, colomba bianca vola.
2: 31, 388.
0: Allora, un attimo solo, perché qua, vediamo un po'. Portala tu.
2: Vuole sapere anche la data di nascita di lei?
0: Aspettate, signor, fatemi una cosa a volta. Una coscia a volta.
2: Ricevo
0: un ordine quando mi ama celleri. Una coscia a volta. Un minuto. Vediamo un attimo. Ma chi sei, Rubiri? Chi è suo aglione? Antonio chi è?
2: Mio figlio.
0: Chi è Antonio, ho detto?
2: Mio figlio.
0: Ah. Allora. Ma chi sta perduta la chiocca propria?
2: Bravo.
0: Non mangio, non bevo, non... Perché si... Signora, ma non vi dico... Ma...
2: Alla fronte è femmina.
0: Sei sempre itta a Napoli, no? Per un poco, eh? Sta dovendo fissa.
2: Bravo, sei bravo.
0: Signora, però vi posso dire una cosa?
2: Sì.
0: Io non sono contro di voi, per carità.
2: No,
0: però
2: no,
0: vi
2: no.
0: Voglio dire una cosa.
2: Sì.
0: Quando i figli si distaccano... dall'ombelico della madre natura che lei, praticamente, la mamma che l'ha creata, è nata vita a parte, signore.
2: Bravo.
0: Secondo me lo dovete lasciare stare. I figli vanno contestati quando vengono una brutta vita, tipo alcolismo, tipo droga, eccetera, eccetera.
2: Bravo.
0: Oppure altre cose.
2: Sì.
0: Però nelle scelte...
2: Lo vedo soffrire, perciò...
0: Signora, questa donna ci tiene molto per suo figlio. Se ne approfitta, questo è il dilemma, per il bene forte che gli dà vostro figlio.
2: Bravo.
0: Dove andate, un maccarone, come diceva Anna.
2: Bravo. Non si può, cioè... Non torna con mio figlio questo.
0: Signor, allora, il discorso è chiaro, quarta parola. Il discorso è questo, le cose si aggiusteranno nel tempo. Vi dico questo, vostro figlio è molto innamorato, sta soffrendo per questa situazione. Però vi dico questo... Da quanto tempo hanno fatto chiacchiere?
2: È una settimana.
0: Sacconcio. Sì.
2: Ma lei, cioè, noi...
0: Ma perché non... sotto sempre in da stulietta vostro figlio? Vuoi trovare una indulietta? Cioè, sta depressa?
2: Non lo so, io penso che, non lo so, che l'ha trovata mio figlio, non lo so.
0: Signora, non ha fatto niente, niente di quello che potete pensare voi, è solo innamorata.
2: Sì, io lo so che è innamorata, però è una donna l'ha fregata, no?
0: Non è che l'ha fregata, signora, diciamo che ha conosciuto vostro figlio, ha giocato un po' con i sentimenti e se ne è appropriato di sta cosa, lo comanda e lo pilota, però...
2: Però questo stai guardando a Dimastricarte.
0: Eh?
2: Stai guardando a Dimastricarte, questo.
0: Signora, guardate, io sono convinto di una cosa, che a parte che a me questa persona non è che non mi piace, però il suo modo di agire io lo vedo un pochettino che a me non mi piace, è anomalo, ecco, diciamoci la verità, perché vostro figlio è troppo buono di cuore,
2: bravo, bravo.
0: Quando mette i sentimenti li mette davvero.
2: Ci credo, sì.
0: Signora,
2: sì,
0: ma dice la verità, ma che sta, mi dice la verità, sta creatura è asciuta.
2: Non lo so neanche io, era una grande amica, frequentava la mia casa e ci è caduto con mio figlio, solo questo posso dire.
0: Ci è caduto proprio con una pera secca.
2: Sì,
0: vero.
2: Mamma
0: mia, una pera secca.
2: Però venne con figli, mi passano con una tua.
0: Che mi piace più la pera secca o la fica secca? Io dico che sono... Comunque il signor Ciacaruto con manapera secca veramente c'è caduto vostro figlio, si è innamorato. Signor, faranno pace, però non vi preoccupate, anche se io non accetto, non mi piace il carattere di questa persona. Vabbè, questa è una mia opinione che non conta niente.
2: No, neanche perché... a me, siamo d'accordo entrambi.
0: Un bacio, vi voglio bene.
2: Arrivederci.
0: Buongiorno signora.
3: Sono Giovanna.
0: Ciao tessoro, dimmi.
3: Allora, sono nata il 27/6/76.
0: Sì. Allora, vediamo. Già, diciamo da Gennaro d'Avria, te ne un cuore oro,
3: no? Ti seguo da una vita.
0: Come?
3: Ti seguo da tanto tempo.
0: Tesoro, siamo invecchiati insieme allora.
3: Io ho 31 anni.
0: Sì. Io ho qualcosa in più, ma però insomma non è che sono vecchio.
3: No, tu sei una persona grande dentro.
0: Grazie, tesoro, non è che sono grande, sono vero. Questa è la differenza fra me e la sciamma sta. Sono grande dentro. Io non voglio parlare male degli altri, perché da dice la verità ne ha già sentito troppo di cotte e crude. Ognuno lavora con il proprio verbo, però non stiamo a fare una lotta, perché è la cosa più brutta. E già questo mestiere, chiamiamolo mestiere, l'hanno offeso, ma l'hanno distrutto comunque. Hanno fatto di carne e macelle che la vanno a marche con tutto il resto.
3: Guarda, io
0: non so come possono esistere dei serpenti così velenosi, io non lo so, per truffare tanti soldi alla povera gente, io non lo so come fanno ad esistere certi serpenti velenosi.
3: Guarda, io ti devo dire che ho sempre sentito certe cose, non ho mai chiamato nessuno.
0: Ma tu hai visto il pane casereccio, capisci? Quando uno vede il pane casereccio, va, lo compra,
3: è vero.
0: Lo mangia, lo consuma. Gennaro D'Auria, non voglio dire che è un piezzipana, però voglio dire solo una cosa, che io quando vedo il cart indirizzo la gente a buoni posti e cerco di capire il problema che c'ha l'individuo. Per esempio anche tu c'hai una voce dolcissima, sei molto dolce, si sente dalla voce. Tesoro, dimmi, cosa vuoi sapere?
3: Guarda, io sono un momento un poco... Diciamo,
0: per amore, per amore.
3: Diciamo per amore è una cosa a parte, però in questo momento la cosa che pesa di più nella mia vita è il lavoro.
0: Lavoro, vediamo un po'.
3: E sono molto avvilita.
0: Vediamo, non ti rammaricare. Sì. Da dove chiami?
3: Da Napoli, proprio Napoli a Arenella.
0: Ma tu lavoravi su qualche ufficio?
3: No, io ho collaborato.
0: Non puoi dire, guarda, perché è una radio aperta questa, è pubblica. Sì.
3: Ti posso dire, ma io non ho problemi perché faccio una cosa anche abbastanza interessante.
0: Certo.
3: Ho collaborato con una casa editrice
0: che
3: non è di Napoli, è di Milano.
0: Ah, di Milano, sì.
3: Poi questa collaborazione, diciamo, non è che è andata bene perché essendo piccoli loro mi hanno fatto aprire una partita IVA.
0: Ah.
3: E da quando ho aperto questa partita IVA, diciamo che sto un po' in difficoltà.
0: Capisco, perché poi vengono tutte le tasse dietro, là ci vuole un mare di soldi, non me lo dire a me tesoro, capisci quando uno c'ha una partita IVA?
3: Io prima non avevo idea, adesso capisco il cosiddetto
0: ma
3: popolo della partita IVA.
0: Lo so, ma purtroppo bisogna rispettare il lavoro e l'IVA e l'IVA, cioè capisci?
3: Sì,
0: quindi,
3: Questo sì, io sto soltanto aspettando che il lavoro incrementi un po', diciamo, è un momento pieno di spese.
0: Vediamo un po' le carte. Sì. Dammi la data.
3: 27/6/76.
0: Ma sì. Guarda, fai passare questo periodo, anche tutta l'estate, ma piano piano le cose si metteranno a posto. Purtroppo le tasse vanno pagate, non ci sta niente da fare.
3: Sì.
0: Non ci sta niente da fare e bisogna pagarle, perché o sennò viene la chiusura dell'esercizio.
3: Sì, no, io spero di non arrivare a questo.
0: No, ma non ci arriverai, tesoro mio, no.
3: E e anche lo studio, perché io comincio a laurearmi per fare.
0: Allora, io
3: vedo
0: positività a partire dal 2010, la verità, mi devi perdonare se dico questo,
3: sì.
0: Passeranno degli anni per raccogliere i frutti. Il picco massimo io lo vedo la metà del 2010, il picco massimo, eh?
3: Vabbè.
0: Io sto parlando del massimo,
3: sì,
0: cioè,
3: sì, sì,
0: però
3: sì.
0: Non è detto che tu 2009, cioè tu non andrai bene, cioè tu andrai bene anche nell'anno 2009, chiaramente.
3: Ti ringrazio, Gennaro.
0: Non ti preoccupare. Ti voglio dire una cosa, mi puoi dire Giuseppe chi è questo Giuseppe che mi
3: esce? Giuseppe è il figlio di mia sorella, il nipotino di 3 anni.
0: Ah, ecco, forse l'hai preso in mano ieri?
3: Sì, sì, proprio qua è stato a casa.
0: Ah, perciò c'è uscito anche... Subito, perché le presenze ultime...
3: Sono tante le presenze, lo so.
0: Senti, cara, che ti devo dire? Io ti auguro veramente... Se

0: una donna molto preoccupata in questo momento, però passerà questo brutto periodo.
1: Sì, non passerà, io per me e per tante altre persone a cui voglio bene.
0: Non ti preoccupare, io dico, Dio ci darà la forza.
1: Sì.
0: Pregate un po' di più tutti quanti. Preghiamo, signori, perché è importante aver fede in Dio. Oggi si sta perdendo anche quello.
1: È così. Gennaro, io mi è venuto una botta di pianto prima, quando tu hai detto di quel bambino
0: ti giuro, l'ho sentito su Studio Aperto, su Italia 1, ho sentito questa notizia.
1: Infatti, una cosa proprio che mi ha colpito.
0: È un telegiornale di Studio Aperto che a me piace tanto.
1: Sì, io poi peraltro seguo pure io tutti i giorni i telegiornali e anche io stavo prendendo la decisione, diciamo, di non sentire
0: più. Ma tu ti rendi conto? Ma come si può essere? Guarda, io se non tenesse una lira, ma fosse maggio levra, scusami l'espressione, mezza a terra, ma non mettesse mai una creatura in lui a chiedere le cose. Ma non solo questo, l'ha riempito di botte.
1: Mamma mia, i carabinieri,
0: la polizia stanno cercando questo bimbo insieme a una convivente, là chi era, non ho capito bene, una che è stata con sto rumena. Ma roba arrivata, una creatura in due anni.
1: Questa è una cosa proprio di
0: è una vergogna totale, sanno mettere scorne sta gente.
1: Sì, sanno mettere sullo scorno, Gennaro. Sì, io bisogna pregare anche per questo.
0: Alle volte perdo pure io la fede, mi devi credere. Perché dico come fa a permettere a sta gente di si comportare in questo modo? È una luta proprio.
1: Purtroppo bisogna
0: rumena, che sia brasiliana, che sia italiana, che sia napoletana, chi ha fatto, fa schifo.
1: Sì, Gennaro. Purtroppo... dobbiamo come dire noi che capiamo queste situazioni, cercare di non perdere la fede, perché proprio
0: non è che voglio perdere, però tesoro, ma ti rendi conto, cioè ogni telegiornale che guardiamo ormai è diventato di moda, butta sotto in persona gli ubriachi, farsi furti nelle ville delle case, ammazzò un padre che chiude la propria figlia per 20 anni, non so quanti, cioè quando teneva 18 anni, poi che ten 40 anni ha chiuso sotto la candina, sotto scandinata, ha messo pure un cinta fatto dei figli. Ma tu non lo guardi il telegiornale?
1: L'ho visto stamattina, sto fatto.
0: Cioè, ma com'è possibile? Tanti che l'hanno scoperto i carabinieri e polizie sto fatto, perché chi sta pigliata sta figlia sotto la candina perché si sentiva male, l'ha portata in ospedale.
1: Madonna, certo.
0: La segretata, cioè sotto la chiusa, ma ti rendi conto che è una lotta?
1: Mamma mia, certo, peggio di così, Gennaio.
0: Nostradamus riceve una cosa, verrà la fine del mondo, ma secondo me è già venuta la fine.
1: Questo è la fine, la fine dei rapporti, dei sentimenti, dell'amore, la fine di questo è la fine del mondo.
0: Ma stiamo scherzando, non ci sta più, guarda, non c'è più pudore. In nessun, cioè oggi per immagini di muri in terra, la gente ci passano per coppa.
1: Infatti anche a Roma è successo sto fatto.
0: Ma come si può fare? Ma guarda, fatelo bimbo, ma
1: su quello guarda, ho avuto un attimo proprio di...
0: Io mi sono sentito proprio male dentro. Quella persona, guardi, che quando Stefano Mussolini faceva una cosa buona, perché quello era un buon esempio. Oggi c'è troppo benessere.
1: È vero.
0: Di quello che uno può, quella. Bisognerebbe fare delle cose un po' diversamente.
1: Sì, bisognerebbe un pochettino usare la forza, diciamo, non forza tipo violenza, la forza delle decisioni per prendere le decisioni.
0: Ma non è possibile vivere in questo modo. Qua dobbiamo pure aver paura di uscire fuori dal cancello che ci possono investire. Cioè, ma tu ti rendi conto? Cioè, una volta a via Caracciolo, scusami, si poteva camminare bella, tranquilla, e se ne muove e guarda a destra, a sinistra. Cioè, non diventa più una asciuta, diventa un esaurimento.
1: Infatti, io ieri sono uscita, sono andata un attimo al Vomero e volevo andare a fare un giro, così, per prendere un po' d'aria. Mi sono dovuta nascondere in un garage perché c'erano due ragazzi sul motorino che mai avevano puntato.
0: No, ma oggi fa paura, tesoro.
1: Fa paura.
0: Pure Roma è cambiata, non solo Napoli.
1: Io ci vado spesso a Roma e devo dire che è veramente un caos anche lì.
0: Drogati di notte sotto le case, l'hanno macello, fanno, abbiamo visto, abbiamo... Io seguo molto le televisioni di Berlusconi, fanno delle bellissime cose.
1: È vero.
0: Bei servizi, ben accurati, veramente.
1: Hai nominato una persona che io in qualche modo, insomma, sto cercando un pochettino di fare anche qualcosa di, non di fare qualcosa di, è nella
0: politica. È stato un uomo capace, diciamoci
1: sì,
0: la
1: sì,
0: verità.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Non è, boh, non è,
1: molto,
0: non,
1: molto
0: signori,
1: capace.
0: Signori, non ve la prendete, per però ci avete rovinato. lasciamo stare. Non mi fate parlare, io non voglio parlare di politica, io non sto, è una mia opinione, rimane mia personale, poi ognuno c'è il suo.
1: È un discorso anche abbastanza lungo perché qua
0: voglio
1: è...
0: dire una cosa, non stiamo nella par condicio, non stiamo, ecco, fuori dalle leggi, questa perché qua stanno puntate chi mitraglia
1: in mano. Gennaro, sapessi che cosa ti potrei, guarda, ti potrei raccontare delle cose assurde.
0: Lo immagino, vabbè. Tesoro, lo immagino.
1: Lasciamo però noi andiamo avanti e vediamo di fare qualcosa.
0: D'accordo,
1: io
0: speriamo che se, io spero solo una cosa, che se Napoli aumenta le sue prestazioni a livello di tutto, il turismo comincia di nuovo a crescere e ci sarà un passaggio mano a mano di soldi, cioè si incrementerà, ma un turismo sa paura di venire a Napoli.
1: Guarda, qua abbiamo il nostro petrolio, è il turismo, sono i beni culturali, l'arte che abbiamo, che è il nostro petrolio.
0: Lo so, tesoro.
1: Speriamo che lo capiscono questi qua, i nuovi. Vediamo.
0: Va buono, d'accordo.
1: Va buono, Gennaro, abbraccio.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: Un bacio forte forte.
1: Grazie a
0: te. Ti ringrazio, ciao.
2: Ah. Ora in onda. Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro Dauri e De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro Dauria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro Dauria. Ascoltatori di Radio Camargo Misterio, quindi chiamate senza indugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camargo Misterio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia, prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
1: Ciao Gennaro, io mi chiamo Gennaro come te, sono un giovane attore, ti ho chiamato l'altra volta per farti i complimenti, sono sempre sulla Napoli-Roma e ti stavo sentendo.
0: Uè, tu sei quello che lavora a Canale 5, mi pare?
1: No, non lavoro a Canale 5, lavoro a teatro, sempre complimenti.
0: Sì, come stai?
1: Benissimo.
0: Sì, mi ricordo.
1: Grande Gennaro.
0: Ci siamo sentiti quasi un mese fa.
1: Quasi un mese fa, bravo, sì, ti volevo fare i complimenti, poi è caduta la linea, insomma, sempre il numero uno, Gennaro. No, spero di poterti invitare a teatro quando sono a Napoli.
0: Senti, sicuramente quando ci sarai mi farai una telefonatina di breve.
1: Non ti preoccupare.
0: Mi chiamerai e io ci verrò volentieri.
1: Va bene, Gennaro, ti ringrazio, sempre in bocca al lupo, sempre grande.
0: Tanti auguri a te.
1: Non mi faccio fare una veggenza perché non ho neanche il tempo, però mi faceva piacere salutarti.
0: Un abbraccio e io ho ammirato molto il tuo gesto, grazie.
1: Ciao, caro, un bacio.
0: Ciao. Allora, signori miei, abbiamo la prossima diretta. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, salve.
2: Salve.
0: Con chi parlo?
2: Sono Alessandra.
0: Ciao, Alessandra, da dove chiami?
2: Da Maddaloni,
0: benvenuta. Dammi la tua data di nascita.
2: 4783.
0: Vediamo un pochettino. Pasquale chi è?
2: Il mio fidanzato.
0: Vediamo un po', vedo un disastro qua, tesoro mio. Come mai? Sì. Non vai d'accordo con Pasquale?
2: No, ultimamente non tanto.
0: Ma perché? Che cosa pensi? Pensi che ti abbia tradito?
2: Anche.
0: No, io non vedo tradimenti qua. La giornalista chi è, scusami?
2: Non so.
0: Eh?
2: No, non conosco nessuna
0: giornalista. Che lavoro fate voi?
2: Io lavoro in un ipermercato.
0: Sì, no, perché vedo qua, forse c'è stata qualche ripresa alla televisione, vedo qua una giornalista, non so cosa, potrebbe essere una cosa anche del passato, non è una cosa proprio di adesso, eh?
2: Ah, no, non so.
0: Forse da qua... Non ricordi?
2: No.
0: Allora, cosa vuoi sapere su questo Pasquale?
2: E comunque se la storia continua oppure fin da qua.
0: Adesso però ti devo dire una cosa.
2: Sì.
0: Tu l'hai mai tradito? La verità, perché ci ha già vista?
2: No, perché io avevo già una storia in precedenza.
0: Ma tu hai continuato a scipero con questa persona, figlia mia?
2: Sì.
0: Tu l'hai riempito di corna a questo ragazzo, no? Lui non ti ha tradito, Pasquale. Boh, come la mettiamo?
2: Ma lui comunque me l'ha lasciato.
0: Ma dimmi una cosa, ma tu hai chiamato forse per mettere la tua coscienza a posto? È normale che ti ha lasciato.
2: Ma lui non lo sa.
0: Non lo sai perché ce l'hai nascosto. Però sì. Pasquale non è strunzo. Pasquale qualcosa ha visto anche in te. C'è uno scontro caratteriale che non va, tesoro mio. Qua è uscito uno scontro caratteriale. Purtroppo è caduta la linea, mi dispiace. Questa telefonata, ricordatevi amici, il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro D'Auria, è l'899 48 46 10. Ripeto, per parlare con me, 899 48 46 10. Con noi questa sera in studio c'è l'amica Anna, appunto l'amica Anna che diciamo è stata veramente così forte perché nella sua abitazione, infatti noi abbiamo una registrazione che parlava dell'amica Anna, Anna da Ercolano, sono le ore 01:10 e noi vi possiamo garantire che quest'ospite stasera l'abbiamo qui in radio. Infatti Anna, in breve sintesi, cioè tu già hai
3: hai spiegato un pochettino quello che è successo in casa tua, però per chi si fosse messo in sintonia, dacci qualche dettaglio, diciamo un pochettino quello che ti è capitato, così magari facciamo sapere a chi si è sintonizzato appunto su questa emittente per la prima volta di quello che è accaduto nella tua casa realmente. Forza, sentiamo dalla tua diva voce. Sì, raccontiamo un po' in casa tua cosa è successo. Sì, in casa tua. Buonasera.
4: Buonasera a tutti. E sono la signora Anna.
3: Anna, quanti anni hai? È importante per chi ci ascolta.
4: Sono una mamma di 5 figli e ho 43 anni. Ed era un pomeriggio,
3: sì,
4: d'estate, il mese di giugno.
3: Sì.
4: Verso le 5 io stavo seduta sulla balconata.
3: Sì.
4: E niente, io sentivo un profumo così bello, poi all'improvviso sentì un grande freddo e venne l'amica di mia figlia, mi chiese: signora Anna, ma lei non si sente bene? E io gli risposi: ma non lo so, mi sento strana. Poi ci siamo seduti un'altra volta e io sentivo di nuovo questo profumo. E chiese a Tiziana: Tizia, cosa ti sei messa addosso? Profumo, deodorante, perché sentivo questo gran profumo? La ragazza mi rispose: no, non mi sono messo niente. Poi all'improvviso mi sentii come attratta da una cosa,

0: piangere e andò a chiamare la mamma. E così venne la mamma, scese giù al palazzo a fare tanti gridi, eccetera. E si fece una grande folla.
1: Certo, Anna, poi? Cioè, in poche parole, deconformiamo la cosa. Poi, infatti, l'amica Anna non vuole cimentarsi ad andare avanti con questa storia. In termine, che cosa è successo?
0: Te l'ho detto.
1: Sì, diciamolo agli altri.
0: Niente.
1: Cioè, Anna, spieghiamo un pochettino questa apparizione della Madonna. A parte, sono venute molte persone in casa tua, volevano sapere.
0: Migliaia di persone.
1: Vai Anna, non ti preoccupare, è un po' emozionata, dovete anche capire, perché lei, diciamo così, sono cose molto personali, molto riservate, però lo fai per la radio, forza.
0: Dai
1: Anna, forza.
0: E niente, vennero degli giornalisti, fotografi, e mi fecero delle domande. E
1: poi cosa accadde? Cosa accadde? Venne la scientifica, mi suggerisce tua figlia, è vero?
0: Sì, è vero. E niente, pulivano il vetro per vedere se era vero o non era vero. E sacerdoti, e loro mi dissero che era l'Immacolata Concezione.
1: E cosa accade più, scusami?
0: Niente, mi pulivano sempre il vetro. E con il polivetro, l'alcol, per vedere se era una pittura, una cosa, invece niente. L'immagine rimaneva sempre lì.
1: Va bene. Allora, grazie. Un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10 899 48 46 10 Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
2: Alessandra.
1: Sì, Alessandra, da dove?
2: Da Caserta.
1: Ciao Alessandra, ma era caduta la linea?
2: Le batterie scariche dei cellulari.
1: Ah, ecco, era un po' strano. Alessandra, perché hai tradito questo ragazzo tuo? Se ti sento una persona così buona di cuore, ma perché hai fatto sta stronzata?
2: Non lo so, Gennaro, perché probabilmente era una storia che già avevo prima.
1: Lo so, ma però, allora, io sono con te nel fatto, se io semino e cresce una pianta, dobbiamo curare sta pianta, non è che mi metto a vedere altre cose. Cioè, tu sei ritornato indietro, non
2: sì.
1: Potevi mai costruire con Pasquale, perché Pasquale a te ti voleva bene, hai fatto scucciare, diciamo la verità. Una parte di tutto questo discorso che è successo, il fatto che Pasquale ti ha lasciato, a causa sei proprio tu, figlia mia. Guarda, purtroppo è la verità. Ricordati una cosa, che chi sbaglia paga. Tu hai sbagliato perché deriva a pace e non hai saputo conservare.
2: No, anche perché lui mi diceva di avere ragione, altro impegno.
1: No,
2: però
1: tesoro,
2: che
1: dovevo aspettare. Aspetta, non dobbiamo mettere le coscienze a posto. Pasquale non aveva nessun'altra femmina, eh? Cioè, tu lo sai che Pasquale non aveva nessun'altra donna, mi diceva.
2: No, lui mi ha detto che aveva un impegno, che però doveva aspettare un po' di tempo perché lui la lasciasse.
1: Cioè, chi è che aveva l'impegno?
2: Lui.
1: Con chi?
2: Con un'altra ragazza.
1: Ma chi te l'ha detto questo?
2: Lui proprio.
1: Non, figlia mia. Sei convinta di quello che tu dici? Perché io
2: sì,
1: se...
2: sì, infatti era lì il litigio. Spesso i litigi si dicevano lì, perché io chiedevo di lasciare questa ragazza.
1: Guarda, tu eri già verità, perché io ti dico una cosa. Prima ti ho detto, tu hai tradito It, no? E poi io, hai visto che ho insistito, perché esce chiaro sulle carte. A me fatti su Pasquale, non mi risulta. Dammi la data.
2: Veramente non me la ricordo.
1: Come faccio? Scusa, prima che ti ho fatto le carte, me l'hai data?
2: No, la mia ti ho data.
1: Ah, solo la tua?
2: Sì.
1: Non te la ricordi? Almeno il segno zodiaco.

0: Grave. A febbraio e a 31 anni.
1: Cioè, tu che vuoi fare? Tu la prima cosa devi mettere d'accordo con Alessandra, che sei tu. Che vuoi fare, Alessandra? Vuoi andare con questo Pascal oppure vuoi arrete con quella persona? La prima cosa, figlia mia, devi scegliere tu della tua vita, perché io non sono qua a giudicare e né a decidere di quello che voi dovete fare. Alessà, tu hai decidere tu quello che vuoi fare. Cioè, prima che agite tu, cioè, mi sei corna a Pascal e Pascal ha pigliato un gol estraiuto e tu mi hai consentito, prima hai rifiutato, hai detto non è vero, non è vero, poi alla fine hai detto sì, insomma abbiamo le registrazioni che confermano questa cosa. Però io voglio dirti questo, figlia mia, questo è un programma in diretta, tutto quello che si dice viene tutto registrato. E in linea, pronto?
2: Ciao, sono Andrea.
1: Abbiamo dato la possibilità a tutti quanti.
2: Sei un grande, guarda.
1: Andrea, ti ringrazio. Io non sono, sì. Io non mi do delle arie, cioè non sono quel tipo, sai, ci sono tanti tipi di persone, però bisogna dare possibilità a tutti nella vita. Perché sì.
2: Ogni tanto va bene, fare una buona azione come la fai tu va benissimo.
1: Grazie, cioè, sei molto caro, sei tu, sei molto caro. Da dove chiami?
2: E allora, io in questo momento mi trovo in movimento e mi trovo qua a Napoli, però io sono di Caserta.
1: Sì, che lavoro fate voi?
2: Io sono un agente di commercio, cioè, diciamo, un commerciante.
1: Un commerciante, io vi faccio tantissimi auguri. Cosa posso esservi utile? Cosa volete sapere?
2: Niente, io volevo sapere un poco il futuro, però non per me, per i miei figli.
1: Certo, certo.
2: Sì, ormai dobbiamo pensare un poco più a loro che a noi.
1: Ricordatevi una cosa, che chi semina bene raccoglie bene.
2: Ah, questo è un motto indispensabile per la vita.
1: Perché oggi fa paura quello che dobbiamo lasciare ai nostri figli. Non sì, tanto sì. Per i nostri, perché già lei ha dei buoni principi e molto sani, ma però il problema è questo, è quello che incontrano i nostri figli. Quello è il pericolo.
2: Ah, vabbè, ma questo è normalissimo.
1: Vediamo un pochettino. Allora, lei ha due figli o tre?
2: Due figli, un maschietto e una femminuccia.
1: Ah, auguri. Allora, grazie. Mi date tutte e due le date?
2: Come no? Allora, prima quello del maschietto, dai.
1: D'accordo.
2: Allora, 28-6-90.
1: 28-6-90. Questo bimbo c'ha 18 anni.
2: Quasi.
1: Va bene. La femminuccia?
2: Invece è del 24-03-94.
1: Vediamo un attimo. 24? No, mi scusi.
2: 24-03 marzo?
1: Sì, sì, sì, sì.
2: 94.
1: Ah, è più piccolina.
2: Sì.
1: Questa diventerà un grande avvocato, sta bimba, sai?
2: Un grande? Scusami.
1: Diventerà questa bimba una grande avvocato.
2: Speriamo, io glielo auguro con tutto il cuore da padre.
1: Nel futuro lavorerà e andrà benissimo. Vediamo un attimo il maschietto. Guarda, ricordati questa previsione, la giornata di oggi, ricordatela, quello che sì. Ti ho detto, perché io vivo di soddisfazione nella mia vita. Mi puoi chiamare qua, pure qua a 5, 10 anni, 20 anni, quando capiterà.
2: Chiamerò.
1: Io ti auguro tanta vita, lunga vita. Vediamo il maschietto. Il maschietto. Mi ripeti la data del piccolo, del ragazzo?
2: Allora, 28.
1: Sì.
2: 06
1: sì, sì, sì, cancro, cancro. Vedi, questo qua è molto legato alla mamma.
2: Come tutti i maschietti.
1: Comunque questo, guarda, l'unica cosa dovresti un po' frenarlo,
2: È un poco...
1: È un bravissimo ragazzo, però si fida molto delle amicizie.
2: Allora, questo ormai con questa nuova era, tutti quanti.
1: Lo so, no, tuo figlio non è.
2: Amici.
1: Hai ragione, tuo figlio non è una cattiva persona. Però purtroppo bisogna stare molto attenti, come ho detto prima. Bisogna seguire i figli.
2: Ah, beh, questo sì.
1: Figli si nasce, genitori no, lo sai, no?
2: Li facciamo diventare noi, certo. I genitori del futuro.
1: Comunque andrà bene tuo figlio, non ti preoccupare.
2: Grazie.
1: Andrà benissimo, io ti abbraccio e ti auguro una buona giornata.
2: Sì, così diamo spazio agli altri, però ti voglio fare molti complimenti e voglio salutare quella persona.
1: Wanda.
2: A Vanna, esatto, ogni tanto ci dà quelle pillole di saggezza.
1: Bravo, bravo.
2: Ok, un salutone particolare, una grazie, dalla voce una brava persona.
1: È una donna cattolica al 100%, c'ha un altarino in casa e prega, prega, prega sempre, è bravissima, è brava.
2: Ci pensa a noi radioascoltatori, ci pensa molto.
1: È una grande amica mia, sì. Devo dire la verità. Mi segue sempre, molto appassionata della radio e ogni volta che mi sente in diretta, devo dire la verità, chiama sempre. Dire la verità, chiama sempre.
2: Sì, no, la sento sempre.
1: È molto costante, è una persona che io poi voglio molto bene perché è molto costante alla radio e mi segue da tanti anni. Io la voglio bene perché l'ho conosciuta in un momento un po' buio, la morte del mio caro papà, e quindi è entrata lei con questa luce diversa, molto bella.
2: Sì, la fede. No, si vede una brava persona, ma pure tu sei in fondo una grandissima persona.
1: Io ti ringrazio, sei carissimo.
2: No, perché riesci a far sentire a quelle persone quello che vogliono sapere e quindi gli dai quella possibilità.
1: Grazie. Io sono semplice, sono spontaneo,
2: dare,
1: mi devi sono spontaneo nelle mie cose, io lo
2: Bravo.
1: Dico, però alle volte, sai, questo mi fa molto male perché ti dico questo, alle volte la gente vuole le stronzate, caro amico mio, cioè le cose vere, quando tu, non so se tu hai seguito quella ragazza, non sto qui a giudicare niente e nessuno, non so da quanto tempo stai ascoltando.
2: Io ormai sono ma molto.
1: No, io dico questa trasmissione di oggi, dico.
2: No, questa qua l'ho ascoltata da Luna.
1: Ah, quindi... non l'hai sentito prima, quindi?
2: No.
1: Vabbè, poi avrai modo di ascoltare.
2: Sì, ok, tanto tu le mandi in onda.
1: Sì, mando le repliche, sì.
2: A me anche a me, non va, però non ci sono problemi. Io ti voglio lasciare una buonissima giornata.
1: Io ti ringrazio, ti volevo concludere solo dicendo questa cosa, che alle volte dobbiamo cambiare noi se vogliamo che le cose cambiano, cioè in positivo, è chiaro, se noi cambieremo cambieranno tutte le situazioni intorno a noi.
2: Giusto, giustissimo.
1: Alziamoci da quella poltrona, da quella sedia e tiriamo un po', ma cerchiamo veramente di tirare fuori quella forza di volontà che sta in ogni essere. Cerchiamo un po'.
2: Ci dobbiamo muovere, dobbiamo combattere, non dobbiamo sopravvivere, ma dobbiamo combattere per avere una buona esistenza.
1: Ma purtroppo abbiamo peggiorato la nostra qualità di vita per causa di questo dio denaro che purtroppo cioè qui il problema è l'euro, è inutile che ci...
2: L'euro già di su, ma questo lo viviamo noi in prima persona come commercianti.
1: Ma scusate, io ieri sera ho mangiato una pizza, lo dico sempre perché è la verità, io una pizza piccolina la pagavo 2.000 lire 2.500 lire.
2: Bravo.
1: Signori miei, già chi le sa pigliata
2: euro.
1: Ma che stiamo, 8.000 lire. Da 2.500 lire al ghiotto, ma come possiamo farcela? Ma come ditemelo voi!
2: Ma è così, no, guarda.
1: La
2: che
1: benzina, il gasolio e la corrente, è qui. Ma come possiamo fare?
2: No, non si riesce più. Ormai,
1: o la portano a 2 euro. Ieri parlando con quello del distributore, ha detto: guarda, non ti meravigliare se salirà a 2 euro. Oh, Gesù mio, ho detto, stiamo scendo pazzo. 2 euro al litro.
2: Quindi tu oggi hai fatto una grande buona azione a mettere il numero privato.
1: Certo,
2: guarda.
1: Certo, perché bisogna aiutare le persone.
2: Bravissimo, sei grande, te lo ripeto di nuovo, non voglio essere ripetitivo.
1: C'è quello e quell'altro, chi c'ha la possibilità mi chiama su quello, se non mi chiamano su, non c'è problema.
2: Va
1: purtroppo
2: benissimo.
1: Anche io ho delle spese, capirai, no?
2: Ma è giusto così, la radio così avanti non può andare da sola, qualcuno deve pagare l'energia elettrica,
1: certo.
2: Tassa di trasmissione alle poste e telecomunicazioni, che è una bella mazzata.
1: La tassa ai fonografici, la tassa alla SIAE, la tassa all'autorizzazione concessionaria di Roma, Ministero Poste e Telecomunicazioni.
2: Di pubblicità se ne fa poco.
1: Non se ne fa
2: gente,
1: proprio niente.
2: Esatto, la gente non vuole sempre che pagare.
1: Figuriamoci la...
2: uno si deve aiutare come può.
1: Certo, purtroppo è questo temporale che si è abbattuto su tutta l'Italia.
2: Speriamo che questi qua ci riporteranno...
1: auguriamoci questa vantata nuova. Questa vendata no, bravo. Capisci?
2: La vendata no, sì, è giusto.
1: Perché io lo ammiro a quella persona, speriamo che non ci
2: dia. Pure io perché ha dato modo di... Io sono anni che sto in commercio e ho notato che quando c'era lui comunque qualcosa si muoveva. Incentivi generava alle persone, ai ragazzi, agli universitari.
1: Certo.
2: Questi qua invece hanno soltanto...
1: Vabbè. Ho capito.
2: Vabbè,
1: no, capiscimi questo. A me, non è per, io ti lascerei parlare di tutto quel che vuoi, ma purtroppo ci sono
2: dobbiamo
1: delle regole.
2: Dobbiamo dare spazio pure agli altri.
1: Un abbraccio tantissimo.
2: Buona
1: ciao
2: giornata,
1: caro.

0: Johnny Johnny su Radio Camaldoli. Allora, quanto è bella sta canzone, storia di due innamorati che si lasciano e poi alla fine si rincontrano dopo tanto tempo. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buona serata. Chi è lei?
1: Buonasera, signor Gennaro D'Aurea. Io sono mi chiamo Gabriela.
0: Gabriela, da dove chiami?
1: Allora, è da Napoli, però come sentito un poco di...
0: L'accento si è straniera, si sente.
1: Sì. Allora, mi completare proprio che avete fede in grande in Dio, perché io sono suora, non vedente, sì. Quindi... E veramente il dono di Dio che avete, proprio ringrazio anche Dio per questo, per aiutare tutte le genti. Io veramente non ho bisogno, perché c'è un fede in Dio come voi, quindi non è... però solo per completare veramente.
0: Come mai siete grande... cara cosa? Suora, cara suora mia, perché sì? Siete dalla nascita, siete cieca?
1: Sì, dopo nascita, sì.
0: Dopo nascita.
1: Come non si paga niente, non lo voglio tanto dire, soltanto veramente prego per voi, sempre. Grazie. Ricorderò le mie preghiere.
0: Pregate, pregate molto per l'umanità, perché ha bisogno della preghiera, sua
1: sì,
0: cara suora mia.
1: Per voi chi rimane fede veramente fino alla fine, proprio.
0: Bisogna aver fede.
1: Che ha fatto dono per
0: fede.
1: Voi questo Dio, proprio
0: certo,
1: gran Dio.
0: Certo.
1: Cara allora suora... io sono di Somala, vero? Diciamo
0: ma le suore Paoline?
1: Tanti anni, no, della sorella di madre di Teresa di Calcutta.
0: Ah, ecco. Esisteva un gruppo musicale, Focolarini. Mi ricordo, non so se voi ve li ricordate, i Focolarini.
1: Sì.
0: Tanti anni fa, io ero piccolino, avevo l'età di 14 anni. Vi sto parlando
1: sì,
0: di tanti
1: Napoli
0: anni fa.
1: Veramente sono stenditi a Napoli. Tutti era... Napoli io le amo, li voglio tanto bene, veramente.
0: C'era un'associazione dei focolari a Pompei, dove uno pregava, poi la notte stavamo sempre a Pompei. E
1: sì.
0: C'era l'incontro di tutta questa fede.
1: Tanti
0: tutti...
1: gruppi, sì. No.
0: Ma quanto si stava bene.
1: Veramente Napoli, io non lo so, quando vengo a Napoli, stavo a Roma, in Abruzzo. Mi trovavo bene, però a Napoli ancora cuore calorosi, veramente non
0: grazie,
1: mi posso esprimere.
0: Grazie, siete molto
1: tutti
0: cara.
1: Napoletani, signore ti protegga, San Gennaro, anche come voi,
0: certo.
1: Sta tanto a voi, veramente. Non voglio spazio prendere altre persone,
0: grazie.
1: Perché non si paga niente, non posso pagare perché non c'è soldi in telefono.
0: Per carità, non vi preoccupate.
1: Allora, le ringrazio, mi chiamo Gabriela, anche voi.
0: Gabriela, io ti saluterò, però volevo sapere una cosa. Qui i Focolarini
1: sì?
0: Avevano un gruppo, non ti ricordi come si chiama quel gruppo che cantava?
1: Comunità?
0: Sì, un gruppo, dentro Terra Fuoco, era un gruppo, non mi ricordo però come si chiamavano. Un gruppo dei Focolarini.
1: Sì, io ho sentito Terra Focolarini, però non mi...
0: Non ti ricordi come si chiamavano? Mi sembra i Getro.
1: Non mi viene in mente, veramente.
0: Ti posso dire l'album, mi pare si chiamava Terra e Fuoco. Terra Fuoco, una cosa del genere. Però non mi ricordo il gruppo.
1: Non lo so, c'è una in Francia che conoscevo quando ero in Francia, sì.
0: Sì, è un gruppo che proprio dei Focolarini, insomma, facevano delle bellissime musiche con flauti, chitarre, bella, ma ti dico bella veramente. E mi ricordo l'etichetta di questo 33 giri, che non so dove è andata a finire qua giù alla radio, portava l'etichetta proprio Paoline.
1: Io per caso sentivo, perché un poco quando sento Radio Maria, no? Allora
0: sì.
1: Per cercare Radio Maria è accaduta
0: sì.
1: In questa stazione, allora dico ma che
0: sì.
1: Sentivo così, mi ha impressionato di sentire ancora.
0: Ah, ecco.
1: Lasciando Radio Maria volevo sentire, ascoltare da che cosa si tratta. Però
0: no, ma
1: molto
0: comunque...
1: veramente... Diciamo bene, perché per aiutare le persone bisogna qualcosa, veramente.
0: Certo, certo.
1: Non è una cosa veramente quelle che fate. Vera
0: noi non viviamo purtroppo di offerte,
1: dai,
0: abbiamo.
1: Veramente il Signore, grazie, veramente con
0: abbiamo
1: il Signore
0: solo un numero telefonico,
1: molto,
0: sì.
1: Buono, molto gentile, molto affettuosi che fate le cose, veramente io mi ho fatto impressionare.
0: Ma per carità, io pregherò, farò una preghiera stasera, farò una preghiera stasera quando mi riunirò davanti al crocifisso anche per lei, cara suora.
1: Pure io, proprio,
0: d'accordo? veramente sì. Che Dio vi dà tanta serenità, vi benedico.
1: Grazie, io non vedo, però non mi interessa non vedere, perché faccio tutto dipendente, quindi esco da sola, vado dove
0: voglio.
1: Veramente come fosse vedo, però non vedo.
0: Voi
1: veramente.
0: Vedete con la luce di Dio, quindi.
1: Gente non crede, tu non... fa finta non vedere, mi dice. Io non vedo veramente.
0: Gabriella, chiamami qualche altra volta.
1: Scusa?
0: Chiamami qualche altra volta, ti aspetto.
1: Sì, volontari, se non si paga veramente io non posso, non ho pensionata.
0: Non ti preoccupare, no, fai questo.
1: Paga, no, comune paga per restare, quindi aiutami dalle mani, però. Soldi, il resto non posso mettere manco.
0: Certo, Gabriella, fuori, no. Certo.
1: Sì, no, visto... mi regalano volontari pure da aiutare.
0: Hai saputo il fatto? Hai visto dopo tanto tempo Padre Pio?
1: Sì, hanno fatto la tomba, hanno fatto di.
0: Sei andata a vederlo? Sei andata là?
1: Io altre volte andata, non questi che non
0: capito,
1: se l'ha fatto in tempo. Però io vado tutte le pellegrinaggi, non mi stanco proprio, mi piace no, non lo so. Anche se stanco, però mi sento fisicamente, però un po'.
0: Sei forte, diciamo, sei forte, Gabriella.
1: Adesso, poi dopo ritroviamo il conforto dal Signore, quindi la vita nostra.
0: Sei una donna forte, quindi. Gabriella, tu vedi con gli occhi di Dio.
1: Sì, Signore, veramente ringrazio molto, molto Dio che le dà ancora...
0: E te ne deve ancora, te ne deve dare ancora tanta altra, non ti preoccupare.
1: Ringrazio, le lascio perché veramente ha bisogno anche di spazio delle persone.
0: Grazie mille, Gabriella.
1: Molto grazie, Dio.
0: Buona giornata, Gabriella. Che Dio ti benedica nel tuo cammino.
1: Ciao, buonasera.
0: Ciao. Allora, carissimi amici, forza, vediamo chi è la prossima. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento. 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere. Potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro Lauria. Forza e coraggio. 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata. Pronto? Pronto? Mi sente? Pronto?
2: Pronto,
0: mi sente? Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Con chi parlo?
2: Con Vincenzo.
0: Vincenzo, allora, da dove chiamate? Abbassate un po' la radio, grazie.
2: Sì, Gennaro.
0: Grazie. Abbassate un poco la radio, è troppo alta fischia, eh? Va bene.
2: Va bene?
0: Sì, mi può sentire anche per telefono.
2: Allora, Gennaro, prima di tutto ti voglio tanto bene.
0: Grazie.
2: Perché sei una persona molto squisita.
0: Grazie.
2: E io... tutti i giorni, tutto l'anno.
0: Grazie.
2: Ti ascolto sempre.
0: Grazie, grazie.
2: E poi tanti saluti alla signora Wanda.
0: Grazie.
2: Che è una signora squisita.
0: Senz'altro più tardi richiamerà per ringraziare tutti voi che l'avete salutata.
2: E come te, tale e quale come te.
0: Grazie.
2: Tu sei una persona squisita.
0: Grazie.
2: Sei
0: grazie.
2: Una persona dopo di Dio. Tu e la signora Wanda.
0: Grazie.
2: Ci date tanta forza a noi di sentire, perché io non vedente.
0: Lo so che sei un non vedente. Hai sentito suora Gabriella, però?
2: Sì, l'hai adesso sentito. Suora
0: Gabriella, hai visto che bella forza di volontà il Signore la illumina, Gabriella? Hai visto? E va a fare pellegrinaggi, si sposta, vede con gli occhi di Dio. È la stessa cosa anche per te, eh?
2: Io non posso, Gennaro.
0: Però Dio ti darà tanta forza, non perdere la fede in Dio.
2: No, io sono molto cattolico, no?
0: Sì.
2: Però, diciamo, io da questa volta che ti ho telefonato due volte privato.
0: Sì.
2: E due volte, diciamo, quando tu hai dato i numeri, tutto
0: sì.
2: Quello di dare la possibilità di sentire.
0: Sì, certo.
2: Adesso ho sentito un'altra volta, ti ho chiamato un'altra volta.
0: Grazie, io ti ringrazio tantissimo.
2: A te, ti voglio bene a te e la signora Wanda.
0: Pure noi mandiamo un bacio a te.
2: Siete due persone squisite, mi piace molto di sentire a te.
0: Grazie.
2: E molto di sentire a Wanda.
0: Certo.
2: Moltissimo, la domenica, lunedì, io sono sempre a letto perché io sono un vedente.
0: Sì.
2: Purtroppo ho avuto anche un'altra sfortuna. Mia moglie mi ha lasciato essere andata e sto con una signora della Graine.
0: Che
2: l'ho detto già un'altra volta in passato.
0: Che cattiveria. Ma a te mi pare che ti hanno fatto perdere l'occhio.
2: Sì. Ti ho chiamato con questa cosa qua già 3 volte.
0: Madonna mia, per fare un'operazione, signori miei, la mala sanità, vedete, in tutto c'è il demonio. Ci sta il buono e il cattivo, dappertutto, in ogni lavoro c'è il buono e il cattivo. Sto povero signore si è andato a operare, giusto, se ricordo bene, perché tu mi hai chiamato anni fa pure, mi ricordo.
2: 3 volte.
0: Tu vedevi?
2: 2002.
0: Tu vedevi?
2: Sì, vedeva un occhio.
0: Io ti dicevo vai a Bologna.
2: A Bologna. E stanno stiva mia moglie vicino a me. Dice non darete. Non è vero, non andare. Mia moglie mi ha lasciato stare.
0: No. Vedete un pochettino, e ha perduto il luce. Cioè, vi pare una cosa bella? Io ha detto va a Bologna, ma purtroppo.
2: E come? Mi hanno lasciato i figli miei, mi hanno lasciato mia moglie. Così.
0: Però voi non dovete disperare, perché vostra moglie è stata una grande incosciente. Io dico in diretta, non me ne frega proprio. È stata una grande incosciente, perché quando voi vedevate scorreva tutto bello tranquillo. Appena avete perso la vista, vostra moglie va lasciata pure essa. È stata una grande scostumata. È una donna senza coscienza. Io perdo la pazienza in voto, mi dovete perdonare. Con tutta la fede in Dio, tutto quello che decido voi, ma io perdo la pazienza!
2: Non vedere come è brutto, non vedo niente, lo posso camminare, ma dove devo andare via su?
0: No, ma prima.
2: Prima mia moglie.
0: Ma dico, spiegatemi una cosa, Marica, ma chi se su fatti. Voi che cosa vi siete operati? Perché ve l'hanno fatto perdere? Cioè, che è successo? No, spiegatemi come aiuta la cosa. Non fate i nomi dei medici non mi interessa, perché tutti. Spiegatemi la situazione.
2: Sì, subito, Gennaro, io sono un dipendente comunale.
0: Sì.
2: Allora, io senza offesa alla signora Wanda, senza offesa al generale Laura, che è una bravissima persona.
0: Grazie, altrettanto voi.
2: Grazie. E un giorno venire una signora, c'è cioè una vecchietta, e volere da me uno stato di famiglia integrale.
0: Voleva uno stato di famiglia?
2: Integrale.
0: E che era fa? E che doveva fare?
2: Doveva andare a fare il colloquio a carcere da figlio. Allora ci per fare stato di famiglia integrale, no?
0: Perché è tuo piacere a voi, ma ho capito.
2: E ci vogliono 15 giorni.
0: Ah, già capito.
2: Avere questo foglio.
0: Questo
2: no?
0: Permesso, diciamo. Questo,
2: allora io stavo impiegato al comune, sapere come fare, e in una giornata ce lo do, va bene?
0: Sì, signor.
2: Quando venì la signora, io, diciamo, uscire da dove stavo lavorando, stava un consigliere e una persona così con la mano appoggiata dove io devo uscire. Io per non dare fastidio.
0: Madonna mia, scusami, richiamami subito. Aereo oggi rarità su queste canzoni, canzoni che non ne trovate in circolazione più. Vediamo un attimo se signore, un attimo. Ecco qua, dopo la mandiamo, dopo. Pronto?
2: Pronto, buonasera, lo faccio Gennaro.
0: Sono io. Allora, questa signora è il signore di prima, giusto?
2: Sì.
0: Benissimo. Stavo dicendo il fatto, voi avete fatto questo permesso che lavorate al comune, e che cosa è successo?
2: Mi hanno cacciato via.
0: Perché avete fatto, non era una cosa di vostra competenza?
2: No.
0: E voi quando non ha potuto fare, fratello mio bello, non ha facile questa cosa. Noi con le nostre forze, quello che possiamo fare, dobbiamo fare. Ma quando facciamo una cosa più grande di noi, ci amma fermà.
2: Va bene.
0: Comunque, vai avanti. Il mio consiglio è questo. Tua moglie è stata una grande scostumata, questa, indubbiamente. Ma non solo, pure il responsabile e tutto il resto, perché non si lascia, non... solo perché è cieco, è stata proprio una povera roba.
2: Arrivederci.
0: Allora, carissimi amici, forza, vediamo chi è la prossima. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento. 899 48 46 10. le nostre linee in questo istante sono libere, potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro D'Auria. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata. Abbassiamo un po' la voce, è un bellissimo senso, però adesso facciamo il lavoro giusto. Signora, ma io vedo qua, vedo come... Non è che suo marito a lei non la vuole bene, non vi capite caratterialmente.
1: Infatti.
0: È solo un problema caratteriale.
1: Sì, infatti.
0: Lui lavora in finanza?
1: Sì, sì.
0: È un finanziere, quindi?
1: Sì.
0: Signora, dovete avere un po' di pazienza. Però, se devo dire che vostro marito alle volte... non è che ha torto. Alle volte siete anche voi che non vi fate passare la mosca sotto il naso. Siete tosta, lui è più tosta e perciò le scintille fate.
1: Infatti.
0: Ma vedo molto appassionato del gioco suo marito, signora.
1: Non tanto.
0: Non tanto. Qual è la passione di suo marito? Che
1: è il calcio.
0: Io ho detto del gioco, signora.
1: No, pensavo che giocava questo.
0: No, no, no.
1: Il calcio è innamorato del Napoli.
0: Infatti, usuccio. Forza Ciuccio, forza Napoli.
1: Infatti.
0: Allora, nei periodi di Maradona, secondo me vostra marita gridava forza Maradona.
1: Infatti.
0: Vabbè, salutiamo la vostra marita, anche perché fanno un lavoro molto particolare, quindi signor, cercate di andare d'accordo, perché io sino sapiglio con tutto quanto Arop, cioè sapici con voi e sapiglio con l'altro.
1: Infatti questo fa, litiga con me come se lo prende con tutti con la fine.
0: Non è giusto così, infatti. Fatela brava, cercate di cambiare anche un po' voi, vedrete che le cose si aggiusteranno.
1: Siamo
0: posso darvi un consiglio?
1: Sì.
0: Cambiate prima voi, datela uno schiaffo morale.
1: Infatti.
0: Cambiate prima voi in positivo. Vedrete che lui se ne accorgerà di questo cambiamento e quindi appresso a voi cambierà pure lui.
1: Infatti.
0: Fatelo, signora.
1: Sì, infatti, devo provare. È l'unico modo per vedere se andiamo un po'
0: d'accordo. O se non vandussegate solo inutilmente, perché è un bravissimo uomo.
1: Sì,
0: solamente
1: sì.
0: È stufatti di carattere che non si va d'accordo e succede una stiburdellina.
1: No, è un bravissimo ragazzo.
0: Non vi preoccupate, le cose si aggiusteranno.
1: Sì, volevo dire un'altra cosa. Dite. Come mia mamma, che non sta tanto bene, no?
0: Che c'ha sta mamma? Voi sapete che io non sono un medico e non faccio di
1: lo so, lo
0: per
1: so.
0: Carità. E chi
1: lo so.
0: Come umiere che non fa un cartomante, non ha da fumiere.
1: No,
0: è giusto che sia così.
1: Sì,
0: se voi mi dite che cosa soffre, io apro le carte e posso almeno dare uno sguardo.
1: Sì, lei aveva alla fronte un cancro.
0: Signor, e si cose con me non ne parlate proprio, non è competenza mia. Mi abbasso davanti a queste cose, perché così è, questa è una cosa. Nita proprio parlare, dovete parlare.
1: E come allora, visto che cambiamo diversamente proprio.
0: No, ma cambiamo proprio argomento, perché signora, mi avete affidato una cosa grande.
1: Sì, infatti.
0: Troppo grande.
1: Io volevo dire un'altra cosa, se c'era
0: con
1: un
0: tutto
1: lavoro.
0: Il cuore, vi stimo e vi voglio bene, ma è una cosa troppo grande.
1: Ti ringrazio, Gennaro. E niente, ora volevo sapere se è un po' del lavoro. Se
0: certo, vediamo un pochettino. Ditemi stop.
1: Stop.
0: C'ha una vita, una carriera avanti. Vostro marito salirà pure.
1: Sì?
0: Sì, sì. Auguriamoci appunto che arrivi a capitano, no?
1: Ah, speriamo.
0: Facciamolo arrivare a capitano, sto marito vostro. Però non salta più che gente innocente.
1: Infatti.
0: Per causa vostra, sapete perché? Litiga con voi e a roppa se la piglio con tu.
1: Sì, no, è vero. Io faccio molto nel posire.
0: Questo non deve succedere. I problemi... a casa e il lavoro è nata cosa. Va bene.
1: Allora a me è tutto bene, c'è una...
0: Andate avanti, signor, solo un problema caratteriale. Poi per il resto è tutto a posto, non vi preoccupate, d'accordo?
1: Grazie mille, Gennaro, arrivederci.
0: Un bacio grande grande.
1: Grazie.
0: Arrivederci. Non vandussagate, arrivederci. Cambiate prima voi, così cambia purissimo.

0: quando vuoi bene, cioè io penso sempre questa cosa, che bisogna dare importanza a chi ci dà importanza. Se tu dai importanza a delle persone che non se ne fregano di te, oppure ti pigliano solo in giro, oppure si buono solo quando ti porta fogliettino, cioè
1: ho bisogno di avere questi conforti, perché ci ero arrivato anche da solo e purtroppo
0: dai importanza a chi ti dà importanza, il resto è nullo.
1: Bravissimo, ti ringrazio, è una proprio un'iniezione di fiducia che mi dai a conforto di quello che sono le mie idee.
0: Ma che è successo a te, Caccarone?
1: No, cioè nella vita io ho una bellissima famiglia,
0: sì.
1: Ho una bellissima moglie che mi vuole bene, ho tre figli che mi adorano, nell'ambito del lavoro non è che mi possa, diciamo, soltanto che mentre sto mettendo mano a delle conclusioni, perché ho...
0: No, vai avanti, scusami, continua.
1: Il mio difettuccio è quello di giocare.
0: Sì.
1: Il gioco, sotto su, tante infatti di gioco, cavalli, squadre, anche così, a tavolo da gioco, mi piace tutto questo gioco. Non me ne viene uno, anche se tu hai detto un aggettivo, sono intuitivo.
0: Sì.
1: Ma sta cosa nel gioco a me non mi succede.
0: No, ma no, io dicevo intuitivo, ad esempio, perché tu mi hai detto, ma in un saggio sti amici miei li vedo un pochettino così, mi accorgo quando uno si comporta in tal modo,
1: sì.
0: E allora io ti ho detto, la coppa manager, tu sei un po' intuitivo.
1: Ma no,
0: il portafoglio va messo da parte, dicevo nonna mia, pagare sempre dallo stesso portafoglio fa male. Voglio, tu essere tu tieni una famiglia, sei una persona a posto e cerca un pochettino di mettere anche un po' di caduta la linea, ma questo è un problema che tu devi badare. Allora, l'amicizia, io credo ancora nell'amicizia, alcune volte ho perso la fede di credere nell'amicizia, però credo ancora che ci siano alcune persone di buon senso e alcune persone, insomma, che... Pronto?
2: Ah, pronto?
0: Sì.
2: Dario.
0: Sono Dauria, chi è? Chiamatemi Gennaro, ma l'ha presentato anche solo con Dauri.
2: Gennaro, sì, ma sono la mia amica, mi ha dato il suo numero, che ha parlato con lei stamattina.
0: Sì, ditemi.
2: No, io ho dei problemi economici con la società.
0: Da dove chiamate? Scusate.
2: Da Napoli.
0: Come vi chiamate?
2: Francesca.
0: Che cosa è successo? Avete avuto qualche problema giudiziario?
2: Società, un proprietario di casa mia, insomma, c'è problemi. Problemi finanziari con molte cause in vista.
0: Problemi giudiziari ho visto io qua.
2: Come?
0: Problemi giudiziari?
2: Sì, sì.
0: Infatti l'ho visto. Vediamo un po'. Datemi la data.
2: Di che data?
0: Sì, grazie.
2: La data è la mia.
0: Grazie.
2: 11 aprile 1930.
0: Sì. Ma sono due cause che avete in corso?
2: Beh, parecchie cause, sì. Più di una, sì.
0: Si sono rimandate alcune cause.
2: Sì, sono.
0: Allora, una andrà male, è meglio che vuol dire, un'altra andrà molto bene, un'altra ancora bene. Sarebbero tre cause, più una quattro. Una va male.
2: E quale?
0: Non lo so quale, perché dovrei capire tutto il problema. Cioè, che avete passato con sta casa voi?
2: Io la causa per ultimamente ho fatto ricorso.
0: No, io ho detto, vi potete parlare un po' più vicino a te? La casa, che c'entra?
2: Io dove abito io, insomma, il problema dove abito io.
0: E che è successo a sta casa?
2: Niente, io ho vendetto la società, poi mi hanno ingannato, insomma. È una cosa molto complicata da spiegare.
0: Io vedo controlli di guardia di finanza.
2: No.
0: Speriamo che non li avete, perché... qua...
2: No, non c'è guardia di finanza, no.
0: Non lo so, carabinieri, vedo una divisa. Vabbè,
2: no.
0: È logico, perché praticamente un signore ha subito, quindi... comunque ha subito. Ma avrei pure che ha fatto un signore. Non mi parla sulla... dobbiamo valutare il discorso. Perché certamente, purtroppo, anche voi avete fatto delle... come mi dicono le carte, del,

0: scusate, posso dire una cosa? Ripetete la data per favore, perché non l'ho capita mica, eh?
1: Sì, 20.01.
0: Ah, 01!
1: 1973.
0: È un periodo questo qua lento.
1: Infatti, confermo.
0: No, non lo so. Però per voi ci sarà un cambiamento, sapete?
1: Ah,
0: sì, sì, vabbè. Per voi ci sarà un buon cambiamento. Anna chi è? Scusatemi.
1: Anna è mia madre.
0: Ma non c'è più?
1: No, c'è.
0: Dategli un bacio da parte mia.
1: D'accordo.
0: Comunque state molto vicino a mamma, eh?
1: Va bene, vi ringrazio.
0: Un bacio grande. Comunque vi riprenderete. Però vedo un cambiamento che avrete.
1: Ah, va bene.
0: Un cambiamento molto buono.
1: Ok, grazie.
0: Auguri, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno.
0: Signori, allora, abbiamo tutte le linee libere. 899 40 60 13. 899 40 60 13. Mi trovate tutti i giorni a questo numero, 899 40 60 13, da tutti i cellulari, da tutti i telefonini. 9 40 60 13, pronto?
2: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
2: Salve, buongiorno, volevo chiedere alcune informazioni sulla mia vita in merito all'amore.
0: E ci mancherebbe altro, a disposizione. Da dove chiama?
2: Io chiamo da Napoli.
0: Benvenuto.
2: Grazie.
0: Qual è il suo nome, mi scusi?
2: Giuseppe.
0: Signor Giuseppe, vediamo un attimo le carte. Vediamo un attimo le carte. Giuseppe. Dove sei? Al centro direzionale, tu?
2: No.
0: Da dove chiami? Che parte di Napoli?
2: Per la precisione, Marano.
0: Marano. Mi dovresti dare anche la data dell'amore, cioè perché l'amore è in due, no?
2: Ah, è chiaro, è ovvio.
0: Ecco.
2: È la persona che mi interessa, sperando che possa diventare qualcosa di più, è il 4167.
0: 4. Ma è tosta però, eh? 1? Già la data è tosta.
2: 67.
0: Sì, sì. Ma questa è una persona separata? Divorziata?
2: No.
0: O tu sei di... perché qua mi esce una separazione.
2: No, io sono libero. In passato, ma non adesso.
0: No, io parlo del tuo passato, parlo di... Allora, tu eri sposato, no?
2: Sì.
0: Mo ti sei separato, scusa.
2: Sì.
0: Allora?
2: Io ho sbagliato, scusa. No, pensavo che fosse una cosa imminente. Cioè,
0: no.
2: Adesso,
0: ho
2: cioè...
0: detto, vedo una persona separata, abbiamo... Vabbè. No, è per essere più omogenei, più chiari nel
2: ovvio,
0: quello che io vedo, sennò cioè se la carta mi parla di separazione, io te lo devo dire a te, perché o sennò va a finire che dopo poteva essere la separazione con questa guaglione.
2: Ho capito.
0: Cioè, quest'altra donna. Senti, io vedo un po' di difficoltà,
2: Ho capito.
0: Vedo un po' di... Ma no, ma non è successo niente, guarda, che uno non si può separare. Gesù.
2: Ah, ogni di male, figurati. Nella vita
0: se uno non va d'accordo con una compagna, non sto scritto che voi per forza, insomma... Oggi purtroppo i divorzi in Italia sono più del 70%, la gente oggi si separa subito.
2: Ho capito.
0: Perciò fanno tanta convivenza, perché con la convivenza è più semplice. Non mi stai più bene, ciao, arrivederci.
2: Brava.
0: In breve sintesi.
2: Ce la faccio a conquistarla?
0: Sì, sì, andrai avanti.
2: Ma lei più o meno è predisposto?
0: Allora, io ti dico due parole, questo è un capricorno.
2: Sì.
0: Giusto? È un capricorno. Se tu la farai innamorare di te e sarai costante, che se non te lasci più, tu dici Gennaro d'Aurio questo.
2: Ho capito.
0: Dipende, figlio mio, sta tutto nelle tue mani. Le carte parlano positivo, ma dipende esclusivamente da te.
2: Lei in questo?
0: Questa donna vedo anche che ha avuto a che fare con un altro uomo.
2: Con
0: ha
2: un altro
0: sofferto?
2: Uomo.
0: No, parlo sempre della sua vita.
2: Ah, è passato, ok.
0: Comunque, per me il passaggio è libero. Vai avanti, figlio mio.
3: Va benissimo.
0: Auguri.
3: Sono Angela.
0: Angela, da dove chiamate?
3: Aversa.
0: Da?
3: Aversa.
0: Aversa. Benvenuta, Angela. Dimmi cosa vuoi sapere.
3: È un po' sull'amore, sul mio marito, però.
0: Sì. Gennaro chi è?
3: Gennaro.
0: Un attimo solo, la data mi devi dare tu, bella.
3: 7-8-67.
0: 7-8-67. Ma chi è che ti ha fatto le carte in passato, figlia mia?
3: Ma che lo sai? Ma a me o a mio marito?
0: Ma a te, vedo una vecchia, chi era?
3: No, è un'amica mia.
0: Figlia
3: una
0: mia.

0: Una vecchia.
1: Ti posso? No, io parlo in gergo napoletano per farmi capire di più in questi paesini, però voglio dirti una cosa.
0: Dimmi.
1: Chi non utena l'art i fastu, perché le invocazioni, cioè che la gente quando è impreparata può fare dei danni. Lo sai che se tu apri le carte e non sei una promotrice, diciamo, del futuro, no? Cioè non sei all'altezza di fare questo lavoro, non lo devi fare perché puoi danneggiare con le larve, perché vengono le larve, figlia mia, se vengono le larve siamo fritti.
0: Ho capito.
1: Il larve, guarda, con l'altra dimensione si scherza poco. Quando arrapano i carti in casa tua sul tavolo e quelle carte l'ha letta una tua povera disgraziata che si è inguaiata, ti ha portata a malaurio, finita a casa tua. Io non credo nelle fatture, però credo in questa cosa, perché dovete stare attenti alle larve, signori miei, perché quando le carte sanno sapere fa da persone competenti del settore, si fanno scongiuro un corpo, prima di aprire carte ci vuole un, come le uso io, ci vuole prima di un maccaturo, come si dice a Napoli, azzurro o bianco. Non è che carte si mettono un coppa a tavola e si rapano, si hanno con gioia carta.
0: Ho capito. E che le amiche
1: amici, ma però attenzione, perché se carta uno le apre così, io, tu lo sai che tutte le sere mi lavo, non dico tutte le sere, quando uso le carte, dopo averle usate, io mi lavo le mani con l'acqua santa.
0: Oh, signore,
1: perché ogni volta che si fanno i carte, alla fine che si posano, io per esempio sto in radio, sto facendo a tutti quanti, però alla fine che ho finito il mio lavoro, io manco a lavare in mano, perché questo è un mondo che dobbiamo andare molto cauti. L'altra dimensione è tutta un'altra cosa, che da non confondere con questa dimensione qua, perché come esistono gli spiriti buoni, ci stanno pure gli spiriti negativi, cioè, che a posti purtro del bene portano del male.
0: Certo.
1: Non ci scordiamo, io non credo alle fatture assistenziate, però ci credo in altre cose.
0: Okay.
1: Credo che ognuno deve fare il suo mestiere, e la gente improvvisata sti cose non hanno fa proprio, perché possono danneggiare gli altri. È una cosa troppo lunga a spiegarsi.
0: Vabbè, ho capito.
1: Appena con un po' di tempo starò un po' più in radio e vi spiego che sono il larva, vi spiego che cos'è l'ectoplasma, vi spiego tutte le cose. Così, per una volta, per tanto, andate a prendere l'enciclopedia e andate a vedere chi è l'ectoplasma, chi è, che sono le larve, tante di queste cose qua. Il larve non sono solo quegli animali che mangiano carne umana.
0: Ho capito.
1: Allora, stammi a sentire, vediamo le carte un pochettino. Quando è nato tuo marito?
0: 7-8-67.
1: Tu quando sei nata?
0: 15-9-68.
1: Che volevi sapere? Io mi sono dimenticato.
0: Ma ho un lavoro per mio marito.
1: Ha avuto dei problemi di legge tuo marito in passato? Ma era figlio?
0: No, mai.
1: Che ha fatto Christian? Io vedo dei problemi giudiziari. Che ha fatto?
0: Niente.
1: Ho capito, qualcuno ha zulfato, insomma, vabbè.
0: Mai stato in galera, mai...
1: No, io ho una... io ho detto, ha avuto dei problemi giudiziari, ma non è... cioè, il fatto che quando io ho detto, ma è stato carcerato, è stato in galera, per sapere io personalmente, perché mi esce la legge, non ho capito per quale motivo. C'era qualche irregolarità, forse?
0: Forse quando viene un capo cantiere, boh, che ne so, va mai fa la legge, però. Riceve l'ispettore dei lavori,
1: eh? Oh, capito, vabbè, sempre un problema giudiziario, eh. Comunque andiamo avanti. Le carte parlano chiaro. Tuo marito mo sto arrangiando, eh? Curirlo veramente, ha fatto anche dei lavori edili.
0: Sì, lui.
1: Una pagatura.
0: Che
1: solo qua. Vedo qua appartamenti, gente che gli deve dare dei soldi.
0: Speriamo che ci danno.
1: Piano glieli daranno, non ti preoccupare. Però non fa un occhio che si dà a casa a fare carte che ti hanno guaiato a casa, eh. Guarda, io credo molto nella positività delle persone, ma credo molto anche negli imbranati. Non parli tuo marito, parli gente che si improvvisa e non sa proprio niente della cartomanzia. Tu andrai a migliorare, chiamano un prevete e fatta benedicere la casa, è un consiglio che ti do.
0: Ma io prego sempre.

0: ricordo, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè fatevi abilitare, dici io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate, chiamate, chiamate.
1: Hello?
0: Sì, salve, con chi parlo?
1: Con Pino.
0: Pino, buongiorno.
1: Buongiorno, volevo sapere qualcosa sul mio rapporto con mia moglie, la vedo un po' distante, volevo capire un attimo che stesse succedendo, insomma.
0: Vabbè.
1: È un problema di qualche altro genere, di compatibilità, o c'è sta coccata situazione?
0: Certo, dammi la tua data e quella di tua moglie.
1: 29363.
0: Sì. Sì.
1: L'altra è gennaio 67, sicuro, il giorno non mi ricordo.
0: Se mi fai la cortesia di essere preciso su queste cose, perché bastano numeri sbagliati,
1: lo so, era
0: si fa 4, un macello.
1: 4167.
0: Come?
1: 4167.
0: 41?
1: 67.
0: 41, Capricorno. Ma tu andrai avanti con questa persona? Cioè, è un periodo un pochettino alti e bassi, più bassi che altri, però vedo che le cose per il futuro andranno a migliorare. Ma tu dimmi una cosa, questa è tua moglie proprio, che è la data che mi hai dato?
1: Sì, sì.
0: Ma da quanti anni sei sposato?
1: 5, 6.
0: Ma tu vieni fuori da un'altra separazione?
1: No, no.
0: No, dico, avevi lasciato una ragazza per tua moglie? Per questa persona che tu vivi?
1: No, no, no, la viola sì, lasciata, ma in tempi non sospetti. Cioè,
0: ho capito, ho capito. No, ma le cose si aggiusteranno, figlio mio.
1: Non è che ci sta qualche altro uno?
0: Ma assolutamente! Ma non ti fissare, perché ti pigliare questa fissazione?
1: E sai come uno sente tante cose?
0: Un presentimento ti senti addosso, non c'è nessun altro uomo.
1: Ho capito.
0: Anzi, se posso dire la verità, però devi essere onesto.
1: Dimmi.
0: Sei stato tu lei? Una ti dice la verità?
1: No, no, no.
0: O mi sto sbagliando?
1: No, io non ho mai.
0: Senti, io sono stato sincero con la cartomanzia, però vorrei un cenno anche da parte tua. L'unico che ha sbagliato sei tu, tradendola, ma tua moglie non te ne ha nessuna.
1: Mm.
0: Mi devi rispondere, è vero o non è vero?
1: No.
0: Ok. La cosa che non sopporta è l'ipocrisia, la verità, quando ricevi i buci. Pronto?
2: Non ne parliamo, buongiorno.
0: Ma è una cosa... è impossibile, sono... perché esce proprio nelle carte.
2: Ma purtroppo... se sono ipocriti non devono chiamarti, perché tu sei l'uomo della verità, e quindi questo
0: no,
2: è
0: per
2: discorso.
0: Carità, Dio è l'assoluto, sì, onnipotente. Io sono solo un portatore, una voce che entra nelle case delle persone per dare un messaggio pulito. Sei troppo buono, troppo caro.
2: Sei... no, io dico la verità, io non ti faccio complimenti, perché io non sono abituato a fare complimenti, io sono abituato a dire la verità. Se io ti devo fare un complimento per prenderti in giro, per
0: sei
2: avere qualche notizia,
0: grazie,
2: da te, allora non esiste.
0: No, ma
2: invece
0: infatti,
2: io dico la verità.
0: A noi quelle persone non servono.
2: E ti dico che al di là di tutto, insomma, io sono un po', diciamo, sai, non vado molto ad accettare certe credenze, però nel momento, io ti ascolto da tanto tempo, devo dire la verità, insomma, per
0: quanti
2: radio ti ascolto. Io ho 55 anni.
0: No, no, dico, quanti anni avevi che hai cominciato ad ascoltare?
2: Ma io ti ascolto da anni, devo dire la verità, insomma, certo. Quindi, diciamo, sono un dirigente d'azienda, non sono l'ultimo arrivato, quindi è chiaro che non vengo ad inventarti le cose. Ti dico che sei bravo, veramente bravo, la tua veggenza, secondo me, non si ferma e non ha limiti, specialmente quando dici la verità e quando gli altri... vogliono un poco interpretarla a modo loro, diversamente, quando tra virgolette lì cazzei davanti a quel paese fai benissimo.
0: Io mi auguro che la gente si svegli un pochettino, perché devono, anche se io ho sbagliato su qualcosa, benedetto nostro Signore, no? Dico io, d'accordo, quell'errore io l'ho fatto.
2: Beh,
0: cioè bisogna l'uomo intelligente che ammette i propri errori fa,
2: certo,
0: parte di intelligenza,
2: certo,
0: fa parte,
2: certo,
0: di essere uomo. Ma se tu ti dico guarda, vedo la cosa così, no, no, no.
2: Tu hai, devo dire la verità, hai dignità da vendere, quindi professionalità e dignità da vendere.
0: Io ti ringrazio.
2: Non ti conosco,
0: sei,
2: non ti ho mai,
0: caro,
2: conosciuto,
0: grazie,
2: è la prima volta che chiamo, ti,
0: grazie,
2: ascolto da tanto tempo,
0: sei molto caro,
2: e se mi sono deciso di farti questa telefonata è perché ho ritenuto effettivamente che sei un uomo valido e basta.
0: Io ti ringrazio, ma di cuore veramente.

0: ragazza. Capisco quanto è importante l'amore che vi dono, veramente, perché cioè qualcuno può pensare che la cosa sia pilotata, preparata.
1: Nel modo più assoluto, io ti ripeto, tu non devi niente a nessuno.
0: Certo, certo.
1: Perché tu, il tuo è un lavoro e la tua disponibilità, devo dire la verità, per chi ti ascolta e per chi si mette in contatto con te, ti fa onore, perché
0: grazie,
1: sei disponibilissimo.
0: Grazie, sei una persona molto cara, grazie.
1: Non è un complimento, è la verità.
0: No, ma
1: complimenti non ne faccio io, perché una cosa è quello che si dice, una cosa è quello che si pensa. Io sono abituato a dire, non
0: sei
1: a pensare.
0: Molto caro, grazie, grazie di cuore. Sei
1: posso
0: caro.
1: Chiederti una cortesia?
0: Tutto quel che desideri.
1: Benissimo, io desidero sapere qualcosa su mio figlio, che spesso lo ritengo un po' sfortunatello.
0: In che senso?
1: Nel senso che in realtà comincia a fare un qualcosa, poi tanto per dire, o si ferma, oppure non c'è più disponibilità da parte, che ti devo dire, della zona o delle persone o del luogo che lui si offre per la sua attività professionale, diciamo.
0: Certo, dammi la data, vediamo.
1: Dunque,
0: un attimo.
1: È nato il 16 maggio del Toro. 1978.
0: 78, 16 maggio, quanti anni ha sto ragazzo?
1: 30 anni.
0: Dammi lo stop.
1: Basta.
0: No, diciamo che abbiamo delle buone carte.
1: Sì.
0: No, no, no. Non credere a nessuna idiozia, fatture e fatturelle, che ne esiste niente.
1: No, non me ne...
0: Bravo, bravo.
1: Non
0: è
1: la
0: un
1: mia
0: momento
1: portata.
0: Di... Allora, tuo figlio è un tipo... Ti spiego tra parentesi. Capatosto, però... Nella sua caparbietà,
1: sì,
0: di questo figliuolo,
1: sì,
0: riesce a fare le cose.
1: Certo.
0: Però quando dai le geni, Samba dice tra virgolette, però questo figlio ti darà tante soddisfazioni.
1: Ho capito, io
0: andrà
1: lo spero
0: benissimo.
1: Lui. Lo spero per lui, non tanto per me, perché le sue saranno le sue soddisfazioni.
0: Lo so, tu hai seminato bene.
1: Certo.
0: Boh, ci vuole il fatto, ritorniamo al discorso, un po' le compagnie. Tuo figlio è forte ma è debole nello stesso momento.
1: Certo.
0: Crede molto e ancora, guarda, sembrerà strano quello che ti dico, ma mi devi credere.
1: Mm.
0: Quando si lega una persona dal cuore e l'anima,
1: è vero, e poi
0: si toglie le sue cose per dare. È troppo buono suo figlio.
1: Poi resta deluso. Ecco, bravo, hai detto è troppo buono.
0: Non so se sono chiaro, ti vorrei trasmettere un messaggio ancora più forte per farmi capire. Si fida molto.
1: È vero.
0: Però tuo figlio si sveglierà da questo sogno, non ti preoccupare.
1: Speriamo.
0: Perché questo ti darà molte soddisfazioni, sto figliuolo.
1: Anche nel campo lavorativo?
0: Certamente, certamente.
1: Okay.
0: Però si è lasciato ingannare da una donna. Solo questo voglio dirti.
1: È vero.
0: E questa è stata la più grande delusione, la pecca che
1: è
0: sei
1: vero,
0: tu il papà.
1: È vero, da un po' di tempo, non adesso, ma un po' di tempo fa, lui addirittura si è fermato anche un po' con l'università quando, per questa delusione.
0: Certo, no, non voleva capire più nulla.
1: È vero, è vero.
0: Lui si stava perdendo, sai?
1: Madonna, che è vero.
0: Sì. Lui si stava perdendo, sai?
1: Guarda, le tue parole mi fanno rabbrividire.
0: Però è passato il cattivo
1: è
0: tempo.
1: È passato il cattivo tempo, è vero. Ti volevo dire, poi ti lascio per dare spazio anche agli altri.
0: Non preoccupare.
1: Lui attualmente sta facendo un corso.
0: No. Scusa? Un concorso.
1: No, no, che... no, no, no, sta facendo, sta lavorando per conto di una università presso un'azienda qua nella zona di Caserta. Che spero Iddio, insomma,
0: ma scusami, nel settore alimentare per caso?
1: No, lui sta, sì, è un'azienda che produce un po' tutto, produce uno stoccaggio, diciamo, sa, questo materiale che serve per metterci le lavatrici, i frigoriferi, quella roba bianca.
0: Ho capito, sarebbero ricambi, una specie di ricambi.
1: Diciamo che lui, per conto dell'università, sta facendo questo corso in questa azienda. E volevo sapere se questa azienda, dopo un tale riconoscimento, potrà o potrebbe avere facoltà di tenercelo meno, insomma.
0: Vediamo un attimo. Mi dici sempre al solito stop, eh?
1: Fermati.
0: Allora, anche se ci saranno dei passaggi, ovviamente, in positivo, non si soffermerà a questo tipo di lavoro. Vedo un qualcosa di superiore.
1: Ho capito.
0: Le carte sono uscite buone, due volte aperte, due volte la carta solare come terza carta.
1: Benissimo.
0: Identifica un buon passaggio, un buon presagio. Per me, tuo figlio andrà avanti.
1: Benissimo.
0: Non ti preoccupare.
1: Benissimo.
0: Se te lo dico io, così sarà.
1: Ma figurati, altrimenti non ti avrei chiamato.
0: Perché sono... queste cose qua le conosco molto bene.
1: Sì. Guarda, hai azzeccato il problema della delusione amorosa, che non speravo, ti devo essere sincero, no. Io sono crudele, non pensavo e non speravo che tu potessi arrivare a tanto.
0: Ma figurati, io te l'ho detto,
1: e per chi ci la differenza è una, che la verità.
0: La differenza è quella che sono sincero nelle mie cose. Guarda, traspare dai microfoni.
1: Chi vuole ti chiama, chi non vuole se ne può stare anche a casa.
0: Ma perché tu sei franco, io mi sono messo a disposizione telefonicamente. Sei chi l'ha capito, l'ha capito.
1: Sì,
0: chi
1: sì,
0: non...
1: sì, figurati. Cioè, tu la gente che vuole scherzare e che ti dice la stronzata, tanto per sapere se tu dici il contrario, te ne accorgi subito.
0: Certo,
1: e quindi subito li stoppi e le manda a quel paese.
0: Infatti, era un esempio quello di prima. Sì, sì,
1: sì, sì, hai detto benissimo.
0: Lo fanno per criticare ancora di più questa classe.
1: Io dico pubblicamente che tu sei bravo e sei grande. E grazie. Chi ti ascolta si grazie. Rivolgesse a te perché...
0: No, telefonicamente, non certo. Da vicino, perché io studio privato.
1: Si rivolgesse a te telefonicamente come
0: grazie.
1: Ho fatto io.
0: Ma non per qualcosa.
1: Nel modo più assoluto. Sei un uomo dignitosissimo, quindi io ti conosco per radio, non ti grazie. Conosco personalmente, grazie. Ma da quando ho potuto capire e carpire dalle tue parole, insomma, sei un uomo che deve e vende dignità dappertutto.
0: Io ti ringrazio.
1: Ti ringrazio anche te.
0: Sei molto caro.
1: Arrivederci.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ascoltatori, allora ritornano le linee libere 899 48 46 10. Potete benissimo formulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quando concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Con chi parlo?
2: Maria Pia.
0: Chi siete?
2: Maria Pia.
0: Maria Pia, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Dimmi, caro. Dimmi.
2: Io volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Sì, ditemi.
2: Non c'è una persona in particolare. Sono, diciamo, un bel po' corteggiata, così. Però vorrei sapere più o meno a cosa vado incontro.
0: Lei sorride, signora? Queste sono cose serie, lei sorride. Beata lei.
2: Perché?
0: No, stiamo parlando della... Perché questo appartiene a lei.
2: Sì.
0: Io posso vedere se lei troverà un giusto compagno.
2: Sì.
0: Non c'è niente da sorridere. Quanto è nata lei?
2: 18-7-79.
0: Ma lei è una separata, signora?
2: No, no, assolutamente.
0: E vedo un compagno che è andato via qua. Forse l'amore finito avete avuto qua. Perché mi esce un compagno che vi ha lasciato.
2: Sì, diciamo avuto...
0: Ma questo era un uomo sposato, signore?
2: Veramente sì.
0: Perché dovete essere sincera, perché io l'ho visto.
2: Certo, certo.
0: Io non sto qui a giudicare niente e nessuno, ma bisogna coltivare su terra fertile. Lei stava coltivando su terra battuta da altre persone, che è la moglie. Sì. Questo soggetto la sera si abbraccia a moglie, ma è giusto che sia anche è giusto così. Lei non si deve far ingannare, signora. Lei è troppo buona.
2: Vabbè, per questo molti problemi.
0: Ma non pensate che il pescatore che va a pescare e tiene la barca con un buco dentro prima o poi affonda? Se lei prende una barca vergine, una barca che senza buchi, senza riparazioni, cioè non vi andate a trovare gli uomini separati, sposati, cioè perché prima o poi si affonda. Lei è una brava donna, io non sto qui a fare una morale, per carità, perché io non sono niente e nessuno, però sto dicendo semplicemente, il mondo è largo e lungo, c'è una vasta gamma di scelta oggi come oggi, perché non trovate un signore libero, cioè... che non abbia una ragazza, che non sia fidanzato, che non sia sposato, che non sia un...
2: Il problema di questo uomo è che proprio... Questo era il mio fidanzato da piccolo, che mi ha proprio martellato negli anni.
0: Non
2: continua
0: che
2: a farlo.
0: Vi ha martellato, vi ha proprio distrutta, figlia mia.
2: Distrutta, sì.
0: Perché
2: e
0: voi avete creduto in questa persona, ma questa persona sapete che fa? È anche colpa vostra, vi devo dire anche questo. Perché va via, poi ritorna e lo riaccettate. Se ne va, poi ritorna e lo riaccettate. perché voi psicologicamente pensate che questa persona ha

0: fatto parte del vostro passato e quindi voi ci tornate sempre. E invece dovete aprire gli occhi, dovete mettere uno stop rosso a dire ferma, ma che sto combinando? Signora, se voi andrete avanti in questo modo, vi rovinate la vostra esistenza, gli anni passeranno, vi fate vecchie, brutte e racchie, nessuno vi piglia più.
1: Oh mamma mia.
0: Figlia mia, ogni cosa tiene un suo prezzo. Quante volte avete litigato con quest'uomo? Non sa chi vuole. Quante volte, signora?
1: Ma almeno saranno 8-10.
0: Una centinaia di volte, io penso che ho esagerato, però.
1: Sì,
0: però,
1: no, ma giudili comunque, sì.
0: Da quando lo conoscete da piccolo, fino a mo, penso che una quarantina, cinquantina di volte gli ha fatto questo, no?
1: Sì. Poi allora, in un momento ci siamo allontanati e lui
0: e voi già state soffrendo, perché chiaramente, signora, però questo ormai, da piccoli, uno ha delle fantasie, delle cose, a mo dobbiamo pensare ad andare avanti, ma gamma fa? Sì. Cioè, voi vi volete rovinare? Allora, lui ha costruito, vedete dove sta l'egoismo di questa situazione? Lui ha costruito con la moglie, ha dei figli, sta bene, tutto qua, ha costruito una casa sulla roccia. E chi lo smuove da là, per carità?
1: Sì.
0: Voi avete costruito una casa sull'acqua.
1: Pazzesco.
0: Una casa di paglia sull'acqua. Il primo temporale che viene vi porta via. Signora, volete cambiare?
1: Mamma mia, come voglio cambiare?
0: Ma io se parlo così, che Dio mi perdoni, io lo faccio per lei, signora. Io potrei dire pure la coppa amara, perché io sono, purtroppo, io lavoro di coscienza.
1: Certo, ma infatti io ho
0: chi
1: chiamato...
0: Chi ci fa? Cioè io, se ve lo dico perché io sono una persona coscienziosa, dico, signora, ma che state facendo?
1: Vabbè,
0: e allora se poi devo fare come fanno gli altri, signora, ritorna, non ritorna, ma a me che me ne importa? Cioè io penso alla vostra vita, quello che deve succedere, quello che se lei continua in questo modo, signora mia, lei affonderà prima o poi, cioè vuol dire che rimarrà impigliata sempre con la mente verso quella persona.
1: Infatti quello che lui già sta facendo, quello che già mi sta succedendo.
0: E vedete.
1: Purtroppo già è quello che mi sta
0: capitando. Io mi sento mortificato a dire queste cose, però tu mi hai capito pure a me.
1: Certo, non è la verità, il mio tormento.
0: Tu mi chiami, spendi dei soldi, devi sapere le cose giuste.
1: Certo, sì.
0: Cambia. Coltiva su terra fertile, se metti una pianta,
1: ma
0: di quel che sia, qualsiasi pianta la metti su terra battuta, non crescerà mai un frutto, ma se tu la metti su una terra vergine, dove mai nessuno ha coltivato, sta pianta un giorno ti darà dei frutti.
1: Grazie.
0: Auguri.
1: Grazie mille, grazie, bravissimo.
0: Ma che bravissimo, io cerco di essere più spontaneo e sincero con tutti. Auguri.
1: Grazie.
0: Ora, allora, veniamo a noi. Per parlare con me e per sapere il vostro futuro con la grande cartomanzia di Gennaro D'Auria, bisogna comporre l'899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento abbiamo le linee libere. Il primo che chiama entra in contatto diretto con me. 899 48 46 10. Forza e coraggio. 899 48 46 10. Buongiorno, salve, buonasera, non lo so chi. Allora, con chi parliamo?
2: Sono sempre io, Enzo.
0: Enzo, quando siete nato?
2: Io 18,
0: sì.
2: Aprile,
0: sì.
2: 70.
0: 18 aprile, 60?
2: 70.
0: Ah, 70. Vediamo un pochettino. Allora, che volete sapere? Lavoro?
2: Sì.
0: Allora, ragioniere.
2: Esatto.
0: Ragioniere mio, bisogna ragionare, ma la gente ragiona?
2: Alcune volte sì,
0: no,
2: non
0: dico,
2: sempre purtroppo.
0: I vostri clienti quando vi devono pagare ragionano? A modo loro?
2: In questo momento ragionano a modo loro.
0: Vabbè, bisogna capirli pure però.
2: E i tempi sono quelli che sono purtroppo.
0: Ma come sa da fa? Allora, lo so, facciamoci una risata per sdrammatizzare. E ecco, un ragioniere mio che è stato esaurito la mattina fino a sera. A proposito, ne approfitto per salutarlo, perché io vale per 10 persone. Lo saluto a Mariolina e a Pietro, che sono due persone splendide e meravigliose, non c'è sta niente da ricere.
2: Non capita.
0: Allora, un attimo solo, vediamo un po'. È un periodo che passerà, comunque le cose miglioreranno per voi.
2: Uh-huh.
0: Vedo anche dei piccoli cambiamenti che avverranno nell'interno, però. Ma scusate un attimo, mi devo, per curiosità, questa rosaria che mi esce sulle... Ma chi è? È una persona che voi avevate preso una donna a lavorare con voi?
2: Ma in passato.
0: Ma comunque verrà una non persona.
2: Si chiamava Rosaria.
0: No, lo so, io parlo di quella che deve avvenire.
2: Ah, ho capito.
0: Perché vedo una margherita di carte e mi esce un petalo blu. Che vuol dire questo? Io mi capisco io e le mie sibille.
2: Ovvio. Guardate che di voi ho massima fiducia, ovviamente.
0: Come?
2: Guardate che di voi ho la massima fiducia.
0: No, io vi ringrazio, per carità. Ci sarà una donna accostato a lei, lei è sposato, giusto?
2: Sì.
0: Quindi vedo una, ma una ragazza sarà, non è una donna sposata, una ragazza che vi aiuterà, non so capire.
2: Ho capito.
0: Questo non è il futuro comunque.
2: No, sempre nell'ambito lavorativo, non
0: certo.
2: Certamente nell'ambito.
0: È diventato un po' pesante oggi fare il ragioniere, avete perfettamente.
2: Sì,
0: una volta non era così, oggi bisogna.
2: Molte volte si trasporta anche nella vita privata, molte volte le tensioni in famiglia, perché magari uno sta nervoso per tante cose.
0: Ma purtroppo, quando guardate, io l'unico mestiere che non farei mai è proprio il ragioniere. È uno dei mestieri che, a parte che oggi ti impegna mentalmente in un modo tremendo. Con tutte le leggi che giorno per giorno che escono, lei mi potrà
2: sempre
0: capire,
2: difficile.
0: Cioè, ci sta sempre a cagnare a cosa.
2: Esatto.
0: Dobbiamo, l'estate scorsa hanno fatto tante leggi nuove, mi pare l'estate scorsa o due anni fa, non mi ricordo.
2: Che... Due anni fa, quest'anno hanno fatto nuove modifiche che entrano in vigore adesso.
0: E quindi il mese di agosto, il mio povero ragioniere stava ancora a lavorare, giugno, luglio ancora a lavorare.
2: Pure la stessa cosa, mando la famiglia al mare e poi mi sto fino alla metà agosto.
0: Allora, Madonna, è diventato veramente molto,
2: molto
0: pesante,
2: molto
0: pesante, pesante. Io ti dico questo, figlio mio, tu andrai avanti, però c'ho una santa pazienza, non devi avere i nervi saldi, perché alle volte proprio vorresti mandare tutto al demonio, al diavolo,
2: infatti.
0: Proprio scocciate, esaurite,
2: no,
0: perché avete peggiorato la qualità di vita. Ma io questo l'ho detto già, che noi, a causa di questo maledetto Dio denaro che ci occorre, cioè nel senso che purtroppo non si sopravvive di gloria a patria, cioè
2: purtroppo
0: c'è una pure riceve senza soldi, non si canta la messa, ma che le avrà, i vecchi antichi non si sbagliavano, è vero che i soldi non fanno la felicità, ricetto un bagno. Però servono, perché se tu, è vero che non fanno la felicità, perché uno può essere ricco e può essere un povero infelice.
2: Infatti.
0: Però ti voglio dire una cosa,
2: se senti ancora peggio.
0: Però ti voglio dire una cosa, io fino a un certo punto sono d'accordo con questa tesi, però dimmi una cosa, se tu cara malata, senza soldi, oggi come ti curi? È uno. Ma mica sulla guest. Oggi i soldi aiutano a stare più sereni, solo questo. A sto cagato un coppo cuscino, ma però poi per il resto non è che fa una felicità per me. Io l'ho sempre detto, Gennaro Tauri, quasi nessuno mi ha capito. A me mi piace stare in mezzo alla natura, pane e formaggio e magari pure un bel pezzo di frittata dentro, fatto con belle sistemate. Io poi sono goloso di queste cose montane, mi piacciono molto.
2: Infatti.
0: Mi basta questo, un bicchiere d'acqua dalla sorgente. Perciò mi piacciono assai i paesi che subiamo.
2: Cioè, visto che sei così cortese e gentile, ma a livello familiare le cose procedono.
0: Ma poi quella frittata.
2: A livello familiare le cose procedono sempre bene, o ci sono dei problemi? Vedi
0: non
2: qualcosa?
0: Non c'è nessun tradimento da parte di tua moglie, stai tranquillo. Dammi la data un attimo.
2: 12 8 12 12 8.
0: Non ti fermare, se non mi fai sbagliare.
2: Ah, scusi, 12 8 72. No, pensavo che dovessi scrivere, quindi andavo piano.
0: No, io faccio una cosa mia particolare, so io.
2: Ok.
0: Dimmi stop.
2: Stop.
0: Ok. Sì, mogliere te una santa. È un angelo quella donna. Salutamela quando vai.
2: Grazie.
0: A casa. Non
2: Grazie.
0: Ha mai sbagliato. Fai tu il bravo, eh?
2: Perché? Okay.
0: No, è un po' ogni tanta fantasia. con la mente.
2: Lo so, con la mente, esattamente. Ogni tanto mi capita di cercare di coltivare, poi magari mi fermo un attimino prima di dove andare.
0: Bravo, metto freno a mano.
2: Anche se ogni tanto è difficile.
0: Un click. Tua moglie piglia un cliccare da macchina, tu sono il capo.
2: No,
0: sto scherzando, però tira il freno a mano, fa una bella frenata interstisciata,
2: d'accordo,
0: vai tranquillo, fai il bravo, okay. bye,
2: salve, grazie.
0: Allora, abbiamo salutato questo amico, carissimi ascoltatori. Maurizio fa fumare una sigaretta in santa pace oggi, proprio mi avete tormentato. Pronto? Salve, mi dica con chi parlo.
3: Ciao Gennaro, mi chiamo Antonio.
0: Antonio, ditemi.
3: Chiamo dalla provincia di Napoli. Volevo sapere un poco per il lavoro.
0: Sì, come no? Ci mancherebbe altro.
3: Io ti seguo da parecchio tempo, eh.
0: Sei molto caro, grazie. Allora, vediamo un pochettino. Antonio?
3: Sì.
0: Da dove mi chiami? Da dove chiami?
3: La provincia di Napoli.
0: Non si può dire?
3: Sì, Casalnuovo.
0: Grazie. Vediamo un po'. Allora, quando sei nato?
3: Io sono nato il 3/10/63.
0: Che vuoi sapere in particolare?
3: È un poco sul lavoro.
0: Un poco sul lavoro. Vediamo un pochettino. Allora, ti posso dire una cosa? Sì, con la massima sincerità.
3: Sì, dimmi.
0: È vero che i soldi oggi servono, però tu sei uno di quelli che ti salvi un po',
3: Perché, insomma,
0: ringraziando a Dio, prendi un bel mensile, non è che mesce quando tu prendi precisamente, però, oddio, vai avanti in questa navigazione, non solo da internet, ma vai, navighi molto bene anche, diciamo, mi fa piacere reperire una notizia così, ci hai saputo fare, vai avanti, figlio mio, hai studiato nella tua vita, hai fatto delle domande e ci sei riuscito.
3: Sì.
0: Vai avanti nella tua carriera.
3: Come?
0: Vai avanti nella tua carriera.
3: Ma tu pensi che vado avanti? Cioè,
0: no,
3: oppure...
0: tu migliorerai tanto, Andò. Tu salirai.
3: E speriamo.
0: No, guarda, non scherzo, Andò. Io quando, guarda, te lo dico io, puoi starne certo che succederà così. Tu, la tua carriera andrà avanti e migliorerai tantissimo.
3: Ti ringrazio.
0: Mi esce una buona riuscita e una carta molto positiva. Tu tieni veramente all'altro lato qualcuno che ti...
3: sta qualcuno lassù che evidentemente mi
0: ti
3: protegge.
0: Vuole molto bene, è una persona come te, va voluta bene. Auguri.
3: Mio padre probabilmente.
0: Penso proprio di sì, guarda.
3: Sì, l'ho perso da piccolo, capito?
0: Mi dispiace veramente tanto.
3: Fortunatamente però ho avuto molto affetto intorno a me.
0: E per fortuna. Pensa che ci sono persone che questo affetto non l'hanno avuto,
3: È vero, questo è vero.
0: Auguri,
3: senti,
0: Antonio.
3: Senti, io ti ringrazio tanto, tanti auguri a te.
0: Grazie tante.
3: Continua sempre così.
0: Grazie, Antonio, un abbraccio.
3: Ciao.
0: Sono ritornate linee, appunto le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10, andiamo avanti. Salve, come state?
4: Bene, state? Bene.
0: Mi fa molto piacere. Oddio, vediamo un pochettino, datemi la vostra data.
4: Allora, 23/8/87.
0: Bene, da dove chiama?
4: Napoli Centro.
0: Vediamo un po'. Per lei, ecco, è un periodo un po' lento questo qua, vedo, a livello economico, per il lavoro,
4: sì.
0: No? Ha pensato, lei si occupa di cuoi, scarpe, che cosa fa?
4: Scarpe.
0: Scarpe solo, oppure borse?
4: No, solo scarpe.
0: Ma dico, voi avevate pensato di spostarvi da dove state?
4: Sì,
0: di chiudere, di cambiare?
4: No, io ci lavoro, non è mia la fabbrica.
0: Hai visto il momento difficile, no?
4: Sì.
0: Allora, il tuo, diciamo, datore di lavoro aveva pensato di spostarsi?
4: No,
0: di cambiare qualcosa?
4: No, niente.
0: Comunque,
4: è solo un momento difficile.
0: È un momento difficile che passerà.
4: Sì. Io però, cioè, avevo altre...
0: Allora, fermati un attimo, scusami. No, perché sto ancora vedendo le carte.
4: Sì.
0: Ah, ecco qua. Allora... A parte che tu non mi devi, già ho visto qua sulle carte che ci saranno dei cambiamenti, perché tu ti senti un po' scocciato.
4: Sì.
0: Cioè, vai là a lavorare senza genio più. Non ti, sì. Come se andresti là senza genio.
4: Sì, bravo.
0: No, ma comunque per te ci sarà un cambiamento e sarà molto positivo.
4: Non si sa più o meno su cosa è orientato.
0: Tu hai pensato di aprire un qualcosa per conto tuo.
4: Sì.
0: Io aspetterei fino al 2009-2010 prima di fare un passo di questo genere.
4: Sì. E poi Gennaro, un'altra cosa, io verso settembre dovrò avere risposta.
0: Vedo dei soldi, non so. Aspetta un attimo, scusami, non correre. Non sì. È che i pochi. Allora. Ma tu hai fatto. Cioè, stavi dicendo, scusami.
4: Verso settembre dovrei avere risposta per entrare nell'esercito.
0: Vediamo se... No, io ti volevo fare un'altra domanda prima.
4: Dimmi.
0: Per curiosità, no? A parte questo fatto dell'esercito. Ma hai fatto qualche prestito? Hai ricevuto qualche prestito da qualcuno?
4: No.
0: Ma questa è una cosa allora che non è successa forse nel futuro, vedo questa cosa. Vabbè, comunque, vuoi sapere se la risposta è positiva?
4: Sì.
0: Vediamo un attimo. Da quando l'hai fatto? Non hai preparato ancora la domanda?
4: No, è già stata consegnata.
0: Vediamo un pochettino. Quanti anni hai tu?
4: 20.
0: Sì, ce la farai.
4: Ce la farò?
0: Sì, andrà bene.
4: Speriamo.
0: Andrà bene.
4: Va bene, grazie Gennaro.
0: No, un abbraccio, ciao.
4: Grazie.
0: Ciao. Per le persone che non sono abilitate dalle proprie abitazioni, chiamate al servizio clienti 187 o 191 e fatevi abilitare. Se io voglio chiamare all'899, come devo fare? E loro vi daranno un codice PIN che tranquillamente. Pronto?
5: Gennaro Taura.
0: Sì, sono io. Buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Salve, buonasera, non lo so chi
5: sono,
0: buonasera, non lasciamo
5: buonasera,
0: stare. Buonasera, è meglio dire. Ditemi.
5: Sì, Gennaro, io vorrei sapere qualcosa sul lavoro.
0: Sì. Allora, datemi la vostra data.
5: La mia data è 10/12/67.

0: è un periodo proprio brutto questo,
1: esattamente, perché io c'ho un negozio di
0: parrucchiere. Mia, non vedo che non entra quasi nessuno più.
1: No, io c'ho un negozio di parrucchiere che ho tolto perché non
0: ma vedo una finitura qua.
1: Ah, se allora non ci fa niente più. Non devo fare più questo mestiere.
0: No, ho detto, ho visto una finitura in passato qua.
1: Sì.
0: È aperto dietro un palazzo. Dove stai aperto, mo?
1: No, mo io momentaneamente ho chiuso
0: l'attività. Dove stavi, dove stavi aperto prima? Stavi dietro un palazzo?
1: No, stavo... Prima stavo in... recentemente l'ultimo ce l'avevo a Napoli. Non era dietro un palazzo, era una traversa di via... Come
0: vabbè,
1: dice,
0: vabbè. Dei casi. Ho capito. Poi ti sei spostato, perché...
1: No, ho chiuso, non c'ho l'attività. Io vorrei sapere...
0: Ma infatti, infatti perché ho visto... una finitura, io quando ho detto vedo una finitura non intendevo che tu hai finito di fare il parrucchiere, per carità,
1: no,
0: scusa. No, non capito, no, signori miei, mi volete bene, capitemi bene quando apro la forse io non sono tanto comprensibile alle volte,
1: no.
0: Po' la stanchezza delle ore di diretta,
1: no.
0: Ho visto, ho detto, non ho detto ho visto che tu non farai più il parrucchiere, ho detto ho visto,
1: no, io mi intendevo una finitura come attività,
0: no, finitura momentanea.
1: Ah, meno male.
0: Ma vedi che non ti buttaste bestemmie addosso.
1: No, io sono un poco, sono un poco così, sono
0: sei sensibile.
1: Debole, esatto.
0: Sei sensibile.
1: Quando
0: sei
1: nato? Sono un po' pessimista, sono nato a dicembre.
0: Tu sei un sagittario allora?
1: Sì.
0: Non devi essere così, io quando ho detto, te lo ripeto perché bisogna essere chiari con il sagittario.
1: No, in effetti generale io ho un'opportunità di un'attività di prelevamento a Firenze, un'altra alla Spezia dove sta un mio fratello, allora io vorrei insomma sapere più o meno dove mi dovrei diciamo buttare, perché mi piacciono tutte e due le situazioni, però dato che ho famiglia qua e cose mi vorrei trasferire, mi sento un po'...
0: Ti posso dare un consiglio?
1: Sì.
0: Aspetta un attimo, fammi aprire prima le carte e poi ti parlo.
1: Ok.
0: Perché prima consultiamo le ancelle delle mie carte, diamo un attimo.
1: No, c'era un fatto per cambiare un poco socialmente, insomma, perché poi da noi qua, sai, le zone nostre, perché poi sto in provincia di Napoli.
0: Certo. Dove sono quelle... provincia?
1: Io sono Sant'Antimo.
0: Ah, va bene. Ti sta abbastanza bene a Sant'Antimo, no?
1: Insomma.
0: Allora, vediamo un attimo. Allora, stai a sentire, rimani qua.
1: Sì.
0: Perché, come si dice, voglio mangiare pane e cipolla, ma voglio stare quieta, tranquilla. È vero che sopra guadagnavi molto di più.
1: No, ma io non sono andato ancora.
0: No,
1: vorrei.
0: Aspetta, poi mi spiego ancora meglio. Perché...
1: Ah, scusa.
0: Allora, ho detto, se saresti andato sopra,
1: sì.
0: È chiaro che avresti guadagnato di più. Però come per fare questo spostamento, tua moglie, i figli, tutto qua, è un macello. Come si fa?
1: Lo so, però
0: l'uomo
1: c'è...
0: non può stare lontano dalla moglie, dalla famiglia. Siamo a sentire la lontananza, guai persone.
1: No, no. Ma era un fatto che poi veniva pure lei, inizialmente tanto per
0: il
1: fastidio.
0: Fatto, io invece al tuo posto sarei stato qua, avrei messo un piccolo negozietto da qualche parte e avrei fatto il mio lavoro, quello che ho sempre fatto. Vengono
1: dato momenti... che io sono caratterialmente sono ambizioso, allora dato che alle zone nostre insomma c'è stata questa concorrenza spietata per le case, tutte queste cose.
0: Ma
1: qua,
0: la concorrenza
1: allora...
0: però ti voglio dire una cosa, figlio mio, per tutta parte.
1: Sì, abbo, però.
0: Cioè non è che sta solo a Napoli.
1: No, abbo, da noi è un poco, dato che sta un eccesso dei mestieri, allora si arrangia lei, come noi diciamo in parte nostra, si arrangia a fare tutto,
0: sì.
1: Allora si arrangiano assai nelle case, insomma, cose. Allora i lavori nostri professionalmente vengono buttati un po' troppo a terra,
0: è rispetto
1: vero, a, sì. Dato che le spese e le tasse sono quelle che sono, insomma, stare in piazza non è facile.
0: La gente sta piangendo con queste
1: sì,
0: tasse.
1: Sì, è un po' più generale.
0: Stiamo piangendo tutti, compreso
1: sì.
0: Io, in questa valle, che le navalli lacrima, che, io non lo so, chi su buco non si appara mai.
1: Niente, allora io, dato che si è giunto questa proposta di fare questo negozio a Firenze, mi stavo allettando come... che poi sono un tipo che mi piace cambiare spesso, forse dicono che è l'umore del sagittario che fa sì.
0: No, mette serenità, è bello questo segno, sì. Mette molta serenità, è la verità. Però ti posso dire una cosa,
1: sì.
0: Rimani qua, Poi vedi tu, se vuoi andare sopra, mangi, no, è una tua scelta. Non
1: posso. Vorrei sapere, insomma, da un...
0: Per me tu andrai a migliorare sopra, cioè se vai sopra è chiaro che guadagni di più, ma non perché hai avuto un goppa.
1: No, ma non è proprio perché guadagnarci più, era più per un fatto sociale per andare su, non è un fatto pure di lavoro, un fatto di stare più tranquillo con la testa, insomma.
0: Ah, allora, se per questo...
1: Qua,
0: se...
1: qua le zone nostre, insomma, tu vivi in tensione, è che l'ha stata accorta, su, allora su è un po'...
0: Però, beh, aspetta, però calma, una volta... Ero come dicevi tu che sopra se stavi più quieto perché manca dobbiamo far pagare a Napoli questo caro prezzo non ci tocca di pagare sto caro prezzo perché a Napoli una volta non ci stavano tanti che la gente extra e allora si stava un po' più tranquilli, ma io non ce l'ho con le persone extracomunitarie, per carità, finire un attimo, no? O se no capisci una cosa per un'altra. Però il discorso è questo: hanno venuto l'Ucraina, si hanno rubato l'uomo una sposata, è venuta così e tutto. Cioè, abbiamo sentito un fatto che è successo per televisione, un fatto e il rumeno con Guaglioni, lui hanno quello che è successo.
1: Sì, avevo parecchio.
0: Un creatore Royan che voi lo mettete a chiedere la carità, 2 anni, ma ci facciamo un esame di coscienza.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Come sta gente che è venuta a fare in Italia, a sfruttare, a mettere un creatore Royan a pezzanti a mezzavi, ma stanno pazziando.
1: Questo sì.
0: No, guardate, voi telegiornali forse non li vedete, ma io l'ho visto. Proprio ieri sera l'ho visto questo fatto qua.
1: Ma a mezzogiorno.
0: Cioè, detto pure a mezzogiorno, l'ho visto. Ho visto su di notte, ho visto. E comunque ti dico questo: cioè, i carabinieri, la polizia sta cercando giustamente questo bimbo di 2 anni che purtroppo questo rumeno aveva anche una compagna. E per la polizia, i carabinieri stanno cercando questo bimbo di 2 anni insieme alla compagna che se ne fuiette, vorrei un burdello e se ne fuiette, insomma.
1: Niente,
0: ma speriamo che i carabinieri, la polizia, i finanzieri trovano questo bimbo e lo affidano a qualche associazione, a qualcuno, insomma, che gli dà un futuro nobile, perché così avanti, guarda, è una vergogna. Comunque, per me, se tu vai sopra, lavorerai e sarai più sereno, però ricorda che pure sopra ci sono le cose brutte, non solo a Napoli.
1: Ma era per una questione per migliorare professionalmente, cioè che viene più riconosciuto rispetto da noi qua, insomma. Perché c'è più possibilità di fare le cose.
0: Ogni mondo è paese, io ti devo dire, sì. Ogni mondo è paese, però è da come uno si fa apprezzare, capì?
1: Questo
0: devi valutare, è come uno si fa apprezzare, però sopra andrai a migliorare se vai sopra, però lasciare... Va ora in onda... Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro Dauri e De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro Dauria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro Dauria.

899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Canalto di Serio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Signori, abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Sono Nicola.
0: Da dove chiami?
1: Da Parma.
0: Nico, è il Savush?
1: Da Parma Campania.
0: Dammi la data.
1: 08-04-66.
0: Nico, perché non stai facendo il tuo amore con moglie da qua?
1: Ma non lo so, Gennaro...
0: Vedo che tu nel letto...
1: Sì.
0: Ti accosti con il tuo sesso,
1: sì,
0: vicino alla sua vagina,
1: sì,
0: e lei si gira, non vuole fare l'amore, perché?
1: Ma non lo so, Gennaro, anni fa ho avuto dei problemi con la mia prima ragazza.
0: Tu è pigliata, cioè il tuo sesso duro, sì, l'hai messo vicino alla vagina e lei si gira, perché?
1: Ma non lo so, Gennaro.
0: No, tu mi dici perché si gira?
1: Vorrei sapere se mi ama o non mi ama, cioè no.
0: Ma chi sei scemo allora? Io ti sto dicendo, perché? Allora, Chiara chi è?
1: È mia moglie.
0: Perfetto. Ecco qua, mi esce proprio chiaramente, sì, sulle carte. Perché sta femmina tua si comporta in questo modo?
1: Ma non lo so, cioè no, vorrei sapere.
0: Meglio, ma tu ti hai fatto un po' di chiatto però,
1: Con sta
0: panzi viermannanza, ma che fa? Perché non cerchi di dimagrire un po'?
1: Ci metterò del mio, Gennaro.
0: Tu a posto ci metti un sesso, ci metti la panza con la vagina.
1: No, ma Gennaro, ti volevo dire perché ho paura di fare sesso, Gennaro, perché ho avuto da una
0: precedente. Meglio, tu è dopo psicologo.
1: Ma già ci vado, Gennaro.
0: Vanci, perché tu devi seguire una cura, alla fine ci riuscirai e le cose miglioreranno. Dammi la tua data.
1: La mia data 08-04-66.
0: Ecco qua. Andrai molto a migliorare, non ti preoccupare.
1: Gennaro,
0: però
1: io ti volevo dire, ho molto paura di quando faccio sesso, come mai?
0: Pasqua, scusami, come ti chiami?
1: Nicola.
0: Dico, devi andare dal psicologo.
1: Ma ci sto
0: Questa
1: andando.
0: È una cosa solo che ti può aiutare.

0: aiutare il psicologo.
1: No, ti voglio dire.
0: Io non ti posso aiutare, voglio. Hai capito o no? Io non ti posso. Quando avete di questi problemi, i tagli di Mirce, o si i Mirce che ci stanno a fare? Auguri, buonasera, bravo. Buona giornata.
1: Buongiorno.
0: Nicola,
1: sì.
0: Non discordare, vai dal medico.
1: Grazie.
0: Chi se un problema psicologico?
1: Immaginate, volevo dire un'ultima cosa, Gennaro, ci sono entrato tanti anni fa per mezzo della mia prima ragazza.
0: Ma Achille, perciò tu stai...
1: Ma non avevo queste paure, capito? Ti voglio dire.
0: Allora, mo ti spiego una cosa. Il psicologo...
1: Sì.
0: È colui che mette gli equilibri a posto di una persona.
1: Sì.
0: Tu in questo momento tieni tutti gli equilibri spostati all'interno.
1: Lo so, cioè no.
0: Allora, io non faccio un neurologo, non faccio un psicologo, non faccio un neuropsichiatra. Allora, questo medico non è come tutti quanti voi pensate e vi tenguti chioc che si umire che li pazzi. Chi su co? Ti mette apposta la chiocca tua, ti mette apposta gli equilibri.
1: Ma ti voglio dire un'ultima cosa, Gennaro, io ci sono entrato e uscito da questo problema e non me ne riesco a uscire definitivamente, come se avessi un demone, una paura che...
0: Allora, quando ti assitto in coppa a seggio del neuropsicologo,
1: sì.
0: La prima cosa ti devi aprire e devi dire tutto quello che praticamente...
1: Ho dentro.
0: Bravo, perché o se no, se tu ti assitto in coppa anche la seggio... È meglio che ti assitta la seggia là a casa tua e ti mangi pasta e fasù. Sai perché? Perché quando si va da un neuropsicologo,
1: sì.
0: Bisogna sedersi su quella sedia e raccontare tutto quello che una persona c'è in corpo. E invece tu ti hai nascosto tutta la tua infanzia, amore che hai fatto sotto un scandinato. Tu ti scordate che hai fatto pure amore sotto un scandinato?
1: No.
0: E allora perché non ci conto tutte le tue disavventure? No, disavventure, tutte le tue esperienze.
1: Ma io ce l'ho contato, ce n'hai un periodo...
0: Charit che hai fatto amore con frate e cugina, che è omma. Charit la verità a chi sto povero neuropsichiatra, che tu porti delle turbe da bambino.
1: Ci stanno qualche turba.
0: Su frate e cugina tuo che ha fatto sessualità con te, che c'hai ritto oppure non c'hai ritto?
1: No, ma cugino non ce ne sta.
0: E chi è che tu hai fatto amore? Io vedo una persona maschile di famiglia che tu hai fatto amore.
1: No, non è di famiglia.
0: Questa è una... Non è di famiglia?
1: No.
0: E mi sono sbagliato, posso pure sbagliare, ma io non sono infallibile, cioè non sono Gesù Cristo.
1: Comunque...
0: La cartomanzia è valida fino al 90%,
1: ma
0: tieni quel 10% che può essere anche fasulla. Però tu... Tieni la mente contorta, solo un neuropsichiatra. Tu hai fatto amore con l'uomo, non voglio.
1: Ma ti voglio dire una sola cosa, questa cosa.
0: Quanto tempo hai fatto amore con l'uomo?
1: Ma da bambino.
0: Da bambino?
1: Mm.
0: E ti ha fatto amore insieme.
1: Ma non proprio definito, è una cosa di coppa, cioè no.
0: Ma a me non mi interessa.
1: Okay.
0: Però chi se è un problema è che tu devi andare da un neuropsichiatra. A me. Che lo stiamo scoprendo dalle carte perché me ne hai già accorti che da piccolo tu non hai avuto l'esperienza. Io vedo, sai che vedo davanti agli occhi?
1: Sì.
0: Vedo una prateria, vedo degli alberi anche.
1: Sì.
0: E un amico tuo ha fatto i servizi a te. Io ti parlo sincero, ti ha fatto proprio i servizi, voglio. Ti ha fatto a fuoco servizi.
1: No,
0: allora, questa no. È una cosa che è successa in barretta.
1: No, ma no, Gennaro, tutto quando. No.
0: Come?
1: No, ti dico.
0: E che cosa
1: no.
0: È successo allora?
1: Ha tentato ma non c'è riuscito, Gennaro.
0: Tu le metti anche lui servizi, però.
1: No, non c'è riuscito.
0: Però tu intanto le.
1: Però mi è rimasto un trauma, capito?
0: Come?
1: Un trauma.
0: Ti è rimasto. Ma è normale, figlio mio. Lui aveva intenzione di quella cosa là.
1: Però no, io mi ricordo che lui tentò, mi faceva male, però dopo è finito.
0: Ma come ha rotto portai?
1: Era in una casa in costruzione.
0: Che facetto?
1: Vorrei tentare, però mi ricordo che mi faceva male, però poi dopo si è fermato, è finito là, una sola volta.
0: Cioè ti faceva male?
1: Sì.
0: Che vuoi dire, scusami, fammi...
1: Lui tentò, però non è stato consumato il rapporto, capito? Ero piccolo, tenevo 5-6 anni.
0: Mamma mia, e lui quanti anni aveva?
1: 10-12, non mi ricordo.
0: Voglio, tu, almeno, guarda, un consiglio che ti voglio dare. Stai
1: però
0: mano...
1: a me mi piacciono le donne,
0: no così. Ma io non metto in dubbio, ma
1: amore, io amo tutte le donne, io ho questo amore in corpo e non me ne riesco ad uscire.
0: No, ma amore, io ho capito, vai dal neuropsichiatra,
1: sì.
0: Dal neuropsicologo, lui sì. Ti potrà aiutare,
1: ok, ci sto andando.
0: Io non ti posso aiutare perché non faccio mangiare.
1: No, ti voglio dire una sola cosa, ci sono andato una volta, io ci entro e ci esco da questo problema, però non mi riesco a uscire definitivamente. Figurati che oggi ho paura di fare sesso con mia moglie, capisci? Te voglio dire.
0: Tu tieni un trauma, figlio mio.
1: E non me ne riesco ad uscire, capisci?
0: Hai ragione.
1: Sto chiamando a te.
0: Ma no, ma io non ti aiuto, perché io non faccio magia, le magie io non le faccio. Allora io posso leggere i carti, quelle che succede.
1: E il futuro quale sarà?
0: Tu migliorerai, però sto mano un europsicologa, cioè non posso, io non posso fare niente, figlio mio, per te. Io non leggo la salute delle persone, io non sono medico, non sono laureato in medicina.
1: Ho capito,
0: vai dal medico e ti aiuterà. Chi se tu le fai un servizio, poi tu ti hai fatto male,
1: è finito. No,
0: che ritti vicino a Achille quando ti ha fatto male?
1: Ma ero piccolo, non capivo ancora.
0: Hai urlato, ovviamente.
1: Un pochino.
0: Vabbè.
1: Ma comunque non è stato consumato, mi ricordo.
0: Va buono.
1: Però mi è rimasto il trauma.
0: Ci credo, figlio mio. Neuropsicologo, neuropsicologo, neuropsicologo, neuropsicologo.
1: Per il lavoro, per il resto.
0: Il lavoro andrà a migliorare. Vai dal neuropsicologo. Vattene da un neuropsicologo!
1: Dico, mia moglie mi ama o non mi ama?
0: Ti ama, ti vuole bene. È un neuropsicologo, auguri.
1: Grazie, Gennaro, buonasera.

La storia dell'amore infinito. Un radioracconto di parapsicologia, tratto dal libro di

Questa è la storia di due innamorati, pazzamente innamorati, uno dell'altro. La storia è ambientata nel primo inizio Settecento.

lei, una donna appunto di 19 anni, di nome Butterfly, suonava il clavicembalo. Innamorata molto della vita, dei fiori, delle montagne, di tutto quello che era genuino, si recava infatti nei posti più inconsueti, dove c'era molta serenità, ruscelli, farfalle, un mondo magico di sogni. Butterfly, insieme a Romolo, ormai fidanzati da 5 anni, mentre appunto si stava recando verso il grande fiume che scorreva, dove lei là in perpetua si metteva con il suo clavicembalo e così sognava appunto l'amore. La massima serenità dei boschi e quell'uscello che scorreva, tanta acqua dolce e tante farfalle intorno che gli circondavano, lei componeva e scriveva anche. Una grande scrittrice di musica, una grande compositrice. Romolo, che era il suo ragazzo, gelosissimo al massimo, perché? Cosa accadde un giorno? Dalla vetrata, appunto, della sua abitazione, la casetta che dall'altro lato lui aveva costruito sul laghetto, dove c'era poi questo ruscello che sfociava in questo fiume e scorreva verso il mare, intravide una figura di un uomo maschile. Cosa stava accadendo? Lui, Romolo, si chiuse appunto gli occhi per un attimo, scese un velo sui suoi occhi, la gola si strinse, afferrò un coltello e cominciò a correre verso il ruscello, traversando boschi e praterie, per arrivare appunto da quest'uomo che si era fermato vicino alla Butterfly. Quando vide la Butterfly che stava suonando: Romolo, Romolo, che ci fai qua? Oh, tu donna perversa, mi hai tradito. No,

Romolo, ammazzò Butterfly. Finalmente, adesso sarai solo mia. Ci sposeremo insieme con la morte. Romolo trascinò il corpo della Butterfly sotto un albero. Prese l'anello con il veleno che conteneva sul suo dito. Adesso sarà molto dolce questo veleno. E cominciò ad aspirare tutto questo veleno. La morte verrà lenta. E così noi ci uniremo in un'unione mortale. Già vedeva la penombra degli spiriti, già vedeva l'angelo nero. Oh, Butterfly, sto morendo, ma verrò da te, verrò, saremo legati solo da una sorte, dall'aldilà saremo sicuri, perché nessuno mai ci potrà appunto separare più da questa nostra unione che tu giurasti eterno amore.

passarono appunto 10 anni dopo la morte di Butterfly e Romolo. Abbracciati uno all'altro, lei accoltellata alle spalle, e Romolo si era avvelenato perché possedeva sull'anello, appunto sul dito, un anello dove c'era del veleno. Ma il terzo che si chiamava appunto Giorgie amava molto la Butterfly, non si rassegnò da quell'episodio che accadde.

della notte George appunto sentiva dei lamenti, lamenti fortissimi che arrivavano fino al suo orecchio nella notte. George non riusciva più a dormire. Ormai l'entità di morte violenta erano arrivata fino al suo decanto. Cercavano vendetta nella notte. Romolo, infatti, percoteva con il suo spirito, il suo fantasma, disturbando così la pace di George. George ormai non ce la faceva più, George. E così il giorno dopo andò dal prete, raccontando cose veramente straordinarie.

0: Butterfly e dell'amore perpetuo. La seconda parte alla prossima edizione. Come andrà a finire la storia di George, l'amante che riuscì appunto a sconfiggere la morte o l'amore? Questo lo scopriremo nella prossima edizione. Allora, in questo momento sono ritornate linee, appunto le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10. Linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10. Andiamo avanti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, da dove chiamate?
1: Da Caserta.
0: Da Caserta. Come vi chiamate, signorina?
1: Teresa.
0: Teresa, vediamo un pochettino le carte. Allora, dammi la tua data.
1: 29-10-70.
0: 29-10-70. 29-10-70. Allora, qua sulle carte già mi esce Gennaro, chi è? Scusami.
1: Mio marito.
0: Suo marito?
1: Sì.
0: Ecco, infatti è uscito come prima. Ma come mai ultimamente Gioia non sta lavorando?
1: No.
0: Eh?
1: No, niente proprio.
0: Da quanto tempo è che non lavora?
1: Da gennaio.
0: Gennaio? Ma che faceva a livello edile, murature, queste cose qua?
1: No, prima stava in uno stabilimento di gelati.
0: Di gelati,
1: sì.
0: Quindi verso Capua, quelle zone là?
1: La marcia di Pascarola.
0: Dove?
1: A Pascarola, a Caivano.
0: Ah, ho capito, non conosco quel posto. Comunque, niente, da quanto tempo è disoccupato?
1: Dal 2004.
0: Vediamo un pochettino, mischiamo le carte, vediamo un po' che cosa mi esce qua. Questo benedetto lavoro oggi è dura, tesoro
1: sì,
0: mio.
1: Molto.
0: È proprio dura. Vediamo un poco, vediamo un poco. Ma tu hai avuto anche un aborto in passato?
1: Sì.
0: Quando l'hai avuto?
1: Nel 2008.
0: No. Ah, proprio
1: nel
0: 2008?
1: No, aspetta. La bambina è nata...
0: Gennaio,
1: aspetta,
0: febbraio 2008, quanto?
1: Quest'anno qua, tu lo vedi adesso?
0: No, io vedo un aborto, l'anno, il tempo non si può calcolare, perché negli astri non c'è il
1: tempo.
0: Sì,
1: molto tempo fa.
0: Molto tempo fa?
1: 6-7 anni fa.
0: Ho capito, quindi non è nel 2008?
1: No,
0: ho
1: capito, con la data.
0: Ho capito. Senti, sì. Io vedo, però ti devo dire una cosa, le bugie non me le dovete dire, perché io vedo che sta arrangiando tuo marito a fare qualcosa. Non
1: no,
0: è che sta senza
1: stati,
0: lavoro.
1: Siamo stati in un bar a gestire un bar.
0: No, veramente, avete anche rubato nel bar. Queste cose, signora, non si fanno.
1: Rubato?
0: Signora, io vedo, non lo so. Nella cassa è stato prelevato qualcosa di soldi pure. Non lo so questo quando è successo. Però a me mi risulta. O diciamo la verità oppure io non sono brava a indovinare.
1: No, noi stavamo gestendo un bar in verità e siamo stati cacciati.
0: Siete stati cacciati per quale motivo?
1: Perché non ci... No, il bar, diciamo...
0: Signor,
1: sì.
0: Davanti a Dio, coscienza
1: a Dio,
0: per coscienza.
1: Sì. Io ho una causa in corso per questo fatto.
0: E allora, signor, dobbiamo dire la verità.
1: No, la verità è...
0: Loro vi avevano incolpato di questa cosa?
1: Sì, però questa cosa non è successa.
0: No, ma lasciamo stare che non è successa. Però le carte, signor, per la verità, che i soldi l'hai tapigliata.
1: No, loro...
0: No! A me ma esce, mi esce, non sono io che lo dico, signor, voi avete chiamato per la verità o per le bugie?
1: No, per la verità.
0: Il soldo la riesce a avere una vita mai pigliata?
1: Sì.
0: Assa fa di, c'è stata una cristiana che per una volta tanto non mi ha fatto proprio esauri, gazza. Io vedo dei soldi prelevati, tesoro mio, e qualcosa i soldi t'hai pigliata, perché i cart non mi dice nessun santo, fino a mo mi hanno detto fatti montuore, mi hanno detto fatti che la scogliere, mi hanno detto pure fatto vostro. Scusate,
1: sì.
0: Dobbiamo essere sinceri, signora.
1: No, sinceri.
0: Allora, voi potevate benissimo mettervi d'accordo con questo del bar. Dice, guarda, mi scusa se hai già fatto questa cosa, ma purtroppo è proprio per una sofferenza perché i soldi non ne tengo. Però, signora, i soldi non vanno rubati, vanno chiesti. È chiaro?
1: Sì.
0: Comunque, signora, io vedo che suo marito lavorerà e andrà anche bene nel futuro. Però, signor, ricordatevi una cosa, che i soldi rubati non hanno mai cresciuto in torre alte. Non so se sono chiari. Goppi soldi rubati...

0: non si costruisce niente, signora, perché tutta sono lacrime delle persone. Amarezza, avete capito?
1: Sì.
0: Allora, chi se lo barra non è che teni miliardi capala, pure se teni i problemi suoi. Mm. E allora che facciamo per bacco? Cioè, ci prendiamo i soldi chi là in da cassa?
1: Capito.
0: Signora, cambiate, ve lo dico per voi, cambiate, perché sì, cosa non si fanno, che il già Napoli sta scombinato per mezzo di tutti questi problemi, la monnezza, tutta questa situazione che ci sta. Cioè, cerchiamo anche noi di dare una risvolta positiva a Napoli, o se no che va scimca? Signora, suo marito lavorerà e andrà anche bene.
1: Ma sempre questo per questa causa dello stabilimento, no?
0: Signora, la causa dello stabilimento vedo che purtroppo già si è rimandato in un sacco di volte. Vedo dei piccoli problemi, però alla fine ce la dovreste fare, perché mi esce la carta positiva. Non vi preoccupate, signora.
1: Okay,
0: mi dovete perdonare, voi chiamate per la verità, sì. Oppure lasciate la piglia in giro, cioè io non vengo a fare un lecca lecca a cadreta.
1: Io ascolto sempre, perciò per chiamare.
0: Tesoro, io non vengo a venire in gelato in da cuppetta cabash, che ci va a mettere a fare scema, cioè pazzia. Cioè qua si lavora onestamente, si suda, ma mi devi credere, quante ne sento di cotte crude qua giù, ma ne sento di tutti i colori. Vabbè, comunque, non rubo più soldi, fai onesta, se tu andrai onesta vedrai quanto merito prenderai.
1: Vabbè.
0: Auguri,
1: grazie.
0: Un bacio, ciao. 99 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Buongiorno, buona giornata, anzi. Nicola?
2: Sì, dimmi.
0: Allora, da dove chiami, Nicola?
2: In questo momento sto a Salerno.
0: Stai a Salerno. In che zona di Salerno ti trovi?
2: Sto verso Fisciano.
0: Diciamo. Fisciano, d'accordissimo. Allora, vediamo un po', dammi la tua data, Nicola.
2: 1-10-70.
0: Allora, ti vedo molto amareggiato per il lavoro, forse.
2: Per una questione lavorativa, tutti
0: per, resto, proprio per un fattore di soldi, perché vedo problemi economici a non finire qua. Vabbè, diciamo che è l'umanità che sta in ginocchio, l'Italia che sta in ginocchio, non sei solo tu, Nicola, assolutamente. Che fai, l'autista tu?
2: Sì, sono autista.
0: Però non fai solo l'autista.
2: In generale mi arrangio a fare di tutto, perché sono sposato e devo cercare di andare avanti. Qualunque cosa trovo, non dico mai di che si tratta, quanto mi dai, basta, certo, che si lavora.
0: Certo. Nicola, tu vedo che andrai molto a migliorare, perché mi è uscita la carta qua del super. È un momento difficile, Nicola. L'Italia sta in ginocchio. Però io ti prometto, Nicola, che fai passare questo 2008 con, come si dice, cusisca e bot, no?
2: Andiamo a
0: passare questo 2008 cusisca e bot, però vedo già il 2009, 2010, che 2011, andrai benissimo, non ti preoccupare, mo ci sta pure il cambio.
2: No, chiedo scusa, non è che sono solo io, cioè più che altro vedo mia moglie, è troppo amareggiata.
0: È chiaro.
2: Io, nonostante che mi do da fare, però non riesco, perché io faccio 15-16 ore lavorative al giorno.
0: Quante ore fai?
2: La media, diciamo, dalle 6 fino alle 9, alle 10 di sera.
0: Ma senti, non sapevi fatto tu, ma quanto ti pagano? 16 ore non sono 8 ore, signori. 8 e 8, sì, sono è un lavoro massacrante. Quanto ti danno al mese?
2: Al mese riesco a prendere quelle 8, 8, 5,
0: no, signori, questo è lo sfruttamento. Questo hanno sentito i governi e tutto il re. Questo è lo sfruttamento totale. Si riceve per 800 euro. Cioè, ma ci state, vi rendete conto? 800 euro per 16 ore al giorno. Ma è asciuto pazzo.
2: Che dobbiamo fare? Lo facciamo, purtroppo.
0: Ma questo è peggio la schiavitù.
2: No, ma si aggiustano le cose, no? Guarda, io ti seguo da una vita, questa
0: saranno...
2: è la prima volta che ti ho chiamato,
0: Dico,
2: però ti seguo da quasi
0: Nicola.
2: Più. Allora,
0: io lo sai che dico solo verità, però io non sono occupata terne. Però sono un ragazzo che crede molto nel lavoro che fa. credo molto nel lavoro che fa. E allora, se io apro le carte e le carte mi dicono stronzati, io stronzati ti dico, perché un pataterne su lo sa per la verità assoluta. Però ti voglio far capire una cosa, che fino a mo diciamo qualcosa l'abbiamo azzeccata in 22 anni di non dico carriera, perché questa non è una carriera, è solo una sofferenza totale per me, perché senti i problemi di tanta gente, ancora peggio tenico. Quindi vai avanti, ci saranno dei cambiamenti e tu migliorerai. Vedi la mia onestà dove arriva e la mia sincerità.
2: Io ti richiamo,
0: è certo che mi devi richiamare.
2: Io ti richiamo e ti
0: o
2: dico,
0: bella
2: Gennaro,
0: o brutta che sia, me lo devi dire.
2: Sei veramente migliorato, oppure dico Gennaro,
0: dico,
2: mi detto un
0: questo,
2: sacco di
0: quest'anno,
2: sono andato a peggiorare.
0: Quest'anno si chiuderà così, ci saranno dei cambiamenti e andrai a migliorare, perché mi esce la carta del cambiamento e una buona risvolta. Non ti preoccupare, tu lo sai che sono una persona d'onore, quando dico una cosa e tre che le succede.
2: Ma io ti chiamo sicuramente.
0: Ma poi, a parte tutto ciò, Nico, ti voglio dire una cosa, io non tengo nessun interesse a dirti che tu migliori.
2: Sì, lo so. Gennaro,
0: perché
2: Gennaro.
0: Se uscivano cattive le carte io te l'avrei detto lo stesso, o se ne è fornuta la cartomanzia.
2: Gennaro, io tempo indietro, ma ti parlo di una decina d'anni fa, 10-12 anni fa,
0: sì,
2: e niente, andai a fare,
0: no, ti voglio bene, non parlarmi là, te non mi interessa, non
2: ah, ecco,
0: sapere.
2: Allora già mi hai capito,
0: l'operato degli altri
2: non è stato niente avverato, cioè non è stato niente vero, non è avverato.
0: Allora io vado a mangiare in un ristorante, mangio cose avariate, brutte, non ci vado più. Però ci stanno tanti ristoranti che si mangia molto meglio. Bisogna, le cose buone bisogna cercarsele. È come un po' il vino, no? Il vino buono bisogna cercarlo, mica tutti lo vendono. Poi resta a voi giudicare dove andare. O io per esempio studi privati non ne faccio. Io lavoro solo con l'899 e appunto si ferma qua il mio lavoro. Ma chi ha da fare su studi privati?
2: Perché
0: non si vive solo di soldi. Ma non si vive sui soldi. I soldi aiutano a star meglio. Ma non si campa sull'Iranar, figlio mio. Lo sai che la radio porta tante spese, paghiamo tutti i diritti, concessione, autorizzazione, sì, paghiamo tutto. Cioè, purtroppo, lo Stato si mangia tutti i soldi di questa radio, tutti, perché ci sono troppe tasse. Però io non sono un politico di sti cose, no. Purtroppo hanno messo tante regole, tante situazioni e bisogna rispettarle, chiaro. D'accordo, Nicola, buona giornata.
2: Dimmi. Vorrei sapere qualcosa su mia moglie.
0: No, Nicola, una telefonata, un problema.

0: Allora, avviamo la prossima chiamata. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, buongiorno. Salve, buongiorno. Buona giornata, come vogliamo dire, buona serata pure.
1: Sì.
0: Perché, dica, come si chiama?
1: Enzo.
0: Allora, Enzo, io so per certo e per segno che tu stai dicendo un nome sbagliato in questo momento, perché il tuo nome non è Enzo, chiaro? Allora, stammi a sentire, o ti mostri sotto il tuo vero nome, oppure è inutile che andiamo avanti. A te la scelta. Qual è il tuo nome?
1: Gildo.
0: E allora perché mi dici un nome sbagliato, Gildo?
1: È perché non voglio che gli altri, perché in diretta non mi va bene.
0: Ho capito, vabbè. Allora, vediamo un po', dammi la tua data veloce veloce.
1: 7379.
0: Ma io vedo qua che tu attualmente non stai lavorando, sta fermo il tuo lavoro?
1: Sì.
0: Vedo una divisa pure, ma chi sono queste persone?
1: Divisa?
0: Sì.
1: No, nessuno.
0: Qualcuno della famiglia, non lo so.
1: No.
0: La divisa può essere anche una divisa medica, attenzione, oppure in una NATO, una cosa del genere.
1: No.
0: Tu di cosa ti occupi attualmente?
1: Nell'ambito nautico.
0: È nautico?
1: Sì, quindi... però nautico come costruzioni.
0: Vabbè, ma dico, portano le divise queste amicizie tue, penso di sì.
1: Penso di sì, sì, sì, sì.
0: Perciò io vedevo, poteva essere benissimo, infatti. Senti, perché ci sono dei cambiamenti che avverranno nel futuro. Vedo anche degli spostamenti, ma tu vai anche fuori Campania?
1: Sì.
0: Dove vai? A Roma, Milano, dove?
1: Milano.
0: Milano. Tu andrai molto a migliorare, questi cambiamenti ti porteranno molto bene. Non ti preoccupare. Ti abbraccio, ti auguro buona giornata.

0: Ascoltate, questa è la versione Un'estate fa in versione francese. Bellissima. Radio Camaldoli Stereo. L'armonia di ascoltare la musica in suono surround. Allora andiamo, non voglio fare aspettare. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Io mi chiamo Peppe.
0: Allora, Peppe, dammi la tua data di nascita.
1: 2252.
0: Vediamo un pochettino le carte, mischiamo. Dimmi tu stop. Vai.
1: Dimmi, dimmi.
0: Allora, dammi uno stop.
1: Firma.
0: Peppe, dammi uno stop, sto mischiando.
1: Ah, tre.
0: Va buio, faccia, già, non ha capito proprio niente.
1: Tu, ci ce la fa tu.
0: Allora, vediamo un po'. Allora, tu che hai fatto? Vedo dei documenti qua, delle richieste per la pensione o per l'accompagnamento?
1: No, no, per la pensione, io lavoro ancora, tra parentesi, sai.
0: Maria chi è?
1: Chi?
0: Maria, chi è?
1: È un'amica mia.
0: Sì. Senti, tu l'avrai, ti verrà accettata.
1: Ah, grazie.
0: Però non è subito, Non la
1: Lo so, vabbè, io adesso le ho fatte, anche 20 giorni, un mese, quindi non
0: no, no, ti andrà bene comunque. Ti andrà molto bene, è uscito positivo il test.
1: Ah,
0: non
1: grazie,
0: non ti preoccupare.
1: Io ti ascolto sempre, ce l'ha sempre alla radio. Io ti ascolto, non ho mai chiamato, ascolto da diverso tempo.
0: A che parte ti trovi?
1: E adesso mi trovo sulla panoramica.
0: Ah, quindi vedi tutta Castellammare, Pompei, o no?
1: Sì, ma io sto venendo io lavoro a Cerra, lavoro.
0: Ah, vediamo. Lavori da Cerra, ho capito. Sì. Peppe, dimmi una cosa, ma hai avuto un pochettino, è una mia curiosità più che altro,
1: sì,
0: un po' di bruciori allo stomaco negli ultimi tempi?
1: No,
0: perché osservavo una parte un po' dolorifera della tua persona, non ho capito che...
1: il braccio che mi fa male, braccio.
0: Perché no? Ma che si è addormentato il mignolo? Che è successo?
1: Diciamo che sono un po' di altruso, no? Perché io lavoro con i frigoriferi, cose, allora un po' di altruso, perché ho fatto pure la mia figlia e sono uscito dagli altruso.
0: Ma mi puoi spiegare che ti comporta, per curiosità?
1: A volte come si infiammasse un po' il nervo e mi fa male, il braccio, e poi come un formicolio alle punte delle dita.
0: Ah, aspetta un attimo, questo quando te lo fa? Tutti i giorni?
1: Quasi tutti i giorni, sì.
0: Tutti i giorni. Che cura ti ha dato il medico?
1: Adesso mi ha dato degli antinfiammatori.
0: E stai andando un po' meglio?
1: Ma veramente ancora li devo prendere, perché io...
0: Fai la cura, no, vedrai che...
1: No, ma sai perché sto prendendo? No, perché io prendo pure i pilli del diabete, no?
0: Certo.
1: Se lo vorrei, capito? Lo voglio mettere a posto un po' prima il diabete e poi prendo queste...
0: Piano piano le cose tue miglioreranno, non ti preoccupare, vedo buone cose per te.
1: Grazie, Sinare, grazie.
0: Buona giornata, un abbraccio e tanti auguri di una buona fertilità a livello di guadagno,
1: Grazie, altrettanto.
0: Ciao, Sinare. Bello,
1: arrivederci,
0: ciao.
1: Grazie.
0: Ciao, caro, ciao. 99 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. Sì, ma pronto? Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno.
2: Salve, sono Angelo.
0: Buongiorno, signor Angelo, da dove chiama?
2: Chiamo da Marigliano.
0: Da Marigliano, benvenuto. Mi dica, cosa desidera sapere?
2: Volevo sapere un attimo un po' il lavoro, perché come vanno le cose.
0: Datemi la vostra data di nascita.
2: 22.5.71.
0: Io avverto a tutti coloro che ci stanno ascoltando che questa è una trasmissione e appunto che va in onda su Radio Camaldoli Stereo. In questo preciso istante siamo in diretta, Questo sì. Ve lo voglio dire.
2: Sì.
0: Allora, carissimo amico, quando sei nato?
2: 22.5.71.
0: Vediamo un pochettino. Ma diciamo è un periodo che va sempre così colà con te, Non è che c'è qualcosa di particolare. Non è che vedo proprio un guadagno proprio pessimo, assolutamente.
2: No, c'è movimento, però non riesco a concretizzare.
0: No, ma tu ce la farai, Angelo. Che cosa lo stavi dicendo prima? Volevi salutare, non ho capito.
2: No, volevo salutare gli ascoltatori radio, sei una persona molto in gamba, molto seria, e dite la verità, questa è la cosa più importante.
0: Guarda, io vado sempre, io dico sempre due cose. Nella vita non si costruisce niente sulle lacrime delle persone.
2: Ma è vero, è vero.
0: Tanta gente deve capire che una cosa molto importante è che bisogna essere spontanei.
2: Sì, questa è una cosa bella, è vero.
0: E sinceri,
2: vero.
0: Perché oggi abbiamo bisogno di sincerità.
2: No, ma non capisce niente, oggi, a cominciare dalle donne, io proprio veramente vedo, non ho più fiducia perché non si capisce niente.
0: Ma guarda.
2: Ma non sono tutto erbo un pascio, ci mancherebbe.
0: Bravissimo,
2: tante brave ragazze pure, ci mancherebbe.
0: Fa piacere che stai parlando così. Su un albero ci possono stare 20.000 marce, ma il resto deve essere buono, che diavolo. Sennò veramente dobbiamo farci preti qua. Allora, cioè nel senso dico, cioè se tutte sono così, che senso ha poi sposarsi o no?
2: Sì, è vero, perché poi io
0: cioè, il fatto di quella di Mondono Superiore che tanto ne abbiamo parlato, ti voglio spiegare una cosa in diretta a tutti voi. Il ragazzo di questa persona stava imbarcato per fare i soldi per si sposare quando torna.
2: Ma il problema è sapere qual è, scusate se vi interrompo. Bisogna essere chiari nella vita. Se una persona non ci sta bene, deve pigliarsi in giro. Cioè, allora dice, non sei il ragazzo per me, è inutile pigliarsi.
0: Perché amplificare?
2: Ma anche il tradimento, che siamo tutti sotto al cielo, siamo tutti pulito. Alla fine, ciò che conta è la verità. Dici, sì, non mi stai buono. Non è, cioè, se no si crede, vive di illusioni, vive... E alla fine poi la cosa...
0: Cioè, non mi trovo bene più con te, basta.
2: Senza problema, non ha messo tranquilli nella vita. C'è un'altra cosa, quindi vedete un miglioramento del lavoro.
0: Io vedo un cambiamento e un miglioramento anche perché...
2: Io sono stato al nord, vedete che mi devo realizzare qui al sud.
0: Allora, ascolta, io vedo una realizzazione di un cambiamento. Già, questo cambiamento già è avvenuto?
2: No, io sto lavorando molto qui a Napoli, sono nel campo immobiliare, però sì. Chiaramente volevo capire un attimino se...
0: Allora, io per il momento non vedo spostamenti, per essere preciso, però... Nel futuro ci saranno dei cambiamenti, il futuro può essere pure qua a 10 anni.
2: Ma perché... mi vede una persona positiva che si realizza il matrimonio?
0: Ci sarà un Carmine, non lo so, una persona o di nome Carmine o Garofalo, non ho capito come si chiamerà, questa persona ti aiuterà moltissimo in un cambiamento che dovrà avvenire.
2: Cosa, le persone con cui collaboro sono affidabili come...
0: Allora vediamo un attimo, però un attimo solo, è una cosa un po' particolare perché mi occorrerebbero le date. Vediamo una cosa proprio, diciamo un po' in generale.
2: Sì, vabbè, perché tengo la blomba di persone, però...
0: Sto vedendo una...
2: Grazie.
0: Quando non si lavora in armonia è la cosa più brutta.
2: È vero.
0: È come stare in casa con la propria moglie e non andare d'accordo. Esatto. Ci sta qualcuno, però per il resto è tutto ok. Ci sta una persona un po' falsa, una sola però.
2: Non sapete chi è questo?
0: No, perché non ho le date. Poi mi chiami in privato e al limite siamo più dettagliati. Adesso è uno spazio dato a tutti gli ascoltatori. D'accordo. Però sono bravi, devo dire. Cioè, ce ne sta uno. Non è che ti fa del male, oppure. Però non è sincero.
2: Ma proprio te ne accorgi col tempo, cioè uno se ne accorge che alla fine
0: non
2: poi...
0: è sincero, però non c'è, diciamo, una persona che fa truffe queste cose, cioè no. Stai sereno su questo.
2: Un'altra cosa, in amore come vedete sono
0: vai guardando. Avanti che tu tieni una vita davanti, figlio mio.
2: No, ditemi una cosa, chi deve puntare, perché io sono troppo incasinato come al solito.
0: Che
2: come vedete, in amore come...
0: Ma tu in amore, guarda, questo è un altro ramo, mi dovresti dare la data della persona che ami.
2: No, attualmente sono libero, però tengo una marea di amicizie, non so mai quale scegliere.
0: Allora ti posso dare una risposta?
2: Dicemi,
0: devi stare a sentire al tuo cuore. Cioè perché io non posso, ti spiego subito, io non posso vedere la persona senza le date. Cioè io apro le carte, le carte, e io l'ho spiegato già varie volte, hanno bisogno di un codice. Il codice sai che cos'è? È la data di nascita. Se tu per esempio dici, io ho due persone, una è nata, allora io metto in confronto e vedo quale fa meglio per te. Però, aspetta figlio mio, questa è una decisione che devi prendere tu nella tua vita.
2: Scusa, ma vedi una realizzazione matrimoniale? Perché tre volte mi chiedo...
0: Andrai benissimo, ho detto. Cioè, per questo non ci saranno problemi, andrai bene. Però, è chiaro, devi aprire molto gli occhi. Oggi, oggi come
2: no,
0: oggi...
2: Io già sto con oggi riguardo che le donne vado senza capisci.
0: No, ma non sono tutte uguali, non abbiamo già detto questo.
2: L'ultima cosa perché devo sapere tempo. Pure
0: ti voglio bene, ma ti devo lasciare perché abbiamo rubato molto spazio. Mi chiami dopo, d'accordo?
2: Buon lavoro, grazie, un grazie Gennaro, ciao, buon lavoro. Ciao, ciao.
0: Un programma a cura di Gennaro Dauri e del Biase.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Non si sente niente?
1: Pronto?
0: Ah, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Salve, che bella voce, complimenti.
1: Grazie.
0: Da dove chiamate?
1: Da Contursi.
0: Contursi Terme?
1: Sì.
0: Avete quelle belle fontanine che buttano l'acqua a vulpacchio, là state nel paradiso terrestre, beati voi. Avete dei belli, mandiamo un saluto a tutti i ristoratori di Oliveto Cetra, di Contursi, di Colliano e di tante altre zone, insomma, là vicino, che poi devo dire che fuori dove c'è l'entrata di Contursi Terme si mette sempre un signore a vendere delle salsicce, ma quanto sono buone con quel pane che fa, ma...
1: Sì, è vero.
0: Io non dico bugie, signora.
1: È vero.
0: Un signore che è molto bravo e simpatico, io non mi ricordo il nome, comunque lo salutiamo. Avete dei bei localetti, non sono belli esteticamente, ma si mangia bene.
1: Sì.
0: Mandiamo un saluto a tutti i ristoratori, ripeto, perché tutto il turismo è importante per il paese.
1: Sì.
0: D'accordo? Allora, sì. Signora, vediamo un pochettino. Quando siete nata, tesoro mio?
1: 12-08-67.
0: Un attimo. Allora. Ah. Da quanto tempo mi ascoltate?
1: È da quando viaggio in macchina per andare al lavoro, è un annetto circa.
0: Allora, suo marito quando è nato, signora?
1: Allora, il primo aprile del 66.
0: Ma voi siete nativa di Contursi o di Napoli, mi scusi?
1: Di Napoli.
0: Perché io, a me mi esce che lei è napoletana.
1: Sì,
0: come mai
1: napoletana.
0: State a Contursi, signora?
1: È perché mi sono trasferita 5 anni fa.
0: Ecco, infatti, perché vedevo che lei era di origine napoletana.
1: Sì.
0: Suo marito è rappresentante?
1: Sì.
0: Che prodotti, signora?
1: Per la casa, tutto quello che serve per la casa.
0: Io la vedo triste a lei, signora, mi creda. La
1: sì.
0: Vedo molto triste. Non la vedo né contenta né soddisfatta di niente.
1: È vero.
0: Tesoro mio, perché sta in questa forma apatica? Perché sta in questa... Dimmi la verità... Ma non ami tanto tuo marito? Qual è questa paura?
1: No, perché ti vedo molto
0: depressa. Sulle carte mi parlano di molto depressa. Devi sorridere alla vita, ma perché stai così giù?
1: Perché ho perso una persona cara. E...
0: Ma chi era il tuo papà?
1: La mia mamma.
0: La mamma? Sì. Lo so, un bacio. Un bacio
1: sì.
0: Grande.
1: Mm.
0: So che vuol dire questo dolore, lo so,
1: sì.
0: Lo so.
1: Mm.
0: Anna chi è?
1: È mia mamma.
0: Proprio la mamma, infatti sulle carte è uscito proprio il nome.
1: Sì.
0: Tesoro, la vita continua, tutti i genitori sono nati per morire. Lo sai, no? Cioè,
1: sì.
0: Un domani che anche noi saremo genitori, purtroppo è la vita. E la vita che cos'è? È un fiore, nasce, cresce e muore. È come una bella canzone che inizia e poi c'è la fine. In tutte le cose c'è l'inizio e c'è la fine. Purtroppo è così, è una legge divina che noi non possiamo cambiare. Però i morti, io l'ho detto già in altre edizioni, faccio una cosa, non vogliono vedere. Per esempio la mamma tua che sta sicuramente nelle braccia del Signore non vuole vederti in questo stato. Perché soffrono i morti quando vedono i propri figlioli che soffrono come stai soffrendo tu. Perché non stando bene tu non fai stare manco bene a tuo marito.
1: Sì, è vero.
0: E stare in questo... Tu ti devi fare aiutare, amore mio. Ti voglio un sacco di bene. Se vengo qualche giorno a Contursi, ma solo per salutarti, ti voglio dire una cosa. Fatti aiutare da un piccolo medico che si chiama o psicologo. Perché tu c'hai un po' gli equilibri tutti spostati all'interno. Lui te li mette a posto. Devi sorridere alla vita. tu che stai in mezzo ai fiori, là l'aria buona, mettiti a fare qualcosa fuori tempo, magari ecco, con tutti quei bei paesaggi, panorami che si vedono, delle pitture, qualcosa per perdere un po' di tempo, distraiti, cioè stando così vai a soffrire dentro di te e starai molto male. Anche perché quando uno sta nel tuo stato apatico, depressa, tutte le cose che amava prima non le ama più. Per esempio, tu una volta eri molto innamorata delle tue cose, mettevi a posto la casa,
1: sì, bravo, cioè,
0: non sai più nulla.
1: Bravo, bravissimo.
0: Ti metti là e aspetti che le cose cambiano.
1: Bravissimo,
0: tesoro,
1: vero.
0: Madonna, ma se non le cambiamo noi le cose, da sole è come il lavoro. Io non lavoro, sto a casa, aspetto che il lavoro viene a bussare alla mia porta, ma se io non lo vado a trovare, non viene, così è la tua stessa situazione. Alzati da quella sedia, reagisci. Ti devo dare uno sprono, sennò tu farai, cioè ti finisci e indebolì. Però stai a sentire, vai da questo medico. Non è il medico dei pazzi come tutti pensano. Lo psicologo mette a posto gli equilibri di una persona. Sei di Gennaro D'Auri, che di esperienza in questo settore radiofonico e di cartomanzia ne tiene, e tu hai bisogno di un supporto, tesoro, un supporto medico, non di cartomante, un supporto medico.
1: Medico.
0: Assolutamente.
1: Okay. Mi dici qualcosa sul lavoro di mio marito?
0: Ma vediamo un pochettino. Lui cambierà. Pure
1: cambierà?
0: Sì, sì.
1: Perché infatti ha intenzione di cambiare, volevo sapere proprio questo.
0: No, cambierà. Mi fa piacere che Radio Camaldoli l'ascoltate anche a Contursi, anzi sono stato anche verso la zona di Oliveto Citra, mandiamo un saluto al signor Carmine, responsabile di un bellissimo locale che si mangia benissimo là, a Taverna, come si chiama, molto bello. Mandiamo anche un saluto all'altro amico che si trova, ristorante Roma, mandiamo un saluto a tutte le persone che si trovano in quella, a Paolo che c'ha una bellissima pizzeria e paninoteca. Io sono molto goloso, signor, come dobbiamo fare? E quando vengo in quelle zone, mi dovete credere, mi rilasso, perché là è un posto di paradiso.
1: Sì.
0: Ve lo giuro, signora,
1: sta bene, sta bene.
0: A Napoli non si può più stare, signora.
1: Infatti.
0: Signora, ma non è per... Signora, Napoli era bellissimo. Io mi ricordo quando il mio povero papà, che non c'ho più, mi portava sempre a bere l'acqua di Mummarella, sarebbe un'acqua minerale che aveva un sapore unico, lo mettevano in quelle anfore, ma che bel sapore che aveva, mi dovete credere. Mancano molto queste cose. Poi venne il colera a Napoli, tante di quelle cose. Purtroppo. Speriamo che risorga dai nuovi governi, da tutte queste nuove situazioni. Speriamo che Napoli veramente rifiorisce, perché è la più bella città del mondo.
1: Sì.
0: Io non rinnego la mia città, signora. Tiratevi su, che le cose miglioreranno. Io vedo un cambiamento che farà suo marito, signora.
1: Sì, e andrà, come andrà?
0: Andrà all'inizio male. Purtroppo io vi devo dire come vedo.
1: Sì.
0: Con il tempo però andrà bene, migliorerà. All'inizio non vi impressionate, andrà male. Io vi devo dire la verità.
1: Ok.
0: Non andrà molto bene all'inizio. Signora, ogni cosa che si coltiva dobbiamo aspettare,
1: certo,
0: per avere i frutti.
1: Bisogna aspettare, sì.
0: Signora, fatevi aiutare. Voi mi fate mettere un pensiero, vi voglio bene.
1: No,
0: fatevi aiutare.
1: Ok.
0: Va
1: bene?
0: Grazie. Signora, permettete, posso dedicare una canzone?
1: Prego, sì, come
0: io,
1: no.
0: Una canzone che veramente tengo al cuore, però un attimo solo, perché siete troppo brava, mi piacete come... Un attimo, se la trovo un secondo solo, abbiate cortesia. Sì. Signora, io... Una canzone che si chiama Ami, tre parole.
1: Sì. Ah, sì.
0: Però la voglio trovare, è una canzone... francese, molto bella. Poi vi voglio anche dire una cosa molto importante. Voglio dedicare queste tre frasi.

0: tre parole. Tu pensi di aver costruito, ma cosa? Però sì, devi sapere una cosa, alle volte i sogni diventano realtà. Sii dura nella tua vita, non ti fermare al primo temporale.
1: È stato un grosso temporale.
0: Mi raccomando, non ti fermare su in questa abitazione a sederti su una sedia o su un divano e a guardare sempre la televisione che fa. Oggi io devo dire una verità, i telegiornali io non li voglio più guardare perché sento delle cose fuori dalla norma, fuori dalla norma. Il fatto di quel rumeno a Napoli che ha messo un bambino di 2 anni a chiedere l'elemosina. Ma dove siamo arrivati, signori miei? Un rumeno che io non sono un razzista, però, signori miei, un bambino di 2 anni che lo picchiava perché questo bimbo di 2 anni doveva chiedere l'elemosina. Una cosa che mi ha toccato dentro. Mi dovete perdonare, non c'ho niente contro nessuno, non sono un razzista, però, signori miei, dove siamo arrivati? Tutte le linee sono libere, io sono a vostra completa disposizione. Chiamatemi in questo istante 899 48 46 10. 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro Dauria risponde a tutti. Aspettare. Pronto?
2: Pronto.
0: Buongiorno signora.
2: Buongiorno, vorrei sapere qualcosa su mio figlio.
0: Vola, colomba bianca vola.
2: 31, 388.
0: Allora, un attimo solo, perché qua, vediamo un po'. Portala tu.
2: Vuole sapere anche la data di nascita di lei?
0: Aspettate, signor, fatemi una cosa a volta, una coscia a volta, ricevo un ordine quando viene alla macelleria, una coscia a volta, un minuto, vediamo un attimo, ma chi sei Rubiri, chi è nessuno, Aglione, Antonio chi è?
2: Mio figlio.
0: Chi è Antonio, ho detto?
2: Mio figlio.
0: Ah. Allora, ma chi sta perduta la chiocca propria?
2: Bro.
0: Non mangio, non bevo, non... perché sei, signora, ma non vi dico, ma...
2: Alla fonte è femmina.
0: Sei sempre ritta a Napoli, no? Per un po', sta diventando fessa.
2: Bravo, sei bravo.
0: Signora, però vi posso dire una cosa?
2: Sì.
0: Io non sono contro di voi, per carità.
2: No,
0: voglio dire una cosa.
2: Sì.
0: Quando i figli si distaccano dall'ombelico della madre natura, che lei praticamente, la mamma che l'ha creata, è nata vita a parte, signora.
2: Bravo.
0: Secondo me lo dovete lasciare stare. I figli vanno contestati quando vengono una brutta vita, tipo alcolismo, tipo droga, eccetera, eccetera. Oppure altre cose.
2: Sì.
0: Però nelle scelte.
2: Lo vedo soffrire, perciò.
0: Signora, questa donna ci tiene molto per il suo figlio, se ne approfitta, questo è il dilemma, per il bene forte che gli dà vostro figlio.
2: Bravo.
0: E devo andare in un maccarone, come diceva Anna.
2: Bravo. Non si può, cioè, non torna con mio figlio questo.
0: Signor, allora, il discorso è chiaro, quarta parola. Il discorso è questo, le cose si aggiusteranno nel tempo. Vi dico questo, vostro figlio è molto innamorato, sta soffrendo per questa situazione. Però vi dico questo, da quanto tempo hanno fatto chiacchiere?
2: È una settimana.
0: Sa concio. Sì.
2: Ma lei, cioè, noi...
0: Ma perché non... sotto sempre in da stulietta vostro figlio? Vuoi trovare una indulietta? Cioè, sta depressa?
2: Non lo so, io penso che, non lo so, che l'ha trovata mio figlio, non lo so.
0: Signora, non ha fatto niente di quello che potete pensare voi, è solo innamorata.
2: Sì, io lo so che è innamorata, però è una donna, l'ha fregata, no?
0: Non è che ha fregata, signora, diciamo che ha conosciuto vostro figlio, ha giocato un po' con i sentimenti e se ne è appropriati sta cosa, lo comanda e lo pilota, però...
2: Però questo stai quando ha di mastricato.
0: Eh?
2: Stai quando ha di mastricato questo.
0: Signora, guardate, io sono convinto di una cosa, che a parte che a me questa persona non è che non mi piace, però il suo modo di agire io lo vedo un pochettino che a me non mi piace, è anomalo, ecco, diciamoci la verità, perché vostro figlio è troppo buono di cuore,
2: bravo, bravo.
0: Quando mette i sentimenti li mette davvero.
2: Ci credo, sì.
0: Signora,
2: ci
0: ma dice la verità, ma che sta, mi dà dice la verità, sta creatura è rosciuta.
2: Non lo so neanche io, era una grande amica, frequentava la mia casa e ci è caduto con mio figlio, solo questo posso dire.
0: Ci è caduto proprio con una pera secca.
2: Sì,
0: mamma
2: vero.
0: Mia, una pera secca.
2: Però vengo con figli, mi possono con una tua.
0: Che mi piace, cioè la pera secca o la faga secca? Io dico che sono... Comunque signor Ciacaruto con manapera secca, veramente c'è caduto vostro figlio, si è innamorato. Signor, faranno pace però, non vi preoccupate, anche se io non accetto, non mi piace il carattere di questa persona. Vabbè, questa è una mia opinione che non conta niente.
2: No, neanche perché... a me, siamo d'accordo entrambi.
0: Un bacio, vi voglio bene.
2: Arrivederci.
0: Buongiorno signora.
3: Sono Giovanna.
0: Ciao tessoro, dimmi.
3: Allora, sono nata il 27-6-76.
0: Sì. Allora, vediamo. Già, diciamo da Gennaro d'Avria, te ne un cuore oro,
3: no? Ti seguo da una vita.
0: Come?
3: Ti seguo da tanto tempo.
0: Tesoro, siamo.
3: 31 anni.
0: Sì. Io ho qualcosa in più, ma però, insomma, non è che so vicchi.
3: No, tu sei una persona grande dentro.
0: Grazie, tesoro, non è che sono grande, sono vero. Questa è la differenza fra me e la sciamasta. Sono grande dentro, io non voglio parlare male degli altri perché da Gisavrata ne ha già sentito troppo di cotte e crude, ognuno lavora con il proprio verbo, però non stiamo a fare una lotta perché è la cosa più brutta, è già questo mestiere, chiamiamolo mestiere, l'hanno offeso, ma l'hanno distrutto comunque. Hanno fatto di carne e macelle che lavanno a marche con tutto il resto.
3: Guarda, io
0: non so come possono esistere dei serpenti così velenosi, io non lo so, per truffare tanti soldi alla povera gente, io non lo so come fanno ad esistere certi serpenti velenosi.
3: Guarda, io ti devo dire che ho sempre sentito certe cose, non ho mai chiamato nessuno.
0: Ma tu hai
3: non
0: visto,
3: sentivo
0: hai
3: di
0: visto...
3: chiamare.
0: Hai visto il pane casereccio, capisci? Quando uno vede il pane casereccio, va. Lo compra, lo mangia, lo consuma. Gennaro D'Auria, non voglio dire che è un pezzo di pane, però voglio dire solo una cosa, che io quando vedo il cart indirizzo la gente a buoni posti e cerco di capire il problema che c'ha l'individuo. Per esempio anche tu hai una voce dolcissima, sei molto dolce, si sente dalla voce. Tesoro, dimmi, cosa vuoi sapere?
3: Guarda, io sono un momento un poco... Diciamo,
0: ma per amore, per amore?
3: No, beh, diciamo per amore è una cosa a parte, però in questo momento la cosa che pesa di più nella mia vita è il lavoro.
0: Lavoro, vediamo un po'.
3: E sono molto avvilita.
0: Vediamo, non ti rammaricare. Da dove chiami?
3: Da Napoli, proprio Napoli a Arenella.
0: Ma tu lavoravi su qualche ufficio?
3: No, io ho collaborato...
0: non puoi dire, guarda, perché è una radio aperta questa, è pubblica. Sì.
3: Ti posso dire, ma io non ho problemi perché faccio una cosa anche abbastanza interessante.
0: Certo.
3: Ho collaborato con una casa editrice
0: molto.
3: Che non è di Napoli, è di Milano.
0: Ah, di Milano, sì.
3: Poi questa collaborazione, diciamo, non è che è andata bene perché essendo piccoli loro mi hanno fatto aprire una partita IVA.
0: Ah.
3: E da quando ho aperto questa partita IVA, diciamo che sto un po' in difficoltà.
0: Capisco, perché poi vengono tutte le tasse dietro, là ci vuole un mare di soldi, non me lo dire a me tesoro, capisci quando uno c'ha una partita IVA?
3: Io prima non avevo idea, adesso capisco il cosiddetto
0: ma
3: popolo della partita IVA.
0: Lo so, ma purtroppo bisogna rispettare il lavoro e l'IVA e l'IVA, cioè capisci?
3: Sì.
0: Quindi,
3: Questo sì, io sto soltanto aspettando che il lavoro incrementi un po', diciamo, è un momento pieno di spese.
0: Vediamo un po' le carte. Sì. Dammi la data.
3: 27-6-76.

0: sì. Guarda, fai passare questo periodo anche tutta l'estate, ma piano piano le cose si metteranno a posto. Purtroppo le tasse vanno pagate, non ci sta niente da fare. Non ci sta niente da fare e bisogna pagarle, perché o sennò viene la chiusura dell'esercizio.
1: Sì, no, io spero di non arrivare a questo.
0: No, ma non ci arriverai, tesoro mio, no.
1: E anche lo studio, perché io poi mi mancano 5-6 esami per laurearmi. Per fare,
0: allora, io mi do positività a partire dal 2010, la verità. Mi devi perdonare se dico questo. Sì. Passeranno degli anni per raccogliere i frutti. Il picco massimo io lo vedo la metà del 2010, il picco massimo, eh?
1: Vabbè.
0: Io sto parlando del massimo, sì, cioè, sì, sì. Però non è detto che tu 2009... cioè tu non andrai bene, cioè tu andrai bene anche nell'anno 2009, chiaramente.
1: Ti ringrazio, Gennaro.
0: Non ti preoccupare. Ti voglio dire una cosa, mi puoi dire Giuseppe chi è questo Giuseppe che mi ha
1: scelto? È il figlio di mia sorella, mio nipotino di 3 anni.
0: Ah, ecco, forse l'hai preso in mano ieri?
1: Sì, sì, proprio qua è stato a casa.
0: Ah, perciò c'è uscito anche... Subito, perché le presenze ultime...
1: Sono tante le presenze, lo so.
0: Senti, cara, che ti devo dire? Io ti auguro veramente, sei una donna molto preoccupata in questo momento, però passerà questo brutto periodo.
1: Sì, passerà. Io per me e per tante altre persone a cui voglio bene.
0: Non ti preoccupare. Io dico, Dio ci darà la forza.
1: Sì.
0: Pregate un po' di più tutti quanti. Preghiamo, signori, perché è importante aver fede in Dio. Oggi si sta perdendo anche quello.
1: È così. Gennaro, io mi è venuto una botta di pianto prima, quando tu hai detto di quel bambino di 2 anni.
0: Ti giuro, l'ho sentito su Studio Aperto, su Italia 1, ho sentito questa notizia.
1: Infatti, una cosa proprio che mi ha colpito.
0: È un telegiornale di Studio Aperto che a me piace tanto.
1: Sì, io poi peraltro seguo pure io tutti i giorni i telegiornali e anche io stavo prendendo la decisione, diciamo, di non sentire
0: più. Cioè, ma tu ti rendi conto? Ma come si può essere? Cioè, ma... Guarda, io se non tenesse una lira, ma fosse maggior levra, scusami le espressioni, mieza a terra, ma non mettesse mai una creatura in ruiana a chiedere le cose. Ma non solo questo, l'ha riempito di botte.
1: Mamma mia.
0: E poi i carabinieri, la polizia, stanno cercando questo bimbo insieme a una convivente, là chi era, non ho capito bene, una che stava con sturumina. Cioè, ma roba arrivata, una creatura in 2 anni.
1: Questa è una cosa proprio di
0: è una vergogna totale, sanno mettere scorne sta gente.
1: Sì, sanno mettere sullo scorne, Gennaro. Sì, io bisogna pregare anche per questo.
0: Alle volte perdo pure io la fede, mi devi credere. Perché di come fa a permettere a sta gente si comporta in questo modo? È una luta proprio.
1: Purtroppo bisogna
0: che sia lumine, che sia brasiliana, che sia italiana, che sia napoletana, chi ha fatto, fa schifo.
1: Sì, Gennaro. Purtroppo... dobbiamo come dire noi che capiamo queste situazioni cercare di non perdere la fede, perché proprio noi
0: non è che voglio perdere, però tesoro, ma ti rendi conto, cioè ogni telegiornale che guardiamo ormai è diventato di moda buttare sotto in persona gli ubriachi, a farsi furti nelle ville delle case, ammazzò un padre che chiude la propria figlia per 20 anni, non so quanti, cioè quando teneva 18 anni, mo che ten 40 anni ha chiuso sotto la candina, sotto scandinata, ha messo pure un cinta fatto dei figli. Ma tu non lo guardi il telegiornale?
1: L'ho visto stamattina, sto fatto.
0: Cioè, ma com'è possibile? Tanti che è asciuto, tanti che l'hanno scoperto i carabinieri e polizie stufati, perché chi sta pigliando sta figlia sotto la candina perché si sentiva male, l'ha portata in ospedale.
1: Madonna, certo.
0: La segretata, cioè sotto la chiusa, ma ti rendi conto che è una lotta?
1: Mamma mia, certo, peggio di così, gennaio.
0: No, guarda, Nostradamus riceve una cosa, verrà la fine del mondo, ma secondo me è già venuta la fine.
1: Sì, è questo è la fine, la fine dei rapporti, dei sentimenti, dell'amore, la fine di questo è la fine del mondo.
0: Ma stiamo scherzando, non ci sta più, guarda, non c'è più pudore. In nessun, cioè oggi prima agenti muri in terra, agenti ci passano per coppa.
1: Infatti anche a Roma è successo sto fatto.
0: Ma come si può fare? Ma guarda, fatelo bimbo, ma
1: su quello guarda, ho avuto un attimo proprio di...
0: Io mi sono sentito proprio male dentro. Quella persona, guardi, quando Stefano Mussolini faceva una cosa buona, perché quello era un buon esempio. Oggi c'è troppo benessere. Quello che uno può, bisognerebbe fare delle cose un po' diversamente,
1: bisognerebbe un pochettino usare la forza, diciamo, non forza tipo violenza, ma la forza delle per prendere le decisioni.
0: Ma non è possibile vivere in questo modo. Qua dobbiamo pure aver paura di uscire fuori dal cancello che ci possono investire. Cioè, ma ti rendi conto? Cioè, una volta a via Caracciolo, scusami, si poteva camminare bella, tranquilla, e se ne muovete e guarda a destra, a sinistra. Cioè, non diventa più una asciuta, diventa un esaurimento.
1: Infatti, io ieri sono uscita, ieri sono andata un attimo al Vomero e volevo andare a fare un giro, così, per prendere un po' d'aria. Mi sono dovuta nascondere in un garage perché c'erano due ragazzi sul motorino che mi avevano puntato.
0: No, ma oggi fa paura, tesoro. Fa paura. Ma pure Roma è cambiata, non solo Napoli.
1: Sì, io ci vado Roma. Spesso a Roma, devo Roma dire è che è veramente un caos anche lì.
0: Drogati di notte sotto le case, l'hanno macello, fanno, abbiamo visto, io seguo molto le televisioni di Berlusconi, fanno delle bellissime
1: sì,
0: cose.
1: Sì, è vero.
0: Bei servizi, ben accurati, veramente.
1: Hai nominato una persona che io in qualche modo, insomma, sto cercando un pochettino di fare anche qualcosa di, non di fare qualcosa di,
0: è
1: nella
0: stato
1: politica.
0: Un uomo capace, diciamoci la verità.
1: Sì.
0: Signori, non ve la prendete però ce l'avete rovinato lasciamo stare, non mi fate parlare, io non voglio parlare di politica, io non sto, è una mia opinione, rimane mia personale, poi ognuno c'ha il suo.
1: È un discorso anche abbastanza lungo perché
0: voglio dire una cosa, non stiamo nella par condicio, non stiamo, ecco, fuori dalle leggi, questa perché qua stanno puntate chi mitraglia in mano.
1: Sapessi che cosa ti potrei raccontare delle cose assurde.
0: Lo immagino, tesoro, lo immagino, lasciamo
1: però
0: perdere.
1: Però noi andiamo avanti e vediamo di fare qualcosa.
0: D'accordo,
1: io
0: speriamo che io spero solo una cosa, che se Napoli aumenta le sue prestazioni a livello di tutto, il turismo comincia di nuovo a crescere e ci sarà un passaggio mano a mano di soldi, si incrementerà, ma un turismo sa paura di venire a Napoli.
1: Guarda, qua abbiamo il nostro petrolio, è il turismo, sono i beni culturali, l'arte che abbiamo, che è il nostro petrolio.
0: Lo so, tesoro.
1: Speriamo che lo capiscono questi qua, i nuovi. Speriamo.
0: Va buono,
1: Gennaro, ti abbraccio.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: Un bacio forte.
1: Grazie a te.
0: Ti ringrazio, ciao.
2: Ah. Ora in onda. Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro Dauri e De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro Dauria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro Dauria. Ascoltatori di Radio Camerato Listerio, quindi chiamate senza indugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo Listerio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
1: Ciao Gennaro, io mi chiamo Gennaro come te, sono un giovane attore, ti ho chiamato l'altra volta per farti complimenti, sono sempre sul Napoli-Roma e ti stavo sentendo.
2: Uè, tu sei quello che lavora a Canale 5, mi pare?
1: No, non lavoro a Canale 5, lavoro a teatro, sempre complimenti.
2: Sì, come stai?
1: Benissimo.
2: Sì, mi ricordo.
1: Grande Gennaro.
2: Ci siamo sentiti quasi un mese fa.
1: Bravo, sì, ti volevo fare i complimenti, poi è caduta la linea, insomma, sempre il numero uno, Gennaro. No, spero di poterti invitare a teatro quando sono a Napoli.
2: Senti, sicuramente quando ci sarai mi farai una telefonatina di breve.
1: Non ti preoccupare.
2: Mi chiamerai e io ci verrò volentieri.
1: Va bene, Gennaro, ti ringrazio, sempre in bocca al lupo, sempre grande.
2: Tanti auguri a te.
1: Non mi faccio fare una veggenza perché non ho neanche il tempo, però mi faceva piacere salutarti.
2: Un abbraccio e io ho ammirato molto il tuo gesto, grazie.
1: Ciao, caro, un bacio.
2: Ciao. Allora, signori miei, abbiamo la prossima diretta. Pronto?
3: Pronto?
2: Sì, salve.
3: Salve.
2: Con chi parlo?
3: Sono Alessandra.
2: Ciao, Alessandra, da dove chiami?
3: Da Maddaloni,
2: benvenuta. Dammi la tua data di nascita.
3: 4783.
2: Vediamo un pochettino. Pasquale chi è?
3: Il mio fidanzato.
2: Vediamo un po', ma vedo un disastro qua, tesoro mio. Come mai? Sì. Non vai d'accordo con Pasquale?
3: No, ultimamente non tanto.
2: Ma perché? Che cosa pensi? Pensi che ti abbia tradito?
3: Anche.
2: No, io non vedo tradimenti qua. La giornalista chi è, scusami?
3: Non so.
2: Eh?
3: No, non conosco nessuno.
2: Che lavoro fate voi?
3: Io lavoro in un ipermercato.
2: Sì, no, perché vedo qua, forse c'è stata qualche ripresa alla televisione, vedo qua una giornalista, non so cosa, potresti sì, una cosa anche del passato, non è una cosa proprio di adesso, eh?
3: Ah, no, non so.
2: Forse da qua. Non ricordi?
3: No.
2: Allora, cosa vuoi sapere su questo Pasquale?
3: E comunque se la storia continua oppure fin da qua.
2: Teso, però ti devo dire una cosa.
3: Sì.
2: Tu l'hai mai tradito? La verità, perché ci ha già vista?
3: No, perché io avevo già una storia in precedenza.
2: Ma tu hai continuato a scipero con questa persona, figlia mia?
3: Sì.
2: Tu l'hai riempito di corna a questo ragazzo, no? Lui non ti ha tradito, Pasquale. Boh, come la mettiamo?
3: Ma lui comunque me l'ha lasciato.
2: Ma dimmi una cosa, ma tu hai chiamato forse per mettere la tua coscienza a posto? È normale che ti ha lasciato.
3: Ma lui non lo sa.
2: Non lo sai perché ce l'hai nascosto. Però Pasquale non è strunzo. Pasquale qualcosa ha visto anche in te. C'è uno scontro caratteriale che non va, tesoro mio. Qua è uscito uno scontro caratteriale. Purtroppo è caduta la linea, mi dispiace. Questa telefonata, ricordatevi amici, il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro D'Auria, è l'899 48 46 10. Ripeto, per parlare con me, 899 48 46 10. Con noi questa sera in studio c'è l'amica Anna, appunto l'amica Anna che diciamo è stata veramente così forte perché nella sua abitazione, infatti noi abbiamo una registrazione che parlava dell'amica Anna da Ercolano. Sono le ore 01:10 e noi vi possiamo garantire che quest'ospite stasera l'abbiamo qui in radio. Infatti Anna, in breve sintesi, cioè tu già hai hai spiegato un pochettino quello che è successo in casa tua, però per chi si fosse messo in sintonia, dacci qualche dettaglio, diciamo un pochettino quello che ti è capitato, così magari facciamo sapere a chi si è sintonizzato appunto su questa emittente per la prima volta di quello che è accaduto nella tua casa realmente. Forza, sentiamo dalla tua diva voce. Sì, raccontiamo un po' in casa tua cosa è successo. Sì, in casa tua. Buonasera.
4: Buonasera a tutti. E sono la signora Anna.
2: Anna, quanti anni?

0: E io sentivo di nuovo questo profumo e chiesi a Tiziana: Tizia, cosa ti sei messa addosso? Profumo, deodorante, perché sentivo questo gran profumo? La ragazza mi rispose: no, non mi sono messa niente. Poi all'improvviso mi sentì come attratta da una cosa. E niente, sul vetro ci stava un'immagine. Io dicevo: ma è vero, non è vero? Non mi rendevo conto. E poi sentivo una cosa strana. Così all'improvviso io ho visto l'immagine della Madonna e chiamai la ragazza, chiesi: Tizia, ma tu vedi quello che vedo io? E la ragazza si mise a piangere e andò a chiamare la mamma. E così venne la mamma, scese giù al palazzo a fare tanti gridi, eccetera, e si fece una grande folla.
1: Certo, Anna, poi? Cioè, in poche parole, deconformiamo la cosa, poi infatti l'amica Anna non vuole cimentarsi ad andare avanti con questa storia. In termine, che cosa è successo? Sì, diciamolo agli altri.
0: E niente.
1: Cioè, Anna, spieghiamo un pochettino questa apparizione della Madonna. A parte, sono venute molte persone in casa tua, volevano sapere.
0: Migliaia di persone.
1: Vai Anna, non ti preoccupare, è un po' emozionata, dovete anche capire, perché lei, diciamo così, sono cose molto personali, molto riservate, però lo fai per la radio, forza.
0: Dai
1: Anna, forza.
0: E niente, vennero degli giornalisti, fotografi, e mi fecero delle domande e...
1: Poi cosa accadde? Cosa accadde? Venne la scientifica, mi suggerisce tua figlia, è vero?
0: Sì, è vero. E niente, pulivano il vetro per vedere se era vero o non era vero. E sacerdoti, e loro mi dissero che era l'Immacolata Concezione.
1: E cosa accadde più, scusami?
0: Niente, mi pulivano sempre il vetro e con il polivetro, l'alcol, per vedere se era una pittura, era una cosa, invece niente. L'immagine rimaneva sempre lì.
1: Va bene. Allora, grazie. Un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
2: Alessandra.
1: Sì, Alessandra, da dove?
2: Da Casetta.
1: Ciao Alessandra, ma era caduta la linea?
2: Le batterie scariche dei cellulari.
1: Ah, purtroppo. Ecco, era un po' strano. Alessandra, perché hai tradito questo ragazzo tuo? Se ti sento una persona così buona di cuore, ma perché hai fatto sta stronzata?
2: Non lo so, Gennaro, perché probabilmente era una storia che già avevo prima.
1: Lo so, ma però, allora, io sono con te nel fatto, se io semino e cresce una pianta, dobbiamo curare sta pianta, non è che mi metto a vedere altre cose. Cioè, tu sei ritornato indietro, non
2: sì.
1: Potevi mai costruire con Pasquale, perché Pasquale a te ti voleva bene, hai fatto scucciare, diciamo la verità. Una parte di tutto questo discorso che è successo, il fatto che Pasquale ti ha lasciato,

0: a causa sì proprio tu, figlia mia. Guarda, purtroppo è la verità. Ricordati una cosa, che chi sbaglia paga. Tu hai sbagliato perché teneva la pace e non hai saputo conservare.
1: No, anche perché lui mi diceva di avere ragione al suo impegno.
0: No,
1: però
0: tesoro,
1: che
0: no, aspettare. Aspetta, non dobbiamo mettere le coscienze a posto. Pasquale non aveva nessun'altra femmina, eh? Cioè tu lo sai che Pasquale non aveva nessun'altra donna, mi diceva.
1: No, lui mi ha detto che aveva un impegno, che però doveva aspettare un po' di tempo perché lui la lasciasse.
0: Cioè chi è che aveva l'impegno?
1: Lui.
0: Con chi?
1: Con un'altra ragazza.
0: Ma chi te l'ha detto questo?
1: Lui proprio.
0: Non figlia mia. Sei si convinta di quello che tu dici? Perché io
1: sì, infatti era lì il litigio. Spesso i litigi si dicevano lì, perché io chiedevo di lasciare questa ragazza.
0: Guarda, tu eri sciavretà, perché io ti dico una cosa. Prima ti ho detto, tu hai tradito It, no? E poi io, hai visto che ho insistito, perché esce chiaro sulle carte. A me fatti su Pasquale, non mi risulta. Dammi la data.
1: Veramente, non me la ricordo.
0: Come faccio? Ma scusa, prima che ti ho fatto le carte, me l'hai data?
1: No, la mia ti ho dato.
0: Ah, solo la tua?
1: Sì.
0: Non te la ricordi? Almeno il segno zodiacale?
1: Solo che è a febbraio e a 31 anni.
0: Cioè, tu la prima cosa devi mettere d'accordo con Alessandra, che sei tu. Che vuoi fare, Alessandra? Vuoi andare con sto Pasquale oppure vuoi arredare con quella persona? La prima cosa, figlia mia, devi scegliere tu della tua vita, perché io non sono qua a giudicare e né a decidere di quello che voi dovete fare. Alessà, tu hai decidere tu quello che vuoi fare. Cioè, prima che agite tu, cioè, mi sei corna a Pasquale e Pasquale ha pigliato quello che e tu mi hai consentito, prima hai rifiutato, hai detto non è vero, poi alla fine hai detto sì, insomma, abbiamo le registrazioni che confermano questa cosa. Però io voglio dirti questo, figlia mia, questo è un programma in diretta, tutto quello che si dice viene tutto registrato. E in linea, pronto?
2: Ciao, sono Andrea.
0: Abbiamo dato la possibilità a tutti quanti.
2: Sei un grande, guarda.
0: Andrea, io ti ringrazio, io non sono, io non mi do delle arie, cioè non sono quel tipo, sai, ci sono tanti tipi di persone, però bisogna dare possibilità a tutti nella vita, perché tu?
2: Ogni tanto va bene, fare una buona azione come la fai tu va benissimo.
0: Grazie, diciamo. Sei molto caro, sei tu, sei molto caro, da dove chiami?
2: E allora, io in questo momento mi trovo in movimento e mi trovo qua a Napoli, però io sono di Caserta.
0: Sì, che lavoro fate voi?
2: Io sono un agente di commercio, diciamo un commerciante.
0: Un commerciante, io vi faccio tantissimi auguri. Cosa posso esservi utile? Cosa volete sapere?
2: Niente, io volevo sapere un poco il futuro, però non per me, per i miei figli.
0: Certo, certo.
2: Sì, ormai dobbiamo pensare un poco più a loro che a noi.
0: Ricordatevi una cosa, che chi semina bene raccoglie bene.
2: Ah, questo è un motto indispensabile per la vita.
0: Perché oggi fa paura quello che dobbiamo lasciare ai nostri figli, non tanto per i nostri, perché già lei ha dei buoni principi e molto sani, ma però il problema è questo, è quello che incontrano i nostri figli, quello è il pericolo.
2: Ah vabbè, ma questo è normalissimo.
0: Vediamo un pochettino. Allora, lei ha due figli o tre?
2: Due figli, un maschietto e una femminuccia.
0: Auguri. Allora, grazie. Mi date tutte e due le date?
2: Come no? Allora, prima quello del maschietto, dai.
0: D'accordo.
2: Allora, 28-6-90.
0: 28-6-90. Questo bimbo c'ha 18 anni.
2: Quasi.
0: Va bene. La femminuccia?
2: Invece è del 24-03-94.
0: Vediamo un attimo. 24? No, mi scusi.
2: 24-03 marzo?
0: Sì.
2: 94.
0: Ah, è più piccolina.
2: Sì.
0: Questa diventerà un grande avvocato, sta bimba, sai?
2: Un grande? Scusami.
0: Diventerà questa bimba una grande avvocato.
2: Speriamo, io glielo auguro con tutto il cuore da padre.
0: Nel futuro lavorerà e andrà benissimo. Vediamo un attimo il maschietto. Guarda, ricordati questa previsione, la giornata di oggi, ricordatela, quello che sì. Ti ho detto, perché io vivo di soddisfazione nella mia vita. Mi puoi chiamare qua, pure a qua 5-10 anni, 20 anni, quando capiterà.
2: Chiamerò.
0: Io ti auguro tanta vita, lunga vita. Vediamo il maschietto. Il maschietto. Mi ripeti la data del ragazzo?
2: Allora, 28.
0: Sì.
2: 06
0: sì, sì, sì, 90 cancro, cancro. Vedi, questo qua è molto legato alla mamma.
2: Come tutti i maschietti.
0: Comunque questo, guarda, l'unica cosa, dovresti un po' frenarlo,
2: È un poco...
0: È un bravissimo ragazzo, però si fida molto delle amicizie.
2: Allora, questo ormai con questa nuova tutti quanti...
0: Lo so, no, tuo figlio non è...
2: Amici.
0: Hai ragione, tuo figlio non è una cattiva persona, però purtroppo bisogna stare molto attenti, come ho detto prima, bisogna seguire i figli.
2: Ah beh, questo sì.
0: Figli si nasce, genitori no, lo sai, no?
2: Li facciamo diventare noi, certo, i genitori del futuro.
0: Comunque andrà bene tuo figlio, non ti preoccupare.
2: Grazie.
0: Andrà benissimo, io ti abbraccio e ti auguro una buona giornata.
2: Sì, così diamo spazio agli altri, però ti voglio fare molti complimenti e voglio salutare quella persona...
0: Wanda.
2: A Vanna, esatto, ogni tanto ci dà quelle pillole di saggezza.
0: Un salutone
2: particolare, una... dalla voce una brava persona.
0: È una donna cattolica al 100%, c'ha un altarino in casa e prega sì, sempre, è bravissima, è brava.
2: Ci pensa a noi radioascoltatori, ci pensa molto.
0: È una grande amica mia, sì, devo dire la verità. Mi segue sempre, molto appassionata della radio, e ogni volta che mi sente in diretta, devo dire la verità, chiama sempre.
2: Sì, no, la sento sempre.
0: È molto costante, è una persona che io poi voglio molto bene, perché è molto costante alla radio e mi segue da tanti anni. Io la voglio bene perché l'ho conosciuta in un momento un po' buio, la morte del mio caro papà, e quindi è entrata lei con questa luce diversa, molto bella.
2: Sì,
0: bella fede.
2: No, si vede una brava persona, ma pure tu sei in fondo una grandissima persona.
0: Io ti ringrazio, sei carissimo.
2: No,
0: veramente,
2: perché riesci a far sentire a quelle persone quello che vogliono sapere, e quindi gli dai quella possibilità.
0: Grazie. Io sono semplice,
2: che una persona
0: sono spontaneo,
2: deve dare,
0: mi devi credere, sono spontaneo nelle mie cose, io lo
2: Bravo.
0: Dico, però alle volte, sai, questo mi fa molto male, perché ti dico questo, alle volte la gente vuole le stronzate, caro amico mio, cioè le cose vere, quando tu, non so se tu hai seguito quella ragazza, non sto qui a giudicare niente e nessuno, non so da quanto tempo stai ascoltando.
2: Io ormai sono ma molto.
0: No, io dico questa trasmissione di oggi, dico.
2: No, questa qua l'ho ascoltata dall'una.
0: Ah, non l'hai sentito prima, quindi?
2: No.
0: Vabbè, poi avrai modo di ascoltare.
2: Vabbè, ma sì, ok, tanto tu le mandi in onda.
0: Sì, mando le repliche, sì.
2: A me anche, a me, non va, però non ci sono problemi. Io ti voglio lasciare una buonissima giornata.
0: Io ti ringrazio, ti volevo concludere solo dicendo questa cosa, che alle volte dobbiamo cambiare noi se vogliamo che le cose cambiano, cioè in positivo, è chiaro, se noi cambieremo cambieranno tutte le situazioni intorno a noi.
2: Giusto, è giustissimo.
0: Alziamoci da quella poltrona, da quella sedia, e tiriamo un po', ma cerchiamo veramente di tirare fuori quella forza di volontà che sta in ogni essere. Cerchiamo un po'.
2: Ci dobbiamo muovere, dobbiamo combattere, non dobbiamo sopravvivere, ma dobbiamo combattere per avere una buona esistenza.
0: Ma purtroppo abbiamo peggiorato la nostra qualità di vita per causa di questo dio denaro, che purtroppo cioè qui il problema è l'euro, è inutile che ci...
2: L'euro già di su, ma questo lo viviamo noi in prima persona come commercianti.
0: Ma scusate, io ieri sera ho mangiato una pizza, lo dico sempre perché è la verità, io una pizza piccolina la pagavo 2000 lire, 2500 lire.
2: Bravo.
0: Signori miei, già chi le sa pigliate...
2: 8 euro.
0: Ma che stiamo, 8000 lire. Da 2500 lire ai ghiotto, ma come possiamo farcela? Ma
2: sì,
0: come ditemelo voi!
2: Ma è così, no, guarda.
0: La
2: che
0: benzina, il gasolio e la corrente, è qui. Ma come possiamo fare?
2: No, non si riesce più. Ormai,
0: o la portano a 2 euro. Ieri, parlando con quello del distributore, ha detto: guarda, non ti meravigliare se salirà a 2 euro. Oh, Gesù mio, ho detto, stiamo scendendo pazzo. 2 euro al litro.
2: Quindi tu oggi hai fatto una grande buona azione a mettere il numero privato.
0: Certo,
2: guarda.
0: Certo, perché bisogna
2: ogni
0: aiutare.
2: Ogni tanto ci vuole, sì.
0: Bisogna aiutare le persone.
2: Bravissimo, sei grande, te lo ripeto di nuovo, non voglio essere ripetitivo.
0: C'è quello e quell'altro. Chi ha la possibilità mi chiama su quello, se non mi chiamano su, non c'è problema. Purtroppo anche io ho delle spese, capirai, no?
2: Ma è giusto così, la radio così avanti non può andare da sola, qualcuno deve pagare l'energia elettrica,
0: certo,
2: la tassa di trasmissione alle poste e telecomunicazioni, che è una

0: bella mazzata.
1: La tassa ai fonografici, la tassa alla SIAE, la tassa, esatto, all'autorizzazione concessionaria di Roma, Ministero Poste e Telecomunicazioni.
0: Di pubblicità se ne fa poco, perché
1: non se ne fa
0: gente,
1: proprio niente.
0: Esatto, la gente non vuole sempre che ancora vai da dare.
1: Figuriamoci la
0: uno si deve aiutare come può.
1: Certo, purtroppo è questo temporale che si è abbattuto su tutta l'Italia.
0: Speriamo che questi qua che ci riporteranno...
1: Auguriamoci questa ventata nuova. Capisci?
0: La ventata nuova, sì, è giusto.
1: Perché io lo ammiro a quella persona, speriamo che non ci
0: deve. Pure io, perché ha dato modo di... Io sono anni che sto in commercio e ho notato che quando c'era lui comunque qualcosa si muoveva. Incentivi che ne dava alle persone, ai ragazzi, agli universitari.
1: Certo.
0: Ah, questi qua invece hanno soltanto...
1: Vabbè. Ho capito.
0: Vabbè,
1: capiscimi a me, non è per... Io ti lascerei parlare di tutto quel che vuoi, ma purtroppo ci sono delle regole.
0: Dobbiamo dare spazio pure agli altri.
1: Un abbraccio tantissimo.
0: Buona giornata. Ciao.

0: Johnny Johnny su Radio Camaldoli. Allora, quanto è bella sta canzone, storia di due innamorati che si lasciano e poi alla fine si rincontrano dopo tanto tempo. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno. Buona serata, chi è lei?
1: Buonasera signor Gennaro Daura, io sono, sì. Mi chiamo Gabriela.
0: Gabriela, da dove chiama?
1: Allora, è da Napoli, però come ho sentito un poco di...
0: L'accento si è straniera, si sente.
1: Sì, sì. Allora mi completare proprio che avete fede in grande in Dio, perché io sono suora, non vedente, sì. Quindi... veramente il dono di Dio che avete, proprio ringrazio anche Dio per questo, per aiutare tutte le genti. Io veramente non ho bisogno, perché c'è un fede in Dio come voi, quindi non è... però solo per completare veramente.
0: Come mai siete, cara suora, cara suora mia, perché sì. Siete dalla nascita, siete cieca?
1: Sì, dopo nascita, sì.
0: Dopo nascita.
1: Come non si paga niente, non lo voglio tanto dire, soltanto veramente prego per voi, sempre. Grazie. Ricorderò le mie preghiere.
0: Pregate, pregate molto per l'umanità, perché ha bisogno della preghiera, suo,
1: sì,
0: cara suora mia.
1: Per voi chi rimane fede veramente fino alla fine, proprio.
0: Bisogna aver fede.
1: Che ha fatto dono per voi questo Dio, proprio certo, gran Dio.
0: Certo.
1: Cara allora suora... io sono di Somala, vero? Diciamo
0: ma le suore paoline?
1: Tanti anni, no, delle suore di madre di Teresa di Calcutta.
0: Ah, ecco. Esisteva un gruppo musicale, Focolarini. Mi ricordo, non so se voi ve li ricordate, i Focolarini.
1: Sì.
0: Tanti anni fa, io ero piccolino, avevo l'età di 14 anni. Vi sto parlando,
1: sì,
0: di tanti anni fa.
1: Veramente sono splendidi a Napoli. Napoli io le amo, li voglio tanto bene, veramente.
0: C'era un'associazione dei focolari a Pompei, dove uno pregava, poi la notte stavamo sempre a Pompei.
1: Sì.
0: C'era l'incontro di tutta questa fede.
1: Tanti gruppi, sì. No.
0: Ma quanto si stava bene.
1: Veramente Napoli, io non lo so, quando vengo a Napoli, stavo a Roma, in Abruzzo, mi trovavo bene, però a Napoli ancora cuore calorosi, veramente non
0: grazie,
1: mi posso esprimere.
0: Grazie, siete molto
1: tutti
0: cari.
1: Napoletani, Signore ti protegga, San Gennaro, anche come voi,
0: certo.
1: Sta tanto a voi,
0: infatti.
1: Non voglio spazio prendere altre persone, perché
0: grazie.
1: Non si paga niente, non posso pagare perché non c'è soldi in telefono.
0: Per carità, non vi preoccupate.
1: Allora, ringrazio, mi chiamo Gabriela, anche voi.
0: Gabriela, io ti saluterò, però volevo sapere una cosa. Qui i Focolarini,
1: sì,
0: avevano un gruppo, non ti ricordi come si chiama quel gruppo che cantava?
1: Comunità?
0: Sì, un gruppo, Dentro, Terra Fuoco, era un gruppo, non mi ricordo però come si chiamavano. Un gruppo dei Focolarini.
1: Sì, io ho sentito Tero Focolarini, però non
0: mi... Non ti ricordi come si chiamavano? Mi sembra i Getro.
1: Non mi viene in mente, veramente.
0: Ti posso dire l'album, mi pare si chiamava Terra e Fuoco. Terra Fuoco, una cosa del genere. Però non mi ricordo il gruppo.
1: Non lo so, c'è una in Francia che conoscevo quando ero in Francia, sì.
0: Sì, è un gruppo che proprio dei Focolarini, insomma, facevano delle bellissime musiche con flauti, chitarre, bella, ma ti dico bella, bella, veramente. E mi ricordo l'etichetta di questo 33 giri, che non so dove è andato a finire qua giù alla radio, portava l'etichetta proprio Paoline.
1: Io per caso sentivo, perché un poco quando sento Radio Maria, no, allora
0: sì,
1: per cercare Radio Maria è accaduto, sì, in questa stazione, allora dico, ma che,
0: sì,
1: sentivo così, mi ha impressionato di sentire ancora.
0: Ah, ecco.
1: Dico, lasciando Radio Maria volevo sentire, ascoltare da che cosa si tratta.
0: No, ma
1: molto
0: comunque,
1: veramente
0: comunque,
1: diciamo bene, perché per aiutare le persone bisogna qualcosa, veramente.
0: Certo, certo.
1: Non è una cosa veramente, quelle che fate.
0: Noi non viviamo purtroppo di offerte, abbiamo
1: veramente il Signore, grazie, veramente con
0: abbiamo
1: il Signore
0: solo un numero telefonico,
1: molto,
0: sì,
1: buono, molto gentile, molto affettuosi, che fate le cose, veramente io mi ho fatto impressionare.
0: Ma per carità, io pregherò, farò una preghiera stasera, farò una preghiera stasera quando mi riunirò davanti al crocifisso anche per lei, cara suora.
1: Pure io, proprio, pure io.
0: D'accordo? veramente sì. Che Dio vi dà tanta serenità, vi benedico.
1: Grazie, io non vedo, però non mi interessa non vedere, perché faccio tutto dipendente, quindi esco da sola, vado dove
0: voglio,
1: veramente come fosse vedo, però non vedo.
0: Voi vedete con la luce di Dio, quindi
1: gente non crede, tu no. fa finta non vedere, mi dice, io non vedo veramente.
0: Gabriella, chiamami qualche altra volta.
1: Scusa?
0: Chiamami qualche altra volta, ti aspetto.
1: Sì, volontari, no, se non si paga veramente io non posso, non ho pensionata.
0: Non ti preoccupare, no, fai questo.
1: Paga, no, comune paga per restare, quindi aiutami dalle mani, però soldi il resto non posso mettere manco.
0: Certo, Gabriella, fuori, no. Certo.
1: Sino, visto? Mi regalano volontari pure da aiutare.
0: Hai saputo il fatto, hai visto dopo tanto tempo Padre Pio?
1: Sì, hanno fatto la tomba, hanno fatto di...
0: Sei andata a vederlo? Sei andata là?
1: Io altre volte andata, non questi non
0: capito,
1: ce l'ha fatto in tempo. Però io vado tutte le pellegrinaggi, non mi stanco proprio, mi piace no, non lo so. Anche se stanco, però mi sento fisicamente però un po'.
0: Sei forte, diciamo, sei forte, Gabriella.
1: Adesso, poi dopo ritroviamo il conforto dal Signore, quindi la vita non
0: sei una donna vita, forte, quindi. Gabriella, tu vedi con gli occhi di Dio.
1: Sì, Gennaro, veramente ringrazio molto molto Dio che le dà ancora anni.
0: E te ne deve ancora, te ne deve dare ancora tanta altra, non ti preoccupare.
1: Ringrazio, le lascio perché veramente ha bisogno anche di spazio delle persone.
0: Grazie mille, Gabriella.
1: Molto grazie, Dio.
0: Buona giornata, Gabriella. Che Dio ti benedica nel tuo cammino.
1: Ciao, buonasera.
0: Ciao. Allora, carissimi amici, forza, vediamo chi è la prossima. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento. 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere. Potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro D'Auria. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata. Pronto? Pronto? Mi sente? Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto, mi sente? Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Con chi parlo?
2: Con Vincenzo.
0: Vincenzo, allora, da dove chiamate? Abbassate un po' la radio, grazie.
2: Sì, Gennaro.
0: Grazie. Abbassate un poco la radio, è troppo alta, fischia, eh? Va bene.
2: Va bene?
0: Sì, mi può sentire anche per telefono.
2: Allora, Gennaro, prima di tutto ti voglio tanto bene.
0: Grazie.
2: Perché sei una persona molto squisita.
0: Grazie.
2: E io, tutti i giorni, tutto l'anno,
0: grazie,
2: ti ascolto sempre.
0: Grazie, grazie.
2: E poi tanti saluti alla signora Wanda.
0: Grazie.
2: Che è una signora squisita.
0: Senz'altro più tardi richiamerà per ringraziare tutti voi che l'avete salutata.
2: È come te, tale e quale come te.
0: Grazie.
2: Tu sei una persona squisita.
0: Grazie.
2: Sei
0: grazie.
2: Una persona dopo di Dio. Tu e la signora Wanda.
0: Grazie.
2: Ci date tanta forza a noi di sentire, perché io non vedendo.
0: Lo so che sei un non vedente. Hai sentito suora Gabriella, però?
2: Sì, adesso suora
0: Gabriella, hai visto che bella forza di volontà il Signore la illumina, Gabriella? Hai visto? E va a fare pellegrinaggi, si sposta, vede con gli occhi di Dio. È la stessa cosa anche per te, eh?
2: Io non posso, Gennaro.
0: Però Dio ti darà tanta forza, non perdere la fede in Dio.
2: No, io sono molto cattolico, no?
0: Sì.
2: Però diciamo io da questa volta che ti ho telefonato due volte privato,
0: sì,
2: e due volte diciamo quando tu hai dato i numeri tutto,
0: sì,
2: quando ti darò la possibilità di sentire.
0: Sì, certo.
2: Adesso ho sentito un'altra volta, ti ho chiamato un'altra volta.
0: Grazie, io ti ringrazio tantissimo.
2: A te, ti voglio bene, a te e la signora Wanda.
0: Pure noi mandiamo un bacio a te.
2: Siete due persone squisite, mi piace molto di sentire a te.
0: Grazie.
2: E molto di sentire a Wanda.
0: Certo.
2: Moltissimo, la domenica, lunedì, io sono sempre a letto perché io sono un vedente.
0: Sì.
2: Purtroppo ho avuto anche un'altra sfortuna. Mia moglie mi ha lasciato essere andata e sto con una signora del Graino, te l'ho detto già un'altra volta in passato.
0: Che cattiveria, ma a te mi pare che ti hanno fatto perdere l'occhio.
2: Sì, Ti ho chiamato con questa volta qua già 3 volte.
0: Madonna mia, per fare un'operazione, signori miei, la mala sanità, vedete, in tutto c'è il demonio. Ci sta il buono e il cattivo, dappertutto, in ogni lavoro c'è il buono e il cattivo. Sto povero signore e si è andato a operare, giusto, se ricordo bene, perché tu mi hai chiamato anni fa pure, mi ricordo.
2: 3 volte.
0: Tu ci vedevi, tu vedevi.
2: 2002.
0: Tu vedevi.
2: Sì, vedeva un occhio.
0: Vedevo, io ti dicevo, vai a Bologna.
2: Vai a Bologna. E stanno stiva mia moglie vicino a me. Dice non andare, non è vero. Mia moglie mi ha lasciato essere
0: andato. Vedete un pochettino, e ha perduto il luce. Cioè, vi pare una cosa bella? Io a gente va a Bologna, ma purtroppo.
2: E come? Mi hanno lasciato i figli miei, mi hanno lasciato mia moglie. Così.
0: Però voi non dovete disperare, perché vostra moglie è stata una grande incoscienza. Io dico in diretta, non me ne frega proprio. È stata una grande incoscienza, perché quando voi vedevate scorreva tutto bello tranquillo. Appena avete perso la vista, vostra moglie va lasciata pure essa. È stata una grande scostumata. È una donna senza coscienza. Io perdo la pazienza in voto, mi dovete perdonare. Con tutta la fede in Dio, tutto quello che decido voi, ma io perdo la pazienza!
2: Non vedo niente, ma dove devo andare, via su?
0: No, ma prima...
2: Prima mia moglie...
0: Ma dico, spiegatemi una cosa, Marica, ma chi se su fatti... Voi che cosa vi siete operati? Perché ve l'hanno fatto perdere? Cioè, che è successo? No, spiegatemi come aiuta la cosa. Non fate i nomi dei medici non mi interessa, perché tutti... Spiegatemi la situazione.
2: Sì, subito, Gennaro, io sono un dipendente comunale.
0: Sì.
2: Allora, io senza offesa alla signora Wanda, senza offesa al generale Laura, che è una bravissima persona.
0: Grazie, altrettanto voi.
2: Grazie. E un giorno venire una signora, c'è cioè una vecchietta, e voleva da me uno stato di famiglia integrale.
0: Voleva un stato di famiglia?
2: Integrale.
0: E che era fa? Doveva
2: andare a fare il colloquio a carcere da figlio. E allora per fare la famiglia integrale, no?
0: Perché è tuo piacere a voi, ma ho già capito.
2: E ci vogliono 15 giorni.
0: Ah, già capito.
2: Per avere questo foglio.
0: Questo
2: no?
0: Permesso, diciamo. Questo,
2: allora io stavo impiegato al comune, sapere come fare, e in una giornata ce lo do, va bene?
0: Sì, signor.
2: Quando venì la signora, diciamo... uscire da dove stavo lavorando, stava un consigliere e una persona così con la mano appoggiata dove io uscire. Io per non dare fastidio.
0: Madonna mia, scusami, richiamami subito. Serio, oggi rarità su queste canzoni, canzoni che non ne trovate in circolazione più. Vediamo un attimo se il signore, un attimo. Ecco qua, dopo la mandiamo, dopo. Pronto?
2: Pronto, buonasera, lo faccio Gennaro.
0: Sono io. Allora, questa signora è il signore di prima, giusto?
2: Sì.
0: Benissimo. Stavo dicendo il fatto, voi avete fatto questo permesso che lavorate al comune, e che cosa è successo?
2: Mi hanno cacciato via.
0: Perché avete fatto, non era una cosa di vostra competenza?
2: No.
0: E voi quando non potete fare, fratello mio bello, non aveva civile sta cosa. Noi con le nostre forze, quello che possiamo fare, dobbiamo fare. Ma quando facciamo una cosa più grande di noi, ci amma fermà.
2: Va bene.
0: Comunque, vai avanti. Il mio consiglio è questo. Tua moglie è stata una grande scostumata, questa, indubbiamente. Ma non solo, pure il responsabile e tutto il resto, perché non si lascia, nonno. Solo perché è cieco, è stata proprio una povera roba.
2: Arrivederci.
0: Allora, carissimi amici, forza, vediamo chi è la prossima. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento. 899 48 46 10. le nostre linee in questo istante sono libere, potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro D'Auria. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata. Abbassiamo un po' la voce, che è bellissimo senso, però adesso facciamo il lavoro giusto. Signora, ma io vedo qua, vedo come... Non è che il suo marito a lei non la vuole bene, non vi capite caratterialmente.
3: Infatti.
0: È solo un problema caratteriale.
3: Sì, infatti.
0: Lui lavora in finanza?
3: Sì, sì.
0: È un finanziere, quindi?
3: Sì.
0: Signora, dovete avere un po' di pazienza. Però, se devo dire che vostro marito alle volte... non è che ha torto, alle volte siete anche voi che non vi fate passare la mosca sotto il naso. Siete tosta, lui è più tosta e perciò le scintille fate.
3: Infatti.
0: Ma vedo molto appassionato del gioco suo marito, signora.
3: Non tanto.
0: Non tanto. Qual è la passione di suo marito? Che
3: è il calcio.
0: Io ho detto del gioco, signora.
3: No, pensavo che giocava questo.
0: No.
3: Il calcio è innamorato del Napoli.
0: Infatti, usuccio. Forza Ciuccio, forza Napoli.
3: Infatti.
0: Allora, nei periodi di Maradona, secondo me vostra marita gridava forza Maradona.
3: Infatti.
0: Vabbè, salutiamola vostra marita, anche perché fanno un lavoro molto particolare, quindi signor, cercate di andare d'accordo, perché così non sapiglio con tutto quanto a Rob, cioè sapici con voi e sapiglio con l'altro.
3: Infatti questo fa, litiga con me, comunque se lo prende con tutti con la fine.
0: Non è giusto così,
3: infatti.
0: Fatela brava, cercate di cambiare anche un po' voi, vedrete che le cose si aggiusteranno.
3: Siamo
0: posso darvi un consiglio?
3: Sì.
0: Cambiate prima voi, fatela uno schiaffo morale.
3: Infatti.
0: Cambiate prima voi in positivo. Vedrete che lui se ne accorgerà di questo cambiamento e quindi appresso a voi cambierà pure lui.
3: Infatti.
0: Fatelo, signora.
3: Sì, infatti devo provare, è l'unico modo per vedere se andiamo un po'
0: così. Non va bussicato solo inutilmente, perché è un bravissimo uomo.
3: Sì,
0: solamente
3: sì.
0: È stufatti di carattere, che non si fa d'accordo e succede una sti burdellina.
3: No, è un bravissimo, veramente un bravissimo ragazzo.
0: Non vi preoccupate, le cose si aggiusteranno.
3: Sì, volevo dire un'altra cosa. Dite. Come mia mamma, che non sta tanto bene,
0: che
3: no?
0: Che c'ha sta mamma? Voi sapete che io non sono un medico e non faccio
3: di lo so, lo so.
0: Per carità, come un miele che non fa un cartomante è l'altro fumiere.
3: No,
0: è giusto che sia così.
3: Sì,
0: se voi mi dite che cosa soffre, io apro le carte e posso almeno dare uno sguardo.
3: Sì, lei aveva alla fronte un cancro.
0: Signor, questi cose con Mick non ne parlate proprio, non è competenza mia. Mi abbasso davanti a queste cose, perché così è, questa è una cosa. Dovete proprio parlare, dovete parlare.
3: E come allora, visto che cambiamo diversamente proprio...
0: No, ma cambiamo proprio argomento, perché signora mi avete affidato una cosa troppo grande.
3: Sì, infatti.
0: Troppo grande,
3: signora. Io volevo dire un'altra cosa, se c'era un
0: lavoro... Con tutto il cuore, vi stimo e vi voglio bene, ma è una cosa troppo grande.
3: Ti ringrazio, Gennaro. E niente, ora volevo sapere se è un po' del lavoro, se è suo.
0: Certo, vediamo un pochettino. Ditemi stop.
3: Stop.
0: C'ha una vita, una carriera avanti. Il vostro marito salirà pure.
3: Sì?
0: Sì, sì. Auguriamoci appunto che arrivi a capitano, no?
3: Ah, speriamo.
0: Facciamolo arrivare a capitano, sto marito vostro. Però non sa da pigliare che gente innocente.
3: Infatti.
0: Per causa vostra, sapete perché? Litiga con voi e a roppa se la pigli con tu.
3: Sì, no, è vero. Io faccio molto nervosire.
0: E questo non deve succedere. Infatti, i problemi... a casa e il lavoro è nata cosa. Va bene.
3: Allora a me è tutto bene, c'è una...
0: Andate avanti, signor, solo un problema caratteriale. Poi per il resto è tutto a posto, non vi preoccupate, d'accordo?
3: Grazie mille, Gennaro, arrivederci.
0: Un bacio grande.
3: Grazie.
0: Non andusse cat, arrivederci. Cambiate prima voi, così cambia purissimo.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno, buonasera, come volete voi. Dite.
1: Buongiorno.
0: Io qua non c'ho, no, dove sto io non c'ho finestre, quindi non so se è giorno, è buio, oppure non c'ho niente che posso riferirmi al tempo. Nemmeno
1: sono le 15.07.
0: Ti ringrazio. Dimmi, che vuoi sapere?
1: No, io volevo sapere un pochettino perché.
0: Perché?
1: Ho dell'intuizione alla Cassandra, tutto in negativo lo intuisco tutto. Però le cose positive mi sfuggono sempre di mano nell'attimo che sto mettendo le situazioni.
0: Sì.
1: È una cosa strana.
0: No,
1: mi va tutto male
0: strano.
1: Solo nell'ambito del gioco.
0: Non...
1: Tutto il resto mi risolve.
0: Non è una cosa. No, aspetta. Tu vuoi una definizione giusta?
1: Sì.
0: Uyuk non ha mai ricuta nessuno.
1: E questo già lo sa.
0: Il
1: lo
0: gioco
1: so da...
0: è come la morte, viene quando meno te l'aspetti.
1: No, è pure morire.
0: Non hai capito niente.
1: No, ci ho capito tutto.
0: Il gioco non è una cosa che. Io non credo nelle previsioni, ve l'ho detto 100 volte. Non credere, per esempio, che uno può dire 14 e 18 esce.
1: No, cioè, ma io non ti ho.
0: Perché
1: scusami,
0: non esiste. Se esisterebbe una
1: persona. Scusami, ma non ti ho chiamato per.
0: No, l'ho capito.
1: È sta cosa che io ti ho fatto una domanda specifica, punto interrogativo. Perché?
0: Perché sei intuitivo.
1: Come?
0: Sei intuitivo.
1: Però è negativo. Cioè io voglio bene ai miei amici, no? Poi vado nel profondo, noto che questi miei amici è tutta una questione di interesse.
0: Però posso dirti una cosa?
1: Sì.
0: Tu che sei una persona intuitiva, cioè praticamente quando vuoi bene, cioè io penso sempre questa cosa. Che bisogna dare importanza a chi ci dà importanza. Se tu dai importanza a delle persone che non se ne fregano di te, oppure ti pigliano solo in giro, oppure si buono solo quando ti lo portafoglio gira, cioè
1: bravissimo. Ho bisogno di avere questi conforti perché ci ero arrivato anche da solo e purtroppo
0: dai importanza a chi ti dà importanza, il resto è nullo.
1: Bravissimo, ti ringrazio, è una proprio un'iniezione di fiducia che mi dai a conforto di quello che sono le mie idee.
0: Ma che è successo a te, Cacruna?
1: No, cioè nella vita io ho una bellissima famiglia,
0: sì.
1: Ho una bellissima moglie che mi vuole bene, ho tre figli che mi adorano, nell'ambito del lavoro non è che mi possa, diciamo, soltanto che mentre sto mettendo mano a delle conquiste perché ho.
0: No, vai avanti, scusami, continua.
1: Il mio difettuccio è quello di sotto su tante fatti di gioco, cavalli, squadre, anche a tavolo da gioco. Mi piace tutto questo gioco. Non me ne viene uno, anche se tu hai detto un aggettivo, sono intuitivo.
0: Sì.
1: Ma sta cosa. Nel gioco a me non mi succede.
0: No, ma no, io dicevo intuitivo, ad esempio, perché tu mi hai detto, ma in un saggio sti amici miei li vedo un pochettino così, mi accorgo quando uno si comporta in danno modo,
1: sì.
0: E allora io ti ho detto, la coppa manager, tu sei un po' intuitivo.
1: Ma no,
0: il portafoglio va messo da parte, ricevo un onno mio, pagare sempre dallo stesso portafoglio fa male.
1: Ah, esatto.
0: Voglio, tu essere tu tieni una famiglia, sei una persona a posto e cerca un pochettino di mettere anche un po' di caduta la linea, ma chi sei un problema che tu devi badare. Allora, l'amicizia, io credo ancora nell'amicizia, alcune volte ho perso la fede di credere nell'amicizia, però credo ancora che ci siano alcune persone di buon senso e alcune persone insomma che. Pronto?
1: Ah, pronto?
0: Sì.
1: Dario.
0: Sono Dauri, chi è? Chiamatemi Gennaro, ma l'ha presentato anche solo con Dauri.
1: Gennaro, sì, ma sono la mia amica, mi ha dato il suo numero, che ha parlato con lei stamattina.
0: Sì, ditemi.
1: No, io ho dei problemi economici con la società.
0: Da dove chiamate? Scusate.
1: Da Napoli.
0: Come vi chiamate?
1: Francesco.
0: Che cosa è successo? Avete avuto qualche problema giudiziario?
1: Società, un proprietario di casa mia, insomma, c'è problemi finanziari con molte cause in vista.
0: Problemi giudiziari ho visto io qua.
1: Come?
0: Problemi giudiziari?
1: Sì, sì.
0: Infatti l'ho visto. Vediamo un po'. Datemi la data.
1: Di che data?
0: Sì, grazie.
1: La data della mia.
0: Grazie.
2: 11 aprile 1930.
0: Sì. Sono due cause che avete in corso?
2: Beh, parecchie cause, sì, più di una, sì.
0: Si sono rimandate alcune cause?
2: Sì, sono rimandate,
0: Allora, una andrà male, è meglio che VD, che un'altra andrà molto bene, un'altra ancora bene. Sarebbero tre cause, più una quattro. Una va male.
2: E quale?
0: Non lo so mo quale, perché dovrei capire tutto il problema. Cioè, che avete passato con sta casa voi?
2: Io la causa per successivamente ho fatto ricorso,
0: No, io ho detto, vi potete parlare un po' più vicino a te? La casa che c'entra?
2: Io la dove abito io, insomma, il problema dove abito io.
0: E che è successo a sta casa?
2: Niente, io ho vendetto la società, poi mi hanno ingannato, insomma, è una cosa molto complicata.
0: Io vedo controlli di guardia di finanza.
2: No.
0: Speriamo che non li avete, perché qua...
2: No, non c'è guardia di finanza, no.
0: Non lo so, carabinieri, vedo una divisa. Vabbè, no. È logico, perché praticamente un signore ha subito, quindi... Ah, comunque ha subito, ma avrei pure che ha fatto, signore. Non mi parla sulla asca, cioè, dobbiamo valutare il discorso. Perché certamente, purtroppo, anche voi avete fatto delle, come mi dicono le carte, delle cose non tanto belle.
2: No, io ho fatto niente di male, ho fatto uno sbaglio.
0: Sì, uno sbaglio, quello che sia, non lo so, non sono un avvocato. Però voi ce la farete, una causa andrà male, ma il resto andrà bene.
2: Ma quale andrà male?
0: Non lo so, figlio mio,
2: ma bello. La casa si conserva.
0: Non lo so, perché mi dovresti spiegare, una cosa troppo lunga non è possibile. La dinamica di tutte le cause che stai facendo.

0: mondo. E su quella io potrei dirti, questa è quella che vedo più difficoltosa. Vedo dei problemi, sai? E ti devo dire la verità di quello che mi esce. In un pozzo dice sì, va bene, poi no. Io sono...
1: C'è una causa penale, vabbè.
0: Ma allora vogliamo parlarne tutti e due insieme?
1: Sì,
0: e allora parliamone, Benedetto. Togliti la maschera, la prima cosa, le ruote maschera, o sennò non potremmo parlare.
1: Non c'è nessuna maschera, il problema è che
0: okay. Questa causa penale, perché la stai facendo? Butta
1: fuori. Questa causa non vince, una causa penale per falso in bilancio. E non vince, è stata
0: E io avevo visto falso bilancio. Quando io ho detto ai finanzieri, perché vedevo un falso bilancio.
1: E non vinta. Poi per converso mi ha accusato di dire che un contratto che. È complicato, questi sono accusato per truffa e la truffa non ci sta, invece assolutamente non c'è. Vabbè, questo potrebbe essere condannato.
0: Io perciò ti ho detto hai avuto dei controlli perché ho visto falso bilancio, hai capito?
1: Sì, ma non sono io che l'ho fatto,
0: non lo so chi l'ha fatto perché io non sono
1: io
0: il padre.
1: Poi ci sarà una causa.
0: Comunque una causa vedo delle difficoltà. La seconda causa
1: è su invece su una vendita che fece. Che fu fatta nel 2005,
0: sì.
1: Che io ho contestato, che fu fatta tramite la procura del mio figlio, e quella è la truffa veramente che sono fatta a me.
0: Sì.
1: E quella che è la causa.
0: Tu non sei colpevole di questa cosa.
1: Però faccio ricorso, dovrei vincere, io sono ragione certamente.
0: Certo.
1: Questa è la causa importante, insomma.
0: Ma secondo me è la prima che. Vediamo un attimo. Cioè, tu sei preoccupato più per la prima.
1: Preoccupato per questa qua, perché quella della truffa non c'è proprio.
0: Questa qua che mi hai detto Mudico?
1: Sì, questa qua, sì.
0: E questa devi stare attento. Ma ti volevano arrestare?
1: No, per carità, non c'è proprio questo.
0: No, no.
1: No,
0: perché vedo qua che insomma...
1: No, non c'è nessun problema di questo.
0: No, cioè. Ma per carità, io sto dicendo quello che vedo, figlio mio. Senti, questa devi stare attenta, però io penso che il tuo avvocato sarà bravo, perché veramente questo signore, vedete, quando una cosa una bisogna dirla, è innocente, quindi da come esce qui sulle carte vedo che insomma non sei responsabile, sono stati gli altri che ti hanno danneggiato,
1: sì,
0: sai, alle volte succedono queste cose assurde.
1: No,
0: lo so, no, ti do pienamente ragione, perché le carte anche mi parlano bene. Però Killer si è sempre detto questa cosa, comunque lasciamo perdere, andiamo avanti. Fai fare al tuo avvocato che vedrai che anche questa matassa è la più, quella di prima, là che abbiamo parlato, quella supererai, questa è bisogno un po', vedo un po' di difficoltà.
1: Questa sarebbe quella?
0: Allora, quella del falso bilancio ormai già sta in corso e tutta la cosa, la procedura, insomma, tu stai pagando, giusto?
1: No, il falso bilancio ho vinto io.
0: Hai vinto tu, benissimo, perfetto.
1: Vinto.
0: Che sta accadendo la difficoltà?
1: Poi c'è questo contratto fatto che io ho contestato, che il mio socio mi ha accusato di truffa, invece non è così, e quella è una causa penale.
0: Questa...
1: Poi c'è una causa civile in cui se questo contratto dovesse essere ratificato, per me sarebbe la rovina.
0: Ho capito.
1: Questa è la rovina totale.
0: Ho capito.
1: Evidentemente questo ho contestato, che non firmai, che fu un raggiro che fece la mia figlia che aveva la procura in quei giorni.
0: Ho capito.
1: Questo nel 2005 fu.
0: Ho capito.
1: 3 anni fa.
0: Infatti. Niente, bisogna.
1: E questa è la causa importante, insomma.
0: Certo.
1: Io ho fatto opposizione, bisogna vedere come va questo.
0: Vedo un po' di difficoltà. Non vedo non mi sono uscite proprio chiare le carte, dirti la verità. Ti devo essere onesto e sincero. Non mi è uscita come quella di prima con il sole, insomma, la carta solare che identifica il passaggio in positivo. Qua mi è uscito appunto l'impiccato, poi mi esce anche un'altra carta un po' negativa. Non è uscito proprio chiaro la cosa. Fatti aiutare molto dal tuo avvocato, non ti perdere di coraggio perché tu non c'entri e quindi ce la farai poi sicuramente alla fine, perché poi mi esce anche il carretto, il passaggio, quindi ce la devi fare, non ti preoccupare. Però impegnati, parla con il tuo avvocato e vedi cosa appunto cosa ti consigli. Io non sono un avvocato, più di questo non ti posso dire. Ti faccio tanti auguri.
1: Grazie.
0: Augurissimi, buona Grazie. Giornata. Allora, in questo momento sono ritornate linee, appunto le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10.
2: linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10. Andiamo avanti.
0: Chiama, pronto?
3: Ciao Gennaro, buongiorno.
0: Salve a voi, buongiorno.
3: Ciao, allora, senti,
0: da dove chiamate?
3: Siamo da Napoli.
0: Ditemi tutto.
3: Niente, volevo sapere qualcosa sul lavoro.
0: Sì.
3: La data è 21/63.
0: Sì, che siete, un poliziotto voi?
3: No, no.
0: Indossate una divisa voi?
3: No, assolutamente, sono un termoidauto.
0: Perché assolutamente? Gesù, mi amma ringraziare i carabinieri, i finanzieri, apolozzi, perché per fortuna che ci siano loro, sennò che fosse tutta una rivolta. Che
3: leggiamo? Lo so, no, ma... Per no, carità. No, dicevo questo perché non sono un poliziotto, assolutamente.
0: No, no, sto domandando se hai portato una divisa, perché a me mi è uscita una persona in divisa, non so chi sia.
3: No, no, ti ripeto, volevo sapere solo qualcosa sul lavoro.
0: Va bene, d'accordo, la vostra data?
3: 21/73.
0: 21/73, ma restate nel campo della moda voi?
3: No.
0: Vestiti, sti cose qua?
3: No, no, faccio riparazioni idrauliche.
0: Idrauliche. Ma scusate, posso dire una cosa? Ripetete la data per favore, perché non l'ho capita mica, eh?
3: Sì, 20/01.
0: Ah, 01!
3: 1973.
0: È un periodo questo qua lento.
3: Infatti, confermo.
0: No, non lo so. Però per voi ci sarà un cambiamento, sapete?
3: Ah,
0: sì, sì, vabbè. Per voi ci sarà un buon cambiamento. Anna chi è? Scusatemi.
3: Anna è mia madre.
0: Ma non c'è più?
3: No, no, no, c'è.
0: Dategli un bacio da parte mia.
3: D'accordo.
0: Comunque state molto vicino a mamma, eh?
3: Va bene, vi ringrazio.
0: Un bacio grande. Comunque vi riprenderete. Va Però bene. Vedo un cambiamento che avrete.
3: Ah, va bene.
0: Un cambiamento molto buono.
3: Ok, grazie.
0: Auguri, buongiorno.
3: Grazie, buongiorno.
0: Signori, allora, abbiamo tutte le linee libere, 899 40 60 13, 899 40 60 13, mi trovate tutti i giorni a questo numero, 899 40 60 13, da tutti i cellulari, da tutti i telefonini. 9, 40, 60, 13, pronto?
4: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
4: Salve, buongiorno, volevo chiedere alcune informazioni sulla mia vita in merito all'amore.
0: E ci mancherebbe altro a disposizione, da dove chiama?
4: Io chiamo da Napoli.
0: Benvenuto.
4: Grazie.
0: Qual è il suo nome, mi scusi?
4: Giuseppe.
0: Signor Giuseppe, vediamo un attimo le carte. Vediamo un attimo le carte. Giuseppe. Dove sei, al centro direzionale tu?
4: No, no, no, no.
0: Da dove chiami? Che parte di Napoli?
4: Per la precisione Marano.
0: Marano. Mi dovresti dare anche la data dell'amore, cioè perché l'amore è in due, no?
4: Ah, è chiaro, è ovvio.
0: Ecco.
4: È la persona che mi interessa, sperando che possa diventare qualcosa di più, è il 4167.
0: 4. Ma è tosta però, eh? 1. Già la data è tosta.
4: 67.
0: Sì, sì. Ma questa è una persona separata? Divorziata?
4: No, no.
0: O tu sei di perché qua mi esce una separazione.
4: No, no, io sono libero. In passato, ma non adesso.
0: No, io parlo del tuo passato, parlo di... Allora, tu eri sposato, no?
4: Sì.
0: Mo ti sei separato, scusa.
4: Sì.
0: Allora?
4: Io ho sbagliato, scusa. No, pensavo che fosse una cosa imminente, cioè nel no, senso
0: no,
4: di
0: no.
4: Adesso.
0: Ho
4: cioè...
0: detto, vedo una persona separata, abbiamo... Vabbè. No, è per essere più omogenei, più chiari nel
4: ovvio,
0: in quello che io vedo, sennò cioè assurdo, se la carta mi parla di separazione, io te lo devo dire a te, perché o sennò va a finire che dopo poteva essere la separazione con questa da Vaglione.
4: Ho capito.
0: Cioè, quest'altra donna. Senti, io vedo un po' di difficoltà,
4: Ho capito.
0: Vedo un po' di... Ma no, ma non è successo niente, guarda, che uno non si può separare. Gesù.
4: Ah, ogni di male, figurati. Nella vita
0: se uno non va d'accordo con una compagna, non sta scritto che voi per forza, insomma... Oggi purtroppo oggi i divorzi in Italia sono più del 70%, la gente oggi si separa subito.
4: Ho capito.
0: Perciò fanno tanta convivenza, perché con la convivenza è più semplice. Non mi stai più bene, ciao, arrivederci.
4: Brava.
0: In breve sintesi.
4: Ce la faccio a conquistarla?
0: Sì, sì, andrai avanti.
4: Ma lei più o meno è predisposto?
0: Allora io ti dico due parole, questo è un capricorno. Giusto? È un capricorno. Se tu la farai innamorare, di te e sarai costante. Cristian, non te lasci più, 12 gennaio d'aprile questo.
4: Ho capito.
0: Dipende, figlio mio, sta tutto nelle tue mani. Le carte parlano positivo, ma dipende esclusivamente da te.
4: Lei in questo...
0: Questa donna vedo anche che ha avuto a che fare con un altro uomo.
4: Con ha un altro sofferto... Uomo.
0: No, parlo sempre della sua vita.
4: Ah, per passato, ok.
0: Comunque, per me il passaggio è libero. Vai avanti, figlio mio.
5: Va benissimo.
0: Auguri.
5: Sono Angela.
0: Angela, da dove chiamate?
5: Aversa.
0: Da?
5: Aversa.
0: Aversa. Benvenuta, Angela. Dimmi cosa vuoi sapere.
5: È un po' sull'amore, sul mio marito, però.
0: Sì. Gennaro chi è?
5: Gennaro.
0: Un attimo solo, la data mi devi dare tu, bella.
5: 7-8-67.
0: 7-8-67. Ma chi è che ti ha fatto le carte in passato, figlia mia?
5: Ma che ne faccio? Ma a me o a mio marito?
0: Ma a te, vedo, hai una vecchia, chi era?
5: Avete acceso? No, è un'amica mia.
0: Figlia
5: una
0: mia?
5: Vecchia, una vecchia.
0: Una vecchia. Beh, ti posso? No, io parlo in gergo napoletano per farmi capire di più in questi paesini, però voglio dirti una cosa.
5: Dimmi.
0: Chi nutena l'art i fastu, perché le invocazioni, cioè che la gente quando è impreparata può fare dei danni. Lo sai, che, lo sai che se tu apri le carte e non sei una... o promotrice, diciamo, del futuro, no? Cioè non sei all'altezza di fare questo lavoro, non lo devi fare, perché puoi danneggiare con le larve, perché vengono le larve, figlia mia, se vengono le larve siamo fritti.
5: Ho capito.
0: Il larve, guarda, con l'altra dimensione si scherza poco. Quando arrapano i carti in casa tua sul tavolo e quelle carte l'ha letta una tu povera disgraziata che sei un guaiato, ti ha portato a malaugurio fino da casa tua. Io non credo nelle fatture, però credo in questa cosa, perché dovete stare attenti alle larve, signori miei, perché quando le carte sanno sapere fa da persone competenti del settore.
5: Okay.
0: Si fanno scongiuri un corpo prima di aprire carte, ci vuole un come le uso io, ci vuole prima di un'umaccatura, come si dice a Napoli, okay. Azzurro o bianco, non è che carte si mettono un coppa a tavola e si rapano, si hanno con gioia e carta.
5: Ho capito. È che
0: le amiche amici, ma però attenzione, perché se carta uno le apre così, io tu lo sai che tutte le sere mi lavo, non dico tutte le sere, quando uso le carte dopo averle usate io mi lavo le mani con l'acqua santa.
5: Oh,
0: perché ogni volta che si fanno i carte, alla fine che si posano, io per esempio sto in radio, sto facendo a tutti quanti, però alla fine che ho finito il mio lavoro io magari lavo in mano, perché questo è un mondo che dobbiamo andare molto cauti. L'altra dimensione è tutta un'altra cosa, che da non confondere con questa dimensione qua, perché come esistono gli spiriti buoni ci stanno pure gli spiriti negativi, che posti purto del bene portano del male.
5: Certo.
0: Non ci scordiamo, io non credo alle fatture assistenziate, però ci credo in altre cose. Credo che ognuno deve fare il suo mestiere, e la gente improvvisata sti cose non hanno a fa proprio, perché possono danneggiare gli altri. È una cosa troppo lunga a spiegarsi.
5: Vabbè, ho capito.
0: Appena un po' di tempo sarò un po' più in radio e vi spiego che sono il larva, vi spiego che cos'è l'ectoplasma, vi spiego tutte le cose. Così, per una volta, per tanto, andate a prendere l'enciclopedia e andate a vedere chi è l'ectoplasma, chi è, che sono le larve, tante di queste cose qua. Il larve non sono solo quegli animali che mangiano carne umana.
5: Ho capito.
0: Allora, stammi a sentire, vediamo le carte un pochettino. Quando è nato tuo marito?
5: 7-8-67.
0: Tu quando sei nata?
5: 15-9-68.
0: Che vuol dire sapere? Io mi sono dimenticato.
5: Ma ho un lavoro per mio marito.
0: Ha avuto dei problemi di legge tuo marito in passato? Ma era figlio?
5: No, mai.
0: Che ha fatto Christian? Io vedo qua, vedo dei problemi giudiziari. Che ha fatto?
5: Niente.
0: Ho capito, niente. Qualcuno ha zulfato, insomma, vabbè.
5: Mai stato in galera, mai...
0: No, io ho una... No, io ho detto, ha avuto dei problemi giudiziari. Ma non è, cioè, il fatto che quando io ho detto, ma è stato carcerato, è stato in galera, per sapere io personalmente.

0: sensitività delle persone, ma credo molto anche negli imbranati. Non parli tuo marito, parli gente che si improvvisa e non sa proprio niente della cartomanzia. Tu andrai a migliorare, chiamano un prevete e fatta benedicere la casa, è un consiglio che ti do.
1: Ma mi prego sempre a casa.
0: Bisogna avere molta più fede, è troppa poca la preghiera. Ne può tenere pure 50.000. Bisogna pregare e avere fede, perché una preghiera senza fede non conta niente.
1: Ma allora Gena va a migliorare mio marito.
0: Migliorerà, però bisogna pregare con fede, perché signora voi alle volte perdete proprio la fede.
1: È vero.
0: Allora o si prega con fede o non si prega proprio.
1: Va bene,
0: tanti auguri, vostro marito migliorerà e vedo che lo metteranno anche a posto, farà un lavoro buono, non vi preoccupate.
1: Gloria a Dio, grazie Gennaro.
0: Auguri e buona giornata, arrivederci.
1: Grazie.
0: Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899-48-46-10, 899-48-46-10, abilitato da tutti i telefonini, Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè e fatevi abilitare, dici io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate.
2: Hello?
0: Sì, salve, con chi parlo?
2: Con Pino.
0: Pino, buongiorno.
2: Buongiorno, volevo sapere qualcosa sul mio rapporto con mia moglie, la vedo un po' distante, volevo capire un attimo che stesse succedendo, insomma.
0: Vabbè.
2: È un problema di qualche altro genere, di compatibilità o c'è sta coccata situazione?
0: Certo, dammi la tua data e quella di tua moglie.
2: 29.363.
0: Sì. Sì.
2: L'altra è gennaio 67 sicuro, il giorno non mi ricordo.
0: Se mi fai la cortesia di essere preciso su queste cose, perché bastano numeri sbagliati, si fa un macello.
2: 4167.
0: Come?
2: 4167.
0: 4167. 41, Capricorno. Ma tu andrai avanti con questa persona? Cioè, è un periodo un pochettino alti e bassi, più bassi che altri, però vedo che le cose per il futuro andranno a migliorare. Ma tu dimmi una cosa, questa è tua moglie proprio, che è la data che mi hai dato?
2: Sì.
0: Ma da quanti anni sei sposato?
2: 5-6.
0: Ma tu vieni fuori da un'altra separazione?
2: No.
0: No, dico, avevi lasciato una ragazza per tua moglie? Per questa persona che tu vivi?
2: No. L'aveva sì lasciata, ma in tempi non sospetti. Cioè,
0: ho capito. No, ma le cose si aggiusteranno, figlio mio.
2: Non è che ci sta qualche altro uno?
0: Ma assolutamente! Ma non ti fissare, perché devi pigliare questa fissazione?
2: E sai come uno sente tante cose?
0: Un presentimento ti senti addosso, non c'è nessun altro uomo.
2: Ho capito.
0: Anzi, posso dire la verità, però devi essere onesto.
2: Dimmi.
0: Sei stato tu lei. Una ti dice la verità.
2: No.
0: O mi sto sbagliando?
2: No, io non ho mai.
0: Senti, io sono stato sincero con la cartomanzia, però vorrei un cenno anche da parte tua. L'unico che ha sbagliato sei tu, tradendola, ma tua moglie non te ne ha nessuna. Mi devi rispondere, è vero o non è vero?
2: No.
0: Ok. La cosa che non sopporta è l'ipocrisia, la verità, quando ricevi i buci. Pronto?
3: Non ne parliamo, buongiorno.
0: Ma è una cosa... È impossibile, perché esce proprio nelle carte.
3: Ma purtroppo... se sono ipocriti non devono chiamarti, perché tu sei l'uomo della verità e quindi...
0: No, per carità, Dio è l'assoluto onnipotente. Io sono solo un portatore, una voce che entra nelle case delle persone per dare un messaggio pulito. Sei troppo buono e troppo caro.
3: No, io dico la verità, io non ti faccio complimenti, perché io non sono abituato a fare complimenti. Io sono abituato a dire la verità. Se io ti devo fare un complimento per prenderti in giro, per avere qualche notizia da te, allora non esiste.
0: No, ma
3: invece
0: infatti,
3: io dico la verità.
0: A noi quelle persone non servono.
3: E ti dico che al di là di tutto, insomma, io sono un po', diciamo, sai, non vado molto ad accettare certe credenze, però nel momento, io ti ascolto da tanto tempo, devo dire la verità, insomma, per
0: quanti
3: radio ti ascolto. Io ho 55 anni.
0: No, dico, quanti anni avevi che hai cominciato ad ascoltarmi?
3: Ma io ti ascolto da anni,

0: dire la verità, insomma, sì, quindi diciamo sono un dirigente d'azienda, non sono l'ultimo arrivato, quindi è chiaro che non vengo ad inventarti le cose, ti dico che sei bravo, veramente bravo, la tua veggenza secondo me non si ferma e non ha limiti, specialmente quando dici la verità e quando gli altri vogliono un poco interpretarla a modo loro, diversamente, quando tra virgolette li cazzeghi davanti a quel paese fai benissimo.
1: Io mi auguro che la gente si svegli un pochettino, perché devono, anche se io ho sbagliato su qualcosa, benedetto nostro Signore, no? Dico io, d'accordo, quell'errore io l'ho fatto.
0: Beh,
1: cioè bisogna l'uomo intelligente che ammette i propri errori fa
0: certo.
1: parte di intelligenza,
0: certo.
1: fa parte di essere uomo. Ma se tu ti dico guarda, vedo la cosa così, no.
0: Tu hai, devo dire la verità, hai dignità da vendere, quindi professionalità e dignità da vendere.
1: Io ti ringrazio.
0: Non ti conosco, non ti ho mai conosciuto,
1: grazie,
0: è la prima volta che chiamo, ti ascolto da tanto tempo
1: e
0: se io mi sono deciso di farti questa telefonata è perché ho ritenuto effettivamente che sei un uomo valido e basta.
1: Io ti ringrazio, ma di cuore veramente ti ringrazio. Capisco quanto è importante l'amore che vi dono, veramente, perché cioè qualcuno può pensare che la cosa sia pilotata, preparata.
0: In modo più assoluto, io ti ripeto, tu non devi niente a nessuno.
1: Certo, certo.
0: Perché tu, il tuo è un lavoro e la tua disponibilità, devo dire la verità, per chi ti ascolta e per chi si mette in contatto con te, ti fa onore, perché
1: grazie,
0: sei disponibilissimo.
1: Grazie, sei una persona molto cara, grazie.
0: Non è un complimento, è la verità.
1: No,
0: complimenti non ne faccio io, perché una cosa è quello che si dice, una cosa è quello che si pensa. Io sono abituato a dire, non
1: sei
0: a pensare.
1: Molto caro, grazie, grazie di cuore. Sei
0: posso
1: caro.
0: Chiederti una cortesia?
1: Tutto quel che desideri.
0: Benissimo, io desidero sapere qualcosa su mio figlio, che spesso lo ritengo un po' sfortunatello.
1: In che senso?
0: Nel senso che in realtà comincia a fare un qualcosa, poi tanto per dire o si ferma oppure non c'è più disponibilità da parte, che ti devo dire, della zona o delle persone o del luogo che lui si offre per la sua attività professionale, diciamo.
1: Certo, dammi la data, vediamo.
0: Dunque,
1: un attimo.
0: È nato il 16 maggio del Toro. 1978.
1: 78, 16 maggio, quanti anni ha sto ragazzo?
0: 30 anni.
1: Dammi lo stop.
0: Basta.
1: Diciamo che abbiamo delle buone carte.
0: Sì.
1: No, no, no. Non credere a nessuna idiozia, fatture e fatturelle, che ne esiste niente.
0: No, non me ne...
1: Bravo, bravo.
0: Non
1: è
0: la
1: un
0: mia
1: momento
0: portata.
1: Di... Allora, tuo figlio è un tipo... Ti spiego, tra parentesi, capatosta, però... Nella sua caparbietà
0: sì.
1: di questo figliuolo riesce a fare le cose,
0: certo.
1: Però quando dai nel genio, San Maricio, tra virgolette, però questo figlio ti darà tante soddisfazioni.
0: Ho capito, io
1: andrà
0: lo spero
1: benissimo.
0: Lo spero per lui, non tanto per me, perché le sue saranno le sue soddisfazioni.
1: Lo so, tu hai seminato bene,
0: certo.
1: Boh, ci vuole il fatto, ritorniamo al discorso, un po' le compagnie. Tuo figlio è forte ma è debole nello stesso momento.
0: Certo.
1: Crede molto e ancora, guarda, sembrerà strano quello che ti dico, ma mi devi credere.
0: Mm.
1: Quando si lega una persona dal cuore e l'anima,
0: è vero. E poi
1: si toglie le sue cose per dare. È troppo buono suo figlio.
0: Poi resta deluso. Ecco, bravo, hai detto è troppo buono.
1: Non so se sono chiaro, ti vorrei trasmettere un messaggio ancora più forte per farmi capire. Si fida molto.
0: È vero.
1: Però tuo figlio si sveglierà da questo sogno, non ti preoccupare.
0: Speriamo.
1: Perché questo ti darà molte soddisfazioni, sto figliuolo.
0: Anche nel campo lavorativo?
1: Certamente, certamente.
0: Okay.
1: Però si è lasciato ingannare da una donna. Solo questo voglio dirti.
0: È vero.
1: E questa è stata la più grande delusione, la pecca che
0: è
1: sei
0: vero.
1: Tu il papà.
0: È vero, da un po' di tempo, non adesso, ma un po' di tempo fa, lui addirittura si è fermato anche un po' con l'università quando, per questa delusione.
1: Certo, no, non voleva capire più nulla.
0: È vero,
1: lui si stava perdendo, sai?
0: Madonna, che è vero.
1: Lui si stava perdendo, sai?
0: Guarda, le tue parole mi fanno rabbrividire.
1: Però è passato il cattivo tempo.
0: È passato il cattivo tempo, è vero. Ti volevo dire, poi ti lascio per dare spazio anche agli altri.
1: Non preoccupare.
0: Lui attualmente sta facendo un corso.
1: No. Scusa. Un concorso?
0: No, sta facendo, sta lavorando per conto di una università presso un'azienda qua nella zona di Caserta, che spero Iddio, insomma,
1: nel settore alimentare per caso?
0: No, lui sta, sì, è un'azienda che produce un po' tutto, produce uno stoccaggio, sa, questo materiale che serve per metterci le lavatrici, frigoriferi, quella roba bianca.
1: Ho capito, sarebbero ricambi, specie di ricambi.
0: Diciamo che lui, per conto dell'università, sta facendo questo corso in questa azienda e volevo sapere se questa azienda, dopo un tale riconoscimento, potrà o potrebbe avere facoltà di tenerselo meno, insomma.
1: Vediamo un attimo. Mi dici sempre al solito stop,
0: Fermati.
1: Allora, anche se ci saranno dei passaggi, ovviamente, in positivo, non si soffermerà a questo tipo di lavoro. Vedo un qualcosa di superiore.
0: Ho capito.
1: Le carte sono uscite buone, due volte aperte, due volte la carta solare come terza carta.
0: Benissimo.
1: Identifica un buon passaggio, un buon presagio. Per me, tuo figlio andrà avanti.
0: Benissimo.
1: Non ti preoccupare.
0: Benissimo.
1: Se te lo dico io, così sarà.
0: Ma figurati, altrimenti non ti avrei chiamato.
1: Perché sono... queste cose qua le conosco molto bene.
0: Sì. Guarda, hai azzeccato il problema della delusione amorosa, che non speravo, ti devo essere sincero,
1: no.
0: Io sono crudele, non pensavo e non speravo che tu potessi arrivare a tanto.
1: Ma figurati, io te l'ho detto,
0: e per chi ci
1: la differenza è una,
0: che la verità.
1: La differenza è quella che sono sincero nelle mie cose.
0: Sì,
1: guarda, traspare dai microfoni.
0: Chi vuole ti chiama, chi non vuole se ne può stare anche a casa.
1: Ma perché
0: tu sei franco,
1: io mi sono messo a disposizione telefonicamente.
0: Sei
1: mo chi l'ha capito, l'ha capito.
0: Sì,
1: chi non...
0: sì, figurati. Cioè tu la gente che vuole scherzare e che ti dice la stronzata, tanto per sapere se tu dici il contrario te ne accorgi subito.
1: Certo,
0: e quindi subito li stoppi e le manda a quel paese.
1: Infatti era un esempio quello di prima, sì.
0: Hai detto benissimo.
1: Lo fanno per scriticare ancora di più questa classe.
0: Io dico pubblicamente che tu sei bravo e sei grande.
1: Grazie.
0: E chi ti ascolta si rivolgesse a te, perché...
1: No, telefonicamente, non da vicino, perché io studio privato.
0: No, si rivolgesse a te telefonicamente, come
1: grazie,
0: ho fatto io,
1: ma non per qualcosa.
0: Nel modo più assoluto. Sei un uomo dignitosissimo, quindi io ti conosco per radio, non ti conosco personalmente,
1: grazie,
0: ma da quando ho potuto capire e carpire dalle tue parole, insomma, sei un uomo che deve e vende dignità dappertutto.
1: Io ti ringrazio.
0: Ti ringrazio anche te.
1: Sei molto caro.
0: Arrivederci.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ascoltatori, allora, ritornano le linee libere, 899 48 46 10. Potete benissimo formulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quando concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Con chi parlo?
2: Pia.
1: Chi siete?
2: Maria Pia.
1: Maria Pia, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Dimmi, caro. Dimmi.
2: Io volevo sapere qualcosa sull'amore.
1: Sì, ditemi.
2: Non c'è una persona in particolare. Sono, diciamo, un bel po' costeggiata, così. Però vorrei sapere più o meno a cosa vado incontro.
1: Lei sorride, signora? Queste sono cose serie, lei sorride. Beata lei.
2: Perché?
1: No, stiamo parlando della sua vita, nelle sue... questo appartiene a lei.
2: Sì.
1: Io posso vedere se lei troverà un giusto compagno.
2: Sì.
1: Non c'è niente da sorridere. Quando è nata lei?
2: 18-7-79.
1: Ma lei è una separata, signora?
2: No, assolutamente.
1: E vedo un compagno che è andato via qua, forse amore finito avete avuto qua, perché mi esce un compagno che vi ha lasciato.
2: Sì, diciamo avuto...
1: Ma questo era un uomo sposato, signore?
2: Veramente sì.
1: Perché dovete essere sincera, perché io l'ho visto.
2: Certo.
1: Io non sto qui a giudicare niente e nessuno, ma bisogna coltivare su terra fertile. Lei stava coltivando su terra battuta, da altre persone, che è la moglie.
2: Sì.
1: di questo soggetto, la sera si abbraccia la moglie, ma è giusto che sia, anche, sì. È giusto così.
2: Bene, sì.
1: Lei non si deve far ingannare, signora.

0: Lei è troppo buona.
1: Per questo molti problemi.
0: Ma sono questo, ma non pensate che il pescatore che va a pescare e tiene la barca con un buco dentro prima o poi affonda? Se lei prende una barca vergine, una barca che senza buchi, senza riparazioni, cioè non vi andate a trovare gli uomini separati, sposati, cioè perché si, prima o poi si affonda. Lei è una brava donna, io non sto qui a fare una morale, per carità, perché io non sono niente e nessuno, però sto dicendo semplicemente, il mondo è largo e lungo, c'è una vasta gamma di scelta oggi come oggi, perché non trovate un signore libero, cioè che non abbia una ragazza, che non sia fidanzato, che non sia sposato, che non sia un...
1: Il problema di questo uomo è che proprio, questo era il mio fidanzato da piccolo, che mi ha proprio martellato negli anni, continua a farlo.
0: Non che vi ha martellato, vi ha proprio distrutta, figlia mia.
1: Distrutta, sì.
0: Perché e voi avete creduto in questa persona, ma questa persona sapete che fa? È anche colpa vostra, vi devo dire anche questo. Perché va via, poi ritorna e lo riaccettate, se ne va, poi ritorna e lo riaccettate. Perché voi psicologicamente pensate che questa persona ha fatto parte del vostro passato e quindi voi ci tornate sempre. E invece dovete aprire gli occhi, dovete mettere uno stop rosso a dire ferma, ma che sto combinando? Signora, se voi andrete avanti in questo modo, vi rovinate la vostra esistenza, gli anni passeranno, vi fate vecchie, brutte e racchie, nessuno vi piglia più.
1: Oh mamma mia.
0: Figlia mia, ogni cosa tiene un suo prezzo. Quante volte avete litigato con quest'uomo? Un sacco. Quante volte, signora?
1: Ma almeno saranno 8-10.
0: Una centinaia di volte, io penso che ho esagerato, però...
1: Sì,
0: però,
1: no, ma giudili comunque, sì.
0: Da quando lo conoscete da piccolo, fino a mo', penso che una quarantina, cinquantina di volte gli ha fatto questa, no?
1: Sì. Poi allora, il momento ci siamo allontanati e lui
0: e voi già state soffrendo, perché chiaramente... Signora, però questo ormai da piccoli uno ha delle fantasie, delle cose, a mo' dobbiamo pensare ad andare avanti, ma gamma fa?
1: Sì.
0: Cioè voi vi volete rovinare, allora voi, lui ha costruito, vedete dove sta l'egoismo di questa situazione, lui ha costruito con la moglie, ha dei figli, sta bene, tutto qua, ha costruito una casa sulla roccia, e chi lo smuove da là, per carità?
1: Sì.
0: Voi avete costruito una casa sull'acqua. Una casa di paglia sull'acqua, il primo temporale che viene vi porta via. Signora, volete cambiare?
1: Mamma mia,
0: vi volete
1: cambiare?
0: Ma io se parlo così, che Dio mi perdoni, io lo faccio per lei, signora. Io potrei dire pure la coppa amara, perché io sono, purtroppo, io lavoro di coscienza.
1: Certo, ma infatti io ho
0: chiamato... Che cioè io se ve lo dico perché io sono una persona coscienziosa, dico signore, ma che state facendo?
1: Vabbè.
0: E allora se poi devo fare come fanno gli altri, signora, ritorna, non ritorna, ma a me che me ne importa? Cioè io penso alla vostra vita, quello che deve succedere, quello che se lei continua in questo modo... Signora mia, lei affonderà prima o poi, cioè vuol dire che rimarrà impigliata sempre con la mente verso quella persona.
1: Infatti, quello che lui già sta facendo, quello che già mi sta succedendo.
0: E vedete.
1: Purtroppo è quello che mi sta
0: succedendo. Io mi sento mortificato a dire queste cose, però tu mi hai capito pure a me.
1: Certo, non è la verità, il mio
0: tu
1: tormento.
0: Tu mi chiami, spendi dei soldi, devi sapere le cose giuste.
1: Certo, sì.
0: Cambia. Coltiva su terra fertile, se metti una pianta,
1: ma
0: di quel che sia,
1: difficile.
0: Qualsiasi pianta la metti su terra battuta, non crescerà mai un frutto, ma se tu la metti su una terra vergine, dove mai nessuno ha coltivato, sta pianta un giorno ti darà dei frutti.
1: Grazie.
0: Auguri.
1: Grazie mille, grazie, bravissimo.
0: Ma che bravissimo, io cerco di essere più spontaneo e sincero con tutti. Auguri.
1: Grazie.
0: Allora, veniamo a noi. Per parlare con me e per sapere il vostro futuro con la grande cartomanzia di Gennaro D'Auria, bisogna comporre l'899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento abbiamo le linee libere. Il primo che chiama entra in contatto diretto con me. 899 48 46 10. 10. Forza e coraggio, forza e coraggio. 899 48 46 10. Buongiorno, salve, buonasera, non lo so chi. Allora, con chi parliamo?
2: Sono sempre io, Enzo.
0: Enzo, quando siete nato?
2: Io 18,
0: sì.
2: Aprile,
0: sì.
2: 70.
0: 18 aprile, 60?
2: 70.
0: Ah, 70, 70. Vediamo un pochettino. Allora, che volete sapere? Lavoro?
2: Sì.
0: Allora, ragioniere.
2: Esatto.
0: Ragioniere mio, bisogna ragionare, ma la gente ragiona?
2: Alcune volte sì.
0: No,
2: non
0: dico,
2: sempre purtroppo.
0: I vostri clienti quando vi devono pagare ragionano a modo loro?
2: In questo momento ragionano a modo loro.
0: Vabbè, bisogna capirli pure però.
2: E i tempi sono quelli che sono purtroppo.
0: Ma come s'ha da fare? Allora, lo so, facciamoci una risata per sdrammatizzare. E dai, un ragioniere mio che è stato esaurito la mattina fino a sera. A proposito, ne approfitto per salutarlo, perché io vale per 10 persone. Lo saluto a Mariolina e a Pietro, che sono due persone splendide e meravigliose, non c'è sta niente da ricere.
2: Ho capito.
0: Allora, un attimo solo, vediamo un po'. È un periodo che passerà, comunque le cose miglioreranno per voi.
2: Uh-huh.
0: Vedo anche dei piccoli cambiamenti che avverranno nell'interno, però. Ma scusate un attimo, mi devo dire, per curiosità, questa rosaria che mi esce sulle... ma chi è? È una persona che voi avevate preso una donna a lavorare con voi?
2: Ma in passato.
0: Ma comunque verrà
2: però
0: una persona.
2: Si chiamava Rosaria.
0: No, lo so, io parlo di quella che deve avvenire.
2: Ah, ho capito.
0: Perché vedo una margherita di carte e mi esce un petalo blu. Che vuol dire questo? Io mi capisco, io e le mie sibille.
2: Ovvio. Guardate che di voi ho massima fiducia, ovviamente.
0: Come?
2: Guardate che di voi ho la massima fiducia.
0: No, io vi ringrazio, per carità. Ci sarà una donna accostato a lei, lei è sposato, giusto?
2: Sì.
0: Quindi vedo una, ma una ragazza sarà, non è una donna sposata, una ragazza che vi aiuterà, non so capire.
2: Ho capito.
0: Questo non è il futuro comunque.
2: No, sempre nell'ambito lavorativo, non certamente nella sfera.
0: È diventato un po' pesante oggi fare il ragioniere, avete perfettamente.
2: Sì,
0: una volta non era così, oggi bisogna...
2: Molte volte si trasporta anche nella vita privata, molte volte le tensioni in famiglia, perché magari uno sta nervoso per tante cose.
0: Ma purtroppo, quando guardate, io l'unico mestiere che non farei mai è proprio il ragioniere. È uno dei mestieri che, a parte che oggi ti impegna mentalmente in un modo tremendo. Con tutte le leggi che giorno per giorno che escono, lei mi potrà
2: sempre
0: capire, insomma. Cioè, ci sta sempre a cagnare a cosa.
2: Esatto.
0: L'estate scorsa hanno fatto tante leggi nuove, mi pare l'estate scorsa o due anni fa, non mi ricordo.
2: Due anni fa, quest'anno hanno fatto nuove modifiche che entrano in vigore adesso.
0: E quindi il mese di agosto il mio povero ragioniere stava ancora a lavorare, giugno, luglio ancora a lavorare.
2: Pure la stessa cosa, mando la famiglia al mare e poi mi sto fino alla metà agosto.
0: Allora, Madonna, è diventato veramente molto, molto pesante, molto pesante, pesante. Io ti dico questo, figlio mio, tu andrai avanti, però c'ho una santa pazienza, non devi avere i nervi saldi, perché alle volte proprio vorresti mandare tutto al demonio, al diavolo,
2: infatti.
0: Proprio scocciate, esaurite,
2: bravi,
0: perché avete peggiorato la qualità di vita. Ma io questo l'ho detto già, che noi, a causa di questo maledetto Dio denaro che ci occorre, cioè nel senso che purtroppo non si sopravvive di gloria a patria, cioè pur...
2: purtroppo
0: un prevede riceve senza soldi, non si canta una messa, ma che le avrà? I vecchi antichi non si sbagliavano, è vero che i soldi non fanno la felicità, ricetto un bagno, però servono, perché se tu, è vero che non fanno la felicità, perché uno può essere ricco e può essere un povero infelice.
2: Infatti.
0: Però ti voglio dire una cosa,
2: ancora peggio.
0: Però ti voglio dire una cosa, io fino a un certo punto sono d'accordo con questa tesi, però dimmi una cosa, se tu cara malata, senza i soldi, oggi come ti curi? È uno. Ma mica sulla guest. Oggi i soldi aiutano a stare più sereni, solo questo.
2: Okay.
0: A sto cagare un coppo cuscino, ma però poi per il resto non è che fa una felicità per me. Io l'ho sempre detto, Gennaro Dauri, quasi nessuno mi ha capito a me mi piace stare in mezzo a natura, pane e formaggio, pane e formaggio e magari pure una bella, un bel pezzo di frittata dentro, fatto con belle siciliane. Io poi sono goloso, sti cose montane mi piacciono molto.
2: Infatti.
0: Mi basta questo, un bicchiere d'acqua dalla sorgente, perciò mi piacciono assai i paesi vesuviani.
2: Cioè, visto che sei così cortese e gentile, ma a livello familiare le cose
0: procedono. Ma poi quella frittata,
2: bene. A livello familiare le cose procedono sempre bene o ci sono dei problemi? Vedi
0: non,
2: qualcosa,
0: non c'è nessun tradimento da parte di tua moglie, stai tranquillo. Dammi la data un attimo.
2: Ah, 12 8
0: 12
2: 12 8 72.
0: Non ti fermare, se no mi fai sbagliare.
2: Ah, scusi, 12 8 72. No, pensavo che dovessi scrivere, quindi andavo
0: no,
2: piano.
0: No, no, no. No, no, io faccio una cosa mia particolare, so io.
2: Ok.
0: Dimmi stop.
2: Stop.
0: Ok. Sì, mogliere te una santa, è un angelo quella donna, salutamela quando vai a
2: grazie
0: casa, non ha mai sbagliato, fai tu il bravo, eh?
2: Okay.
0: No, è un po' ogni tanto la fantasia, con la mente, con la mente.
2: Lo so, con la mente, esattamente, ogni tanto magari devo cercare di coltivare, poi magari mi fermo un attimino prima di
0: dove andare. Bravo, bravo, metto freno a mano.
2: Anche se ogni tanto è difficile.
0: Un click. tua moglie piglia un cliccare da macchina tu sono
2: no, no, no,
0: sto scherzando bene, però tira il freno a mano, fa una bella frenata terra strisciata,
2: d'accordo,
0: vai tranquillo, fai il bravo, okay. Bye bye,
2: salve, grazie, salve,
0: grazie. Grazie. Allora abbiamo salutato questo amico, carissimi ascoltatori. Ma volete far fumare una sigaretta in santa pace? Oggi proprio mi avete tormentato. Pronto?
3: Pronto?
0: Salve, mi dica con chi
3: ciao
0: parlo.
3: Ciao Gennaro, io ciao, mi chiamo Antonio.
0: Antonio, ditemi.
3: Chiamo dalla provincia di Napoli. Volevo sapere un poco per il lavoro.
0: Sì, come no, ci mancherebbe altro.
3: Io ti seguo da parecchio tempo, eh.
0: Sei molto caro, grazie. Allora, vediamo un pochettino. Antonio...
3: Sì.
0: Da dove mi chiami? Da dove chiami?
3: La provincia di Napoli.
0: Non si può dire?
3: Sì, Casalnuovo.
0: Grazie. Vediamo un pochettino, vediamo un po'. Allora, quando sei nato?
3: Io sono nato il 3/10/63.
0: Che vuoi sapere in particolare?
3: È un poco sul lavoro.
0: Un poco sul lavoro. Un poco sul lavoro. Vediamo un pochettino. Allora, ti posso dire una cosa? Sì, con la massima sincerità.
3: Sì, dimmi.
0: È vero che i soldi oggi servono, però tu sei uno di quelli che ti salvi un po', eh? Perché,
3: insomma,
0: ringraziando a Dio, prendi un bel mensile, non è che mi esce qua quando tu prendi precisamente, però, oddio, vai avanti in questa navigazione, non solo da internet, ma vai, navighi molto bene anche, diciamo... Mi fa piacere reperire una notizia così. Ci hai saputo fare, vai avanti, figlio mio. Hai studiato nella tua vita, hai fatto delle domande e ci sei riuscito.
3: Sì.
0: Vai avanti nella tua carriera.
3: Come?
0: Vai avanti nella tua carriera.
3: Ma tu pensi che vado avanti? Cioè,
0: no,
3: oppure...
0: tu migliorerai tanto, Andò. Tu salirai.
3: E speriamo.
0: No, no, guarda, non scherzo, Andò. Io quando, guarda, te lo dico io, puoi starne certo che succederà così. Tu, la tua carriera andrà avanti e migliorerai tantissimo.
3: Ti ringrazio.
0: Mi esce una buona riuscita e una carta molto positiva. Tu tieni veramente all'altro lato qualcuno che ti...
3: È sta qualcuno lassù che evidentemente mi
0: ti
3: protegge.
0: Vuole molto bene. È una persona come te, va voluta bene. Auguri.
3: Mio padre, probabilmente.
0: Penso proprio di sì, guarda.
3: Sì. L'ho perso da piccola, capito?
0: Mi dispiace tanto. Mi dispiace veramente tanto.
3: Fortunatamente però ho avuto molto affetto intorno a me.
0: E per fortuna, pensa che ci sono persone che questo affetto non l'hanno avuto,
3: È vero, questo è vero.
0: Auguri.
3: Senti,
0: Antonio.
3: Io ti ringrazio tanto, tanti auguri a te.
0: Grazie, grazie tante.
3: Continua sempre così.
0: Grazie Antonio, un abbraccio. Ciao.
3: Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.
0: Quando sono ritornate le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899-48-46-10. Andiamo avanti. Salve, come
2: ciao,
0: state?
2: Come bene, state? Bene.
0: Mi fa molto piacere. Oddio, vediamo un pochettino. Datemi la vostra data.
2: Allora, 23-8-87.
0: Bene, da dove chiama?
2: Napoli Centro.
0: Vediamo un pochettino, vediamo un po'. Per lei, ecco, è un periodo un po' lento questo qua, vedo a livello economico, per il lavoro, sì. No? Ha pensato, lei si occupa di cuoi, scarpe, che cosa fa?
2: Scarpe
0: solo, oppure borse?
2: No, solo scarpe.
0: Ma dico, voi avevate pensato di spostarvi da dove state?
2: Sì,
0: di chiudere, di cambiare?
2: No, io ci lavoro, non è mia, no, la fabbrica.
0: Hai visto il momento difficile, no?
2: Sì.
0: Allora, il tuo, diciamo, datore di lavoro aveva pensato di spostarsi?
2: No,
0: di cambiare,
2: no,
0: qualcosa?
2: No, niente.
0: Comunque,
2: solo un momento difficile.
0: È un momento difficile che passerà.
2: Sì. Io però, cioè, avevo altre...
0: Allora, fermati un attimo, scusami. No, perché sto ancora vedendo le carte.
2: Sì.
0: Ah, ecco qua. Allora, a parte che tu non mi devi... Già ho visto qua sulle carte che ci saranno dei cambiamenti, perché tu ti senti un po' scocciato.
2: Sì.
0: Cioè, vai là a lavorare senza genio più. Non ti...
2: Sì.
0: Come se andresti là senza genio.
2: Sì, bravo.
0: No, ma comunque per te ci sarà un cambiamento e sarà molto positivo.
2: Non si sa più o meno su cosa è orientato.
0: Tu hai pensato di aprire un qualcosa per conto tuo?
2: Sì.
0: Io aspetterei fino al 2009-2010 prima di fare un passo di questo genere.
2: Sì. E poi Gennaro, un'altra cosa, io verso settembre dovrò avere risposta.
0: Vedo dei soldi, non so. Aspetta un attimo, scusami, non correre. Non
2: sì.
0: È che i pochi. Allora. Ma tu hai fatto. Cioè, stavi dicendo, scusami.
2: Verso settembre dovrei avere risposta per entrare nell'esercito.
0: Vediamo se... No, io ti volevo fare un'altra domanda prima.
2: Dimmi.
0: Per curiosità, no? A parte questo fatto dell'esercito. Ma hai fatto qualche prestito? Hai ricevuto qualche prestito da qualcuno?
2: No.
0: Ma questa è una cosa allora che non è successa, forse nel futuro vedo questa cosa. Vabbè, comunque, vuoi sapere se la risposta è positiva?
2: Sì.
0: Vediamo un attimo. Da quando l'hai mai fatto? Non hai preparato ancora la domanda?
2: No, è già stata consegnata.
0: Vediamo un pochettino. Quanti anni hai tu?
2: 20.
0: Sì, ce la farai.
2: Ce la farò?
0: Sì, andrà bene.
2: Speriamo.
0: Andrà bene.
2: Va bene, grazie Gennaro.
0: No, un abbraccio, ciao.
2: Grazie.
0: Ciao. Per le persone che non sono abilitate dalle proprie abitazioni, chiamate al servizio clienti 187 o 191 e fatevi abilitare. Se io voglio chiamare all'899, come devo fare? E loro vi daranno un codice PIN, che tranquillamente... Pronto?
4: Gennaro Taura.
0: Sì, sono io, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Salve, buonasera, non lo so chi
4: vuole.
0: Buonasera, è meglio dire. Ditemi.
4: Senti, Gennaro, io vorrei sapere qualcosa sul lavoro.
0: Sì, allora, datemi la vostra data.
4: La mia data è 10-12-67.
0: Una.

0: è un periodo proprio brutto questo, eh?
1: Esattamente, perché io c'ho un negozio
0: di parrucchieri. Non vedo che non entra quasi nessuno più.
1: No, io c'ho un negozio di parrucchiere che ho tolto perché non
0: ma vedo una finitura qua.
1: Ah, se allora non devo fare niente più. Non devo fare più questo mestiere.
0: No, ho detto ho visto una finitura in passato qua.
1: Sì.
0: È aperto dietro un palazzo. Dove stai aperto, mo?
1: No, mo io momentaneamente ho
0: allora, dove stavi, dove stavi aperto prima? Stavi dietro un palazzo?
1: No, stavo... Prima stavo in... recentemente l'ultimo ce l'avevo a Napoli. Non no. Era dietro un palazzo, era una traversa di via... Come dire,
0: vabbè, vabbè. Ho capito. E poi ti sei spostato, perché...
1: No, ho chiuso, non c'ho l'attività. Io vorrei sapere...
0: Ma infatti, infatti perché ho visto... una finitura, io quando ho detto vedo una finitura non intendevo che tu hai finito di fare il parrucchiere, per carità,
1: no,
0: scusa. No, non capito, no, signori miei, mi volete bene, capitemi bene quando apro la forse io non sono tanto comprensibile alle volte,
1: no.
0: Un po' la stanchezza delle ore di diretta,
1: no.
0: Ho visto, ho detto, non ho detto ho visto che tu non farai più il parrucchiere, ho detto ho visto,
1: no, io mi intendevo una finitura come attività,
0: no, finitura momentanea.
1: Ah, meno male.
0: Ma vedi che non ti buttaste bestemmie addosso.
1: No, io sono un poco, sono un poco così, sono
0: sei sensibile,
1: debole. Esatto,
0: sei sensibile.
1: Sono debole, sono,
0: quando
1: sono
0: sei
1: un
0: nato
1: po'
0: tu?
1: Pessimista, sono nato a dicembre.
0: Tu sei un sagittario allora?
1: Sì, sì.
0: Non devi essere così. Io quando ho detto, te lo ripeto perché bisogna essere chiari con il sagittario.
1: No, in effetti generale che io ho un'opportunità di un'attività di prelevamento a Firenze e un'altra alla Spezia dove sta un mio fratello. Allora io vorrei insomma sapere più o meno dove mi dovrei, diciamo... buttare, perché mi piacciono tutte e due le situazioni, però dato che ho famiglia qua e cose mi vorrei trasferire, mi sento un po'...
0: Ti posso dare un consiglio?
1: Sì.
0: Aspetta un attimo, fammi aprire prima le carte e poi ti parlo.
1: Ok.
0: Perché prima consultiamo le ancelle delle mie carte, vediamo un attimo.
1: No, c'era un fatto per cambiare un poco socialmente, insomma, perché poi da noi qua, sai, le zone nostre, perché poi sto in provincia di Napoli.
0: Certo,
1: in zone
0: certo. Dove sono quelle... provincia?
1: Io sono Sant'Antimo.
0: Ah, va bene. Ti sta abbastanza bene a Sant'Antimo, no?
1: Non è che... insomma.
0: Allora, vediamo un attimo. Allora, stai a sentire, rimani qua.
1: Sì.
0: Perché come si riesce? Voglio mangiare pane e cipolla, ma voglio stare quieta, tranquilla. È vero che sopra guadagnavi molto di più,
1: no, ma io non sono andato ancora,
0: no,
1: vorrei,
0: aspetta, mo mi spiego ancora meglio perché...
1: Ah, scusa.
0: Allora, ho detto, se saresti andato sopra,
1: sì,
0: è chiaro che avresti guadagnato di più, però come per fare questo spostamento, tua moglie, i figli, tutto qua, è un macello, come si fa?
1: Lo so, però
0: l'uomo
1: c'è...
0: non può stare lontano dalla moglie, dalla famiglia, stiamo a sentire la lontananza guai persone.
1: No, non... ma era un fatto che poi veniva pure lei, era inizialmente tanto per partire.
0: Io invece al tuo posto sarei stato qua, avrei messo un piccolo negozietto da qualche parte e avrei fatto il mio lavoro, quello che ho sempre fatto. Vengono
1: dato momenti... che io sono caratterialmente sono ambizioso, allora dato che alle zone nostre insomma c'è stata questa concorrenza spietata per le case, tutte queste cose,
0: guarda,
1: qua
0: la concorrenza
1: allora...
0: però ti voglio dire una cosa, figlio mio, sta per tutta parte.
1: Sì, sì, abu, però
0: cioè non è che sta solo a Napoli, eh.
1: No, no, abu, da noi è un poco, dato che c'è un eccesso dei mestieri, allora si arrangia lei, come noi diciamo in parte nostra, si arrangia fra tutto,
0: sì.
1: Allora si arrangiano assai nelle case, insomma, allora i lavori nostri professionalmente vengono buttati un po' troppo a terra.
0: È rispetto vero, questo a, sì.
1: Dato che le spese e le tasse sono quelle che sono, insomma, stare in piazza non è facile.
0: La gente sta piangendo con queste
1: sì,
0: tasse.
1: Sì, è un po' più generale.
0: Stiamo piangendo sì. Tutti, compreso sì, io, in sì. Questa valle, che le navalli lacrima, che, io non lo so, chi su buco non si appara mai.
1: Niente, allora io, dato che si è giunto questa proposta di fare questo negozio a Firenze, mi stavo allettando come... che poi sono un tipo che mi piace cambiare spesso, forse dicono che è l'umore del sagittario che fa sì.
0: No, mette serenità, è bello questo segno, sì sì. Mette molta serenità, è la verità. Però ti posso dire una cosa,
1: sì.
0: Rimani qua, Poi vedi tu, se vuoi andare sopra, mangi, no, no, è una tua scelta. Non
1: posso. Vorrei sapere, insomma, da un...
0: Per me tu andrai a migliorare sopra, cioè se vai sopra è chiaro che guadagni di più, ma non perché hai avuto un GOP.
1: No, ma adesso è proprio perché guadagnarci più, era più per un fatto sociale per andare su, non è un fatto pure di lavoro, un fatto di stare più tranquillo con la testa. Insomma,
0: ah, allora, sempre da, questo.
1: Qua, se... quale zone nostre, insomma, tu vivi in tensione, è che l'ha stata accorta. Allora su è un po'.
0: Però, ma aspetta, però calma, una volta. Ero come dicevi tu che sopra se stavi più quieto perché manca dobbiamo far pagare a Napoli questo caro prezzo non ci tocca di pagare sto caro prezzo perché a Napoli una volta non ci stavano tanti che la gente extra e allora si stava un po' più tranquilli, ma io non ce l'ho con le persone extracomunitarie, per carità, fammi finire un attimo, sennò capisci una cosa banale. Però il discorso è questo, hanno venuto l'Ucraina, si hanno rubato l'uomo e la sposata, è venuta così e tutto, cioè hanno sentito un fatto che è successo per televisione, un fatto e il rumeno con Guaglioni, lui hanno quello che è successo.
1: Sì, abbo, parecchio.
0: Creatori Royan che voi lo mettete a chiedere la carità a 2 anni, ma ci facciamo un esame di coscienza?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Come sta gente che è venuta a fare in Italia? A sfruttare, a mettere uaglione, Creatori Royan a pezzandì a mesavi, ma stanno pazziando.
1: Questo sì.
0: No, guardate, voi telegiornali forse non li vedete, ma io l'ho
1: come?
0: Visto. Ieri sera l'ho visto sto fatto qua.
1: Ma è a mezzogiorno.
0: Cioè, ah, pure a mezzogiorno, l'ho visto. Ho visto su di notte, ho visto. E comunque ti dico questo: cioè, i carabinieri, la polizia sta cercando giustamente questo bimbo di 2 anni che purtroppo questo rumeno aveva anche una compagna. La polizia, i carabinieri stanno cercando questo bimbo di 2 anni insieme alla compagna che se ne fuiette, Fretto Burdella se ne fuiette, insomma.
1: No,
0: niente, ma speriamo che i carabinieri, la polizia, i finanzieri trovano questo bimbo e lo affidano a qualche associazione, a qualcuno insomma che gli dà un futuro nobile, perché così avanti, guarda, è una vergogna. Comunque per me se tu vai sopra lavorerai e sarai più sereno, però ricorda che pure sopra ci sono le cose brutte, non solo a Napoli.
1: Ma era per una questione per migliorare professionalmente, cioè che viene più riconosciuto rispetto da noi qua, insomma. Perché c'è sta più possibilità di fare le cose.
0: Ogni mondo è paese, io ti devo dire. Sì. Ogni mondo è paese, però è da come uno si fa apprezzare, capì?
1: Questo
0: devi valutare. Ecco, sì. Uno si fa apprezzare, però sopra andrai a migliorare se vai sopra. Però lasciare. Va ora in onda. Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro Dauri e De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro D'Auria.

pomeriggio, 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo di Serio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Signori, abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Sono Nicola.
0: Da dove chiami?
1: Da Parma.
0: Nico, è Isavush?
1: Da Parma Campania.
0: Dammi la data.
1: 08-04-66.
0: Nico, perché non stai facendo il tuo amore con moglie attacca?
1: Ma non lo so, gennaio.
0: Io vedo che tu ti, nel letto,
1: sì,
0: ti accosti con il tuo sesso,
1: sì,
0: vicino alla sua vagina,
1: sì,
0: e lei si gira, non vuole fare l'amore, perché?
1: Ma non lo so, gennaio, anni fa ho avuto dei problemi con la mia prima ragazza.

0: tu hai pigliato, cioè il tuo sesso duro, l'hai messo vicino alla vagina e lei si gira, perché?
1: Ma non lo so, Gennaro.
0: No, tu mi dici perché si gira?
1: Vorrei sapere se mi amo o non mi amo, Gennaro.
0: Ah, e chi sei scemo allora? Io ti sto dicendo, perché? Allora, Chiara chi è?
1: È mia moglie.
0: Perfetto. Ecco qua, mi esce proprio chiaramente sì. Sulle carte. Perché sta femmina tua si comporta in questo modo?
1: Ma non lo so, Gennaro, vorrei sapere.
0: Ma io, ma tu ti hai fatto un po' di chiatta però, questa pansi viermannanza, ma che fa? Perché non cerchi di dimagrire un po'?
1: Ci metterò del mio, Gennaro.
0: Tu a posto ci metti un sesso, ci metti la panza in coppa vagina.
1: No, ma Gennaro, ti volevo dire perché ho paura di fare sesso, Gennaro, perché ho avuto da una
0: precedente. Ma io, tu è dopo psicologa.
1: Ma già ci vado, Gennaro.
0: Vanci, perché tu devi seguire una cura, alla fine ci riuscirai e le cose miglioreranno. Dammi la tua data.
1: La mia data 08-04-66.
0: Ecco qua. Andrai molto a migliorare, non ti preoccupare.
1: Cioè,
0: però
1: io ti volevo dire, ho molto paura di quando faccio sesso, come mai?
0: Pasqua, scusami, come ti chiami?
1: Nicola.
0: Dico, devi andare dal psicologo.
1: Ma ci sto
0: questa
1: andando.
0: È una cosa solo che ti può aiutare il psicologo.
1: Cioè, no, ti voglio dire.
0: Io non ti posso aiutare, vai giù. Hai capito o no? Io non ti posso. Quando avete di questi problemi, i tagli di Mirce, o signori di Mirce, che ci stanno a fare? Auguri, buonasera.
1: Grazie.
0: Buona giornata.
1: Buongiorno.
0: Nicola.
1: Sì.
0: Non discordare, vai dal medico.
1: Grazie.
0: Chi sei, un problema psicologico.
1: Ma Gennaro, volevo dire un'ultima cosa. Gennaro, ci sono entrato tanti anni fa per mezzo della mia prima ragazza.
0: Ma Achille, perciò tu stai.
1: Ma non avevo queste paure, capito? Ti voglio dire.
0: Allora, mo ti spiego una cosa. Il psicologo.
1: Sì.
0: È colui che mette gli equilibri a posto di una persona.
1: Sì.
0: Tu in questo momento tieni tutti gli equilibri spostati all'interno.
1: Lo so, cioè no.
0: Allora, io non faccio un neurologo, non faccio un psicologo, non faccio un neuropsichiatra. Allora, questo medico non è come tutti quanti voi pensate e vi tenguti chioc che si umire che li pazzi. Chi su cosa? Ti mette apposta la chiocca tua, ti mette apposta gli equilibri.
1: Ma ti voglio dire un'ultima cosa, Gennaro, io ci sono entrato e uscito da questo problema e non me ne riesco a uscire definitivamente, come se avessi un demone, una paura che.
0: Allora, quando ti assetto in coppa a seggio del neuropsicologo,
1: sì.
0: La prima cosa ti devi aprire e devi dire tutto quello che praticamente
1: ho dentro.
0: Bravo, perché o se no, se tu ti assetto in coppa a quella seggio. È meglio che ti assitta la seggiola a casa tua e ti mangi pasta e fasulla. Sai perché? Perché quando si va da un neuropsicologo
1: sì.
0: Bisogna sedersi su quella sedia e raccontare tutto quello che una persona c'è in corpo. E invece tu ti hai nascosto tutta la tua infanzia, amore che hai fatto sotto un scandinato. Tu ti scordate che hai fatto pure amore sotto un scandinato?
1: No.
0: E allora perché non ci conto tutte le tue disavventure? No, disavventure, tutte le tue esperienze.
1: Ma io ce l'ho contato, ce n'hai un periodo.
0: Charitte che hai fatto amore con frate tuo cugino, che è uomo. Charitte la verità a chi sto povero neuropsichiatra. Che tu porti delle turbe da bambino.
1: Ci stanno qualche turba.
0: Su frate cugino tuo che ha fatto sessualità con te, che c'hai ritto oppure non c'hai ritto?
1: No, ma cugino non ce ne sta.
0: E chi è che tu hai fatto amore? Io vedo una persona maschile di famiglia che tu hai fatto amore.
1: No, non è di famiglia.
0: Questa è una. Non è di famiglia?
1: No.
0: E mi sono sbagliato, posso pure sbagliare, ma io non sono infallibile, cioè non sono Gesù Cristo.
1: Comunque,
0: la cartomanzia è valida fino al 90%, tieni quel 10% che può essere anche fasulla. Però tu. Tieni la mente contorta, solo un neuropsichiatra. Tu hai fatto amore con l'uomo, non voglio.
1: Ma ti voglio dire una sola cosa, queste cose.
0: Quando ti hai fatto amore con l'uomo?
1: Da bambino.
0: E ti ha fatto amore insieme.
1: Ma non proprio definito, è una cosa di coppa a coppa, cioè no.
0: Ma a me non mi interessa. Però chi se lo problema è che tu devi andare da un neuropsichiatra. A me, che lo stiamo scoprendo dalle carte, perché me ne ha già accorti che da piccolo tu non hai avuto l'esperienza. Io vedo, sai che vedo davanti agli occhi?
1: Sì.
0: Vedo una prateria, vedo degli alberi anche.
1: Sì.
0: E un amico tuo ha fatto il servizio a te. Io ti parlo sincero, ti ha fatto proprio servizio, voglio. Ti ha fatto a fuo servizio.
1: No, già,
0: allora, questa no. È una cosa che è successa in barretta.
1: No, ma no, già, no, tutto quanto, no.
0: Come?
1: No,
0: e che cosa è successo allora?
1: Ha tentato, ma non c'è riuscito, no.
0: Tu le metti a chi lo servizi, però.
1: Non c'è riuscito.
0: Però tu intanto le.
1: Però mi è rimasto un trauma, capito?
0: Come?
1: Un trauma.
0: Ti è rimasto. Ma è normale, figlio mio. Lui aveva intenzione di quella cosa là.
1: Però no, io mi ricordo che lui tentò, mi faceva male, però dopo è finito.
0: Ma come ha rotto portai?
1: Era in una casa in costruzione.
0: Beh, che facetto?
1: Vorrei tentare, però mi ricordo che mi faceva male, però poi dopo si è fermato, è finito là, una sola volta.
0: Cioè ti faceva male?
1: Sì.
0: Che vuoi dire, scusami, fammi...
1: Lui tentò, però non è stato consumato il rapporto, capito? Ero piccolo, tenevo 5-6 anni.
0: Mamma mia, e lui quanti anni aveva?
1: 10-12, non mi ricordo.
0: Ma io, tu, almeno, guarda, un consiglio che ti voglio dare.
1: Stai però, mano... mamma, a me mi piacciono le donne.
0: No, ma io non metto in dubbio, mamma mia.
1: Io amo tutte le donne, e ho questo lavoro in corpo e non me ne riesco ad uscire.
0: No, mamma mia, io ho capito. Vai dal neuropsichiatra,
1: sì.
0: Dal neuropsicologo, lui ti potrà aiutare.
1: Okay, ma ci sto
0: io non ti posso aiutare perché non faccio mangiare.
1: No, ti voglio dire una sola cosa, ci sono andato una volta, io ci entro e ci esco da questo problema, però non mi riesco a uscire definitivamente, figurati che oggi ho paura di fare sesso con mia moglie, capisci che voglio dire?
0: Tu tieni un trauma, figlio mio.
1: E non me ne riesco ad uscire, capisci?
0: Hai ragione.
1: Sto chiamando a te, soltanto
0: ma no, ma io ti posso aiutare, perché io non faccio magia, le magie io non le faccio. Allora io posso leggere i carti quelle che succede.
1: E il futuro quale sarà?
0: Tu migliorerai, no? Però insomma un neuropsicologa, cioè non posso, io non posso fare niente, figlio mio, per te. Io non leggo la salute delle persone, io non sono medico, non sono laureato in medicina.
1: Ho capito,
0: vai dal medico e ti aiuterà. Chissà, tu le fai un servizio, poi tu ti hai fatto male,
1: è finito là.
0: Che eri te vicino a Achille quando ti hai fatto male?
1: Non ero piccolo, non capivo ancora.
0: Hai urlato, ovviamente.
1: Un pochino.
0: Vabbè.
1: Ma comunque non è stato consumato, mi ricordo.
0: Va buono.
1: Però mi è rimasto il trauma.
0: Ci credo, figlio mio. Neuropsicologo.
1: Per il lavoro, per il resto.
0: Il lavoro andrà a migliorare. Vai dal neuropsicologo. Vattene da un neuropsicologo!
1: Dico, mia moglie mi ama o non mi ama?
0: Ti ama, ti vuole bene. E tu neuropsicologo, auguri.
1: Grazie, Gennaro, buonasera.

La storia dell'amore infinito. Un radioracconto di parapsicologia.

Questa è la storia di due innamorati, pazzamente innamorati, uno dell'altro. La storia è ambientata nel primo inizio Settecento. Lei, una donna appunto di 19 anni, di nome Butterfly, suonava il clavicembalo. Innamorata molto della vita, dei fiori, delle montagne, di tutto quello che era genuino, si recava infatti nei posti più inconsueti, dove c'era molta serenità, ruscelli, farfalle, un mondo magico di sogni. Butterfly, insieme a Romolo, ormai fidanzati da 5 anni, mentre appunto si stava recando verso il grande fiume che scorreva, dove lei là in perpetua si metteva con il suo clavicembalo e così sognava appunto l'amore. La massima serenità dei boschi e quell'uscello che scorreva, tanta acqua dolce e tante farfalle intorno che gli circondavano, lei componeva e scriveva anche. Una grande scrittrice di musica, una grande compositrice. Romolo, che era il suo ragazzo, gelosissimo al massimo, perché? Cosa accadde un giorno? Dalla vetrata, appunto, della sua abitazione, la casetta che dall'altro lato lui aveva costruito sul laghetto, dove c'era poi questo ruscello che sfociava in questo fiume e scorriva verso il mare, intravide una figura di un uomo maschile. Cosa stava accadendo? Lui, Romolo, si chiuse appunto gli occhi per un attimo, scese un velo sui suoi occhi, la gola si strinse, afferrò un coltello e cominciò a correre verso il ruscello, attraversando boschi e praterie, per arrivare appunto da quest'uomo che si era fermato vicino alla Butterfly. Quando vide la Butterfly che stava suonando, Romolo, che ci fai qua? Oh, tu donna perversa, mi hai tradito.

Adempita, Romolo ammazzò Butterfly. Finalmente, adesso sarai solo mia. Ci sposeremo insieme con la morte. Romolo trascinò il corpo della Butterfly sotto un albero. Prese l'anello con il veleno che conteneva sul suo dito. Adesso sarà molto dolce questo veleno. E cominciò ad aspirare tutto questo veleno. La morte verrà lenta. E così noi ci uniremo in un'unione mortale. Già vedeva la penombra degli spiriti, già vedeva l'angelo nero. Oh, Butterfly, sto morendo, ma verrò da te, verrò, saremo legati solo da una sorte, dall'aldilà saremo sicuri, perché nessuno mai ci potrà appunto separare più da questa nostra unione che tu giurasti eterno amore.

10 anni dopo la morte di Butterfly e Romolo. Abbracciati uno all'altro, lei accoltellata alle spalle, e Romolo si era avvelenato perché possedeva sull'anello, appunto sul dito, un anello dove c'era del veleno. Ma il terzo che si chiamava appunto

0: infatti percuoteva con il suo spirito il suo fantasma, disturbando così la pace di George. George ormai non ce la faceva più, George. E così il giorno dopo andò dal prete, raccontando cose veramente straordinariamente accadute nella notte a lui. Vide sul comò la fotografia della Butterfly, che era morta, uccisa dal suo ragazzo. Vedeva delle fiamme rosse che giravano intorno alla foto. E George stava male. Bussò le porte della chiesa. Padre, padre, padre, padre. Avete ascoltato la prima parte, la storia di Byron, la storia di Butterfly e dell'amore perpetuo. La seconda parte alla prossima edizione. Come andrà a finire la storia di George, l'amante che riuscì appunto a sconfiggere la morte o l'amore? Questo lo scopriremo nella prossima edizione. Allora, in questo momento sono ritornate linee, appunto le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10, andiamo avanti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, da dove chiamate?
1: Da Caserta.
0: Da Caserta. Come vi chiamate, signorina?
1: Teresa.
0: Teresa, vediamo un pochettino le carte. Allora, dammi la tua data.
1: 29-10-70.
0: 29-10-70. 29-10-70. Allora, qua sulle carte già mi esce Gennaro, chi è, scusami?
1: Mio marito.
0: Suo marito?
1: Sì.
0: Ecco, infatti è uscito come prima. Ma come mai ultimamente Gioia non sta lavorando?
1: No.
0: Eh?
1: No, niente proprio.
0: Da quanto tempo è che non lavora?
1: Da gennaio.
0: Gennaio? Ma che faceva a livello edile, murature, queste cose qua?
1: No, prima stava in uno stabilimento di gelati.
0: Di gelati, sì. Quindi verso Capua, quelle zone là?
1: La marca di Pascarola.
0: Dove?
1: A Pascarola, a Caivano.
0: Ah, ho capito, non conosco quel posto. Comunque, niente, da quanto tempo è disoccupato?
1: Dal 2004.
0: Vediamo un pochettino, mischiamo le carte, vediamo un po' che cosa mi esce qua. Questo benedetto lavoro oggi è dura, tesoro
1: sì,
0: mio.
1: Molto.
0: È proprio dura. Vediamo un poco, vediamo un poco. Ma tu hai avuto anche un aborto in passato?
1: Sì.
0: Quando l'hai avuto?
1: Nel 2008.
0: No. Ah, proprio
1: nel
0: 2008?
1: No, aspetta. La bambina è nata...
0: Gennaio, aspetta, febbraio 2008, quanto?
1: Quest'anno qua, tu lo vedi adesso?
0: No, io vedo un aborto, l'anno, il tempo non si può calcolare, perché negli astri non c'è il tempo.
1: Sì. Sì, molto tempo fa.
0: Molto tempo fa?
1: 6-7 anni fa.
0: Ho capito, quindi non è nel 2008?
1: No, ho capito. Con la data.
0: Ho capito. Senti, sì. Io vedo, però ti devo dire una cosa, le bugie non me le dovete dire, perché io vedo che sta arrangiando tuo marito a fare qualcosa. Non è che sta senza lavoro.
1: Siamo stati in un bar a gestire un bar.
0: No, veramente, avete anche rubato nel bar. Queste cose, signora, non si fanno.
1: Rubato?
0: Signora, io vedo, non lo so. Nella cassa è stato prelevato qualcosa di soldi pure. Non lo so questo quando è successo. Però a me mi risulta. O diciamo la verità, oppure io non sono brava a indovinare.
1: No, noi stavamo gestendo un bar, in verità. E siamo stati cacciati.
0: Siete stati cacciati per quale motivo?
1: Perché non si... No, il bar... Diciamo,
0: signor, sì. Davanti a Dio, coscienza a Dio, per coscienza.
1: Sì. Io ho una causa in corso per questo fatto.
0: Ecco. E allora, signor, dobbiamo dire la verità.
1: No, la verità è...
0: Loro vi avevano incolpato di questa cosa?
1: Sì, però questa cosa non è successa.
0: No, ma lasciamo stare che non è successa. Però le carte, signor, per dicere la verità, che i soldi l'hai tapigliata.
1: No, loro...

0: cosa.
1: A me ma esco. Mi esce, non sono io che lo dico, signore, voi avete chiamato per la verità o per le bugie?
0: No, per la verità.
1: I soldi non riesce a avere mai da mai pigliata?
0: Sì.
1: Ah, assa fa di. C'è stata un cristiano che per una volta tante non mi ha fatta proprio esauri. Gazza. Io vedo dei soldi prelevati, tesoro mio. E qualcosa di soldi t'hai pigliata. Perché i carte non mi dice nessun usato. Fino a mo ma ne hai tu fatti montuore, ma ne hai tu fatti che la lasciugliere, ma ne hai tu pure fatto questo. Scusate.
0: Sì.
1: Dobbiamo essere sinceri, signora.
0: No, sinceri.
1: Allora, voi potevate benissimo mettervi d'accordo con questo del bar. Dice, guarda, mi scusa se ho già fatto sta cosa, ma purtroppo è proprio per una sofferenza, perché i soldi non ne tengo. Però, signore, i soldi non vanno rubati, vanno chiesti. È chiaro? Comunque, signora, io vedo che suo marito lavorerà e andrà anche bene nel futuro. Però, signor, ricordatevi una cosa, che i soldi rubati non hanno mai cresciuto in torre alte. Non so se sono chiaro. Goppi sorda rubata, non si costruisce niente, signora, perché tutta sono lacrime delle persone. Amarezza, avete capito?
0: Sì.
1: Allora, chi se rubare non è che teni miliardi capala, pure se teni i problemi suoi. E allora che facciamo per bacco? Cioè ci pigliamo i soldi chi là in da cassa?
0: Capito.
1: Signora, cambiate, ve lo dico per voi, cambiate, perché sì, cosa non si fanno, che il Gianapoli sta scombinato per mezzo di tutti questi problemi, la monnezza, tutta questa situazione che ci sta. Cioè cerchiamo anche noi di dare una risvolta positiva a Napoli, o se no che facciamo qua? Signora, suo marito lavorerà e andrà anche bene.
0: Ma sempre questo per questa causa dello stabilimento, no?
1: Signora, la causa dello stabilimento vedo che purtroppo già si è rimandato in un sacco di volte.
0: Sì.
1: Vedo dei piccoli problemi, però alla fine ce la dovreste fare, perché mi esce la carta positiva. Non vi preoccupate, signora.
0: Okay,
1: mi dovete perdonare, ma voi chiamate per la verità, oppure me la piglia in giro, cioè io non vengo a fare un lecca alle cacca a dreta.
0: Io ascolto sempre, perciò vi chiamate.
1: Tesoro, io non vengo a venire in gelatri in da cuppetta cabash, che ci va a mettere a fare scema, cioè pazzia. Cioè qua si lavora onestamente, si suda, ma mi devi credere, quante ne sento di cotte e crude qua giù, ma ne sento di tutti i colori. Vabbè. Comunque, non rubo più soldi, fai onesta, se tu andrai onesta vedrai quanto merito prenderai. Auguri,
0: grazie.
1: Un bacio, ciao. 99 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Buongiorno, buona giornata, anzi. Nicola?
2: Sì, dimmi.
1: Allora, da dove chiami, Nicola?
2: In questo momento sto a Salerno.
1: Stai a Salerno. In che zona di Salerno ti trovi?
2: Sto verso Fisciano.
1: Diciamo. Fisciano, d'accordissimo. Allora, vediamo un po', dammi la tua data, Nicola.
2: 1/10/70.
1: Allora, ti vedo molto amareggiato per il lavoro, forse.
2: Per una questione lavorativa, tutto il resto va a
1: proprio per un fattore di soldi, perché vedo problemi economici a non finire qua. Vabbè, diciamo che è l'umanità che sta in ginocchio, l'Italia che sta in ginocchio, non sei solo tu, Nicola, assolutamente. Che fai, l'autista tu?
2: Sì, sono autista.
1: Però non fai solo l'autista.
2: In generale mi arrangio a fare di tutto, perché sono sposato e devo cercare di andare avanti. Ormai di che ti tratto, quanto mi dai, basta certo, che si lavora.
1: Certo. Nicola, tu vedo che andrai molto a migliorare, perché mi è uscita la carta qua del super. È un momento difficile, Nicola. L'Italia sta in ginocchio. Però io ti prometto, Nicola, che fai passare questo 2008 con, come si dice, cusisca e bot, no?
2: Fate
1: passare questo 2008 cusisca e bot, però vedo già il 2009, 2010, che 2011, andrai benissimo, non ti preoccupare, mo ci sta pure il cambio.
2: No, chiedo scusa, non è che sono solo io, cioè più che altro vedo mia moglie, è troppo amareggiata.
1: È chiaro.
2: E nonostante che mi do da fare, però non riesco, perché io faccio 15-16 ore lavorative al giorno.
1: Quante altrimenti... ore fai?
2: La media, diciamo, dalle 6 fino alle 9, alle 10 di sera.
1: Ma senti, non sapevi fatto tu, ma quanto ti pagano? 16 ore non sono 8 ore, signori. 8 e 8, sì, sono è un lavoro massacrante. Quanto vi danno al mese?
2: Al mese riesco a prendere quelle 8. 50,
1: no, signori. Questo è lo sfruttamento. Questo, Anna Sandì, i governi e tutto il re. Questo è lo sfruttamento totale. Si riceve per 800 euro. Cioè, ma state, vi rendete conto? 800 euro per 16 ore al giorno. Ma come è uscito pazzo,
2: che dobbiamo fare? Lo facciamo, purtroppo.
1: Ma io se peggio la schiavitù.
2: No, ma si aggiustano le cose, no? Guarda, io ti seguo da una vita, questa
1: ci
2: è la
1: saranno...
2: prima volta che ti ho chiamato.
1: Dico,
2: ti seguo da quasi
1: Nicola.
2: Allora,
1: io lo sai che dico solo verità, però io non sono occupata terna. Però sono un ragazzo che crede molto nel lavoro che fa. Credo molto nel lavoro che fa. E allora, se io apro le carte e le carte mi dicono stronzate, io stronzate ti dico, perché un pataterno nessuno sa la verità assoluta. Però ti voglio far capire una cosa, che fino a mo', diciamo, qualcosa l'abbiamo azzeccata in 22 anni di non dico carriera, perché questa non è una carriera, è solo una sofferenza totale per me, perché senti i problemi di tanta gente, ancora peggio tenico. Quindi vai avanti, ci saranno dei cambiamenti e tu migliorerai. Vedi la mia onestà dove arriva e la mia sincerità.
2: No, io ti richiamo, eh.
1: È certo che mi devi richiamare.
2: Io ti richiamo e ti
1: o bella o brutta che sia, me lo devi dire.
2: Sei veramente un migliorato, oppure dico Gennaro,
1: dico,
2: mi hai detto un sacco
1: quest'anno
2: a peggiorare.
1: Quest'anno si chiuderà così, ci saranno dei cambiamenti e andrai a migliorare, perché mi esce la carta del cambiamento e una buona risvolta. Non ti preoccupare, tu lo sai che sono una persona d'onore, quando dico una cosa e tre che le succede.
2: Ma io ti chiamo sicuramente.
1: Ma poi a parte tutto ciò, Nico, ti voglio dire una cosa, io non tengo nessun interesse a dirti che tu migliori.
2: Sì, lo so Gennaro.
1: Perché
2: lo so.
1: Se uscivano cattive le carte io te l'avrei detto lo stesso, o se ne è fornuta la cartomanzia.
2: Gennaro, io tempo indietro, ma ti parlo di una decina d'anni fa, 10-12 anni fa.
1: Sì.
2: E niente, andai a fare...
1: No, ti voglio bene, non parlammi là, te non mi interessa, non
2: voglio
1: sapere.
2: Allora già me hai capito.
1: L'operato degli altri...
2: non è stato niente avverato, cioè non è stato niente vero, non è avverato.
1: Allora, io vado a mangiare in un ristorante, mangio cose avariate, brutte, non ci vado più. Però ci stanno tanti ristoranti che si mangia molto meglio. Bisogna, le cose buone bisogna cercarsele. È come un po' il vino, no? Il vino buono bisogna cercarlo, mica tutti lo vendono. Poi resta a voi giudicare dove andare. O io per esempio studi privati non ne faccio, io lavoro solo con l'899 e da queste telefonate che arrivano, punto, si ferma qua il mio lavoro. Ma chi ha da fare su studi privati?
2: Perché
1: non si vive solo di soldi, ma non si vive sui soldi, i soldi aiutano a star meglio, ma non si campa sull'Iranar, figlio mio. Lo sai che la radio porta tante spese, paghiamo tutti i diritti, concessione, autorizzazione,
2: sì,
1: paghiamo tutto. Cioè, purtroppo, lo Stato si mangia tutti i soldi di questa radio, tutti, perché ci sono troppe tasse. Però io non sono un politico di sti cose, no? Purtroppo hanno messo tante regole, tante situazioni e bisogna rispettarle, chiaro. D'accordo, Nicola, buona giornata.
2: Dimmi. Vorrei sapere qualcosa su mia moglie.
1: No, Nicola, una telefonata, un problema.

0: Allora, abbiamo la prossima chiamata. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, buongiorno. Salve, buongiorno. Buona giornata, come vogliamo dire, buona serata pure.
1: Sì.
0: Perché, dica, come si chiama?
1: Enzo.
0: Allora, Enzo, io so per certo e per segno che tu stai dicendo un nome sbagliato in questo momento, perché il tuo nome non è Enzo. Chiaro? Allora, stammi a sentire. O ti mostri sotto il tuo vero nome, oppure è inutile che andiamo avanti. A te la scelta. Qual è il tuo nome?
1: Gildo.
0: E allora perché mi dici un nome sbagliato, Gildo?
1: È perché non voglio che gli altri, perché in diretta non mi va bene.
0: Ho capito, vabbè. Allora, vediamo un po'. Dammi la tua data veloce, veloce.
1: 7379.
0: Ma io vedo qua che tu attualmente non stai lavorando, sta fermo il tuo lavoro?
1: Sì.
0: Vedo una divisa pure, ma chi sono queste persone?
1: Divisa?
0: Sì.
1: No, non so.
0: Qualcuno della famiglia, non lo so.
1: No.
0: La divisa può essere anche una divisa medica, attenzione, oppure in una NATO, una cosa del genere.
1: No.
0: Tu di cosa ti occupi attualmente?
1: Nell'ambito nautico.
0: È nautico?
1: Sì, però nautico come costruzioni.
0: Vabbè, ma dico, portano le divise queste amicizie tue, penso di sì.
1: Penso di sì, sì, sì, sì.
0: Perciò io vedevo, poteva essere benissimo, infatti, infatti. Senti, perché ci sono dei cambiamenti che avverranno nel futuro. Vedo anche degli spostamenti, ma tu vai anche fuori Campania?
1: Sì.
0: Dove vai? A Roma, Milano, dove?
1: Milano.
0: Milano. Tu andrai molto a migliorare, questi cambiamenti ti porteranno molto bene. Non ti preoccupare. Ti abbraccio, ti auguro buona giornata.

0: Guardate, questa è la versione un'estate fa in versione francese. Bellissima. Radio Camaldoli Stereo. L'armonia di ascoltare la musica in suono surround, eh? Allora andiamo, non voglio fare aspettare. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Io mi chiamo Peppe.
0: Allora, Peppe, dammi la tua data di nascita.
1: 2252.
0: Vediamo un pochettino le carte, mischiamo. Dimmi tu stop. Vai.
1: Dimmi, dimmi.
0: Allora, dammi uno stop.
1: Ferma.
0: Peppe, dammi uno stop, sto mischiando.
1: Ah, tre, tre.
0: Va bui, eh? Facci, già, non ha capito proprio niente,
1: Peppe.
0: Allora, vediamo un po'. Allora, tu che hai fatto qua? Vedo dei documenti qua, delle richieste per la pensione o per l'accompagnamento?
1: No, no, per la pensione, per la... io lavoro ancora, tra parentesi, eh.
0: Maria chi è?
1: Sì?
0: Maria, chi è?
1: È un'amica mia.
0: Sì. Senti, tu l'avrai, ti verrà accettata.
1: Ah, grazie.
0: Però non è subito, eh. Non
1: la lo so, vabbè, io adesso le ho fatte, ah. Anche 20 giorni, un mese, quindi non...
0: No,
1: la...
0: no, ti andrà bene comunque. Ti andrà molto bene, è uscito positivo il test.
1: Ah,
0: non,
1: grazie,
0: ti certo, non ti preoccupare,
1: grazie,
0: grazie. Non ti preoccupare.
1: Io ti ascolto sempre, ce l'ha sempre alla radio. Io ti ascolto, non ho mai chiamato, ascolto da diverso tempo. Da diverso tempo.
0: A che parte ti trovi?
1: E adesso mi trovo sulla panoramica.
0: Ah, quindi vedi tutta Castellammare, Pompei, o no?
1: Sì, sì, ma io sto venendo da, diciamo, da, Peppe... da, io lavoro a Cerra, lavoro.
0: Ah, vediamo. Lavori ad Cerra, ho capito.
1: Sì.
0: Peppe, dimmi una cosa, ma hai avuto un pochettino qua... è una mia curiosità più che altro.
1: Sì,
0: un po' di bruciori allo stomaco negli ultimi tempi?
1: No.
0: No, perché osservavo una parte un po' dolorifera della tua persona, non so, non ho capito che...
1: Il braccio, no, il braccio che mi fa male, il
0: ma
1: braccio.
0: Perché no, ma che si è addormentato il mignolo, che è successo?
1: No, diciamo che sono un po' di altruso, no, perché io lavoro con i frigoriferi, i cose, allora un po' di altruso, perché ho fatto pure la mia figlia e sono uscito dagli altruzzi.
0: Ma mi puoi spiegare che ti comporta, per curiosità?
1: A volte si, diciamo, come si infiammasse un po' il nervo e mi fa male, diciamo, il braccio, e poi come un formicolio alle punte delle dita.
0: Ah, aspetta un attimo, questo quando te lo fa? Tutti i giorni?
1: Quasi tutti i giorni, sì.
0: Tutti i giorni. Che cura ti ha dato il medico?
1: Adesso mi ha dato degli antinfiammatori.
0: E stai andando un po' meglio?
1: Ma veramente ancora li devo prendere, perché io...
0: Fai la cura, fai la cura,
1: no,
0: vedrai,
1: no,
0: che...
1: No, ma sai perché sto prendendo? Cioè, no, perché io prendo pure i pinni del diabete, no?
0: Certo.
1: Se lo vorrei, capito, lo voglio mettere a posto, poi prima il diabete e poi prendo queste...
0: Piano piano le cose tue miglioreranno, non ti preoccupare, vedo buone cose per te.
1: Grazie, Sinale, grazie.
0: Buona giornata, un abbraccio e tanti auguri di una buona fertilità,
1: grazie.
0: A livello di guadagno, eh?
1: Grazie, altrettanto.
0: Ciao,
1: Sinale.
0: Bello,
1: arrivederci,
0: ciao.
1: Grazie.
0: Ciao, caro, ciao. Ciao. 99 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. Sì, ma pronto? Pronto?
2: Pronto.
0: Buongiorno.
2: Salve, sono Angelo.
0: Buongiorno, signor Angelo, da dove chiama?
2: Siamo da Marigliano.
0: Da Marigliano, benvenuto. Mi dica, cosa desidera
2: sapere? Volevo sapere un attimo un po' il lavoro, perché come vanno le cose.
0: Datemi la vostra data di nascita.
2: 22571.
0: Io avverto a tutti coloro che ci stanno ascoltando che questa è una trasmissione e appunto che va in onda su Radio Camaldoli Stereo. In questo preciso istante siamo in diretta, eh? Questo
2: sì.
0: Ve lo voglio dire.
2: Sì.
0: Allora, carissimo amico, quando sei nato?
2: 22571.
0: Vediamo un pochettino. Ma diciamo è un periodo che va sempre così colà con te, eh? Non è che c'è qualcosa di particolare. Non è che vedo proprio un guadagno proprio pessimo, assolutamente.
2: No, c'è movimento, però non riesco a concretizzare.
0: No, ma tu ce la farai, Angelo. Che cosa stavi dicendo prima? Volevi salutare, non ho capito.
2: No, volevo salutare gli ascoltatori, sei una persona molto in gamba, molto seria e dite la verità, questa è la cosa più importante.
0: Guarda, io vado sempre, io dico sempre due cose. Nella vita non si costruisce niente sulle lacrime delle persone.
2: Ma è vero, è vero.
0: Tanta gente deve capire che una cosa molto importante è che bisogna essere spontanei.
2: Sì, questa è una cosa bella, è vero.
0: E sinceri, perché oggi abbiamo bisogno di sincerità.
2: No, ma non si capisce niente, oggi ha cominciato dalle donne, io proprio veramente vedo, non ho più fiducia perché non si capisce niente.
0: Ma ci, guarda.
2: Ma non sono tutto le buntasce, ci mancherebbe.
0: Bravissimo,
2: tante brave ragazze pure, ci mancherebbe.
0: Fa piacere che stai parlando così. Su un albero ci possono stare 20.000 marce, ma il resto deve essere buono, che diavolo. Sennò veramente dobbiamo farci preti qua. Allora, cioè nel senso dico, cioè se tutte sono così, che senso ha poi sposarsi o no?
2: Sì, è vero, perché poi io
0: cioè, il fatto di quella di Mondoro Superiore, che tanto ne abbiamo parlato, ti voglio spiegare una cosa in diretta a tutti voi. Il ragazzo di questa persona stava imbarcato per fare i soldi, per si scusare. No, per si scusare quando torna.
2: Ma il problema, sapete qual è? Scusate se vi interrompo. Cioè, bisogna essere chiari nella vita. Se una persona non ci sta bene, deve pigliarsi in giro. Cioè, allora dice, non sei il ragazzo per me, è inutile pigliarsi.
0: Perché amplificare?
2: Ma anche il tradimento, che siamo tutti sotto al cielo, siamo tutti pure io. Alla fine, ciò che conta è la verità. Dice, sì, non mi stai buona. Non è, cioè, se no si crede di vedere illusioni, si vede, e alla fine poi la cosa...
0: Cioè, non mi trovo bene più con te, basta.
2: Senza problema, non ha messo tranquilli nella vita. C'è un'altra cosa, quindi vedete un miglioramento del lavoro.
0: Io vedo un cambiamento e un miglioramento anche per
2: Io sono stato al nord, vedete che mi devo realizzare qui al sud.
0: Allora, ascolta, io vedo una realizzazione di un cambiamento. Già, questo cambiamento già è avvenuto?
2: No, io sto lavorando molto qui a Napoli, sono nel campo immobiliare, però sì. Chiaramente volevo capire un attimino se...
0: Allora, io per il momento non vedo spostamenti, per essere preciso, però... Nel futuro ci saranno dei cambiamenti, il futuro può essere pure qua a 10 anni.
2: Ma mi vedete una persona positiva che si realizza il matrimonio?
0: Ci sarà un Carmine, non lo so, una persona o di nome Carmine o Garofalo, non ho capito come si chiamerà, questa persona ti aiuterà moltissimo in un cambiamento che dovrà avvenire.
2: Le persone con cui collaboro sono affidabili come...
0: Allora vediamo un attimo, però un attimo solo, è una cosa un po' particolare perché mi occorrerebbero le date. Vediamo una cosa proprio, diciamo un po' in generale.
2: Sì, vabbè, perché tengo la blomba di persone, però...
0: Sto vedendo una...
2: Grazie.
0: Quando non si lavora in armonia è la cosa più brutta.
2: È vero.
0: È come stare in casa con la propria moglie e non andare d'accordo. Esatto. Ci sta qualcuno, però per il resto è tutto ok. Ci sta una persona un po' falsa, una sola però.
2: Non sapete chi è questo?
0: No, perché non ho le date. Poi mi chiami in privato e al limite siamo più dettagliati. Adesso è uno spazio dato a tutti gli ascoltatori. D'accordo. Però sono bravi, devo dire. Cioè, ce ne sta uno. Non è che ti fa del male, oppure. Però non è sincero.
2: Dopo te ne accorgi col tempo, cioè uno se ne accorge che alla fine.
0: Non è sincero, però non c'è, diciamo, una persona che fa truffe e queste cose, cioè no. Stai sereno su questo.
2: Un'altra cosa, in amore come vedete?
0: Vai avanti, che tu tieni una vita davanti, figlio mio.
2: No, ditemi una cosa, chi deve puntare? Perché io sono troppo incasinato, come al solito.
0: Che come vedete?
2: In amore, come.
0: Ma tu in amore, guarda, questo è un altro ramo, mi dovresti dare la data della persona che ami.
2: No, attualmente sono libero, però tengo una marea di amicizie, non so mai quale scegliere.
0: Allora ti posso dare una risposta?
2: Dicemi, grazie.
0: Devi stare a sentire al tuo cuore. Cioè, perché io non posso, ti spiego subito, io non posso vedere la persona senza le date. Cioè, io apro le carte, le carte, e io l'ho spiegato già varie volte, hanno bisogno di un codice. Il codice, sai che cos'è? È la data di nascita. Se tu, per esempio, dici, io ho due persone, una è nata, allora io metto in confronto e vedo quale fa meglio per te. Però, aspetta, figlio mio, questa è una decisione che devi prendere tu nella tua vita.
2: Scusate, ma vedi una realizzazione matrimoniale? Perché tre volte mi chiedo.
0: Andrai benissimo, ho detto. Cioè, per questo non ci saranno problemi, andrai bene. Però è chiaro, devi aprire molto gli occhi. Oggi come
2: no,
0: oggi...
2: Io già sto con oggi riguardato che le donne vado sempre.
0: No, ma non sono tutte uguali, non abbiamo già detto questo.
2: L'ultima cosa, perché andiamo a perdere tempo.
0: Ti vedere. Voglio bene, ma ti devo lasciare perché abbiamo rubato molto spazio. Mi chiami dopo, d'accordo?
2: Buon lavoro, grazie, un grazie, ciao, Gennaro, buon lavoro. Ciao.
0: Un programma a cura di Gennaro Dauri e De Biase.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Pronto? Non si sente niente?
1: Pronto?
0: Ah, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Salve, che bella voce, complimenti.
1: Grazie.
0: Da dove chiamate?
1: Da Contursi.
0: Contursi Terme?
1: Sì.
0: Avete quelle belle fontanine che buttano l'acqua a vulpacchio, là state nel paradiso terrestre, beati voi. Avete dei belli, mandiamo un saluto a tutti i ristoratori di Oliveto Cetra, di Condursi, di Colliano e di tante altre zone, insomma, là vicino, che poi devo dire che fuori dove c'è l'entrata di Condursi Terme si mette sempre un signore a vendere delle salsicce, ma quanto sono buone con quel pane che fa, ma
1: sì, è vero,
0: io non dico bugie, signora,
1: è vero,
0: un signore che è molto bravo e simpatico, io non mi ricordo il nome, comunque lo salutiamo. Avete dei bei localetti, non sono belli esteticamente, ma si mangia bene.
1: Sì.
0: Mandiamo un saluto a tutti i ristoratori, ripeto, perché tutto il turismo è importante per il paese.
1: Sì.
0: D'accordo? Allora, sì. Signora, vediamo un pochettino. Quando siete nata, tesoro mio?
1: 12.08.67.
0: Un attimo. Allora. Da quanto tempo mi ascoltate?
1: È da quando viaggio in macchina per andare al lavoro, è un annetto circa.
0: Allora, suo marito quando è nato, signora?
1: Allora, il primo aprile del 66.
0: Ma voi siete nativa di Condursi o di Napoli, mi scusi?
1: Di Napoli.
0: Perché a me mi esce che lei è napoletana.
1: Sì,
0: come mai state a Condursi, signora?
1: È perché mi sono trasferita 5 anni fa.
0: Ecco, infatti, perché vedevo che lei era di origine napoletana.
1: Sì.
0: Suo marito è rappresentante?
1: Sì.
0: Che prodotti, signora?
1: Per la casa, tutto quello che serve per la casa.
0: Io la vedo triste a lei, signora, mi creda. La vedo molto triste. Non la vedo né contenta né soddisfatta di niente.
1: È vero.
0: Tesoro mio, perché sta in questa forma apatica? Perché sta in questa... Dimmi la verità. Ma non ami tanto tuo marito? Qual è questa paura?
1: Perché ti vedo molto
0: depressa. Sulle carte mi parlano di molto depressa. Devi sorridere alla vita, ma perché stai così giù?
1: Perché ho perso una persona cara.
0: Ma chi era, il tuo papà?
1: La mia mamma.
0: La mamma, sì. Lo so, un bacio grande. Sì. So che vuol dire questo dolore, lo so. Anna chi è?
1: È mia mamma.
0: Proprio la mamma, infatti sulle carte è uscito proprio il nome. Tesoro, la vita continua, tutti i genitori sono nati per morire, lo sai, no? Cioè un domani che anche noi saremo genitori, purtroppo è la vita, e la vita che cos'è? È un fiore, nasce, cresce e muore, è come una bella canzone che inizia e poi c'è la fine, in tutte le cose c'è l'inizio e c'è la fine, purtroppo è così, è una legge divina che noi non possiamo cambiare. Però i morti, io l'ho detto già in altre edizioni, faccio una cosa, non vogliono vedere, per esempio la mamma tua che sta sicuramente nelle braccia del Signore, non vuole vederti in questo stato, perché soffrono i morti quando vedono i propri figlioli che soffrono come stai soffrendo tu, perché non stando bene tu non fai stare manco bene a tuo marito.
1: Sì, è vero.
0: E stare in questo, tu ti devi fare aiutare, amore mio, ti voglio un sacco di bene, se vengo qualche giorno a Condursi, ma solo per salutarti, ti voglio dire una cosa, fatti aiutare da un piccolo medico che si chiama o psicologo, perché tu c'hai un po' gli equilibri tutti spostati all'interno, lui te li mette a posto, devi sorridere alla vita, tu che stai in mezzo ai fiori, là l'aria buona, mettiti a fare qualcosa fuori tempo, magari ecco, con tutti quei bei paesaggi, panorami che si vedono, delle pitture, qualcosa di, per perdere un po' di tempo, distraiti, cioè stando così vai a soffrire dentro di te e starai molto male. Anche perché quando uno sta nel tuo stato apatico, depressa, tutte le cose che amava prima non le ama più. Per esempio, tu una volta eri molto innamorata delle tue cose, mettevi a posto la casa, fai più nulla.
1: Bravissimo.
0: Ti metti là e aspetti che le cose cambiano.
1: Bravissimo,
0: tesoro, Madonna, ma se non le cambiamo noi le cose, da sole è come il lavoro. Io non lavoro, sto a casa, aspetto che il lavoro viene a bussare alla mia porta. Ma se io non lo vado a trovare, non viene, così è la tua stessa situazione. Alzati da quella sedia, reagisci! Ti devo dare uno sprono, sennò tu farai... cioè, ti finisci e indebolì. Però, stai a sentire, vai da questo medico. Non è il medico dei pazzi, come tutti pensano. Lo psicologo mette a posto gli equilibri di una persona. Sessi di Gennaro D'Auri, che di esperienza in questo settore radiofonico e di cartomanzia ne tiene, e tu hai bisogno di un supporto, tesoro, un supporto medico, non di cartomante, un supporto medico.
1: Medico.
0: Assolutamente.
1: Okay. Mi dici qualcosa sul lavoro di mio marito?
0: Beh, vediamo un pochettino. Lui cambierà. Pure
1: cambierà?
0: Sì, sì.
1: Perché infatti ha intenzione di cambiare, volevo sapere proprio questo.
0: No, cambierà. Mi fa piacere che Radio Camaldoli l'ascoltate anche a Contursi, anzi sono stato anche verso la zona di Oliveto Citra, mandiamo un saluto al signor Carmine, responsabile di un bellissimo locale che si mangia benissimo là, a Taverna, come si chiama, molto bello. Mandiamo anche un saluto all'altro amico che si trova, ristorante Roma, mandiamo un saluto a tutte le persone che si trovano in quella, a Paolo che c'ha una bellissima pizzeria e paninoteca. Io sono molto goloso, signor, come dobbiamo fare? E quando vengo in quelle zone, mi dovete credere, mi rilasso, perché là è un posto di paradiso.
1: Sì.
0: Ve lo giuro, signora.
1: Sta bene,
0: a Napoli non si può più stare, signora.
1: Infatti.
0: Signora, ma non è per... Signora, Napoli era bellissimo. Io mi ricordo quando il mio povero papà, che non c'ho più, mi portava sempre a bere l'acqua limumarella, sarebbe un'acqua minerale che aveva un sapore unico, lo mettevano in quelle anfore. Ma che bel sapore che aveva, mi dovete credere. Mancano molto queste cose. Poi venne il colera a Napoli, tante di quelle cose. Purtroppo. Speriamo che risorga dai nuovi governi, da tutte queste nuove situazioni. Speriamo che Napoli veramente rifiorisce, perché è la più bella città del mondo. Io non rinnego la mia città, signora. Tiratevi su, che le cose miglioreranno. Io vedo un cambiamento che farà suo marito, signora.
1: Sì, e andrà, come andrà?
0: Andrà all'inizio male. Purtroppo io vi devo dire come vedo. Con il tempo però andrà bene, migliorerà. All'inizio non vi impressionate, andrà male. Io vi devo dire la verità.
1: Ok.
0: Non andrà molto bene all'inizio. Signora, ogni cosa che si coltiva dobbiamo aspettare,
1: certo,
0: per avere i frutti.
1: Bisogna aspettare, sì.
0: Signora, fatevi aiutare. Voi mi fate mettere un pensiero, vi voglio bene.
1: No,
0: fatevi aiutare.
1: Ok, va bene.
0: Grazie. Signora, permettete, posso dedicare una canzone?
1: Prego, sì, come
0: no. Una canzone che veramente tengo al cuore, però un attimo solo, perché siete troppo brava, mi piacete come... Un attimo, se la trovo un secondo solo, abbiate cortesia. Sì. Signora, io... Una canzone che si chiama Ami, tre parole. Però la voglio trovare, è una canzone francese molto bella. Poi vi voglio anche dire una cosa molto importante. Voglio dedicare queste tre frasi.

0: tu pensi di aver costruito. Ma cosa? Però scusa, devi sapere una cosa, alle volte i sogni diventano realtà. Sii dura nella tua vita, non ti fermare al primo temporale.
1: È stato un grosso temporale.
0: Mi raccomando, non ti fermare su in questa abitazione a guardare, a sederti su una sedia o su un divano e a guardare sempre la televisione che fa. Oggi io devo dire una verità, i telegiornali io non li voglio più guardare perché sento delle cose fuori dalla norma, fuori dalla norma. Il fatto di quel rumeno a Napoli che ha messo un bambino di 2 anni a chiedere l'elemosina, ma dove siamo arrivati, signori miei? Un rumeno che io non sono un razzista, però signori miei, un bambino di 2 anni che lo picchiava perché questo bimbo di 2 anni doveva chiedere l'elemosina, una cosa che mi ha toccato dentro. Mi dovete perdonare, non c'ho niente contro nessuno, non sono un razzista, però signori miei, dove siamo arrivati? Tutte le linee sono libere, io sono a vostra completa disposizione. Chiamatemi in questo istante, 899 48 46 10. 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro Dauria risponde a tutti. Aspettare. Pronto?
2: Pronto.
0: Buongiorno signora.
2: Buongiorno, vorrei sapere qualcosa su mio figlio.
0: Vola, colomba bianca vola.
2: 31, 388.
0: Allora, un attimo solo, perché qua, vediamo un po'. Portala tu.
2: Vuole sapere anche la data di nascita?
0: Una cosa a volta. Una coscia a volta, ricevo un ordine quando mi ha macelleri, una coscia a volta, un minuto. Vediamo un attimo. Ma chi sei Rubiri? Chi è suo aglione? Antonio chi è?
2: Mio figlio.
0: Chi è Antonio, ho detto?
2: Mio figlio.
0: Ah. Allora, ma chi sta perduta la chiocca propria?
2: Bravo.
0: Non mangio, non bevo, non... Ma che perché si... Signora, ma non vi ricordo... Ma...
2: Alla fronte è femmina.
0: Sei sempre ritta a Napoli, no? Per un po', sta diventando fisso.
2: Bravo, sei bravo.
0: Signora, però vi posso dire una cosa?
2: Sì.
0: Io non sono contro di voi, per carità.
2: No,
0: voglio dire una cosa.
2: Sì.
0: Quando i figli si distaccano dall'ombelico della madre natura che lei, praticamente, la mamma che l'ha creata, è nata vita a parte, signora.
2: Bravo.
0: Secondo me lo dovete lasciare stare. I figli vanno contestati quando vengono una brutta vita, tipo alcolismo, tipo droga, eccetera, eccetera. Oppure altre cose.
2: Sì.
0: Però nelle scelte...
2: Lo vedo soffrire, perciò...
0: Signora, questa donna ci tiene molto per suo figlio. Se ne approfitta, questo è il dilemma, per il bene forte che gli dà vostro figlio.
2: Bravo.
0: Dove andate in un maccarone, come diceva Anna.
2: Bravo. Non si può, cioè... Non torna con mio figlio questo.
0: Signor, allora, il discorso è chiaro, quarta parola. Il discorso è questo, le cose si aggiusteranno nel tempo. Vi dico questo, vostro figlio è molto innamorato, sta soffrendo per questa situazione. Però vi dico questo... Da quanto tempo hanno fatto chiacchiere?
2: È una settimana.
0: Sa concio. Sì.
2: Ma lei, cioè noi...
0: Ma perché sotto sempre da stulietta vostro figlio? Vuoi trovare una indulietta? Cioè, sta depressa?
2: Non lo so, io penso che, non lo so, che l'ha trovata mio figlio, non lo so.
0: Signora, non ha fatto niente di quello che potete pensare voi, è solo innamorata.
2: Sì, io lo so che è innamorata, però è una donna l'ha fregata, no?
0: Non è che ha fregata, signora, diciamo che ha conosciuto vostro figlio, ha giocato un po' con i sentimenti e se ne è appropriati sta cosa, lo comanda e lo pilota, però...
2: Però questo stai quando a dimastricarti.
0: Eh?
2: Stai quando a dimastricarti questo.
0: Signora, guardate, io sono convinto di una cosa, che a parte che a me questa persona non è che non mi piace, però il suo modo di agire io lo vedo un pochettino che a me non mi piace, è anomalo, ecco, diciamoci la verità, perché vostro figlio è troppo buono di cuore,
2: bravo, bravo.
0: Quando mette i sentimenti li mette davvero.
2: Ci credo, sì.
0: Signora,
2: sì,
0: ma dice la verità, ma questa, mi dà dice la verità, sta sì, creatura sì. Rosciuta.
2: Non lo so neanche io, era una grande amica, frequentava la mia casa e ci è caduto con mio figlio, solo questo posso dire.
0: Ci è caduto proprio con una pera secca.
2: Sì,
0: vero.
2: Mamma
0: mia, una pera secca.
2: Però vengo con figli, mi passano con una tua.
0: Che mi piace, cioè la pera secca o la fica secca? Io dico che sono... Comunque il signor Ciacaruto con manapera secca veramente c'è caduto vostro figlio, si è innamorato. Signor, faranno pace, però non vi preoccupate, anche se io non accetto, non mi piace il carattere di questa persona. Vabbè, questa è una mia opinione che non conta niente.
2: No, neanche perché... a me, siamo d'accordo entrambi.
0: Un bacio, vi voglio bene.
2: Arrivederci.
0: Buongiorno signora.
3: Sono Giovanna.
0: Ciao tessoro, dimmi.
3: Allora, sono nata il 27-6-76.
0: Sì. Allora, vediamo. Già, diciamo, da Gennaro d'Avria, te ne un cuore oro,
3: no? Ti seguo da una vita.
0: Come?
3: Ti seguo da tanto tempo.
0: Tesoro, siamo invecchiati insieme, allora.
3: Io ho 31 anni.
0: Sì. Io ho qualcosa in più, ma però, insomma, non è che sono vecchio.
3: No, tu sei una persona grande dentro.
0: Grazie, tesoro, non è che sono grande, sono vero. Questa è la differenza fra me e la sciamasta. Sono grande dentro. Io non voglio parlare male degli altri, perché da dice la verità ne ha già sentito troppo di cotte e crude. Ognuno lavora con il proprio verbo, però non stiamo a caffare una lotta, perché è la cosa più brutta. Già questo mestiere, chiamiamolo mestiere, l'hanno offeso, ma l'hanno distrutto comunque. Hanno fatto di carne e macelle che lavano a Marche con tutto il resto.
3: Guarda, io
0: non so come possono esistere dei serpenti così velenosi, io non lo so, per truffare tanti soldi alla povera gente, io non lo so come fanno ad esistere certi serpenti velenosi.
3: Guarda, io ti devo dire che ho sempre sentito certe cose, non ho mai chiamato nessuno.
0: Ma tu hai visto il pane casereccio, capisci? Quando uno vede il pane casereccio, va. Lo compra,
3: è vero.
0: Lo mangia, lo consuma. Gennaro D'Auria, non voglio dire che è un piezzipana, però voglio dire solo una cosa, che io quando vedo il cart indirizzo la gente a buoni posti e cerco di capire il problema che c'ha l'individuo. Per esempio anche tu hai una voce dolcissima, sei molto dolce, si sente dalla voce. Tesoro, dimmi, cosa vuoi sapere?
3: Guarda, io sono un momento un poco... Diciamo
0: per amore,
3: ansia.
0: Per amore.
3: No, beh, diciamo per amore è una cosa a parte, però in questo momento la cosa che pesa di più nella mia vita è il lavoro.
0: Lavoro, vediamo un po'.
3: E sono molto avvilita.
0: Vediamo, non ti rammaricare. Da dove chiami?
3: Da Napoli, proprio Napoli a Arenella.
0: Ma tu lavoravi su qualche ufficio?
3: No, io ho collaborato...
0: Non puoi dire, guarda, perché è una radio aperta questa, è pubblica.
3: Sì. Ti posso dire, ma io non ho problemi perché faccio una cosa anche abbastanza interessante.
0: Certo.
3: Ho collaborato con una casa editrice che non è di Napoli, è di Milano.
0: Ah, di Milano, sì.
3: Poi questa collaborazione, diciamo, non è che è andata bene perché essendo piccoli loro mi hanno fatto aprire una partita IVA.
0: Ah.
3: E da quando ho aperto questa partita IVA, diciamo che sto un po' in difficoltà.
0: Capisco, perché poi vengono tutte le tasse dietro, là ci vuole un mare di soldi, non me lo dire a me tesoro, capisci quando uno c'ha una partita IVA?
3: Io prima non avevo idea, adesso capisco il cosiddetto
0: ma
3: popolo
0: uno,
3: della partita IVA.
0: Lo so, ma purtroppo bisogna rispettare il lavoro e l'IVA e l'IVA, cioè capisci?
3: Sì,
0: quindi,
3: Su questo sì, io sto soltanto aspettando che il lavoro incrementi un po', diciamo, è un momento pieno di spese.
0: Vediamo un po' le carte, sì. Dammi la data.
3: 27-6-76.
0: Ma sì. Guarda, fai passare questo periodo, anche tutta l'estate, ma piano piano le cose si metteranno a posto. Purtroppo le tasse vanno pagate, non ci sta niente da fare. Non ci sta niente da fare e bisogna pagarle, perché o sennò viene la chiusura dell'esercizio.
3: Sì, no, io spero di non arrivare a questo.
0: No, ma non ci arriverai, tesoro mio, no.
3: E e anche lo studio, perché io poi mi mancano 5-6 esami per laurearmi. Per fare,
0: allora, io vedo positività a partire dal 2010, la verità, mi devi perdonare se dico questo, sì. Passeranno degli anni per raccogliere i frutti. Il picco massimo io lo vedo la metà del 2010, il picco massimo, eh?
3: Vabbè.
0: Io sto parlando del massimo, sì, cioè, sì, sì, però non è detto che tu 2009, cioè tu non andrai bene, cioè tu andrai bene anche nell'anno 2009, chiaramente.
3: Ti ringrazio, Gennaro.
0: Non ti preoccupare. Ti voglio dire una cosa, mi puoi dire Giuseppe chi è questo Giuseppe che mi esce?
3: Giuseppe è il figlio di mia sorella, il nipotino di 3 anni.
0: Ah, ecco, forse l'hai preso in mano ieri?
3: Sì, sì, proprio qua è stato a casa.
0: Ah, perciò c'è uscito anche... Subito, perché le presenze ultime...
3: Sono tante le presenze, lo so.
0: Senti, cara, che ti devo dire? Io ti auguro veramente, sei una donna molto preoccupata in questo momento, però passerà questo brutto periodo.
3: Sì, passerà. Io per me e per tante altre persone a cui voglio bene.
0: Non ti preoccupare. Io dico, Dio ci darà la forza.
3: Sì.
0: Pregate un po' di più tutti quanti. Preghiamo, signori, perché è importante aver fede in Dio. Oggi si sta perdendo anche quello.
3: È così. Gennaro, io mi è venuto una botta di pianto prima, quando tu hai detto di quel bambino di 2 anni.
0: Ti giuro, l'ho sentito su Studio Aperto, su Italia 1, ho sentito questa notizia.
3: Infatti, una cosa proprio che mi ha colpito.
0: È un telegiornale di Studio Aperto che a me piace tanto.
3: Sì, io poi peraltro seguo pure io tutti i giorni i telegiornali e anche io stavo prendendo la decisione, diciamo, di non sentire
0: più. Ma tu ti rendi conto? Ma come si può essere? Guarda, io se non tenesse una lira, ma fosse mangio levra, scusami l'espressione, miezza la terra, ma non mettesse mai una creatura in Rianna a chiedere le cose. Ma non solo questo, l'ha riempito di botte.
3: Mamma mia,
0: i carabinieri, la polizia stanno cercando questo bimbo insieme a una convivente, là, chi era, non ho capito bene, una che stava con sturumina. Cioè, ma roba arrivata, una creatura in 2 anni.
3: Questa è una cosa proprio di...
0: È una vergogna totale, sanno mettere scorne sta gente!
3: Sì, sanno mettere sullo scorne, Gennaro. Io bisogna pregare anche per questo.
0: Alle volte perdo pure io la fede, mi devi credere, perché dico come fa a permettere a sta gente si comporta in questo modo? È una luta proprio.
3: Che sia
0: rumena, che sia brasiliana, che sia italiana, che sia napoletana, chi ha fatto, ha fatto, fa schifo.
3: Sì, Gennaro. Purtroppo... dobbiamo come dire noi che capiamo queste situazioni cercare di non perdere la fede, perché proprio noi
0: non è che voglio perdere, però tesoro, ma ti rendi conto, cioè ogni telegiornale che guardiamo ormai è diventato di moda, butta sotto in persona gli ubriachi, fa sti furti nelle ville delle case, ammazzò un padre che chiude la propria figlia per 20 anni, non so quanti, cioè quando teneva 18 anni, mo che ten 40 anni ha chiuso sotto la candina, sotto scandinata, ha messo pure un cinta fatto dei figli. Ma tu non lo guardi il telegiornale?
3: L'ho visto stamattina,
0: cioè, ma com'è possibile? Tanto che è asciutto, tanto che l'hanno scoperto i carabinieri e polizie stufate, perché chi sta pigliata sta figlia sotto la candina perché si sentiva male e l'ha portata in ospedale.
3: Madonna, certo.
0: La segretata, cioè, sotto la chiusa. Ma ti rendi conto che è una lotta?
3: Mamma mia. Certo, peggio di così, gennaio.
0: No, Nostradamus riceve una cosa, verrà la fine del mondo, ma secondo me è già venuta la fine.
3: Sì, è questo è la fine, la fine dei rapporti, dei sentimenti, dell'amore, la fine di questo è la fine del mondo.
0: Ma stiamo scherzando. Non ci sta più, guarda, non c'è più pudore. In nessun, cioè oggi prima gente muri in terra, a gente ci passano per coppa.
3: Infatti anche a Roma è successo sto fatto.
0: Ma come si può fare? Ma guarda, fatelo bimbo, ma
3: io su quello guardo ho avuto un attimo proprio di...
0: Io mi sono sentito proprio male dentro. Quella persona, guardi, che quando Stefano Mussolini faceva una cosa buona, perché quello era un buon esempio. Oggi c'è troppo benessere.
3: Benessere.
0: Di quello che uno può, bisognerebbe fare delle cose un po' diversamente.
3: Bisognerebbe un pochettino usare la forza, diciamo, non forza tipo violenza, la forza delle decisioni, per prendere le decisioni.
0: Ma non è è possibile vivere in questo modo. Qua dobbiamo pure aver paura di uscire fuori dal cancello che ci possono investire. Cioè, ma tu ti rendi conto? Cioè, una volta a via Caracciolo, scusami, si poteva camminare bella, tranquilla, e se ne muove e guarda a destra, a sinistra. Cioè, non diventa più una asciuta, diventa un esaurimento.
3: Infatti, io ieri sono uscita, ieri sono andata un attimo al vomero, volevo andare a fare un giro, così, per prendere un po' d'aria. Mi sono dovuta nascondere in un garage perché c'erano due ragazzi sul motorino che mai avevano puntato.
0: No, ma oggi fa paura, tesoro. Fa paura. Ma pure Roma è cambiata, non solo Napoli.
3: Sì, io ci vado Roma. Spesso a Roma. Devo Roma dire che è veramente un caos anche lì.
0: Drogati di notte sotto le case, l'hanno macello, fanno, abbiamo visto, abbiamo. Io seguo molto le televisioni di Berlusconi, fanno delle bellissime
3: sì,
0: cose.
3: Sì, è vero.
0: Bei servizi, ben accurati, veramente.
3: Hai nominato una persona che io in qualche modo, insomma, sto cercando un pochettino di fare anche qualcosa di non di fare qualcosa di
0: è
3: nella
0: stato
3: politica.
0: Un uomo capace, diciamoci
3: sì,
0: la
3: sì,
0: verità.
3: Sì.
0: Non è molto signori,
3: capace.
0: Non ve la prendete per però ci avete rovinato. Lasciamo stare. Non mi fate parlare, io non voglio parlare di politica, io non sto, è una mia opinione, rimane mia personale, poi ognuno c'ha il suo.
3: È un discorso anche abbastanza lungo perché
0: dire una cosa, non stiamo nella par condicio, non stiamo, ecco, fuori dalle leggi, questa perché qua stanno puntate chi mitraglia in mano.
3: Gennà, sapessi che cosa ti potrei raccontare delle cose assurde.
0: Lo immagino, lasciamo
3: però, perdere.
0: Però
3: noi andiamo avanti e vediamo di fare qualcosa.
0: D'accordo,
3: io
0: speriamo che io spero solo una cosa, che se Napoli aumenta le sue prestazioni a livello di tutto, il turismo comincia di nuovo a crescere e ci sarà un passaggio mano a mano di soldi, si incrementerà, ma un turismo sa paura di venire a Napoli.
3: Guarda, qua abbiamo il nostro petrolio, è il turismo, sono i beni culturali, l'arte che abbiamo, che è il nostro petrolio.
0: Lo so, tesoro.
3: Speriamo che lo capiscono questi qua, i nuovi. Vediamo.
0: Va buono,
3: Gennaro, ti abbraccio.
0: Ciao.
3: Grazie.
0: Un bacio forte.
3: Grazie a
0: te. Ti ringrazio, ciao.
4: Ah. Ora in onda. Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro Dauri e De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro Dauria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro

ascoltatori di Radio Camargo Misterio, quindi chiamate senza indugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camargo Misterio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
1: Ciao Gennaro, io mi chiamo Gennaro come te, sono un giovane attore, ti ho chiamato l'altra volta per farti complimenti, sono sempre sul Napoli-Roma e ti stavo sentendo.
0: Uè, tu sei quello che lavora a Canale 5, mi pare?
1: No, non lavoro a Canale 5, lavoro a teatro, sempre complimenti.
0: Sì, come stai?
1: Benissimo.
0: Sì, mi ricordo.
1: Grande Gennaro.
0: Ci siamo sentiti quasi un mese fa.
1: Bravo, sì, ti volevo fare i complimenti, poi è caduta la linea, insomma, sempre il numero uno, Gennaro. No, spero di poterti invitare a teatro quando sono a Napoli.
0: Senti, sicuramente quando ci sarai mi farai una telefonatina di breve.
1: Non ti preoccupare.
0: Mi chiamerai e io ci verrò volentieri.
1: Va bene, Gennaro, ti ringrazio, sempre in bocca al lupo, sempre grande.
0: Tanti auguri a te.
1: Non mi faccio fare una veggenza perché non ho neanche il tempo, però mi faceva piacere salutarti.
0: Un abbraccio e io ho ammirato molto il tuo gesto, grazie.
1: Ciao, caro, un bacio.
0: Ciao. Allora, signori miei, abbiamo la prossima diretta. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, salve.
2: Salve.
0: Con chi parlo?
2: Sono Alessandra.
0: Ciao, Alessandra, da dove chiami?
2: Da Maddaloni,
0: benvenuta. Dammi la tua data di nascita.
2: 4783.
0: Vediamo un pochettino. Pasquale chi è?
2: Il mio fidanzato.
0: Vediamo un po', ma vedo un disastro qua, tesoro mio. Come mai? Sì. Non vai d'accordo con Pasquale?
2: No, ultimamente non tanto.
0: Ma perché? Che cosa pensi? Pensi che ti abbia tradito?
2: Anche.
0: No, io non vedo tradimenti qua. La giornalista chi è, scusami?
2: Non so.
0: Eh?
2: No, non conosco nessuno.
0: Che lavoro fate voi?
2: Io lavoro in un ipermercato.
0: Sì, no, perché vedo qua, forse c'è stata qualche ripresa alla televisione, vedo qua una giornalista, non so cosa, potrà sì, una cosa anche del passato, non è una cosa proprio di adesso, eh?
2: Ah, no, non so.
0: Forse da qua. Non ricordi?
2: No.
0: Allora, cosa vuoi sapere su questo Pasquale?
2: E comunque se la storia continua oppure fin da qua.
0: Adesso però ti devo dire una cosa.
2: Sì.
0: Tu l'hai mai tradito? La verità, perché l'ho già vista.
2: No, perché io avevo già una storia in precedenza.
0: Ma tu hai continuato a scipero con questa persona, figlia mia?
2: Sì.
0: Tu l'hai riempito di corna a questo ragazzo, no? Lui non ti ha tradito, Pasquale. Boh, come la mettiamo?
2: Ma lui comunque mi ha lasciato.
0: Ma dimmi una cosa, ma tu hai chiamato forse per mettere la tua coscienza a posto? È normale che ti ha lasciato.
2: Ma lui non lo sa.
0: Non lo sai perché ce l'hai nascosto. Però Pasquale non è strunzo. Pasquale qualcosa ha visto anche in te. C'è uno scontro caratteriale che non va, tesoro mio. Qua è uscito uno scontro caratteriale. Purtroppo è caduta la linea, mi dispiace. Questa telefonata, ricordatevi amici, il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, il Gennaro D'Auria, è l'899 48

0: che è accaduto nella tua casa realmente. Forza, sentiamo dalla tua diva voce. Sì, raccontiamo un po' in casa tua cosa è successo. Sì, in casa tua. Buonasera.
1: Buonasera a tutti. Sono la signora Anna.
0: Anna, quanti anni hai? È importante per chi ci ascolta. Sono
1: una mamma di 5 figli e ho 43 anni. Ed era un pomeriggio,
0: sì,
1: d'estate, il mese di giugno,
0: sì,
1: verso le 5, io stavo seduta sulla balconata,
0: sì,
1: e niente, io sentivo un profumo così bello, poi all'improvviso sentii un grande freddo e venne l'amica di mia figlia. Mi chiese: signora Anna, ma lei non si sente bene? E io gli risposi: ma non lo so, mi sento strana. Poi ci siamo seduti un'altra volta e io sentivo di nuovo questo profumo e chiese a Tiziana: Tizia, cosa ti sei messa addosso? Profumo, deodorante, perché sentivo questo gran profumo. La ragazza mi rispose: no, non mi sono messo niente. Poi all'improvviso mi sentì come attratta da una cosa. E niente, sul vetro ci stava un'immagine. Io dicevo: ma è vero, non è vero? Non mi rendevo conto. E poi sentivo una cosa strana. Così all'improvviso io ho visto l'immagine della Madonna e chiamai la ragazza, chiesi: Tizia, ma tu vedi quello che vedo io? E la ragazza si mise a piangere e andò a chiamare la mamma. E così venne la mamma, scese giù al palazzo a fare tanti gridi, eccetera, e si fece una grande folla.
0: Certo, Anna, poi? Cioè, in poche parole, deconformiamo la cosa, poi infatti l'amica Anna non vuole cimentarsi ad andare avanti con questa storia, in termine che cosa è successo? Sì, diciamolo agli altri.
1: E niente.
0: Cioè, Anna, spieghiamo un pochettino questa apparizione della Madonna. A parte, sono venute molte persone in casa tua, volevano sapere.
1: Una migliaia di persone.
0: Vai Anna, non ti preoccupare, è un po' emozionata, dovete anche capire, perché lei, diciamo così, sono cose molto personali, molto riservate, però lo fai per la radio, forza.
1: Dai
0: Anna, forza.
1: E niente, vennero degli giornalisti, fotografi, e mi fecero delle domande e...
0: Poi cosa accadde? Cosa accadde? Venne la scientifica, mi suggerisce tua figlia, è vero?
1: Sì, è vero. E niente, pulivano il vetro per vedere se era vero, non era vero. E sacerdoti, e loro mi dissero che era l'Immacolata Concezione.
0: E cosa accadde più, scusami?
1: Niente, mi pulivano sempre il vetro, e con il polivetro, l'alcol, per vedere se era una pittura, una cosa, invece niente. L'immagine rimaneva sempre lì.
0: Va bene. Allora, grazie. Un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in

0: questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
1: Alessandra.
0: Sì, Alessandra, da dove?
1: Da Caserta.
0: Ciao Alessandra, ma era caduta la linea?
1: Le batterie scariche dei cellulari.
0: Ah, ecco, era un po' strano. Alessandra, perché hai tradito questo ragazzo tuo? Ti sento una persona così buona di cuore, ma perché hai fatto sta stronzata?
1: Non lo so, Gennaro, perché probabilmente era una storia che già avevo prima.
0: Lo so, ma però, allora, io sono con te nel fatto, se io semino e cresce una pianta, dobbiamo curare sta pianta, non è che mi metto a vedere altre cose, cioè tu sei ritornato indietro, non
1: sì.
0: Potevi mai costruire con Pasquale, perché Pasquale a te ti voleva bene, hai fatto scucciare, diciamo la verità, una parte di tutto questo discorso che è successo, il fatto che Pasquale ti ha lasciato, a causa sei proprio tu, figlia mia, guarda, purtroppo è la verità, ricordati una cosa, che chi sbaglia paga. Tu hai sbagliato perché teneva la pace e non hai saputo conservare.
1: No, anche perché lui mi diceva di avere già un altro impegno,
0: no,
1: però
0: tesoro,
1: che dovevo aspettare.
0: Aspetta, non dobbiamo mettere le coscienze a posto. Pasquale non aveva nessun'altra femmina, eh? Cioè tu lo sai che Pasquale non aveva nessun'altra donna,
1: mi
0: diceva.
1: No, lui mi ha detto che aveva un impegno, che però doveva aspettare un po' di tempo perché lui la lasciasse.
0: Cioè chi è che aveva l'impegno?
1: Lui.
0: Con chi?
1: Con un'altra ragazza.
0: Ma chi te l'ha detto questo?
1: Lui proprio.
0: Non, figlia mia. Sei si convinta di quello che tu dici? Perché io
1: sì, infatti era lì il litigio. Spesso i litigi si dicevano lì, perché io chiedevo di lasciare questa ragazza.
0: Guarda, tu eri già a verità, perché io ti dico una cosa. Prima ti ho detto, tu hai tradito Itta, no? E poi io, hai visto che ho insistito, perché esce chiaro sulle carte. A me fatti su Pasquale, non mi risulta. Dammi la data.
1: Veramente, non me la ricordo.
0: Come faccio? Ma scusa, prima che ti ho fatto le carte, me l'hai data?
1: No, la mia ti ho data.
0: Ah, solo la tua?
1: Sì.
0: Non te la ricordi? Almeno il segno zodiacale?
1: Solo che è a febbraio e a 31 anni.
0: Cioè, tu che buffa? Tu la prima cosa devi mettere d'accordo con Alessandra, che sei tu. Che buffa Alessandra? Vuoi andarsi con sto Pasquale? Oppure vuoi arredare con chi la persona? La prima cosa, figlia mia, devi scegliere tu della tua vita, perché io non sono qua a giudicare e né a decidere di quello che voi dovete fare. Alessà, tu hai decidere tu quella che vuoi fare. Cioè, prima che agite tu, c'è mi sei corna a Pasquale e Pasquale ha pigliato in quelle sneggiute e tu mi hai consentito, prima hai rifiutato, hai detto non è vero, poi alla fine hai detto sì, insomma abbiamo le registrazioni che confermano questa cosa, però io voglio dirti questo, figlia mia, questo è un programma in diretta, tutto quello che si dice viene tutto registrato. E in linea, pronto?
2: Ciao, sono Andrea.
0: Abbiamo dato la possibilità a tutti quanti.
2: Sei un grande, guarda.
0: Andrea, io ti ringrazio. Io non mi do delle arie, cioè non sono quel tipo, sai, ci sono tanti tipi di persone, però bisogna dare possibilità a tutti nella vita. Perché no?
2: Ogni tanto va bene, fare una buona azione come la fai tu va benissimo.
0: Grazie, già. Sei molto caro, sei tu, sei molto caro. Da dove chiami?
2: E allora, io in questo momento mi trovo in movimento e mi trovo qua a Napoli, però io sono di Caserta.
0: Sì, che lavoro fate voi?
2: Io sono un agente di commercio, cioè diciamo un commerciante.
0: Un commerciante, io vi faccio tantissimi auguri. Cosa posso esservi utile? Cosa volete sapere?
2: Niente, io volevo sapere un poco il futuro, però non per me, per i miei figli.
0: Certo, certo.
2: Sì, ormai dobbiamo pensare un poco più a loro che a noi.
0: Ricordatevi una cosa, che chi semina bene raccoglie bene.
2: Ah, questo è un motto indispensabile per la vita.
0: Perché oggi fa paura quello che dobbiamo lasciare ai nostri figli. Non
2: sì,
0: tanto
2: sì.
0: Per i nostri, perché già lei c'ha dei buoni principi e molto sani, ma però il problema è questo, è quello che incontrano i nostri figli. Quello è il pericolo.
2: Ah, vabbè, ma questo è normalissimo.
0: Vediamo un pochettino. Allora, lei c'ha due figli o tre?
2: Due figli, un maschietto e una femminuccia.
0: Auguri. Allora,
2: grazie.
0: Mi date tutte e due le date?
2: Come no? Allora, prima quello del maschietto, dai.
0: D'accordo.
2: Allora, 28-6-90.
0: 28-6-90. Questo bimbo c'ha 18 anni.

0: Vabbè. La femminuccia?
1: Invece è del 240394.
0: Vediamo un attimo. 24? No, mi scusi.
1: 2403 marzo?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: 94.
0: Ah, è più piccolina.
1: Sì.
0: Questa diventerà un grande avvocato, sta bimba, sai?
1: Un grande? Scusami.
0: Diventerà questa bimba una grande avvocato.
1: Speriamo, io glielo auguro con tutto il cuore da padre.
0: Nel futuro lavorerà e andrà benissimo. Vediamo un attimo il maschietto. Guarda, ricordati questa previsione, la giornata di oggi, ricordatela, quello che sì. Ti ho detto, perché io vivo di soddisfazione nella mia vita. Mi puoi chiamare qua, pure a qua 5, 10 anni, 20 anni, quando capiterà.
1: Chiamerò.
0: Io ti auguro tanta vita, lunga vita. Vediamo il maschietto. Il maschietto. Mi ripeti la data del piccolo, del ragazzo?
1: Allora, 28.
0: Sì.
1: 06.
0: Sì, sì, sì, cancro,
1: 90.
0: Cancro. Vedi, questo qua è molto legato alla mamma.
1: Come tutti i maschietti. Forza.
0: Comunque questo, guarda, l'unica cosa, dovresti un po' frenarlo, eh.
1: È un poco
0: è un bravissimo ragazzo, però si fida molto delle amicizie.
1: Allora, questo ormai con questa nuova era, tutti quanti
0: lo so,
1: ti
0: no, tuo figlio non è,
1: dagli amici.
0: Hai ragione, tuo figlio non è una cattiva persona, però purtroppo bisogna stare molto attenti, come ho detto prima. Bisogna seguire i figli.
1: Ah, beh, questo sì.
0: Figli si nasce, genitori no, lo sai, no?
1: Li facciamo diventare noi,
0: certo.
1: I genitori del futuro.
0: Comunque andrà bene tuo figlio, non ti
1: grazie.
0: Preoccupare. Andrà benissimo, io ti abbraccio e ti auguro una buona giornata.
1: Sì, così diamo spazio agli altri, però ti voglio fare molti complimenti e voglio salutare quella persona.
0: Wanda.
1: A Vanna, esatto, ogni tanto ci dà quelle pillole di saggezza.
0: Bravo, bravo.
1: Ok, bravo. Un salutone particolare, dalla voce una brava persona.
0: È una donna cattolica al 100%, c'ha un altarino in casa e prega sempre, è bravissima, è brava.
1: Ci pensa a noi radioascoltatori, ci pensa molto.
0: È una grande amica mia, sì. Devo dire la verità. Mi segue sempre, è molto appassionata della radio e ogni volta che mi sente in diretta, devo dire la verità, chiama sempre.
1: Sì, no, la sento sempre.
0: È molto costante, è una persona che io poi voglio molto bene, perché è molto costante alla radio e mi segue da tanti anni. Io la voglio bene perché l'ho conosciuta in un momento un po' buio, la morte del mio caro papà, e quindi è entrata lei con questa luce diversa, molto bella.
1: Sì,
0: bella fede.
1: No, si vede una brava persona, ma pure tu sei in fondo una grandissima persona.
0: Io ti ringrazio, sei carissimo.
1: No, perché riesci a far sentire a quelle persone quello che vogliono sapere, e quindi gli dai quella possibilità.
0: Grazie, grazie. Io sono semplice,
1: che una persona
0: sono
1: deve
0: spontaneo,
1: dare,
0: mi devi credere, sono spontaneo nelle mie cose, io lo
1: bravo.
0: Dico però alle volte, sai, questo mi fa molto male, perché ti dico questo, alle volte la gente vuole le stronzate, caro amico mio, cioè le cose vere, quando tu, non so se tu hai seguito quella ragazza, non sto qui a giudicare niente e nessuno, non so da quanto tempo stai ascoltando.
1: Io ormai sono ma molto.
0: No, io dico questa trasmissione di oggi, dico.
1: No, questa qua l'ho ascoltata dall'una.
0: Ah, non l'hai sentito prima, quindi?
1: No.
0: Vabbè, poi avrai modo di ascoltare.
1: Sì, ok, tanto tu le mandi in onda.
0: Sì, mando le repliche, sì.
1: A me anche, a me, non ci sono problemi. Io ti voglio lasciare una buonissima giornata.
0: Io ti ringrazio, ti volevo concludere solo dicendo questa cosa, che alle volte dobbiamo cambiare noi se vogliamo che le cose cambiano, cioè in positivo, è chiaro, se noi cambieremo, cambieranno tutte le situazioni intorno a noi.
1: Giusto, giustissimo.
0: Alziamoci da quella poltrona, da quella sedia, e tiriamo un po', ma cerchiamo veramente di tirare fuori quella forza di volontà che sta in ogni essere. Cerchiamo un po'.
1: Ci dobbiamo muovere, dobbiamo combattere, non dobbiamo sopravvivere, ma dobbiamo combattere per avere una buona esistenza.
0: ma purtroppo abbiamo peggiorato la nostra qualità di vita per causa di questo dio denaro che purtroppo cioè qui il problema è l'euro, è l'euro, è inutile che ci
1: l'euro ci ha distrutto, ma questo lo viviamo noi in prima persona come commercianti.
0: Ma scusate, io ieri sera ho mangiato una pizza, lo dico sempre perché è la verità, io una pizza piccolina la pagavo 2.000 lire 2.500 lire.
1: Bravo
0: signori miei, già chi le sa pigliata ma che siamo 8.000 lire da 2.500 lire ai ghiotto, ma come possiamo farcela? Ma come ditemelo voi.
1: Ma ecco, no, guarda
0: la
1: che
0: benzina, il gasolio e la corrente, qui. Ma come ma come possiamo fare?
1: No, non si riesce più ormai.
0: O la portano a 2 euro. Ieri parlando con quello del distributore ha detto guarda, non ti meravigliare se salirà a 2 euro. Oh, Gesù mio, ho detto stiamo scendendo pazzo. 2 euro al litro.
1: Quindi tu oggi hai fatto una grande buona azione a mettere il numero privato.
0: Certo,
1: guarda.
0: Certo, perché bisogna
1: ogni
0: aiutare.
1: Ogni tanto ci vuole, sì.
0: Bisogna aiutare le persone.
1: Bravissimo, sei grande, te lo ripeto di nuovo, non voglio essere ripetitivo.
0: C'è quello e quell'altro, chi c'ha la possibilità mi chiama su quello, se non mi chiamano su, non c'è problema.
1: Va
0: purtroppo
1: benissimo.
0: Anche io ho delle spese, capirai, no?
1: Ma è giusto così, la radio così avanti non può andare da sola, qualcuno deve pagare l'energia elettrica,
0: certo.
1: Tassa di trasmissione alle poste telecomunicazioni, che è una bella mazzata.
0: La tassa ai fonografici, la tassa alla SIAE, la tassa all'autorizzazione concessionaria di Roma, Ministero Poste e Telecomunicazioni.
1: Di pubblicità se ne fa poco, perché
0: non
1: poi
0: se ne fa
1: gente,
0: proprio niente.
1: Esatto, la gente non vuole sempre che pagare.
0: Figuriamoci la
1: uno si deve aiutare come può.
0: Certo, purtroppo è questo temporale che si è abbattuto su tutta l'Italia.
1: Speriamo che questi qua che
0: auguriamoci questa ventata nuova. Questa ventata nuova, capisci?
1: La ventata nuova, sì, è giusto.
0: Perché io lo ammiro a quella persona, speriamo che non ci
1: dia. Pure io perché ha dato modo di. Io sono anni che sto in commercio. E ho notato che quando c'era lui comunque qualcosa si muoveva, incentivi che ne dava alle persone, ai ragazzi, agli universitari.
0: Certo.
1: Questi qua invece hanno soltanto.
0: Vabbè. Ho capito.
1: Vabbè,
0: no, capiscimi a me, non è per. Io ti lascerei parlare di tutto quel che vuoi, ma purtroppo ci sono
1: dobbiamo
0: delle regole.
1: Dare un spazio pure agli altri.
0: Un abbraccio tantissimo.
1: Buona giornata, ciao.

0: Johnny Johnny su Radio Camaldoli. Allora, quanto è bella sta canzone, storia di due innamorati che si lasciano e poi alla fine si rincontrano dopo tanto tempo. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buona serata. Chi è lei?
1: Buonasera, signor Gennaro D'Aurea, io sono mi chiamo Gabriela.
0: Gabriela, da dove chiama?
1: Allora, è da Napoli, però come ho sentito un poco di...
0: L'accento si è straniera, si sente.
1: Sì. Allora mi completare proprio che avete fede in grande in Dio, perché io sono suora, non vedente, sì. Quindi... è veramente il dono di Dio che avete, proprio ringrazio anche Dio per questo, per aiutare tutte le genti. Io veramente non ho bisogno, perché c'è un fede in Dio come voi, quindi non è... però solo per completare veramente.
0: Come mai siete grande... cara suora, cara suora mia, perché sì. Siete dalla nascita, siete cieca?
1: Sì, da dopo nascita, sì.
0: Dopo nascita.
1: Come non si paga niente, non lo voglio tanto dire, soltanto veramente prego per voi, sempre. Grazie. Ricorderò le mie preghiere.
0: Pregate, pregate molto per l'umanità, perché ha bisogno della preghiera, sua
1: sì,
0: cara
1: sì,
0: suora mia.
1: Per voi chi rimane fede veramente fino alla fine, proprio.
0: Bisogna aver fede.
1: Che ha fatto dono per
0: fede.
1: Voi questo Dio, proprio
0: certo,
1: gran Dio.
0: Certo.
1: Cara allora suora... io sono di Somala, vero? Diciamo
0: ma le suore paoline?
1: Tanti anni, no, della sorella di madre di Tere Jazz di Calcutta.
0: Ah, ecco. Esisteva un gruppo musicale, Focolarini. Mi ricordo, non so se voi ve li ricordate, i Focolarini.
1: Sì.
0: Tanti anni fa, io ero piccolino, avevo l'età di 14 anni. Vi sto parlando
1: sì,
0: di tanti anni fa.
1: Veramente sono splendidi a Napoli. Tutti era... Napoli io le amo, li voglio tanto bene, veramente.
0: C'era un'associazione dei focolari a Pompei, dove uno pregava, poi la notte stavamo sempre a Pompei.
1: Sì.
0: C'era l'incontro di tutta questa fede.
1: Tanti
0: di tutti...
1: gruppi, sì. No.
0: Ma quanto si stava bene.
1: Veramente Napoli, io non lo so, quando è venuto a Napoli, stavo a Roma, in Abruzzo, mi trovavo bene, però a Napoli ancora cuore calorosi, veramente non
0: grazie,
1: posso esprimere.
0: Grazie, siete molto
1: tutti
0: cara.
1: Napoletani, signore ti protegga, San Gennaro anche come voi,
0: certo.
1: Sta tanto a voi, veramente. Non voglio spazio prendere altre persone,
0: grazie.
1: Perché non si paga niente, non posso pagare perché non c'è soldi in telefono.
0: Per carità, non vi preoccupate.
1: Allora, le ringrazio, mi chiamo Gabriela, anche voi.
0: Gabriela, io ti saluterò, però volevo sapere una cosa. Qui i Focolarini
1: sì.
0: Avevano un gruppo, non ti ricordi come si chiama quel gruppo che cantava?
1: Comunità?
0: Sì, un gruppo, dentro, Terra Fuoco, era un gruppo, non mi ricordo però come si chiamavano. Un gruppo dei Focolarini.
1: Sì, io ho sentito però Focolarini, però non
0: me... Non ti ricordi come si chiamavano? Mi sembra i Getro.
1: Non mi viene in mente, veramente.
0: Ti posso dire l'album, mi pare si chiamava Terra e Fuoco. Terra Fuoco, una cosa del genere. Però non mi ricordo il gruppo.
1: Non lo so, c'è una in Francia che conoscevo quando ero in Francia, sì.
0: Sì, è un gruppo che proprio dei Focolarini, insomma, facevano delle bellissime musiche con flauti, chitarre, bella, ma ti dico bella, bella veramente. E mi ricordo l'etichetta di questo 33 giri, che non so dove è andato a finire qua giù alla radio, portava l'etichetta proprio Paoline.
1: Io per caso sentivo, perché un poco quando sento Radio Maria, no? Allora
0: sì.
1: Per cercare Radio Maria è accaduto sì. In questa stazione, allora dico ma che sentivo così, mi ha impressionato di sentire ancora.
0: Ah, ecco.
1: Lasciando Radio Maria volevo sentire, ascoltare da che cosa si tratta.
0: No, ma comunque,
1: veramente comunque, diciamo bene, perché per aiutare le persone bisogna qualcosa, veramente.
0: Certo, certo.
1: Non è una cosa veramente quelle che fate.
0: Noi non viviamo purtroppo di offerte,
1: dai,
0: abbiamo
1: veramente il Signore, grazie, veramente con
0: abbiamo
1: il Signore
0: solo un numero telefonico,
1: molto buono, molto gentile, molto affettuosi che fate le cose, veramente io mi ho fatto impressionare.
0: Ma per carità, io pregherò, farò una preghiera stasera, farò una preghiera stasera quando mi riunirò davanti al crocifisso anche per lei, cara suora.
1: Pure io, proprio, pure io.
0: D'accordo? veramente che Dio vi dà tanta serenità, vi benedico.
1: Grazie, io non vedo, però non mi interessa non vedere, perché faccio tutto dipendente, quindi esco da sola, vado dove voglio, veramente come fosse vedo, però non vedo.
0: Voi vedete con la luce di Dio, quindi
1: gente non crede, tu fa finta non vedere, mi dice, io non vedo veramente.
0: Gabriella, chiamami qualche altra volta.
1: Scusa?
0: Chiamami qualche altra volta, ti aspetto.
1: Sì, volontari, se non si paga veramente io non posso, non ho pensionata.
0: Non ti preoccupare, no, fai questo.
1: Paga, no, comune paga per stare, quindi aiutami dalle mani, però soldi il resto non posso mettere manco.
0: Certo, Gabriella, certo.
1: Mi regalano volontari pure da aiutare.
0: Hai saputo il fatto, hai visto dopo tanto tempo Padre Pio?
1: Sì, hanno fatto la tomba, hanno fatto
0: Sei andata a vederlo? Sei andata là?
1: Io altre volte andata, non ce l'ho fatto in tempo. Però io vado tutte le pellegrinaggi, non mi stanco proprio, mi piace non lo so. Mi stanco, però mi sento fisicamente, però un po'.
0: Sei forte, forte, Gabriella.
1: Adesso, poi dopo ritroviamo il conforto dal Signore, quindi la vita non.
0: Sei una donna forte, quindi. Gabriella, tu vedi con gli occhi di Dio.
1: Sì, Gennaro, Laura, veramente ringrazio molto, molto Dio che le dà ancora.
0: E te ne deve ancora, te ne deve dare ancora tanta altra, non ti preoccupare.
1: Ringrazio, le lascio perché veramente ha bisogno anche a spazio le persone.
0: Grazie mille, Gabriella.
1: Molto grazie, Dio.
0: Buona giornata, Gabriella. Che Dio ti benedica nel tuo cammino.
1: Ciao, buonasera.
0: Ciao. Allora, carissimi amici, forza, vediamo chi è la prossima. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento. 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere. Potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro D'Auria. Forza e coraggio. 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata. Pronto? Pronto? Mi sente? Pronto?
2: Pronto,
0: mi sente? Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Con chi parlo?
2: Con Vincenzo,
0: allora, da dove chiamate? Abbassate un po' la radio, grazie.
2: Grazie.
0: Abbassate un poco la radio, è troppo alta, fischia, va bene.
2: Va bene?
0: Sì, mi può sentire anche per telefono.
2: Allora, Gennaro, prima di tutto ti voglio tanto bene.
0: Grazie.
2: Perché sei una persona molto squisita.
0: Grazie.
2: E io. Tutti i giorni, tutto l'anno.
0: Grazie.
2: Ti ascolto sempre.
0: Grazie,
2: E poi tanti saluti alla signora Wanda.
0: Grazie.
2: Che è una signora squisita.
0: Senz'altro più tardi richiamerà per ringraziare tutti voi che l'avete salutata.
2: E come te, tale quale come te.
0: Grazie.
2: Tu sei una persona squisita.
0: Grazie.
2: Sei una persona dopo di Dio. Tu e la signora Wanda.
0: Grazie.
2: Ci date tanta forza a noi di sentire, perché io non vedente.
0: Lo so che sei un non vedente. Hai sentito suora Gabriella, però? Suor Gabriella, hai visto che bella forza di volontà? Il Signore la illumina, Gabriella, hai visto? E va a fare pellegrinaggi, si sposta, vede con gli occhi di Dio. È la stessa cosa anche per te, eh?
2: Io non posso, Gennaro.
0: Però Dio ti darà tanta forza, non perdere la fede in Dio.
2: No, io sono molto cattolico, no?
0: Sì.
2: Però, diciamo, questa volta che ti ho telefonato due volte privato.
0: Sì.
2: E due volte, diciamo, quando tu hai dato i numeri, quando ti darò la possibilità di sentire.
0: Sì, certo.
2: Adesso ho sentito un'altra volta, ti ho chiamato un'altra volta.
0: Grazie, io ti ringrazio tantissimo.
2: A te, ti voglio bene a te e la signora Wanda.
0: Pure noi mandiamo un bacio a te.
2: Siete due persone squisite, mi piace molto di sentire a te.
0: Grazie.
2: E molto di sentire a Wanda.
0: Certo.
2: Moltissimo, la domenica, lunedì, io sono sempre a letto perché io sono un vedente.
0: Sì.
2: Purtroppo ho avuto anche un'altra sfortuna. Mia moglie mi ha lasciato essere andata e sto con una signora dell'Ucraina. Sono detto già un'altra volta in passato.
0: Che cattiveria. Ma a te mi pare che ti hanno fatto perdere l'occhio.
2: Sì. Ti ho chiamato con questa cosa qua già 3 volte.
0: Madonna mia, per fare un'operazione, signori miei, la mala sanità, vedete, in tutto c'è il demonio. Ci sta il buono e il cattivo, dappertutto, in ogni lavoro c'è il buono e il cattivo. Sto povero signore, e si è andato a operare, giusto, se ricordo bene, perché tu mi hai chiamato anni fa pure, mi ricordo.
2: 3 volte.
0: Tu ci vedevi, tu vedevi.
2: 2002.
0: Tu vedevi.
2: Sì, vedeva un occhio.
0: Vedevi, io ti dicevo, vai a Bologna.
2: Vai a Bologna. E Tano Steve, mia moglie vicino a me, dice non andare. Non andare. Mia moglie mi ha lasciato assieme.
0: Vedete un pochettino, e ha perduto il luce. Cioè, vi pare una cosa bella? Io ha detto, va a Bologna, ma purtroppo.
2: E come? Mi hanno lasciato i figli miei, mi hanno lasciato mia moglie. Così.
0: Però voi non dovete disperare, perché vostra moglie è stata una grande incoscienza. Io dico in diretta, non me ne frega proprio. È stata una grande incoscienza, perché quando voi vedevate scorreva tutto bello tranquillo. Appena avete perso la vista, vostra moglie va lasciata pure essa. È stata una grande scostumata. È una donna senza coscienza. Io perdo la pazienza in voto, mi dovete perdonare. Con tutta la fede in Dio, tutto quello che dicite voi, ma io perdo la pazienza!
2: Non vedete com'è brutto, lo faccio a Milano, ma dove devo andare io su?
0: No, ma prima.
2: Prima mia moglie.
0: Ma dico, spiegatemi una cosa, Marica, ma chi se tu fatti. Voi che cosa vi siete operati? Perché ve l'hanno fatto perdere? Cioè, che è successo? No, spiegatemi come aiuta la cosa. Non fate i nomi dei medici non mi interessano, perché tutti. Spiegatemi la situazione.
2: Sì, subito, Gennaro, io sono un dipendente comunale.
0: Sì.
2: Allora, io senza offesa alla signora Wanda, senza offesa al Gennaro Laura, che è una bravissima persona.
0: Grazie, altrettanto voi.
2: Grazie. E un giorno venire una signora, c'è cioè una vecchietta, e volere da me uno stato di famiglia integrale.
0: Voleva un stato di famiglia?
2: Integrale.
0: E che era fa? E
2: doveva fare? Doveva andare a fare il colloquio a caccia da figlio. Allora ci vuole fare il stato di famiglia integrale, no?
0: Perché del tuo piacere a voi, ma ho già capito.
2: E ci vogliono 15 giorni.
0: Hai già capito.
2: Per avere questo foglio.
0: Questo
2: no?
0: Permesso, diciamo. Questo,
2: allora io stavo.
3: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
4: Pronto?
0: Salve a lei, da dove chiama?
4: Da Potenza.
0: Benvenuto, puoi alzare un po' la voce perché la sento malissimo,
4: Pronto, da
0: Potenza. Mi sente?
4: Sì, da Potenza.
0: Benvenuto, ho detto.
4: Grazie.
0: Allora, vediamo un pochettino, quando è nato?
4: 06-09-63.
0: Vediamo un pochettino. Le vuole sapere sul lavoro?
4: Sì.
0: Io vi do un'azienda di trasporto persone,
4: sì,
0: ma che cosa gestisce lei?
4: Trasporto persone, Pullman.
0: Ah, Pullman, benvenuto, è la prima volta che ci chiama,
4: Sì, la prima volta.
0: È un periodo un po' lento, vedo, negli ultimi tempi,
4: Sì, è vero.
0: Ma le cose si riprenderanno però, attenzione. Anna, chi è questa Anna e Rosa che mi escono?
4: Anna, mia suocera.
0: La vedo. Guardi, per quanto concerne il lavoro, io vedo dei cambiamenti che avverranno, vedo del subentro anche di altre persone, comunque vedo dei cambiamenti molto favorevoli per lei,
4: Ho capito.
0: Vedo dei cambiamenti nel tempo. Qua infatti mi esce la carta del cambiamento. Oggi abbiamo il mazzo di carte qui a Radio Camaldoli. Quindi vada sereno, perché le cose lei andrà molto bene, sa?
4: Va bene, la ringrazio.
0: Buona giornata, auguri. Allora, andiamo avanti. Un saluto a Vanto, un saluto al mio giornalaio. Un saluto a tutti gli amici appunto che fanno parte di Radio Canal Polistene, un saluto a Domenico, un saluto a tutti coloro che mi ascoltano. Signori, nella vita ci vuole forza e volontà. Allora, vedete le catastrofi che stanno capitando purtroppo, eh? Quindi cerchiamo di stare un po' tutti calmi, un po' più sereni, perché la vita non è facile, oggi proprio non è facile. Un bacio a Wanda, una buona giornata, vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
5: Gennaro, carissimo.
0: Chi è in linea?
5: Sono Pierluigi D'Angri.
0: Ciao Pierluigi, tutto bene?
5: Tutto a posto, Gennaro, io sono un grande ascoltatore.
0: Io ti ringrazio di cuore. Dimmi Luigi.
5: Allora, la data?
0: Sì, sì.
5: Allora, 16/11/80.
0: Vediamo un pochettino. Mannaggia il lavoro, eh?
5: Bravo Gennaro.
0: Proprio questo, perché vedo dei cambiamenti che pure a te avverranno a livello lavorativo, eh?
5: Esatto, esatto.
0: Questi cambiamenti ti porteranno, ma che è un'azienda, devi aprire?
5: Esatto, Gennaro.
0: Questa azienda andrà bene. Cosa c'entra però la malavita?
5: Ma guarda, no, niente.
0: No,
5: niente.
0: Dico, in passato hai avuto dei problemi con qualche persona, insomma.
5: Ma perché... guarda, forse quando ero più ragazzino, qualche ecco. Di strada, ma amicizie così.
0: No, perché mi esce qua, perciò io dico tutto quello che esce, voi lo sapete.
5: Ho capito.
0: Quello, chi mi segue lo sa come la penso io, quello.
5: No, ma Gennaro, io ti ascolti, mia moglie in macchina, ma da una vita. Una vita.
0: Grazie di cuore.
5: Sei ormai sei una persona di famiglia, sei diventato.
0: Sei molto caro.
5: Grazie.
0: Luigi, io ti ringrazio. Un saluto, le tue cose andranno bene comunque, sai?
5: Va bene, mi sono levato un po'.
0: No, ma non è il fatto di. Io non vedo il contendino, cioè quando esce una cosa positiva la dico, quando esce negativa la dico lo stesso.
5: Perché è un'attività che comunque sto da un anno e mezzo dietro e la testa proprio la notte non dormo, Gennaro, questa attività che devo aprire.
0: Hai ragione, povero figlio. Hai ragione.
5: È una cosa grande.
0: Vai avanti che andrà benissimo. Andrà
5: grazie,
0: benissimo.
5: Genaro, un abbraccio grandissimo.
0: Pure a te, ciao caro.
5: Ciao.
0: Signori, io vado in privato 899 48 46 10. Ripeto 899 48 46 10. Ok? Allora, io vado in pausa musicale. Ci sentiamo dopo 899 48 46 10 per rispondere a qualcuno che mi vuole.

questa è una scommessa del mio amor, della appunto di Jeannette, allora una cantautrice francese degli anni 70. Signori, allora 899 48 46 10, abbiamo in questo momento le linee libere per chiunque che vuol partecipare.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica, da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì. Attendete un attimo. Allora, diamo un pochettino le carte. Allora, mi ascolti, io vedo che è un momento un pochettino economico negativo, però vedo anche una ripresa. Qua sulle carte mi esce anche una buona ripresa. È un periodo che così colà, state un po' traballando, però cercate di mantenere duro perché le cose sue andranno molto a migliorare. Cosa c'entra questo dei capannoni, vedo?
1: Dei capannoni. L'azienda
0: vedo
1: dove...
0: dei contenitori di che ingenerite la plastica, cioè che cosa fate voi?
1: Sì, materiale plastico.
0: Materiale plastico. Comunque, da quanto tempo avete avuto questo periodo un po' no, diciamo?
1: Quasi un annetto.
0: No, ma le cose si riprenderanno, guardi. Lei andrà molto a migliorare, ci saranno dei cambiamenti e delle cose che le porteranno, le gioveranno senz'altro. Forza e coraggio, mantenete duro.
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: numero, abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: È pronto, Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: Gennaro, complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quando sei nato preciso?
1: Io sono nato 17-9-90, Gennaro.
0: 17-9-90. Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con un must fravagatore praticamente. Adesso non stai facendo proprio niente.
1: No, no.
0: Niente. Però per te il lavoro si risveglierà, non ti preoccupare.
1: Ah, va bene.
0: Non è molto lontano, eh?
1: Ah, quindi dopo le...
0: Senti, l'omosessuale chi è?
1: Nessuno.
0: No, dico, dove abiti tu? C'hai un amico che è così?
1: No, no.
0: Io te lo sto dicendo perché mi esce
1: qua.
0: Va bene, meglio così. Allora,
1: vabbè.
0: Per il lavoro tu andrai a migliorare, d'accordo? Anche se mi hai detto una bugia riguardando l'omosessuale. Ci siamo intesi, penso, no?
1: Va bene, ciao.
0: Arrivederci, auguri.
1: Ciao, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899-48-46-10. Approfittatene in questo momento. Io vado un attimo in privato. 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importante perché... Cioè, se uno, per esempio, vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto, ma molto importante, eh? Quindi... sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base che è il lavoro, è importantissimo, perché oggi senza fatica non si magna, insomma, non è più come una volta, chi non fa l'amore non si magna, là quella canzone del passato di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore, ma chi non lavora non mangia oggi. Quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione, 899 48 46 10. Io me ne vado in privato, vi lascio una bella canzone veramente, la grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato, 899 48 46 10.

0: Segnatevi sto numero che è importante per scoprire cosa accadrà sul vostro futuro, su quello che vi avvolge intorno. 899 48 46 10. Sapere il futuro è una cosa importante, perché, signori cari, è inutile che ci affidiamo alla sorte. La sorte alle volte può essere pure negativa. Invece quando uno si prepara appunto, e sa soprattutto quello che deve succedere nel futuro, allora uno si prepara e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato, l'accompagnata dall'avvocato che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria, quando vede qualcosa che non va, subito ve lo dice. Vediamo chi è al telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22/9/64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte, stai soffrendo molto nella
1: mamma
0: tua vita.
1: Mamma mia, Gennaro,
0: ma proprio ti fama a bocca, come ma proprio non stai faticando proprio più. Una volta cominciavano poco una casa, chiamavano il pittore, dove ci fica così soldi pure la coppa pittore che ti fa faticò, ma oggi non stai facendo proprio niente, manca più.
1: Assolutamente, proprio.
0: C'è un sciumanfra, cioè praticamente non ci sta proprio niente qua.
1: Come ci fai?
0: Vediamo, no. Aspetta, fammi vedere un attimo la seconda sfilata di carte. Dammi un mazzetto da 1 a 7.
1: 6.
0: Vediamo un po'. Tu sei un umasta fravagatura. Vediamo un po'. Vediamo un po'. No, ma guarda, è un periodo già lento che è venuto da parecchio tempo. Un po' incide anche la crisi, ma tu ce la farai perché lavorerai. Mentre ricordati queste parole: quando meno te l'aspetti, la fortuna verrà a bussare a te.
1: Mamma mia, spero
0: quando
1: proprio
0: meno
1: tanto.
0: Te l'aspetti, figlio caro, figlio bello, ninna nanna, ninna no, quando meno te l'aspetti verrà a bussare la fortuna e guadagnerai. Vi do un colpo di fortuna.
1: Sì, vabbè, c'è no.
0: Auguri.
1: Però intanto, vabbè, grazie, grazie mille.
0: Ti abbraccio.
1: Sei un grande amico, ciao, ciao.
0: Ma per carità, no, ciao. Allora un saluto a Vanta, vi ricordo, se volete visitare il mio sito personale è www.rcsnetwork, www.radiocamaldolisterio.it oppure www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare, signore, oppure visitate www.radiocamaldolisterio, Quindi 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee tutte libere.

0: Allora è terminata pure sta grande canzone, pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Allora, ciao. Allora, con buongiorno. Chi parlo?
1: Sono Stefani.
0: Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Stefania, tu sei molto preoccupata sul lavoro.
1: Infatti, già stavo lavoro.
0: No, ma comunque non ti preoccupare, perché vediamo un pochettino qua. Ci sarà una signora, una vecchietta che la farai compagnia, un po' come badante, sai?
1: Sì.
0: Sì, sì. Tu hai lavato mai i palazzi, le scale, queste cose
1: sì,
0: qua?
1: Sì, sì, sì, sì, nell'imbrasso di pulizia sono stato.
0: Allora, perché io vedevo qua, ma adesso è un periodo molto lento, molto fermo.
1: Chi lo dice?
0: Senti, dimmi una cosa, Luigi chi è questo Luigi?
1: Luigi, no.
0: È stato un ragazzo che hai amato?
1: No.
0: E chi è questo Luigi che mi esce sulle carte?
1: No,
0: È una conoscenza?
1: Luigi sì, un mio amico di scuola.
0: Ah, ecco, è solo una conoscenza. Diciamo era carino, ti piaceva, solo questo, insomma. Capito. Comunque lavorerai e andrai molto bene.
1: In amore che mi dici?
0: Come?
1: In amore che mi dici?
0: In amore, tesoro mio, abbiamo visto il lavoro, devi chiamare dopo per l'amore, Ci sentiamo.
1: Okay,
0: tu lavorerai grazie. E andrai bene. Non ti preoccupare, vedo una vecchietta che dovrà avere assistenza e tu gli andrai a fare l'assistenza e guadagnerai qualcosa. Non ti preoccupare.
1: Ok,
0: auguri.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, Gennaro, ciao, ciao.
0: Un abbraccio a tutti. Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee in questo momento libere, quindi 899-48-46-10, 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importantissimo, per carità. Io dico questo, a parte non voglio parlare degli altri, che non me ne frega niente, perché se accendo la TV io la spengo automaticamente, perché vedo delle stronzate enormi, ma enormi, enormi. Allora, vediamo un po'. Morire sulla scena, Dalida. 899-48-46-10.
2: Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tomberà. Je veux qu'il...
0: Dopo la rimettiamo sta bella canzone, okay. C'è appunto Pozzuoli. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come
3: ciao.
0: Stai?
3: Benissimo, tu?
0: Sto molto bene, grazie, in forma.
3: Okay.
0: Allora, quando sei nato?
3: 3 aprile 81.
0: Allora, Maurizio, tu chiami da? Pozzuoli. Un saluto, un bacio alla mamma, questo ragazzo.
3: Grazie.
0: Io ho avuto modo di sentirlo più spesse volte qui a Radio Camaldoli, mi fa piacere. A livello lavorativo, vediamo un po', Giusto?
3: No, sull'amore.
0: Ah, l'amore, vediamo un po' che cosa esce. Nata delusione, avuta?
3: No, ho conosciuto una ragazza, voglio sapere come va con questa.
0: Ma tu la ami a questa qua? Perché io vedo che tu sei molto legato.
3: Sì, tantissimo.
0: Maurizio, quando è nata sta ragazza?
3: Allora, lei è pesci e c'ha 21 anni.
0: E invece tu? Ariete?
3: Io 3 aprile 81.
0: Senti, figlio mio, non è questa la donna che tu sposerai, purtroppo.
3: Ah.
0: No, te lo voglio dire sinceramente di cuore. A me dispiace quando faccio queste previsioni.
3: Lo so.
0: Però non posso illudervi.
3: Certo.
0: Io devo dire quello che esce sulle carte e nient'altro in più.
3: Mm.
0: Tu conoscerai un'altra... Questa non è bionda, questa ragazza?
3: No,
0: non
3: è Bruna.
0: Castana, è Bruna,
3: È Bruna. Sì, è Bruna.
0: No, ma tu andrai avanti, per te c'è un'altra donna, ma tu sarai felice, ti sposerai e andrà tutto bene, guarda, Sii un po' più deciso nelle tue cose, perché vedo che tu sei innamorato, però hai paura di perderla, questa persona.
3: Esatto.
0: Ma lei si allontana, non ti fa capire che, insomma, pure lei è innamorata?
3: No, infatti.
0: Si allontana, no, non è questa, figlio caro Maurizio, no.
3: Okay.
0: Però andrai bene, tu conoscerai un'altra persona e le tue cose andranno benissimo.
3: Va bene.
0: Auguri.
3: Ciao, grazie.
0: Io me ne vado in privato, scusatemi, 899-48-46-10, 899-48-46-10 in privato.

Allora vediamo un pochettino, morir su scena, pronto? Purtroppo le linee sono sovraccariche, formulate il numero piano piano, 899 48 46 10.

0: Intanto mi hanno filtrato la prossima chiamata. Chi è in linea?
1: Sì, Gennaro, sono Pasquale.
0: Pasquale, da dove chiamate?
1: Io, da Casoria.
0: Pasquale, quando siete nato?
1: 28-01-85.
0: Allora, lei chiama per l'amore o il lavoro?
1: Amore, amore.
0: Amore, vediamo un pochettino le carte che cosa mi dicono. Allora, io vedo che lei è molto geloso. Lei è fidanzato, in questo momento è sposato, che cosa? Perché io vedo un grande amore qua da parte sua.
1: Fidanzato.
0: Vediamo un pochettino. Lilia, Laila, Lilia, chi è questa donna?
1: Dalila.
0: Dalila, vedevo una cosa del genere. Allora, questa è la sua ragazza attuale?
1: Sì.
0: Non dovete essere preoccupato, perché io vedo che lei andrà molto ma molto bene con questa persona. Non dovete essere preoccupato, perché state così preoccupato?
1: No, preoccupato no, così.
0: Siete molto geloso di questa persona, ma molto.
1: Sì, abbastanza. No, ma anche lei.
0: Io la vedo molto legata a voi, voi andrete avanti, non vedo niente di brutto assolutamente. Andate perché c'è matrimonio per voi.
1: Ah, addirittura. Va bene.
0: Oh Gesù, e perché no? Cioè, se uno ama una persona, lei potrebbe stare senza, come si chiama? Dalila. Dopo le metto un pezzo di Dalida, visto che ci troviamo sto nome un po'. Che origini c'ha questo nome, mi scusi?
1: Penso spagnolo dovrebbero essere.
0: Un bel nome, auguri di cuore veramente. Veramente un bel nome, state sereno, lei andrà avanti e vedo una realizzazione. Dove si trova? Al mare in questo momento?
1: Ma io o lei?
0: Non lo so, io vedo il mare vicino, non so.
1: No, e lei sta lavorando sulla spiaggia.
0: Ah, ecco, vabbè. Comunque andrà molto bene, guardi. Io vedo le cose andranno molto in positivo per voi. Dite una cosa, chi è che indossa qua una divisa?
1: Io.
0: Ah, ma siete un finanziere, un poliziotto? Che cosa siete?
1: Sì, un poliziotto.
0: Un poliziotto. Io vedo che le vostre cose andranno bene. Cosa c'entra Firenze?
1: Firenze perché ho lavorato 5 anni fa a Prato.
0: Dite la verità, ma vale Gennaro D'Avrio oppure no, sinceramente?
1: Ah, certo.
0: Andate sereno e tranquillo che le cose andranno bene. Io dico matrimonio nel senso come intesa di due corpi che si uniscono, cioè per me il matrimonio, lei può essere anche sposato, faccio un esempio, però ha questa grande passionalità, cioè non so se sono chiaro.
1: Sì, ho capito, infatti.
0: Signor poliziotto, tanti auguri.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: Buona giornata.
1: Grande.
0: Grazie di cuore, arrivederci, buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte e quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento, non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine, buon di tutto, buon di, arrivederla. Allora, abbiamo lasciato appunto questo signore che è un poliziotto, andiamo direttamente alla chiamata, pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
0: Ma sei il vero Tony 90?
2: Il vero.
0: Ho la fotocopia?
2: No, il vero.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Allora, dite.
2: No, niente, siccome sono tornato a Napoli, ti volevo salutare.
0: Ah, sì, aspetta. Ho letto su www.rcsnetwork.it,
2: esatto.
0: Il mio sito, voglio dirlo a tutti, il mio sito è www.rcsnetwork.it. rcsnetwork.it, è chiaro? Allora, gli altri siti riguardando dedicato al mago Gennaro non sono miei, assolutamente, anzi ritorneranno da me. Allora, signori, Tony 90.

0: Ma purtroppo non posso andare in privato perché le persone sono migliaia che mi chiamano. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Mimmo, Domenico.
0: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
1: Sì, Domenico.
0: Allora, da che paese chiama?
1: Da Marcenise.
0: Da?
1: Marcenise.
0: Vabbè, allora, quando è nato?
1: 19-1-63.
0: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
1: No.
0: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
1: Vibo Valentia.
0: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti, grandi tir, camion?
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì.
0: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
1: Un incidente?
0: Perché io vedo qua un furto addirittura, una volta è successo pure.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: molti anni fa parlo, eh?
1: Sì.
0: Sono cose che io potevo sapere, sinceramente parlando.
1: Assolutamente no.
0: Le carte dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi posta pelle, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete perché dà disponibilità a tutti, è vero?
1: Ascolto tutti i giorni Gennaro.
0: Grazie, e vi do anche, è vero che la radio c'ha tante spese e si deve sostenere.
1: La sala consolina e fino a Marcenise, da Marcenise a sala consolina tutti i giorni.
0: E io ti ringrazio di cuore. Senti, il tuo lavoro, tu lavori troppo e guadagni un pochettino, accontentati di questo, perché stanno persone che non possono nemmeno prendere più il caffè la mattina al bar. Cioè, tu ti rendi conto, la gente manca più caffè si può cattare. Ma lo sta barranco!
1: Lo so.
0: E che nessuno si scelta! Ma che baronna
1: ma
0: fa?
1: Ma il lavoro andrà bene.
0: Cioè, ma gente proprio. È una terra secca! Una terra secca! Non c'è più lavoro, non c'è più niente! Ma che fine sta facendo? È una punità!
1: La
0: ma pigliare la carrettella con succiariella, nata po', te la pigliam! Allora, tu andrai bene. Non ti farai i palazzi, come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori tu andrai bene, non ti preoccupare.
1: Riesco ad andare avanti.
0: Eh?
1: Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
0: andrà
1: concreto.
0: Bene, vedo dei guadagni, vedo dei margini di guadagno. Quindi non ti preoccupare e tieni solo pazienza che è un periodo negativo al massimo. Però tu hai avuto ancora periodi più negativi che stai, devo dire la verità. Però andrai bene. Fammi capire, quando è successo questo furto che mi è uscito qua sulle carte?
1: C'è stato 13-14 anni fa.
0: E com'è successo?
1: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
0: Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? A Condursi? Ho capito, dove ci sta l'autogrill a Condursi?
1: Sì, a Campagna.
0: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo Campagna, insomma.
1: Sì, dopo Campagna.
0: Campagna. Perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
1: Ma proprio l'area di servizio, diciamo la seconda
0: area. Sarebbe l'area di servizio, sì, dove al centro ci stanno le pompe di benzina, al lato ci sta l'autogrill e poi c'è anche una strada che ti porta, io conosco bene quelle zone, c'è una strada che è chiusa, che era una vecchia forse autostrada che portava poi forse a...
1: Sì.
0: È proprio là, e come sono venuti mascherati questi ladrini?
1: Ma hanno rotto il vetro e me l'ho trovato addosso mentre dormivo.
0: Ma erano mascherati?
1: Sì.
0: Oddio, dimentica tutto. Addirittura hanno rotto il vetro?
1: Sì.
0: Dio santo. Vai avanti, figlio caro, che le cose... Beh, dico, a chi ora è successo, per curiosità?
1: Erano verso le 2 di notte.
0: E quelli dell'autogrill dov'erano? Non c'era nessuno.
1: No, perché l'ho accostato all'uscita perché non c'era posto, perché sono arrivato verso mezzanotte, esattamente.
0: Ho capito. Vabbè, l'importanza è che non vedo niente.

0: di brutto, nessuno che ti ha, perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va, d'accordo, le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto già abbastanza, auguri.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere, 899-48-46-10, Salvatore? Allora, 899-48-46-10, abbiamo tutte le linee libere.

0: mi hanno passato la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27-01-80.
0: Vediamo un pochettino le carte. 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicolè?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo questa signora?
1: No, non ci sono andata più, perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto ti dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro? E che ore facevi, figlia mia?
1: Andavo verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte, vuoi dire?
1: Mezzogiorno, del giorno dopo.
0: Ah, aspetta, no, ripeto, allora ti dava 300 euro al mese,
1: sì.
0: Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16.30 fino alle 12.30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so. Però
0: vabbè,
1: i tempi sono
0: per lavorare con la fama che c'è, con la fame che c'è, giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: È un periodo un po' particolare.
0: Ma tu sei innamorato?

0: sposata. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, cioè, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronna mia, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non vado avanti perché c'è qualche problema di energia, la negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza. E perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipotente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci. Allora, tu devi cercare, la prima cosa, di avere un compagno, e quello deve essere tuo marito.
1: Quindi con la persona che sta detto, non
0: perché hai inguti i corna, chi sto povero Gesù Cristo. Hai inguti i corni, hai fatto l'amore in tutto a 360 gradi. Bella mia, io ti voglio tanto bene, ma ti vuoi dare una correzione?
1: Sì, sì.
0: Piglio, usassi kill nella tua bocca, ma ti rendi conto quello che hai fatto? Poi ti baci a tuo marito e i figli tuoi. Tesoro mio, tu ti devi dare una regolata. Io mi sto pigliando collera. Mi prometti che cambierai? Ma mi prometti? Ma quale persona? Ti cagni la capa tua!
1: Va bene.
0: Non mi fa pigliare collera.
1: No, no.
0: È meglio che sto calmo oggi. Mi raccomando. Secondo te, è una volta l'uomo sposato, è mostu aglione, e tenne pure una tavaglione. Cioè, ma ti rendi conto che ti stanno usando? E tu ti fai usare.
1: Hai ragione.
0: Forza e coraggio. Mi prometti che cambierai?
1: Sì, sì.
0: Tutti possiamo sbagliare, però l'importante è che non fai più la succulone, fai il coso fatto per bene, va
1: bene. Un bacio.
0: Ciao. Allora, signori, 899-48-46-10, 899-48-46-10. Valva Contursi, ma dove siete? Colliano. Voglio salutare il mio amico Gerardo della Grande Macelleria Paesani, e soprattutto la Romantica, che c'è una signora all'interno della Romantica che è una cosa eccezionale. La signora si chiama Assunta, è colei che prepara le grandi pizze, perché io vi devo dire una cosa molto importante. Io pizze come ho mangiato alla Romantica, signori miei, non l'ho mangiati da nessuna parte. Una pasta croccante, scrocchiante, mozzarella di bufala sopra. Andate tutti alla Romantica, c'è la signora Assunta che aspetta proprio con molta ansia che deve infornare tante pizze buone. Ma su, le pizze sono antitumorali, mangiate pizze a volontà. Un abbraccio al signor Enrico e a sua figlia, che sono due persone eccezionali. Andate tutti alla Romantica, perché si mangia a fine lumun, come carni, Gerard, carni paesane di Palomonte. L'agriturismo, anche che io vado, dove a casa di Mary, che è un'altra persona meravigliosa, andate anche a casa di Mary, perché pure è una grande signora e se lo merita, perché cucina con le sue mani e prepara con le sue mani, eccezionale. Allora, vediamo un po'. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, come va?
0: Vanda, scusami, è stata un'improvvisata stamattina. Buongiorno a te, cara.
2: Senz'altro, stammi a sentire. Dunque, io ho domandato un poco per il fatto della radio, no? Perché purtroppo non posso sentire. Allora ho domandato, avevano l'autovox.
0: Ma scusa, abbiamo provato a chiamarti per dirti che oggi c'era la diretta, perché tu stai in diretta in questo momento, eh?
2: Ah, ho capito.
0: Ecco, ma non si è sentito, stava qualcosa ai telefoni che non è andato, perciò.
2: Lo so, io non ho proprio acceso.
0: Ah, ecco, stai in diretta in questo momento, tutti quanti ti ascoltano.
2: Dunque, ti volevo dire, per quanto riguarda la radio, l'autovox c'aveva questo qua.
0: Banda, stai in diretta per radio, però, te lo voglio dire.
2: Ah, allora.

0: Questo è un discorso che può essere anche rimandato.
1: Va bene, senz'altro.
0: Se ti prepari qualche argomento.
1: Vedo un poco, senz'altro.
0: Ci sentiamo dopo allora, va bene?
1: Senz'altro, grazie. Ciao.
2: Grazie Venezia, torno a Napoli.
0: Bella canzone. Io vado in privato 899 48 46 10. Signori, chiamatemi, che voce Califano, 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parliamo?
1: Raffaele, da Napoli chiamo.
0: Dite, che volete sapere?
1: No, vorrei sapere qualcosa sulla mia compagna.
0: Allora, chi è il fabbro?
1: Sono io, Raffaele.
0: Fate il fabbro?
1: Sì, sì.
0: Ma la prima carta è uscita il fabbro. Sono bravo oppure no?
1: Sì, sì, siete bravo.
0: Grazie. Allora, quando è nata la vostra compagna?
1: Allora, il 15/05/1970.
0: Che vuole sapere su questa compagna, Raffaele?
1: Se lei sta con me oppure non sta.
0: Vediamo
1: con me
0: un attimo. Allora, vediamo un pochettino. Ma voi avete preso proprio un esaurimento ultimamente a causa di vostra moglie?
1: Ma non solo questo, non è mia moglie prima, la compagna.
0: Vabbè, una compagna, io vedo una persona vicino, ma non so capire. Ma vi ha lasciato?
1: No.
0: E allora, io vedo che vi vuole bene, solo che è un carattere, siete un po' differenti come carattere. Voi siete la luna e lei è il sole. Voi dicete una cosa e che la pensa nata.
1: Lei comunque sta fuori a lavorare più o meno.
0: Sì, sì, ma non vi tradisce, Raffè.
1: Ah, no.
0: Raffè, ascoltami, ti voglio dire una cosa. Tu, da dove chiami la prima cosa? Purtroppo le linee sovraccariche. Allora, 899 48 46 10. Signori, io sto aspettando le vostre chiamate. Forza e coraggio, perché sovraccaricate le linee. Fatelo piano piano il numero telefonico. 899 48 46 10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, ci manchi? Fatti sentire. Allora, pronto?
2: Gennaro.
0: Hello, buongiorno Arzano.
2: Qua mitico, Gennaro,
0: ma
2: mitico.
0: Ma diciamo, stavo nei tuoi pensieri, no?
2: Ecco, dici a fa.
0: Dimmi.
2: Gennaro, sono un tuo grandissimo fan, ormai da un anno ti ascolto ininterrottamente.
0: Tu sei una persona troppo buona e gentile e generosa, grazie. Che vuoi sapere?
2: Qualcosa sull'amore, Gennaro.
0: Vediamo un po'. Mi dai la data di lei?
2: 6 maggio del 92.
0: 72?
2: 92.
0: 92, vediamo un pochettino. Comunque ti salutano i tecnici, Salvatore, tutti quanti qua della radio, eh?
2: Ma Ciro non ci sta, c'è no?
0: No, tra scioperi, perché io faccio delle improvvisate.
2: Lo so, ho parlato con lui ultimamente.
0: Faccio delle improvvisate, sono fatto così, però salutiamo, io l'ho salutato già prima, lo risaluto a Ciro Trasciopoli, sia a Titti e tutti gli acchiappafantasmi. Andatelo a visitare il sito di Ciro,
2: sempre,
0: che è straordinario.
2: Sempre, sempre.
0: Lo vuoi ricordare come www?
2: Trasciopolis.com
0: e anche .it, eh?
2: Quindi
0: andatelo a visitare. Allora, vediamo un po' sta ragazza, vediamo un po', da quanto tempo è che sta insieme a lei?
2: Come stai coltivando?
0: Ma non devi aver paura, perché Salvatore, come ti chiami? Scusami.
2: Lorenzo,
0: ascoltami. Io ti dico che tu andrai avanti. Qual è la tua paura, figlio caro?
2: No, c'è una curiosità così per.
0: Ma non esce niente in particolare, Lore. Esce che lei ti vuole bene, alle volte tu hai sempre quel timore dentro che ti possa tradire o di perderla. Io questo non lo vedo. Ti volevo rasserenare su questa cosa,
2: Va bene, se no.
0: Uè, un abbraccio, grazie Lorenzo, buona giornata.
2: Ci risentiamo.
0: Ciao caro, ciao.
2: Ciao, ciao, grazie.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Io vado in privato. Allora, se volete raggiungermi, 899 48 46 10.

0: grande rarità. Però io ho telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buona serata a voi. Dite, da dove chiama?
1: Io sono un autista.
0: Non me lo deve dire, da dove venite?
1: Io vengo da Pompei.
0: Bene, allora, vediamo un po', cosa trasportate, pasta?
1: Sì, pasta per mangiare.
0: Ah, che bella cosa. La pasta è l'unico alimento mediterraneo che io gradisco, è una ma è una cosa esagerata. A me piace tanto perché la dieta mediterranea io faccio mangiando tutti i prodotti tipici. Da dove viene? Da Gragnano questa pasta?
1: No, no, ho caricato qui a Nola, ho caricato.
0: Va benissimo. Allora, che cosa
1: lo portiamo a Padova, lo portiamo.
0: Ah, anche a Padova, meno male. Che vuoi sapere?
1: Ah, voglio dire un po' qualcosa sull'amore.
0: Allora, quando sei nato?
1: Il 13-04-64.
0: 13-04-64, quando è nata la tua mogliettina?
1: 19-03-67.
0: Vediamo un po'. Voglio, ma tu hai in cuti corna però, mica questa povera guaglione. Scusami se te lo dico, ma è avrata.
1: Questi vecchi ricordi.
0: No, quali vecchi ricordi? Vecchi ricordi editori, c'è Steve Lucio Battisti, non ci sto manchi più perché è morta. Tu hai tratto buona moglie, dalle volte stai nervoso come un pazzo, ma come mai?
1: Beh, è normale, vedi, sono qua, mi vuole sempre nervoso.
0: Lo so, fai una vita disastrata, però cerchi un'altra di più. Questi gente stranieri, insomma, pure a giovista. Fai il bravo, perché tua moglie ti prepara, te lavi in mutante, te lava cannuttiere. Ma onestamente, perché hai fobio colera sta moglie a tua? Che non se ne accorgi. Però u parametro c'hai dato un sacco di gente, cai vica. Cioè, cerca di stare tranquillo. Qual è il problema? Fammi capire, io vedo che ti vuole bene.
1: Mm. No, questo vuole sapere.
0: No, non c'è. Lei non ti tradisce, figlio caro. E invece sei stato tu che sei stato troppo violento con la gente, che ti hai fottuto la gente, che esce proprio chiara.
1: Sarà capitato.
0: A Liquirizia, ma che è capitata? A Liquirizia non ci ha girati però. Ci fate su che è Liquirizia, che è la creatura, che treccio.
1: Voleva
0: la caramella. Non mi fa cazzare,
1: No,
0: fa capire così. La caramella sarà sucata una volta, due, tre. Ma quando fornisce sta caramella? Non fornisce mai.
1: Tu
0: devi cambiare, figlio mio, tu devi cambiare.
1: Lo so.
0: Me lo prometti?
1: Sì, non dovrei occuparci di
0: nada. Arrovoglio la Liquirizia, faccio un urca, uscioglio solo muglierata, ok?
1: Ok, grazie.
0: Un abbraccio.
1: A te, ciao.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10, io me ne vado in privato, basta mo. Gennaro Dauria in privato. Allora, signori, chiamatemi, eh?

0: 48 46 10. Signori, abbiamo la prossima telefonata, mi dispiace ma io devo tagliare. Pronto?
1: Sì.
0: Salve.
1: Sì, sono Mauro.
0: Allora, non vi sento, Mauro.
1: Sono Mauro da Pompei.
0: Buongiorno Mauro, vediamo un po', quando siete nato?
1: 20 10 77.
0: Sì. 20 10 77. Attualmente non lavorate?
1: No, attualmente no.
0: Vediamo un pochettino. Da quanto tempo state fermo, Mauro?
1: Da una quindicina di giorni, da poco proprio.
0: Madonna mia santa. Ma ditemi una cosa, Mauro, perché qua mi esce, voi lavoravate con un masti, insomma, cioè con uno che vi prendeva a lavorare vicino a un forno, no?
1: Sì.
0: Poi vi ha licenziato?
1: Sì.
0: O ha chiuso?
1: No, il lavoro era di meno, quindi...
0: No, perché voi siete un grande masta, ma che caso fosse un ambarano poco a fare pizza, perché voi siete veramente bravo ad infornare le pizze e a prepararle. E perché Franuto, grande pizzaiolo mio, perché è finita sta situazione?
1: No, è il lavoro di meno, l'azienda ha voluto diminuire il personale.
0: Ho capito. Comunque vi posso dire una cosa.
1: Sì.
0: Voi lavorerete perché un pizzaiolo serve dappertutto. Se vi spostate da Pompei, maronna mia, va robbana. Se andate a Ravenna, se andate sopra, va robbana. Perché cercano pizzaioli sopra.
1: Sì.
0: Però per l'estate prossima, perché mo già hanno trovato. Allora, io vado alla romantica, perché è l'unica, perché qua non voglio parlare male, per carità, stanno andando a pizzeria anche amici miei, però onestamente io la pizza buona l'ho mangiata sulla Napart, che si chiama La Romantica.
1: Sì.
0: La Romantica, che fa delle pizze eccezionali. Ma sai che fa chi si tiene un graurino nell'angoppo, un'impasta particolare?
1: Sì.
0: Poi tiene l'orologetto vicino al forno, che quando è arrivata la temperatura giusta danno un forno e pizza. Casa crede che la gente sono scema. Io ho già cattato certi pizza ultimamente che facevano sbutò lo stomaco qua. E invece quando la mangio la sto una favola. Ma carichi mozzarella. Ma non solo quelli. Allora, di una pizza lei mi insegnerà, signor pizzaiolo, se l'impasto non è buono, tutto il resto? Bravo, perché tu quando tagli la pizza senti la croccantezza,
1: sì,
0: a bocca,
1: sì.
0: Quando non c'è quella, a pugnità.
1: Sì,
0: sì. A romantica mi trovo bene. Ma dite una cosa, ma il fatto che la pizza diventa più croccante, che dipende dal graurigno nell'impasto? Che cosa dipende?
1: No, dalla manifattura, dal tipo di impasto, dal tipo di farina, tutto questo.
0: E perché dico io questa, quindi tutto un complimento nell'impasto?
1: Sì, quella è la base principale.
0: Basta che sgarra qualcosa,
1: sì,
0: la pizza non viene più buona.
1: Pure se metti sul lievito.
0: Io dove sto io prima ci stava la pizza buona, ma non ci sta proprio più. Hanno peggiorato proprio. Io mago a mangiare bella a Salerno, tranquillo e quieto, goppa olivetti cetri, sto tranquillo là perché fanno una bomba. Oh, è il signor Enrico, che è il proprietario della Romantica, che si merita tutta la pubblicità di questo mondo, perché là è il ristorante della salute, si mangia benissimo, ma fa una pizza che scrocchia, macchini, mozzarelli, pomodoro, non si, ma io gli ho, ma la cosa bella, ci vado da due o tre anni, ma la fa sempre uguale.
1: Sì.
0: Non è che una volta la trovo buona, una volta malamente, tanto è vero che quando sono stato ieri a mangiare là, dice il signore lì, ma voi come fate? Sempre, cioè, le cose sempre belle, uguali, croccanti, cioè, non cambia mai niente, ed è buono così, perché se cagnasse fosse malamente, perché se uno è abituato a mangiare bene, certamente poi non è, cioè, se tu ci porti una cosa che non è più come prima, e io me ne accorgo.
1: Sempre.
0: E mi allontano. E invece devo dire la verità, là è un angolo di paradiso. Andate alla Romantica, che si mangia veramente bene. Anche a casa di Mary pure si mangia benissimo. Un saluto alla signora Mary. Ogni domenica a mezzogiorno c'è il pranzo dalla signora Mary. Andate anche là. Allora, sono i miei punti di riferimento, perché è veramente eccezionale. Allora, lei migliorerà comunque con il lavoro. Le cose andranno bene. Non vi preoccupate. Forza e coraggio, non per dire, voi siete un buon uomo, siete il mio pizzaiolo preferito della zona, perché onestamente la pizza la sanno fa, hanno l'uomana, ma a me mi dispiace parlare così, ma purtroppo è la verità.
1: Sì, qualcosa sull'amore, si può sapere?
0: Sì, datemi la data di vostra moglie.
1: Sì, 27/01/1981.
0: Questa signora la vedo molto triste, ma forse a causa dei soldi.
1: No,
0: ma vi vuole bene, non va mai tradito, per carità, andate avanti, pizzaiolo mio, le cose andranno molto a migliorare.
1: Va bene.
0: Allora la pizza viene buona quando l'impasta è la cosa primaria. Va bene, un abbraccio, bene. Grazie della spiegazione, arrivederci. Allora abbiamo tutte le linee libere, signori. 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Allora, buongiorno, Wanda.
2: È un mio intervento estivo.
0: Buongiorno, Wanda.
2: Buongiorno, come va? Tutto a posto?
0: Tutto ok, allora.
2: Dunque, niente, io...
0: ho salutato anche prima, ma poi c'è stato un problema ai telefoni, ma non ho capito che...
2: non l'ho capito neanche io.
0: Perché ti volevo avvisare, capito?
2: Infatti, sarebbe stato più opportuno.
0: Ma ho provato a chiamare, c'è qualcosa o da noi o da te che non è andato?
2: Infatti, le linee in questi periodi risentono le temperature estive.
0: Abbiamo la nostra cara Wanda, che andatela a vedere sul sito www.rcsnetwork.it.
2: Io li ho sempre nel mio cuore tutti quanti, come tu sai, ma questa volta desidero
0: Wanda fare... io ti lascio, vado in privato, 899 48 46 10, vi lascio Wanda che vi vuole dire un messaggio d'amore a tutti.
2: Senz'altro, è per tutti, perché io veramente siete sempre nel mio cuore. Dunque, carissimi, desidero usare una lente di ingrandimento per mettere a fuoco tutti i vostri problemi, sperando che in questo modo posso essere più vicina a voi tutti, perché questo è il mio desiderio. Dunque, il mio cuore vuol partecipare con affetto, particolarmente con il pensiero, per aiutarvi concretamente, con sincerità, con il mio messaggio, perché giunga soprattutto nelle vostre case. So che il sorriso dura un istante, quindi ben poco posso fare. In compenso, però, il ricordo dura una vita intera. Siamo dunque ottimisti. Allontaneremo tutte le negatività importanti in questo periodo di crisi e guardiamo al futuro con un po' di positività. Vedremo così una nuova luce. Cioè, da dove può arrivarci questa luce in questo momento così turbolento, se non da Gesù bambino di Praga? È l'unica certezza che, come sempre ripeto, concretamente nella vostra vita. Ma se voi avete fede, pazienza, costante, farà brillare nei vostri occhi con la consapevolezza della decisione e coscienza che ci sarà dato. Perché tutto questo io vi dico? Perché voglio dirvi, è sempre al nostro fianco Gesù. Che cosa fa? Sembra che non ce ne accorgiamo, ma lui ci guida nel cammino della nostra vita. Voi mi date molto di più personalmente, ma io non rappresento che una piccola formichea nell'universo. E dico a voi, cerchiamo di volerci un pochettino bene. Non è importante donare chissà quanto, ma uniti per affrontare questo periodo così triste di battaglia.
0: È vero.
2: Ci diamo una piccola mano,
0: certo.
2: Se un piccolo sorriso, guarda, certo, farà bene a tutti noi. Quindi la mia partecipazione è unicamente per dirvi questo. Sappiate superate. Abbiate fiducia,
0: certo.
2: Non vi allontanate da ciò che è la vita di oggi, ma lasciatela scivolare, perché senz'altro vedrete che, come sempre, dopo il sole verrà la tempesta.
0: Dopo la tempesta esce il sole.
2: Ecco, bravo.
0: Dopo la tempesta esce il sole. Un po' di emozione può capitare, Wanda. Io ti ringrazio.
2: Allora io vi abbraccio con un forte bacio. Vi sono vicino e rivolgetevi sempre a Gennaro. Perché
0: grazie, cara.
2: Come ben avete visto, Gennaro ormai è l'unico. È il mito della nostra Napoli. Vogliamolo bene.
0: Ma io amo Napoli, voi lo sapete.
2: Quindi, nonostante le battaglie che Napoli ha sempre superato, però gloriosamente l'ha superato. Quindi vinceremo anche questo. Bacioni, abbracci a tutti voi di Radio Camaldoli Stereo.
0: Ciao Wanda, un bacio grande.
2: Ciao, buone cose, ciao.
0: Allora, abbiamo lasciato la nostra presidentessa Wanda, opinionista anche di Radio Camaldoli, grazie a Wanda, che è una donna eccezionale, ma nel vero senso della parola. Qua non è che ci facciamo i complimenti a vicenda, ma qua diciamo le verità. 899-48-46-10. Abbiamo le linee a vostra completa disposizione. Signori, forza e coraggio. 899-48-46-10. Parole. Io vado in privato. 899-48-46-10. Io la metto spesso sta canzone nei miei programmi perché mi piace molto. Chiamatemi che Gennaro D'Auria va a rispondere a qualcuno in privato. 899-48-46-10 per un consulto di degenza, ok? Chiamatemi all'istante.
3: Ma tu sai la frase d'amore cominciata e

0: Io non posso fare aspettare le persone. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Buon lì. Allora, come vi chiamate?
1: Antonio.
0: Quando siete nato?
1: 25-10-70.
0: Vediamo un attimo le carte. Allora, che zona di Napoli, per curiosità?
1: Fuori Grotta.
0: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi esce. Allora, Anna, chi è sta Anna? E anche Franco? Chi sono queste persone?
1: Franco è un amico, Anna boh.
0: È una donna del passato?
1: Sì, può darsi.
0: Infatti, perché mi è uscita qua, alle volte vi penso ancora. Allora, voi state nell'ambito delle pulizie, avete questi furgoni dove mandate palazzi, strutture?
1: No, io sto, sì, nelle pulizie, però io sto nel a Caivano, lavorando
0: lavoro. Ma fate pulizie, giusto?
1: Sì, esatto, sì.
0: Fate servizio di pulizie?
1: Sì.
0: Questo è importante. Però vi dico questo, è un periodo molto negativo questo che sta attraversando,
1: Sì.
0: Vi posso garantire che questo periodo finirà.
1: Sì.
0: Finirà. Ma mi volete togliere una curiosità? Una volta sì. È venuta una zingara nel vostro dove voi lavorate?
1: No.
0: Perché a dirvi la verità, vedo una signora anziana che una volta vi ha chiesto qualcosa di soldi, non lo so, una sciocchezza, no, una carità, ma questa era una zingara?
1: No, qua dove lavoro no, forse qualche volta una volta vicino al Pra.
0: Una volta vicino?
1: Vicino al Prafo di Rutta, all'Aci.
0: Ah, là l'avete incontrata? Vabbè, comunque il lavoro, riguardando il lavoro, migliorerete molto. Perché qua mi esce un cambiamento, ci sono dei cambiamenti qua che avverranno nel futuro,
1: Sì.
0: Molto positivo.
1: In positivo.
0: Certo, mica è negativo. Qua mi esce positività.
1: Ok.
0: Non vi preoccupate, state tranquilli, è un periodo che deve passare, è un po' generalizzato sto periodo per tutti.
1: Ok.
0: Auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao.
1: Grande.
0: Io ti voglio bene, grazie, ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10, 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto.
0: Salve.
2: Salve, sono Luigi.
0: Da dove chiami, Luigi?
2: Ottaviano,
0: un abbraccio Luigi.
2: Grazie.
0: Oggi è una bella giornata, il tempo è buono,
2: sì,
0: e fresco,
2: sì.
0: Non fa nemmeno tanto. Allora, Luigi,
2: bene.
0: Luigi, chi è il trasportatore?
2: Io.
0: È infatti Luigi.

0: Cosa trasportate attualmente? Vediamo un po'. Ma anche roba edile avete trasportato in passato?
1: Roba edile forse qualche volta, ma generalmente
0: alimentari, porto... no?
1: Sì.
0: Alimentari attualmente, vedo. Luigi, che volete sapere?
1: Niente, volevo sapere un po' come va con mia moglie.
0: Quando è nata la signora?
1: 5-6-62.
0: Tu quando sei nato, Luigi?
1: 15-10-57.
0: 15-10-57. Pure tu hai fatto zoom, zoom, zoom.
1: Come zoom, zoom?
0: Hai capito?
1: Una canzone, sì, sei in sottovoce, sì.
0: Ma mica sulla canzone, tu hai fatto respirare pure la uscilla. Allora. Ah no, mi sto sbagliando.
1: No, non ho capito, c'è una...
0: Hai fatto zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Poi hai fatto respirare anche l'uccello. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro si riprenderà, ti senti un po' scocciato, specialmente nei periodi questi qua, perché però per te ci saranno anche dei cambiamenti molto favorevoli e di buoni guadagni. Il fatto dell'uccello l'hai fatto respirare una volta tu, perciò ti ho detto zoom, zoom, zoom.
1: Ah, l'ho fatto respirare.
0: L'hai fatto scicacare a fora. Che lo stavi soffocando, ti saranno fatte pure il ragnatela.
1: Figurate.
0: Disgraziato. Non lo farei più però, me lo prometti?
1: Sì.
0: Non ti voglio
1: con, mai. Per mia moglie.
0: Per tua moglie non da mai che la creatura, Rai, Miss, è rimasta in da cristalliere, se un po' impolverati i capelli, un po' povero coppi i capelli. Però là non sei moppato.
1: Ho capito.
0: Cioè, mi stai capendo quello che sto lavorando in codici per farti capire? Non da mai traditi in poche parole, amma vrea.
1: Va bene, dove grazie,
0: messa la, però la uccella chiude e lo cucatanaccia,
1: Va bene,
0: la chiave, io te l'indulietti mogliere, che cucatanaccia andrà a prendere solo mogliere.
1: Bravo, cioè, no, posso dirti una cosa? Io vengo una figlia che ha avuto un brutto incidente.
0: Mannaggia, miseria, quanto tempo fa?
1: C'è un anno e mezzo.
0: Sì.
1: È stato in coma, fortunatamente si è ripreso, come salute sta bene, però è rimasta un poco spregiata, diciamo.
0: Non può fare un po' di chirurgia?
1: Sta facendo tanto piccola operazione, però.
0: Ma dove si è rivolta? A chi si è rivolta?
1: Cardarelli. Cardarelli, là c'è sta chirurgia che sta seguendo, fatti già 7-8 interventi.
0: Dimmi una cosa, come. Che risultato stai avendo?
1: Piano piano migliora, però siccome mia figlia è stata sempre abituata a una ragazza molto sveglia, mo che si trova così in casa, non esce.
0: È normale che avvenga
1: dei complessi di inferiorità.
0: Dammi la data, ti controllo un attimo, faccio un'eccezione perché povera figlia.
1: 19 settembre 87.
0: Vediamo un attimo. Posso darti un consiglio?
1: Sì.
0: Ci sono tanti chirurghi che vanno e vengono da Napoli, è vero. Ma fidati a un professore solo, ma positivo. Guarda, te lo dico proprio, ma veramente, affidati a un professore che la segue. Una da mettere in mano quella figlia, perché ma, oggi ma... se trovi turno professore chi sta qua, rimane se trovi un altro professore. L'anguaiano così, hai capito?
1: Chi l'ha così ospedale? Ma di Napoli? Sempre il professore, sempre di
0: figlio
1: Napoli?
0: Mio, purtroppo il discorso è vasto e lungo. Allora, tutto quello che sa fa, pure se si muove una prete, sapava. Chi le ho problemi?
1: Sì.
0: Chi le ho problemi?
1: Vabbè, i sacrifici
0: lo so, però ti posso, fammi parlare un attimo, perché tu hai aperto un argomento molto importante. Allora, poi ti spiego una cosa. Io tanti anni fa ho avuto anche io un piccolo incidente, lo dico perché la mia vita, voi dovete sapere, se mi amate lo dovete sapere. Sono stato purtroppo dove hai detto tu là. E c'è stata una malcuranza, una malcosa, insomma, dovetti scappare a Roma al Policlinico Agostino Gemelli, perché e che cosa mi dissero? Là ti stavano rovinando, è così, ecco lì, è papà, ed è la verità, io tengo le prove. Non ho denunciato questi signori medici perché è stata c'era un cambio di medici che andava, veniva, uno veniva all'estero, nata a Cana, nata a Napoli, nata a Verona, cioè c'è stato un casino. Allora, io ho capito una cosa, che quando uno ha di queste problematiche si deve andare da un professore, dice questa è mia figlia, guardate professore, che si può fare per questa creatura? E allora, una volta che ti metti in mano a questo, te la fa uscire nuova. Perché con la plastica addirittura sono arrivati a ricostruire le mani, addirittura le mani come le costruiscono, i pollici, le dita, insomma, no? Fanno un foretto praticamente al lato dello stomaco
1: La mettono dentro
0: e così cresce la carne e poi quando è arrivato... Io non sono un medico, però onestamente parlando ho girato un po' gli ospedali, ho visto tante di quelle situazioni. Un mio consiglio? Bene, sì. Portala da un grande chirurgo. Grande chirurgo, ma pure se spiega che ha così soldi, sono soldi benedetti.
1: Va bene,
0: non te la far rovinare a figlio, non te la far rovinare, capito?
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao. Vogliatemi bene a me, perché veramente io non so con ballata. Fatemi apposta per, fatemi questo, fatemi quello, chiamma qua, chiamma là, papà. E questo è Napoli? Allora, forza, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Signori, le linee sono libere. Le linee sono libere.
2: Io, per poterti dire mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace.
0: Un po', vediamo un po', pronto?
3: Pronto, salve, buongiorno.
0: A lei, Arzano? Da dove chiama?
3: Arzano, sì.
0: Arzano. Lei è Salvatore?
3: Sì,
0: ma mancavi tu, come stai?
3: Tutto bene, Gennaro, ho sentito la diretta e ti ho chiamato.
0: Senti, ma io non ho visto nessuno. Siccome Radio Nuova Tirrenica là c'ha il sito, sai, su Facebook.
3: Però qual è il sito?
0: No, scrivi Radio Nuova Tirrenica.
3: Radio Nuova Tirrenica.
0: Facebook là, come si. Praticamente su Facebook praticamente. Però non vedo che nessuno mi ha ascoltato, perché non ne parlano proprio di Gennaro D'Auria. Ma tu con Agostino hai avuto modo di parlare?
3: No, ma quello sta ancora fuori, non ho avuto.
0: Quello sta in Spagna. Io ho parlato con la mamma di Agostina, che è una donna eccezionale.
3: Ah, ho capito.
0: Salvatore, come stai?
3: Sto bene, sto bene.
0: Che lavoro? Stai lavorando?
3: Sì, faccio il trasportatore.
0: Assa fa Dio. Ma qualche volta ci dobbiamo prendere un bel caffè, Salvatore?
3: Sì, qualche volta, non ti preoccupare.
0: Se ho pianto l'altra volta, perché tu lo sai, io come sono fatto, sono molto sensibile.
3: Lo so, Gennaro.
0: Comunque, non ti preoccupare, stammi a sentire, in famiglia tutto bene?
3: Sì, tutto bene.
0: Questo signore qua è un amico di, lo diciamo ai radioascoltatori, che conosce Agostino Imperatore, dove c'era il papà di Agostino, che aveva una radio Nuova Tirrenica, che Gaetano Imperatore, che era una persona eccezionale, ve lo dico io, preciso in tutto.
3: No, è vero.
0: Stammi a sentire, vuoi vedere qualcosa, Salvatore?
3: Un po' sull'amore.
0: Vediamo un po', dammi la data di tua moglie.
3: Allora, 12/10/83.
0: Tu quando sei nato?
3: 5/6/80.
0: Vediamo un po'. Mamma mia, ma è un poco pesante sta moglie tua,
3: Esatto, bravissima.
0: Mamma mia,
3: in
0: volta una supporta proprio.
3: Capite?
0: Ma che le bilancia se non va del ratto?
3: Esatto, sì.
0: Salvatore, un po' di pazienza. È proprio il segno che hai fatto.
3: No,
0: così.
3: Ma comunque veramente è proprio indovinato sta cosa.
0: Salvatore, è un segno. Io segno che è fatta così. Stamma
3: perché
0: sentire.
3: Tu studi molto astrologia, lo so.
0: Sì, bravissimo,
3: lo
0: bravo.
3: Sito, sì, lo so.
0: Sabato pensa a fatica.
3: Gennaro, basta fare un saluto.
0: Come no?
3: Un saluto al mio amico Luigi il camionista di TNT.
0: Salutiamo a Luigi il camionista da parte di Salvatore Gennaro D'Auria e tutta Arzana che ha portato in due cormi.
3: Va bene, ciao Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao Salvatore. Abbiamo tutte le linee libere, adesso mettiamo una canzone. Signori, per favore, mettiamo una canzone, una bella canzone. Allora, una bella canzone, ma non me la fanno mettere perché devo parlare. Pronto?
4: Gennaro.
0: Sì, buongiorno, chi è?
4: Buongiorno, bello.
0: Buongiorno, dite.
4: Buongiorno,
0: grazie per il bello, ma non è che so proprio diciamo, so bello ma brutta, so come l'ombrello, insomma, si usa quando nel momento di bisogno.
4: No, è simpaticone, mi devi credere, alle volte mi metto a piangere.
0: No, per favore.
4: No, io piangio, sono sensibile, a sentire delle parole belle che lei dice.
0: Io la ringrazio.
4: No, veramente di cuore, voglio bene di cuore.
0: Io vi ringrazio veramente. A me o si deve amare oppure mi dovete odiare. Cioè io così sono fatta.
4: Ha ragione.
0: Purtroppo io dico la verità. Come vi chiamate? Posso saperlo?
4: Sì, Giuseppe.
0: Giuseppe, da dove chiamate?
4: Santa Anastasia.
0: Santa Anastasia, io vi voglio bene.
4: Io vi ringrazio di cuore, veramente vi voglio bene.
0: Vi sento una persona buona?
4: Io sto sentendo più di 4-5 anni. Tengo la cuffia.
0: Ma come facete a sopportare a Gennaro D'Avrio? Come mi fate a sopportare?
4: Lo sopporto io.
0: Io dico, nella vita ci vuole sempre forza, coraggio, anche quando state affondando bisogna sempre mettere e tirare fuori la forza di volontà.
4: La volontà, sì,
0: O sennò chi si ferma, Perduto.
4: Perduto. Comunque troppo veramente, questo secondo me è un dono che avete avuto.
0: Grazie di cuore.
4: È un dono di Dio veramente, ve lo dico di cuore.
0: Io vi ringrazio. Come vi chiamate?
4: Giuseppe.
0: Vi voglio bene. Un bacio grande da parte mia.
4: Io vi ringrazio di cuore veramente.
0: Grazie.
4: Ma in questo momento mi fa fuoco.
0: Giuseppe caro, non piangete.
4: Non fa piangere.
0: No, non piangete Giuseppe. Già stiamo in una valle di lacrime qua. Vi prego, mi fate affogare qua nelle lacrime.
4: Lo so.
0: Giuseppe,
4: un po' di coraggio.
0: Giuseppe, quando mi chiami dobbiamo mettere energia positiva. Togliamo le lacrime, Giuseppe, d'accordo? Forza e coraggio. Tanti auguri, grazie Giuseppe, un abbraccio a te e tutta la tua famiglia, grazie.
4: Grazie.
0: Ciao, non piacere.
4: Si potrebbe sapere qualcosa.
0: Sì, Giuseppe.
4: C'è una persona che viene a casa mia, no?
0: Sì.
4: Non so se è sincero e falso.
0: Sì.
4: Allora la data è...
0: Chi è morto? Scusate, chi è che avete avuto un decesso voi in famiglia?
4: In famiglia è morta mia sorella.
0: Ma come è morta sta sorella vostra?
4: È bella e buona, ha avuto
0: un infarto?
4: No, è quasi un infarto, così è andata nel bagno, si è lavato, si è cambiato tutto, si è menata nel letto, non si è svegliata più.
0: Ma non la mattina,
4: mia sorella, sono 4-5 mesi.
0: E dico, i medici che hanno detto, perché è successo questo?
4: Non lo so, in mezzo non hanno detto niente, non è stata portata all'ospedale perché...
0: Cioè, a me la poverista cristiana come è morta?
4: Come è morta ha avuto un arresto cardiaco.
0: Ha avuto un arresto cardiaco?
4: Sì. Purtroppo.
0: Infatti mi è uscita qua.
4: Purtroppo siamo nate per morire.
0: Lo so. Siamo nati nudi e moriamo con il pigiama.
4: Con pigiama. Poi ci stanno delle persone che portano, sono diverse. Delle persone diverse.
0: Sì.
4: Che si fanno vestire. Quella là è un'altra cosa.
0: Fatemi capire, sto fatto non faccio.
4: Come?
0: Non lo so questa cosa qua. Si fanno vestire?
4: Sì.
0: Ma nella bara, voi dite?
4: No, esatto, bravo.
0: Ah, quando mettono i sicchi, ho capito. Praticamente si mettono i vestiti addosso. Io preferisco più il pigiama, onestamente, è più fresco.
4: Io preferisco il pigiama.
0: È meglio ironizzare un po', se no cade dentro una sala mortuaria.
4: Sì,
0: e a Rob, che succede?
4: Ho chiamato già una volta qua.
0: Va bene.
4: Ho chiamato una volta.
0: Questa signorina è in Ucraina?
4: No.
0: È italiana, dico?
4: No, io sono sposato.
0: No, perché... dico questa signorina che vi viene a trovare.
4: No, è uomo.
0: Ah, è un uomo questo qua.
4: Due, in parola, in privato.
0: No, in privato, siamo in diretta purtroppo, mi spiace. Vabbè, siete un attivo e passivo, siete un figlio di Dio, non c'è niente di male.
4: Comunque, è andato in 028.
0: Ah, ma voi la date in privato, un attimo, io non era capito, aspettate un attimo. Allora, quando è nato? Io non avevo capito. Sì. Attendete un attimo. Ok, l'ho presa in privato, state tranquilli.
4: 78.
0: Sì, ho capito. Vabbè, statemi a sentire. Ma questo è un vostro amico da molti anni?
4: Sì, da molto anni.
0: Ma vedo che si allontana, viene, va.
4: Va, viene, bravo.
0: Però non ci date soldi?
4: No.
0: Perché alle volte vi ho chiesto anche dei soldi, vedo.
4: Sì.
0: non c'hai da roba, perché l'amore non si paga. L'amore non è che un pacchi di zucchero e caffè che voi al supermercato pavate e voi portate a casa o consumate. L'amore o si fa per amore oppure i soldi non c'è. L'amore non si paga.
4: Io lo tratto, no, ma io lo tratto sincero, la verità.
0: Amore. Ma voi siete una persona squisita, trattatelo con amore, trattatelo con sincerità, trattatelo con.
4: Ma come lo vedrete?
0: Con bombolone, però onestamente, cioè io.
4: Come lo vedrete?
0: Io come lo vedo? Lo vedo un po' un tipo nervoso. Un tipo che quando scatta te ne capano poco spostati, chiste? Ma voi lo sapete?
4: Sì, sì, sì.
0: Voi siete una persona troppo buona, andate, vi posso dare consigliate avanti con la moglie a vostra. I Mish, Mish, Miao e Gatti, lasciateli stare.
4: Io tengo un'età, tengo 75 anni.
0: Ancora per 50 in più, va bene?
4: Pure a voi, grazie. Comunque.
0: Non pensate i Mish, i Mish.
4: Gennaro, comunque io vi saluto.
0: Grazie.
4: E vi ringrazio di cuore.
0: Lei è stata una persona umile, sincera e schietta. E io adoro queste persone qua.
4: Quando sento lei parlare di farmi una piangere.
0: No, no, per favore, no. Già si è allagato lo studio, no, non piangete più, vi voglio bene. O se non caccio più salvagenda, roba per sciacca. Uè, un abbraccio.
4: Vabbè, la ringrazio di cuore.
0: Io ironizzo un po' perché se non si ironizza diventa una valle lacrima. Arrivederci, grazie.
4: Grazie.
0: Arrivederci, grazie,
4: ciao,
0: a voi.
4: Ciao.
0: No, ma di cuore.
4: Ciao,
0: una brava persona.
4: Ciao,
0: grande, attivo e passivo. Ciao. Abbiamo le linee libere. 899 48 46 10.

0: Madonna, ma quanto è bella sta canzone.
1: Pronto?
0: Sì, chi è che urla?
1: Gennaro.
0: Salve, buon dì, chi è?
1: Salve.
0: Chi siete?
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Non si è sentito, mi scusi.
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Ciao Nello, dimmi.
1: Ti vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Va bene. Quando è nata lei?
1: 1-4 sì. 68.
0: Questa è la donna?
1: No,
0: questa
1: no.
0: È la vostra data?
1: No, la mia data.
0: Ah, sì. Scusate. Quando è nata la donna?
1: No, veramente non c'è ancora, non c'è una
0: lei
1: donna.
0: Lei vuol sapere se in poche parole si trova una compagna, vediamo un attimo.
1: Sì.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Fa un lavoro un po' pesante lei, eh?
1: Sì.
0: Indossate anche una divisa?
1: No, la divisa no, la divisa della ditta, sì.
0: Io vedo una divisa azzurrina, bianca, qua, esce due di colori.
1: È bianca e a strisce, sì, azzurra.
0: Perciò...
1: Faccio il trasportatore.
0: Perciò ho visto due colori, bianche con delle strisce, tipo pompi benzina dell'IP, una volta tipo strisciata dietro.
1: Sì, anche davanti.
0: Senti, tu troverai una compagna. Troverai una compagna e le tue cose andranno bene. Ma tu hai avuto una forte delusione, figlio mio.
1: Sì.
0: Hai pianto molto, cioè dico con il cuore hai pianto, no?
1: Con il cuore, sì.
0: Sì, sì. Perché tu lo sai.
1: 5-6 mesi fa.
0: Ma dimmi una cosa, ma questa da misericordia.
1: Perché l'ho beccata. Ma è misericordia, brava.
0: Ma che sta?
1: L'ho beccata in tuo bagno con.
0: Come nel bagno? Qual
1: sì.
0: È il bagno?
1: Nel bagno della mia casa.
0: E allo stesso, coppa lavatrice questo?
1: No, un coppa lavatrice no, però in tuo bagno con una persona.
0: Gesù, che schifo! Che vergogna! Schifo. Ma come si è permessa? E chi era YouTubista questo?
1: Veramente mandate, perché poi lo sai, affonicata la ragione si passa a torto.
0: Ma
1: poi
0: in effetti mi vuoi spiegare, guarda, tu hai aperto la porta lo bagno, sei entrato in casa, hai aperto la porta e hai trovato a tua moglie che stava insieme a un
1: bravo
0: stavo con lecca a lecca a bocca.
1: Non proprio così, però qualcosa stava facendo, perché si vedeva che stavano in una situazione che...
0: Ma che mestiere fosse sta bella persona?
1: Ma veramente non lo conoscevo proprio, non lo conosco proprio. Poi mi sono andato di casa, perché la città medica dalla ragione passo torta, così per i familiari uno sa che...
0: Comunque che schifezza, ma che schifezza, che vuota stomaco, in danucessa, con tutto che la puzza. Ma poi, a parte che sei stata una donna irripugnante, cioè che ha fatto l'amore in ducesse proprio e ti ha messo, ti ha cornificato come un gabinetto, ma chi sei scema sta femmina?
1: Sì, la troverò qualcun altro, perché ormai ha chiuso proprio con me.
0: No, ma tu hai capito, è uno schifo, è uno schifo totale.
1: Perché me ne sono andato.
0: Ma stava piegata lei? In che forma stava? Stava piegata?
1: Quando io poi sono entrato, poi si sono spostati, però si vedeva che
0: c'aveva
1: già la gonna un po' alzata, si vedeva che stai nascendo qualcosa.
0: Insomma, stavano...
1: Sono negato pure, ma come tu stai chiusendo un bagno, che ti vuoi negare?
0: Ma è normale, secondo me stai suonando la chitarra, Kill. No,
1: poi me ne sono andato, perché ci tu invece che me ne va, perché poi lo sai com'è.
0: Ma stavo suonando la chitarra, ma
1: io faccio una mazza e ce la sono ancora a tutti e due, però ci sto che fa, però come una galera.
0: No, mezzo in una puttana, scusa, non vale la pena proprio. Stamme a sentire, tu troverai una brava donna che ti farà i gattoi patana, mangerai benissimo, una grande cuoca questa che vedo qua, è una ragazza eccezionale. Vai avanti, non penso più a quella scimanfru. Hai capito?
1: Vabbè, grazie.
0: Non penso più, ciao, auguri.
1: Grazie, auguri.
0: Sti bagni sembra andare subito, chi? Sti bagni sembra andare subito. È una cosa esagerata. Signori, basta con i bagni! Io vado in privato, signori, vado in privato all'899-48-46-10. Non ce la faccio più. A Roma gira e mi voto, trovo sempre gabinetto, bagni. Non ce la faccio proprio più. Basta con questi bagni, mi darò tu bidet.

0: A parte che comunque
1: noi anche l'attrazione lì bagno,
0: no, ma
1: lì...
0: tu sei anche un po' maestro di vita, cioè ci dai degli insegnamenti alla fine che poi sono utili nella vita.
1: Grazie, sei molto caro di cuore. Io
0: Ciro sta con te, Ciro.
1: No, io faccio delle improvvisate, Ciro lo sa, l'ho avvisato che facevo delle improvvisate. Salutiamo tra shop.
0: Salutami Ciro, Tizzi e tutti.
1: No, fallo, saluti perché già l'ho salutato prima e lo risalutiamo ancora. Un bacio a Ciro Ascione, la troupe degli acchiappafantasmi trashopoli.it.com.
0: Andate grande, a visitare Trashopoli, Gemma grande.
1: Oui, un abbraccio di cuore, grazie. Pasquale,
0: ciao, Gennaro, ciao.
1: Grazie, ciao. Allora, signori, io vado in privato, però metto fuori posto il telefono. Ok, fuori posto. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10, signori miei, questa è una grande canzone che Gennaro D'Auria gli piace. Chiamatemi all'899 48 46 10, vi aspetto in privato. Anche per le zone di Contursi, Valva, Colliano, Calabritto, Senerchia e Mater Domini, anche per le zone, insomma, chiamate, fatevi se Valva, dove state? Oliveto Citra, forza! 899 48 46 10 in privato, 899 48 46 10 in privato, Gennaro D'Auria.

49 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria, forza e coraggio. Ricordatevi che c'è anche la dottoressa Giovanna dei numeri del gioco. Allora, se volete parlare con la dottoressa dovete fare l'899 48 46 10. Come fa quella Piezzi disgraziata ad azzeccare quegli ambi? Io non lo so. Io non credo a chi dà i numeri all'otto, non ci credo. Ma che ella veramente ha fatto pigliare 3-4 volte? Ma come fa? Non lo so. Se volete i numeri da giocare per stasera, per sabato, per giovedì, per venerdì, non mi ricorda, perché io non sono proprio interessato al gioco. C'è la dottoressa che prepara degli ambi, diciamolo, alle volte azzecca, più di una volta azzeccato, e facciamoci gli auguri alla dottoressa. 899 48 46 10 899 48 46 10 anche per i numeretti, però non ve li darò io, perché io

poi sono delle combinazioni, no? Sono delle combinazioni. Una cosa importante che vi devo dire: andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it, oppure, anzi, il più bel sito è questo qua, www.radiocamaldolisterio.it. Ripeto, www.radiocamaldolisterio.it.

0: Abbiamo quest'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Gennaro.
0: Ciao Gennari, purtroppo mi sembra roba pesante, no?
1: Roba buona, sì.
0: Meno male, eh? Da che zona mi chiami?
1: Centro Storico.
0: Wow, bella, Napoli mia, si sembra tu, si sembra tu. Ma sai la canzone, no?
1: Sì.
0: Ma che bella canzone, prima ci stavano a Napoli, mamma. Allora, quando sei nato?
1: 16880.
0: Ma no, dice un'altra volta, 16?
1: 16880.
0: Sei un leoncino.
1: Esatto.
0: Allora, rimma su leoncino come sta combinata. Rimma che sta succedendo. Allora, vediamo un po'. Il muratore fai?
1: Sì.
0: In un periodo un po' fermo. Periodo esatto. Lento di guadagno, però non piangere perché, dico, non nel senso, non piangere di cuore perché ci stanno delle belle cose per te. Vedo dei cambiamenti che avverranno in futuro. Rosa chi è?
1: Rosa, mia sorella.
0: La vedo, dagli un bacio da parte mia, una bravissima sorella.
1: Sì, la so.
0: Senti, le tue cose andranno a migliorare, ci saranno dei cambiamenti molto favorevoli. Aspettando poco.
1: Va bene.
0: Aspettando poco, però ti posso dire che il 2002 avanti, capiscimi, sì. Andrai molto bene.
1: Va bene.
0: Pure il 2013 e 14 andrai bene.
1: Vabbè.
0: Mi escono bene. Vai tranquillo, figlio mio, auguri.
1: Grazie, grazie. Come il profumo
0: dell'oleo. Allora, il profumo dell'amore, eh? Molto bella sta canzone. Allora, signori, abbiamo almeno per il momento io me ne vado in privato. Vi prego, se volete un consulto, seguitemi in privato. Vado in privato.

0: abbiamo quest'altra, filtriamo quest'altra diretta. Pronto?
1: Oui, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Allora, caro, dimmi.
1: No, e ti dicevo...
0: Tu come ti chiami?
1: Luigi.
0: Luigi, dammi la tua data di nascita.
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, un attimino solo. Allora, vai. Sì. D'accordo. Allora, vediamo un po' le carte qua che mi dicono. Vediamo un po'. La... Allora.
1: Come... Speriamo cose buone.
0: Sì, sì, un attimo solo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma quando ti hai tolto l'ernia?
1: 2009.
0: Ma ti porta disturbi qualcosa?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Che disturbi ti porta attualmente?
1: Non posso sollevare più di un certo peso.
0: E infatti firmo anche un po' il lavoro. Vedo un rallentamento nel lavoro.

0: Senti, per te ci saranno buoni cambiamenti. Positivi.
1: Ma...
0: vedo un signore di sesso maschile, mi esce un uomo qua che ti darà una mano.
1: Ti volevo domandare una cosa.
0: Sì, sì, sto qua, dimmi.
1: Ma sempre a Napoli o...
0: No, fuori, vedo... Allora, quando io dico vedo uno spostamento, non vuol dire che tu devi andare in Svizzera. Può essere pure Caserta. Se stai a Napoli, Caserta, come può essere qua a Roma.
1: Sì.
0: Vedo uno spostamento e un uomo che ti aiuterà. Cosa c'entra? Vedo che... una richiesta, una... hai mandato qualche curriculum, qualcosa in passato?
1: Una migliaia.
0: Perché vedo, ragazzo mio, ti dico una cosa, che per te le cose andranno bene, ci vorrà un po' di tempo, ma andranno bene.
1: Non ti chiedo il tempo perché so che non ti
0: no,
1: può...
0: ma perché non dirvelo? Perché non dirvelo? Ti abbraccio, auguri.
1: Grazie, grazie,
0: auguri.
1: Ciao,
0: vado in privato all'899 48 46 10. No!

tipo consulto di cartomanzia, eseguito da Gennaro D'Auria, 899 48 46 10. Signori, oggi è meglio sapere quello che accade, praticamente, quello che accade nella vostra vita, perché i tempi purtroppo sono maturi e ci sono tante insidie, tante situazioni che purtroppo rendono infelice l'essere umano, tra una dei quali sono i soldi, purtroppo è così. Oggi tutti quanti rincorrono i soldi, e quanti questi finiscono, ecco. E allora se dovete, dovete appunto aprire un'impresa, dovete aprire, non lo so, un'attività commerciale, vediamo le carte cosa dicono prima di investire. 899 48 46 10. Io vado in privato.

899 48 46 10, 899 48 46 10, per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Tutto quello che volete sapere, io sono pronto qui ad aprire le carte e vedere cosa succede realmente sulla vostra vita. Non rimandate a domani quello che potreste sapere oggi. 899 48 46 10. Carissimi ascoltatori, io saluto Gerardo della macelleria Carne Paesana, la romantica, la signora Assunta che è all'interno, che fa delle pizze eccezionali. Saluto a tutti gli amici che mi ascoltano, casa di Mary, che è una donna eccezionale. Ogni domenica c'è pranzo, un pranzo eccezionale a casa di Mary a Colliano. Signori, 899 48 46 10, un bacio, vado in privato. La seconda parte, la storia della lampada maledetta, a cura di Gennaro D'Auria. Si alzò dal letto la piccolina dopo aver visto e sentito dei rumori al piano di sopra, in quella casa che ormai si erano stabilizzati. La piccolina cominciò a salire le scale. Una luce forte veniva dall'alto piano della porta. Camminando e salendo le scale, aprì la porta. Un urlo buttò la povera bimba, cadde a terra, svenuta. La mattina dopo,

0: la mamma. Madonna, ma cosa è successo? Portiamolo subito in ospedale. Guarda, guarda, la nostra piccola sta a terra. Ma che è successo in questa casa? Libri a terra, il tavolo rotale. Ma che cosa è successo?
1: Ma guardi, disse il dottore, sua figlia ha avuto uno svenimento. Può darsi che sia un atto di sonnambulismo. Signora, portatela a casa, niente di grave. Ma com'è possibile, dottore? Dottore, io ho visto mia figlia a terra, una casa sotto sopra, quella stanza stava in ordine. Non è possibile che mia figlia abbia fatto tutto questo. C'è qualcosa che non va, dottore. A mamma, dopo che si è ripresa la figlia, a mamma, ma dimmi, cosa è successo? La bimba non riusciva a parlare con gli occhi sbarrati.

stato solo uno shock, vieni. E la portò di nuovo a casa. Ma la prima settimana trascorse tutta lineare, senza problemi. E la famiglia cominciò a rivivere appunto in quella casa, così, vivendo sempre con quel terrore di che cosa era successo, anche perché la mamma non si poteva capacitare che in quella casa stava tutto in modo corretto e quella stanza stava sotto sopra e la bimba a terra svenuta. Una notte del 28 dicembre.

Notte di dicembre freddissima. Comincio a vibrare il letto. La bimba aprì gli occhi sbarrati, si alzò dal letto e risalì di nuovo quelle scale.

0: vicino alla porta. All'improvviso la lampada cominciava ad agitarsi, ad accendersi e spegnere.
1: Vai via! Andate

Francesco, chiama, vieni subito qua. Chiamò anche il vicino di casa, la signora e il marito, ma la bimba di nuovo a terra e tutto sotto sopra. Il mattino dopo andarono subito all'agenzia dove avevano acquistato quella casa. E le persone del vicinato dissero: ma qua abitava una famiglia che poi si è estinta, non si sa per quale mistero, ma il giorno 28 dicembre del 1931 questa famiglia si è estinta, padre, madre e figlia. L'agenzia di questa cosa sapeva, perché già altre persone erano andate praticamente a vivere in quella casa. Ma nessuno è durato più di un mese, perché poi alla fine sono andate via. Alla fine termina appunto anche la seconda edizione della Lampada Magica. Ci sarà la terza, la quarta e la quinta. Ci fermiamo qua per il momento e rientriamo nelle vesti del programma Arte Divinatoria a cura di Gennaro D'Auria.

ricordo che potete telefonarmi all'899 48 46 10 per parlare direttamente con me, Gennaro D'Auria. Signori, 899 48 46 10. Questo è il numero appunto dove potete entrare in contatto con me.

saluto a gennarodauria.it, ad Andrea, a tutti indistintamente. Ne siete tanti, scusate, vi abbraccio, un bacione. Voglio dire per coloro, ecco, la sorpresa che io ho riservato a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto a gennarodauria.it, www.rcsnetwork, il sito di Gennaro D'Auria. Io voglio salutare Riccardo, che è un grandissimo amico di Milano, insieme a Matteo, tutto lo staff webmaster e anche al grande grafico Matteo, che ha fatto una cosa insieme allo staff meravigliosa. Grazie Matteo, ciao Riccardo. Veramente sono dei ragazzi eccezionali, hanno fatto il sito, finalmente è uscito il sito di Radio Camaldo Listerio, a brevi giorni lo potete anche visualizzare, www.rcsnetwork, e vedrete appunto tutte le nostre cose della radio che vi possono interessare, la storia, tutto. Andate sul sito www.rcsnetwork di Gennaro D'Auria. Adesso potete cominciare a chiamare appunto per avere un consulto di cartomanzia. 899 48 46 10. Signori, noi abbiamo dovuto cambiare il numero perché quel numero era difettoso, perché ogni 20 secondi, un massimo 30 secondi, cadeva la linea, e quindi non è che abbiamo cambiato perché per noi l'abbiamo talmente pubblicizzato, ma proprio per parlare un po' più con voi abbiamo cambiato il numero, ed è questo, solo questo, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, prima di iniziare questa trasmissione, io vado in privato, vi faccio sentire una bella canzone, una canzone che io ci tengo moltissimo. Intanto voi componete l'899 48 46 10. Questo è il numero che dovete chiamare a Gennaro D'Auria. Questa è una canzone disperata al massimo, perché un signore cerca di chiamare una persona a casa e non ci riesce perché è sempre occupato il telefono. Una canzone di massima rarità. Si chiama

bellissima sta canzone, dopo la riproponiamo perché c'è una diretta, diamo spazio. Pronto? No, purtroppo non c'è, è caduta. 899 48 46 10 899 48 46 10, segnatevelo su un'agenda perché vi può essere utile. Allora, tu ascoltiamo appunto questo grande cantautore. 1978, canzone rarissima. Tenta disperatamente di chiamare una ragazza da un palo del telefono, ma non ci riesce, perché questa non c'è mai in casa. Tu

carissimi ascoltatori, potete chiamare all'899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia a cura di Gennaro D'Auria.

0: Buongiorno, salve, buonasera, pronto?
1: Ciao, ciao Gennaro.
0: Salve, allora, cosa volete sapere? Come vi chiamate la prima cosa?
1: Raffaele.
0: Da dove chiami Raffaele?
1: Non ho capito, Gennaro.
0: Ho detto
1: bene.
0: Da dove chiamate?
1: Sto sulla superstrada, sto al Lago di Patria più o meno.
0: Ah, benissimo. Allora, dammi la tua data di nascita che vediamo un attimo le carte, dai.
1: Allora, 27.
0: Sì.
1: 881.
0: Vediamo un po' le carte. Allora, Raffaele, tu fai dei trasporti, ti sposti?
1: No, Gennaro.
0: Perché vedo anche dei trasporti, non so cosa è qua.
1: No, viaggio perché sono lontano col lavoro da casa.
0: Ecco, diciamo, quindi ti sposti, ti sposti, sposto, ecco. Sì. Allora, vediamo un pochettino che succede qua. Melania è la tua ragazza?
1: Sì, sì.
0: Melania è la tua ragazza. Dimmi una cosa, ma ultimamente vedo un pochettino di freddezza, ma come mai? Il rapporto non sta funzionando proprio bene, bene, bene, bene?
1: No, è tutto a posto, diciamo.
0: Eppure vedo. Bene. Io vedo che qua il rapporto, diciamo, ci sono alti e bassi, ma comunque è normale pure questa cosa.
1: Sì.
0: Ma dimmi una cosa, Maria chi è questa Maria che mi esce qua? Chi è questa Maria?
1: Maria è zia Maria, una vicina di casa mia, qui è come una mamma per me.
0: Ma ti ha cresciuto, figlio mio?
1: Sì. È cresciuto proprio.
0: E infatti, mi è uscita molto presente. Poi mi esce questa crocettina, hai perso qualcuno caro in famiglia tua?
1: Ho perso un amico qui che ci tenevo tanto.
0: Ma è morto di malattia?
1: No, un incidente, se no. Incidente stradale.
0: Antonio chi è questo Antonio che mi esce?
1: Antonio è mio zio, fratello di mio
0: Enzo
1: padre.
0: Enzo chi è?
1: Enzo?
0: Sì.
1: No, Enzo non è nessuno in particolare.
0: Enzo è qualche, per caso, qualche cugino di lei, non lo so, Vincenzo, Enzo?
1: No.
0: Mi esce un Enzo qua, evidentemente ci avrà a che fare. Aspetta, mi esce collegato anche al lavoro, eh?
1: No, al lavoro non ci sta nessuno che mai.
0: Mi esce qua collegato, poi non lo so, potresti pure che è una persona che devi conoscere nel futuro.
1: Può fare.
0: Ma pure è strano, perché a me mi esce questo Enzo, vedi bene, in famiglia?
1: No, Enzo proprio niente, nessuno. Stavo conoscendo un amico così, però non è nemmeno tanto un amico, quindi sicuramente.
0: Ma questo per caso è un omosessuale, questo Enzo che vedo qua, scusami se te lo dico.
1: Ragazzo, no, per niente.
0: È sposato questo signore?
1: Sì, questo qua sì, però non è nemmeno un amico, capito? Non conosce.
0: No, no, vabbè, comunque io te lo dico non per qualcosa, perché a me mi è uscito. Allora, abbiamo stabilito, Melania è la tua ragazza, tu andrai avanti perché vedo successo anche nel lavoro. Rimane il punto interrogativo di questo Enzo, che poi non lo so chi sia, ma evidentemente sarà nel passato. Però io ho visto anche un omosessuale nel passato. Comunque, sorvoliamo questa parentesi e andiamo avanti. Perché questo è successo molti anni fa, giusto?
1: Che cosa?
0: Questo fatto dell'omosessuale, chi era, un amico tuo del vecchio passato? Cioè, non ho detto che tu hai avuto rapporti. Ho detto che era qualcuno che tu conoscevi in passato. Perché, senti, o si dice, Raffaele, con tutto il cuore, o qua diciamo la verità. Io perciò mi sono assentato per tanto tempo, per il fatto di quello che è capitato nella stazione, tutto quel macello. Tu hai visto, no? Hai sentito, no? E mi sono assentato.
1: Ho sentito la diretta e...
0: guarda, io sto a crepare in corpo perché giustamente io dico le verità, però se dobbiamo essere ipocriti oppure non vogliamo dire le cose come stanno, perché tu da piccolo
1: chiamare per poi dire le bugie, a che serve?
0: Bravo. Allora io ti voglio dire una cosa, a me qua mi è uscita questa situazione, quindi io perciò te l'ho detto, io sto parlando del tuo passato, dei tuoi 14-15 anni.
1: Ma
0: era un amico tuo, non è che tu hai avuto rapporti, capisci?
1: È omosessuale, io non lo so, qualcuno l'ho conosciuto, può darsi pure, però
0: no, Raffaele, parliamoci con Dio davanti agli occhi. Questa è una storia vecchissima di quando era qualche amico di gruppo che dice guarda, quello è un po' gay, un po' così, un po' colì.
1: Cioè, non mi ricordo nessuno così, dico la verità.
0: Io parlo da piccolo.
1: Può darsi che sia capitato, non mi ricordo.
0: Può darsi, non esiste, o è esistito o non è esistito.
1: No,
0: io non ho detto che tu hai avuto rapporti, ripeto. Cioè, sai quando uno c'ha dei amici comuni? E questo era omosessuale, uno di questi. E tu lo sapevi, e tu lo sapevi, caro Raffaele. A me le bugie non le dovete contare, se no è tutto inutile che parliamo.
1: No, no, non sto dicendo le bugie.
0: Se io sono bugiardo, è inutile continuare la leggenza.
1: Eh? Non è che non sto dicendo che tu sei bugiardo,
0: questo,
1: però
0: questa è una persona. Allora, senti, nel gruppo delle tue amicizie all'età di 13-14 ci stava uno che era gay, anche se non lo faceva, non lo dimostrava, capito?
1: Non lo dimostrava, può darsi che così io non me ne sono accorto, questo qua sì, può darsi. Però il resto, cioè,
0: Raffaele, tu lo sai bene, Raffaele, tu lo sai bene, tu lo sai bene.
1: Devo accontentare, devo dire sì.
0: Eh?
1: Ti devo accontentare, devo dire.
0: No, non mi devi accontentare. Comunque, ricordo, ti dico che così è. Vabbè, tu insisti, dici di no, vabbè, accontentiamo. Senti, tu andrai avanti, vedo un buon successo, esce la carta della carovana, andranno bene le tue cose, non ti preoccupare.
1: Come l'ane, come la vedi, perché lei adesso è incinta, quindi
0: andrà benissimo il parto.
1: Però questa gravidanza va bene, perché già andrà, poverso un bambino.
0: Stai tranquillo, capito? Sta tranquillo che andrà bene. Vabbè, si è affidata a buon mezzo. Andrà bene, non ti preoccupare.
1: Ma sei grandissimo, lo lascio per la diretta, però ci lascia
0: anche. No, le bugie a me non me le devi dire, eh. Raffè, guarda.
1: No, non te lo sto dicendo, ti giuro.
0: Io sto dicendo che tu non hai fatto niente. Ti sto dicendo che c'è stata una
1: quale
0: conoscenza.
1: Quale problema avrei a dirti? Cioè, ma
0: cioè, sai quando uno c'ha un gruppo di amici? Uno di quelli era gay, che sta gente, niente di particolare.
1: Ma può darsi che era così, non me ne sono accorto.
0: E può darsi di sì.
1: Perché ti do di una bugia? Cioè,
0: no, ma per carità, per carità. Chiudiamo qua l'argomento, non fa niente. Ascolta, quello che ti voglio dire, il parto andrà bene, tu andrai avanti e avrai successo. Ti faccio tanti auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao, bello, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: 899 48 46 10. Io non commento nessuna telefonata, per carità. Perché non è giusto. Un saluto a Vant e per gli amici di gennarodaurio.it, il mio lavoro stressante è stato proprio questo: www.rcsnetwork. Questo è il mio sito www.rcsnetwork. Un saluto a Riccardo e a Matteo, a tutti i grafici che hanno lavorato tanto per me. Quindi fra pochi giorni sarà visualizzato. Questo è un omaggio e un regalo anche a gennarodaurio.it. Va buono? Allora, un saluto ad Andrea e a tutti quanti. Allora, 899 48 46 10 per andare appunto in diretta o in privato con me.

0: Allora, ci dice la regia la prossima diretta. Pronto? Pronto? Pronto? Ma non si sente. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Ecco qua, ecco qua. Allora, buongiorno, con chi parliamo?
1: Con Anello da Nola.
0: Ciao Anello. Allora, vediamo un pochettino, dammi la tua data.
1: 19.365.
0: Figlio mio, stai senza lavoro, eh?
1: Sì.
0: Ma prima avevi un ferramenta tu?
1: No, non avevo un ferramenta, lavoravo con una ditta di ferramenta.
0: Ah, ecco, non eri tu il proprietario?
1: No, no.
0: Però lavoravi nel ferramenta.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu adesso stai arrangiando un pochettino? Perché vedo qua dei piccoli lavori che tu stai facendo.
1: Sì, sto arrangiando, Gennaro.
0: No, ma tu lavorerai. Fai passare, guarda, deve passare sto, mi devi credere, deve passare sto brutto periodo che veramente è negativo al massimo.
1: Ah,
0: povera
1: capito.
0: Gente, mi abbraccio tutto Napoli e tutti i grandi lavoratori che attualmente stanno a spasso e che stanno facendo proteste a Napoli. Vi sto vicino, credetemi, vi sto vicino.
1: Grazie,
0: se volete mandare qualche comunicato stampa, qualcosa, io ve lo leggo per radio, perché a me piace aiutare i lavoratori. Vi sto vicino, vi abbraccio di cuore, so che vuol dire senza lavoro non si può stare, quindi lo sappiamo.
1: Dimmi.
0: Franca, chi è qua? È tua moglie?
1: Sì.
0: Allora, vediamo un po', la signora molto triste vedo qua.
1: Sì.
0: Molto triste.
1: È per ciò, perché comunque non ho lavoro, non ci sono soldi, questo è il discorso.
0: Ma tu in passato l'hai tradita a tua moglie qua? Mi esce un tradimento, quando è capitato?
1: Un poco tempo fa.
0: Ma non lo fare più, la signora non merita, è un angelo quella moglie tua. Non lo fare più.
1: Sì, va bene.
0: Senti, nel tuo paese, io ti voglio dire una cosa. C'era un cantautore che io ho amato più di me stesso, più del mio cuore, Ciro Sebastianelli. So che non c'è più. Comunque io voglio salutare la moglie di Ciro Sebastianelli e voglio dire che è un grande, era un grande e lo è ancora.
1: È vero.
0: Perché con le canzoni Laura, Il buio e tu, Vattin e tutte quelle belle canzoni io li ascoltavo sempre. Gennaro D'Auria amava e ama Ciro Sebastianelli. Un omaggio dopo mandiamo. Allora,
1: no, un po', volevo sapere pure qualcosa economicamente.
0: Tu migliorerai e tieni un po' di pazienza perché vedo un uomo che ti aiuterà. Andrai a migliorare.
1: Va bene.
0: Un abbraccio di cuore, ciao.
1: Grazie, Gennaro, ciao.
0: Ciao. Io amavo Ciro Sebastianelli, un abbraccio di cuore. Allora, questo è il regalo e diciamo tutto sto tempo, anche lontano dalla diretta, abbiamo costruito il sito di RCS Network, Radio Camaldo Listerio. Basta cliccare www.rcsnetwork e troverete il sito della radio. Andatelo a visitare, ve lo dico, questo è un regalo che Gennaro D'Auria, mi credete una cosa, io non lo facevo il sito, l'ho fatto per gli amici di Gennaro D'Auria, per Andrea, per tutti i discepoli appunto di questo di gennarodauria.it. lo veramente di cuore, abbraccio a Saturno, abbraccio a tutti, non voglio fare nome, ne siete tantissimi, però c'è una sorpresa per voi quando andrete nel sito. Un abbraccio di cuore a tutti. Vi voglio bene a tutti, perché ho visto che veramente ci tenete per me, ci tenete moltissimo. Ragazzi, grazie per tutto quello che fate per me. Allora, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Ripeto, questo è l'unico numero che vi farà entrare con me appunto a parlare. 899 48 46 10. C'è la dottoressa anche Giovanna che sta facendo vincere, non so come, piccole vincite, però chiedete anche della dottoressa Giovanna per i numeri da gioco. Non mi chiedete a me perché io queste cose non ci vado appresso, non lo so come fa lei, forse fa delle statistiche, io non credo che esistano persone umane che danno i numeri all'otto, però lei ci riesce, ha fatto vincere parecchia gente, lo dico ancora quando è stato sabato scorso un signore ha vinto, ci ha mandato il fax e questo mi fa piacere. La dottoressa la trovate allo stesso mio numero 899 48 46 10. Salvatore, se puoi annunciare l'altro, ti ringrazio. Allora, 899 48 46 10. Un saluto per Wanda. Ciao Wanda, buona giornata. Chiamami per cortesia se sei all'ascolto. 899 48 46 10. Sto in diretta per voi. Un saluto a tutte le zone che mi ascoltano, un saluto indistintamente a tutti. Ma come si può fare? Veramente la gente sta rovinata. Io ho visto i disagi delle persone e più avanti andiamo e più si va in rovina qua. Io non riesco a capirlo sto fatto. Un saluto particolare voglio mandarlo a tutti i medici di buona volontà che aiutano tanto, e tutti i sofferenti, a tutti gli handicappati, a tutti i malati. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria sta qui a vostra completa disposizione.

Allora, io adesso vado in privato, vi faccio ascoltare una canzone, anzi non mi fanno andare in privato, vediamo un attimo chi è, vediamo un attimo.

0: pronto?
1: Ciao Gianna, buongiorno.
0: Buongiorno a voi, come vi chiamate?
1: Claudio.
0: Claudio, ditemi, cosa volete sapere?
1: Senti Gianna, essendo che ho fatto una domandina in un'altra ditta, no?
0: Sì, che ditta è?
1: È una ditta di trasporti.
0: Sì.
1: E niente, perché dove sto io non sto bene.
0: Volevo vedere... Che è successo, figlio
1: niente,
0: mio?
1: Gianna, diciamo delle incomprensioni.
0: Ho capito, vabbè, però toglici una cosa, che la crisi che c'è oggi conviene sopparsare su alcune cose.
1: Gianna, ma purtroppo è una storia lunga. E niente, volevo sapere se andrò a buon fine oppure no.
0: Sì, adesso controlliamo. Grazie. Dammi un attimo la data, per favore.
1: Allora, 22 8 66.
0: Sì.

0: Sandy, ascolta, qua diciamo è un po' di sopportazione, però nel futuro vedo un cambiamento che avverrà. Vedo un cambiamento che avverrà e tu andrai benissimo.
1: Vabbè,
0: ma tu dimmi una cosa.
1: Dimmi.
0: In passato hai preso una forte caduta tu qua.
1: Sì, Gianna, sì.
0: Ma che è successo?
1: Niente, sono caduto, diciamo, dal camion, sono andato a finire a terra.
0: Ma io vedo dei punti, delle cicatrici nel volto qua,
1: sì,
0: dalla
1: no,
0: mia visione.
1: No,
0: nel
1: volto,
0: lato
1: no,
0: dell'orecchio, no, non lo so. Vedo...
1: No, nella gamba, Gianna, ce l'ho queste cicatrici, sì.
0: Ah,
1: sì,
0: nelle
1: sì,
0: gambe,
1: sì,
0: allora.
1: Sì, sì,
0: no,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: vedo anche un po' la fronte come se fosse, non lo so, al lato dei capelli, qua dell'orecchio, ma
1: no,
0: qualche cosa del passato, non lo so.
1: Sì, diciamo, molte cadute l'ho presa, Gennaro.
0: Ho capito, va bene.
1: Senti, Gennaro, ti volevo dire che io da lontano 1982 ti ascolto quando facevi quelle dirette di notte.
0: Grazie,
1: sei
0: grazie,
1: veramente una persona umile, sei veramente e ascolto ancora tutte le repliche tue nel camion quando vado avanti e indietro tutta la giornata, Gennaro.
0: Grazie.
1: Ti ascolto sempre.
0: Dal 1900, ecco, queste sono le testimonianze delle persone.
1: No, su serio,
0: no, perché la, cioè, dal 1982, quanti anni sono passati?
1: C'è no, fatto uno, 82, sono, 2002, sono 30 anni, più di,
0: sono 38, no, aspetta, sono, vabbè, penso, siamo al 2000, allora facciamoci un attimo il conto. Sono 37 anni.
1: 37 anni, Gennaro, che io ti ascolto, credimi, che io ti ascolto, Gennaro.
0: Eppure mi devi credere, non ho fatto un capello bianco io, secondo me, stando sempre chiuso, appunto,
1: cioè,
0: in questa bella emittente, devo dire, perché si sta molto bene, poi a temperatura,
1: sì,
0: abbiamo i condizionatori, cioè
1: giusto,
0: si
1: giusto,
0: sta veramente bene. E quindi ti devo dire, non ho un capello bianco.
1: Sei sempre un simpaticone, Gennaro, ti saluto.
0: Antonella chi
1: sì,
0: è qua?
1: È mia moglie.
0: Senti, ti vuole molto bene, non c'è nessun tradimento.
1: Io purtroppo.
0: Però
1: io
0: tu hai fatto il birichino, eh?
1: Sì, sì, sì.
0: Tu ne hai fatta strage. Tu,
1: sì,
0: tu te ne hai mangiata pelle cotta, voglio. Pelle rosea.
1: Io purtroppo faccio i camionisti.
0: Voglio. Però ti dico questo, ogni autogrill è miscato femmina, l'uomo ne ha fatto un macello, un macello.
1: Se
0: fermi, ti fermi sull'autogrill e fai l'uomo, vai in coppa là e fai la femmina. Cioè,
1: vabbè,
0: guarda, sei una persona schietta, mi piace perché si è fatta così.
1: Vabbè,
0: un abbraccio.
1: Ciao Gennaro.
0: Però non tradire a tua moglie, non la tradire perché non se lo merita. Un bacio, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: 899 48 46 10. Un saluto a Gali da Colliano, un saluto anche a Roberto e alle sue pecorelle smarrite.

0: Allora vediamo un pochettino la prossima telefonata. Pronto?
1: Denaro?
0: Sì, buongiorno.
1: Ciao,
0: buonasera,
1: buongiorno.
0: Qua non so. Allora, si perde la condizione del tempo, finestre qua non ce ne sono. Pronto?
1: Denaro?
0: Sì, ti sento. Come ti chiami e da dove
1: Vittoria,
0: chiami?
1: Vittoria, chiamo da Napoli.
0: Dimmi Vittoria, che vuoi sapere?
1: Volevo sapere un po' sull'amore.
0: Sì, quando sei nata?
1: Il 10/12/78.
0: Vediamo un pochettino. Giovanni chi è?
1: Allora, vuoi la data?
0: Sì.
1: Allora, 13/4/71.
0: Giovanni è il tuo ragazzo?
1: Sì.
0: Ma perché tieni sempre dei dubbi su sto Giovanni?
1: Io, perché...
0: No, mi devi spiegare. Perché tieni dei dubbi, signorina bella?
1: Perché ho passato una storia precedente un po' brutta.
0: Signori, voi amate molto il vostro papà?
1: Sì.
0: Signori, voi da dove chiamate?
1: Da Napoli.
0: Signori, mi dovete dire la verità, ma
1: ditemi.
0: La verità assoluta.
1: Sì.
0: Quando eravate piccolina, voi guardavate dal buco della serratura qualche volta a papà.
1: Ma non esiste proprio.
0: No, non mi avete capito. Non mi avete capito. Guardavate il vostro papà dalla buco, cioè nel senso, buco della serratura, con un occhio vuol dire buco della serratura, perché amate molto vostro papà.
1: Sì, lo amo, perché normalmente è lui che mi ha fatto crescere, lui che...
0: E questo vi sto dicendo, Lo guardavate con un occhio un po' particolare perché lo volevate molto bene.
1: Sì.
0: E lo volete molto
1: bene. Lo voglio bene ancora, sì. Ha fatto tanto per me, Gennaro.
0: Ma per carità.
1: Ma tanto, tanto.
0: Ma figlia mia, per carità. Dimmi una cosa. Tu, a modo di spieghi in breve sintesi che cosa è successo. Tu stavi con un ragazzo, sei stato per vari anni, ti ha fatto molto soffrire.
1: Sì.
0: Quanti sei stata? 5-6 anni?
1: Sì, poi mi sono sposata, ho avuto dei bambini e lui...
0: Quindi, poi hai trovato quest'altra e hai paura, insomma, di perderlo.
1: Sì.
0: Non
1: sì.
0: lo perderai, parola d'onore, tu andrai avanti, figlia mia. Enzo chi è?
1: Non lo so.
0: Appartiene a lui?
1: È fratello.
0: Scusa, a me mi esce, perciò te lo dico.
1: Sì.
0: Gennaro D'Avria vale oppure no, figlia mia?
1: Vale. Io già sono da quando sto con lui che ti sento.
0: Da quanti anni?
1: Sono 2 anni.
0: Va bene, poco. Io sto dal 79 qua.
1: 78-79. Tutto bene?
0: Tutto bene, tesoro, ti voglio bene. Grazie della chiamata.
1: Ti ringrazio a te, ciao Gennaro.
0: Un bacio, sei molto cara, ciao.
1: Grazie.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Torino per una mostra in tre atti che celebra il centenario della nascita di Marisa Merz, artista e scultrice italiana, nota per essere stata l'unica esponente femminile del movimento dell'arte povera, che nel corso della sua lunga carriera ha integrato la sfera intima e domestica con la ricerca sui materiali, il tempo quotidiano come dimensione creativa e la casa come laboratorio alchemico, la nozione di spazio come luogo fisico e metafisico, un apparente disequilibrio capace di far emergere le potenzialità nascoste di oggetti e materie. Le opere, talvolta apparentemente effimere, nascono da un processo di continua evoluzione, fatto di variazioni sottili attraverso cui l'artista si avvicina progressivamente all'essenza dei suoi soggetti. Marisa Merz, la danza delle ore presso il Castello di Rivoli di Torino fino al 4 aprile. Ci spostiamo a Milano per una mostra dell'artista giapponese Aki Sasamoto. Attingendo da differenti discipline come la danza, la matematica, la psicologia sociale, la meteorologia e le scienze eco-comportamentali, le sue opere trasportano il vissuto e le esperienze personali all'interno di un immaginario metaforico, evocando nuove narrazioni sospese tra logica e intuizione. Al confine tra performance, scultura e installazione video, Sasamoto costruisce ambienti e situazioni all'interno dei quali persone e oggetti interagiscono, esplorando il rapporto tra corpo e spazio con l'obiettivo di coinvolgere il pubblico su più livelli sensoriali. Aki Sasamoto XYZ in mostra al Pirelli Hangar Bicocca di Milano fino al 17 gennaio. Restiamo a Milano per il nuovo musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Finalmente il pubblico potrà scoprire chi è davvero Gloria ed è invitato a vivere la musica come in un concerto, libero di cantare e partecipare. Con un allestimento tecnologico e moderno con effetti a sorpresa, lo spettacolo trasforma il teatro in un viaggio musicale continuo, dove la narrazione si fonde in un'unica esperienza emotiva e pop. Una selezione di 21 successi di Tozzi che hanno segnato generazioni intere. Gloria, il musical, a Milano, in scena al Teatro degli Arcimboldi. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'inganno francese di John Grisham. Per la prima volta l'autore si cimenta in un romanzo di spionaggio che va ben oltre i confini del genere, regalando ai suoi milioni di lettori in tutto il mondo una storia travolgente e piena di suspense. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Ehi, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lundemiel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24.

Le fantastiche stelle di Disco Bar, 80x80%, suonano su RCS Network. DJ

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 20 e 4 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Grandi cortei e manifestazioni oggi in Spagna per il diritto alla casa, con l'ombra sempre più pressante dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato locale, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia si sono verificati a Valencia.

0: Sarebbe Amam Halamami, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai Tel Aviv operato da Fly Dubai dello scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico e avrebbe utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i comandi dell'aereo. Lo scorso anno era stato rimosso dal suo precedente incarico per Oman Air, la compagnia aerea nazionale dell'Oman, per preoccupazioni relative alle sue opinioni estremiste.
1: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27.
0: Si è conclusa oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un Presidente della Repubblica Italiana. Il Capo dello Stato ha parlato del Museo Oceanografico di Monte Carlo, il Capo dello Stato ha parlato dal Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione.
2: Si è creata un'intesa, che è un'intesa esemplare rispetto alla tutela del mare, in questo caso del Mediterraneo, che come abbiamo detto ieri, concordemente il Principe ed io, desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione, e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
1: Le stragi di Capaci e Via D'Amelio, il GIP di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti. Sulle stragi costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte dei due magistrati. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare i fatti. A chiedere l'archiviazione ad aprile scorso era stata la stessa procura nissena. Resta ancora aperta invece la tranche d'indagine per favoreggiamento aggravato dell'aver agevolato la mafia, che vede sotto inchiesta gli ex magistrati Giuseppe Pignatone e Gioacchino Anatoli.
0: Lo sport è allarme per Jannik Sinner dopo la rinuncia anche al torneo di Shanghai e il posto di numero uno al mondo minacciato da Zverev. Ormai il digiuno di tornei comincia a farsi importante e il problema al ginocchio destro che ha curato tutta l'estate evidentemente non è risolto. L'azzurro non gioca una partita ufficiale dal 12 luglio, la gloriosa finale di Wimbledon che gli ha regalato lo storico bis sull'erba londinese. Il campione azzurro potrebbe rientrare al Six Kings Slam di fine ottobre. Sinner risulta iscritto anche all'ATP di Vienna, al Masters 1000 di Parigi, oltre che alle ATP Finals di Torino. Dopo tre mesi di stop, però, la data del rientro non c'è e cresce l'allarme.
1: È tutto, grazie per averci seguito.
3: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, con qualche addensamento in più sulle Alpi occidentali, associato ad isolati e deboli piovaschi pomeridiani. Temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni stabili e di stampo anticiclonico. Ampiezza di cieli sereni o poco nuvolosi, con solo qualche sporadico addensamento diurno lungo l'area tirrenica toscana. Temperature massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo ampiamente soleggiato. Qualche nube sparsa o addensamento solo lungo la fascia ionica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi.
3: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
3: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
3: Passa parola.

festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & the Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Sposare Dove Cameron non era evidentemente abbastanza. Damiano David ha deciso di portarsi all'altare anche mezzo guardaroba, dell'alta moda naturalmente. Per il matrimonio celebrato in Toscana, il cantante ha sfoggiato ben 4 look, più un quinto, tutti firmati da stilisti di fama internazionale e tutti studiati nei minimi dettagli dallo stylist Michele Potenza. A questo punto viene da chiedersi se più che un matrimonio non sia stata una sfilata della serie altro che qualcosa di elegante ma semplice. Qui persino l'abito dello sposo aveva un programma più fitto di quello degli invitati. E a proposito di grandi amori, mano nella mano, sorrisi, sguardi complici e persino qualche abbraccio, Brad Pitt e Inés de Ramón al Festival del Cinema di San Sebastian sembravano più interessati l'uno all'altra che ai flash dei fotografi. La coppia è apparsa insieme alla premiere di Heart of the Beast, confermando un'intesa che ormai dura da tempo. A 62 anni lui e 33 lei, i due sembrano aver trovato la formula giusta per sfidare anche la distanza d'età. Niente grandi effusioni da copertina, ma una complicità che stavolta era difficile da nascondere. Il divo di Hollywood sarà pure abituato a recitare, ma davanti alla sua bella sembra aver deciso di abbandonare il copione. E sul red carpet stavolta la parte dell'innamorato gli è venuta davvero bene. Cuore che è tornato a battere infine anche per una delle sportive più amate e famose. Dopo aver conquistato piste, medaglie e record, Lindsay Vonn sembra aver trovato pure l'amore. La sciatrice americana ha infatti ufficializzato sui social la relazione con il collega francese Mathieu Ballier, 30 anni, 11 in meno di lei. A suggellare la nuova coppia, naturalmente un bacio. I due erano già stati avvistati insieme a New York, ora hanno anche deciso di uscire allo scoperto. Lui è uno sciatore, lei una leggenda dello sci. La campionessa, insomma, ha trovato qualcuno capace di starle dietro anche fuori dalle piste e, considerando il suo curriculum, non era certo una gara per principianti. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lundemiel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: RCS Network diventa Disco Bar International Energy 80%.
1: 80%.
2: Un viaggio verso le stelle del passato.
0: Sheila and B Devotion, Andrea Tree Connection, More More More, Casey and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Imagination, Body Talk, Barry White, Tanaro. Un'esclusiva di RCS Network.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 20.

Le stelle più belle suonano solo su RCS Network, KC and the Sunshine Band, More More More Andrea True Connection, Disco Best The Rich Family, Trump Disco Inferno e poi Barry White, Village People, Baciotti Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ.

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar. Ogni sabato e domenica, Chic, Dead or Alive, Diddy Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Bananarama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Entra in produzione la nuova Ferrari F80, l'hypercar che eredita le tecnologie della Formula 1. Il powertrain unisce un motore V6 biturbo da 3000 cm cubici a tre moduli elettrici per una potenza combinata di 1200 cavalli. Prestazioni da pista pura per una velocità massima di 350 km orari. Dalla pista passiamo alla grinta urbana con la nuova Alpine A290, la prima compatta sportiva 100% elettrica della casa francese. Sviluppata sulla piattaforma Ampere Small, la versione GTS mette a terra 220 cavalli sulla trazione anteriore, bruciando lo 0-100 in appena 6,4 secondi. Grazie a sospensioni da file corsa, idraulici e carreggiate allargate, offre un'agilità eccezionale e un'autonomia che supera i 380 km. Passiamo alle due ruote. Saliamo in sella alla passista per eccellenza. Si rinnova la Ducati Multistrada V4. La crossover bolognese monta il portentoso motore Gran Turismo da 1158 cm3 di cilindrata, capace di sprigionare ben 170 cavalli. Una moto totale, arricchita da radar anteriore e posteriore, nata per macinare chilometri nel massimo comfort e con una velocità massima superiore ai 250 km orari. Passiamo al re dei maxi scooter adventure, l'Honda X-ADV 750. Questo mezzo unisce la praticità urbana alle prestazioni di una vera moto. Monta un motore bicilindrico da 745 cm3, accoppiato al cambio a doppia frizione DCT. Con i suoi 58,6 cavalli, affronta agilmente asfalto e sterrato fino a una velocità massima di 170 km orari. Chiudiamo con una curiosità tecnologica che arriva dall'aeroporto di Stoccarda. È attivo il primo sistema di parcheggio autonomo robotizzato di livello 4.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

0: Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori. Singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and the Sunshine Band, She, Barry White, Let Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.
1: Come some

I fantastici mostri degli anni Ottanta sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata.
13: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.

0: cosa vuoi fare?
1: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin, Happy Days, a RCS Network.
1: Sono le 22:03.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News, edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Grandi cortei e manifestazioni oggi in Spagna per il diritto alla casa, con l'ombra sempre più pressante dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato locale, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia si sono verificati a Valencia.
2: Sarebbe Amam Al-Amami, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai Tel Aviv operato da Fly Dubai dello scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico e avrebbe utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i comandi dell'aereo. Lo scorso anno era stato rimosso dal suo precedente incarico per Oman Air, la compagnia aerea nazionale dell'Oman, per preoccupazioni relative alle sue opinioni estremiste.
3: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27.
2: Si è conclusa oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un Presidente della Repubblica Italiana. Il Capo dello Stato ha parlato del Museo Oceanografico di Monte Carlo, il Capo dello Stato ha parlato dal Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione.
4: Si è creata un'intesa, che è un'intesa esemplare rispetto alla tutela del mare, in questo caso del Mediterraneo, che, come abbiamo detto ieri, concordemente il Principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione, e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
3: Le stragi di Capaci e Via D'Amelio, il GIP di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti. Sulle stragi costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte dei due magistrati. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare i fatti. A chiedere l'archiviazione ad aprile scorso era stata la stessa procura nissena. Resta ancora aperta invece la tranche d'indagine per favoreggiamento aggravato dell'aver agevolato la mafia, che vede sotto inchiesta gli ex magistrati Giuseppe Pignatone e Gioacchino Anatoli.
2: Lo sport è allarme per Jannik Sinner dopo la rinuncia anche al torneo di Shanghai e il posto di numero uno al mondo minacciato da Zverev. Ormai il digiuno di tornei comincia a farsi importante e il problema al ginocchio destro che ha curato tutta l'estate evidentemente non è risolto. L'azzurro non gioca una partita ufficiale dal 12 luglio, la gloriosa finale di Wimbledon che gli ha regalato lo storico bis sull'erba londinese. Il campione azzurro potrebbe rientrare al Six Kings Slam di fine ottobre. Sinner risulta iscritto anche all'ATP di Vienna, al Masters 1000 di Parigi, oltre che alle ATP Finals di Torino. Dopo tre mesi di stop, però, la data del rientro non c'è e cresce l'allarme.
3: È tutto, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce, per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord,
5: In prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, con qualche addensamento in più sulle Alpi occidentali, associato ad isolati e deboli piovaschi pomeridiani. Temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni stabili e di stampo anticiclonico. Ampiezza di cieli sereni o poco nuvolosi, con non solo qualche sporadico addensamento diurno lungo l'area tirrenica toscana. Temperature massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo ampiamente soleggiato. Qualche nube sparsa o addensamento solo lungo la fascia ionica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi.
6: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80.

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato. E tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Key and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. C'è ancora tempo per passeggiare tra i giardini più famosi del Lago Maggiore. Quest'anno la stagione non si chiude con l'arrivo dell'autunno, ma prosegue per diverse settimane. I giardini botanici di Villa Taranto a Verbania resteranno aperti fino all'8 dicembre, mentre Isola Bella accoglierà i visitatori fino al 22 novembre. Le due proroghe fanno parte di un percorso più ampio per allungare la stagione turistica sul territorio, con l'obiettivo di distribuire le visite oltre i mesi estivi. Per chi ama viaggiare fuori stagione è anche l'occasione di vedere questi luoghi con meno folla e con i colori tipici dell'autunno. Quando le fioriture si esauriscono, sono le foglie a colorare i giardini e quest'anno, grazie alle temperature, il foliage potrebbe durare fino a novembre. La Fondazione Giardini Botanici di Villa Taranto ha annunciato che il parco di Verbania resterà aperto tutti i giorni festivi compresi fino al 22 novembre. Dopo quella data sarà ancora visitabile in alcune giornate fino all'8 dicembre. I giardini sono nati negli anni 30 per volontà di un capitano scozzese e oggi rappresentano uno dei parchi botanici più noti d'Italia, con migliaia di specie provenienti da tutto il mondo. In autunno, aceri e altre piante ornamentali si colorano di rosso, arancio e giallo, mentre in estate protagoniste sono le fioriture. Gli orari per visitare i giardini cambiano con l'avanzare della stagione e da novembre cambiano anche le tariffe. Anche Isola Bella resterà aperta più a lungo del solito. Grazie all'iniziativa di Terre Borromeo, l'isola accoglierà i visitatori fino al 22 novembre, offrendo più tempo per scoprire il Palazzo Borromeo e i suoi giardini barocchi a terrazze, tra i più scenografici del lago. Fino al 24 ottobre si entra tutti i giorni, dalle 10 alle 17, ultimo ingresso. Dal 25 ottobre al 22 novembre l'orario si accorcia, si entra infatti dalle 10 alle 16, ultimo ingresso. Per chi sta pensando a un weekend autunnale sul lago, le date sono un buon riferimento. Una giornata tra i giardini di Villa Taranto e un giro in battello fino all'Isola Bella, così da vivere il Lago Maggiore in una stagione diversa dal solito. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Ma i veri viaggiatori partono per partire e basta. Cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente. Dicono sempre andiamo e non sanno perché. I loro destini hanno le forme delle nuvole. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24.

festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & the Gang, Diana Ross, Michael Zegar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 23:01.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Grandi cortei e manifestazioni oggi in Spagna per il diritto alla casa, con l'ombra sempre più pressante dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato locale, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia si sono verificati a Valencia.
2: Sarebbe Amam Halamami, omanita di 29 anni, terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv operato da Fly Dubai dello scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico e avrebbe utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i comandi dell'aereo. Lo scorso anno era stato rimosso dal suo precedente incarico per Oman Air, la compagnia aerea nazionale dell'Oman, per preoccupazioni relative alle sue opinioni estremiste.
3: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre.

0: 27.
1: Si è conclusa oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un Presidente della Repubblica Italiana. Il Capo dello Stato ha parlato del Museo Oceanografico di Monte Carlo, il Capo dello Stato ha parlato dal Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione.
2: Si è creata un'intesa, che è un'intesa esemplare rispetto alla tutela del mare, in questo caso del Mediterraneo, che, come abbiamo detto ieri, concordemente il Principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
0: Le stragi di Capaci e Via D'Amelio, il GIP di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti. Sulle stragi costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte dei due magistrati. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare i fatti. A chiedere l'archiviazione ad aprile scorso era stata la stessa procura nissena. Resta ancora aperta invece la tranche d'indagine per favoreggiamento aggravato dell'aver agevolato la mafia, che vede sotto inchiesta gli ex magistrati Giuseppe Pignatone e Gioacchino Anatoli.
1: Lo sport è allarme per Jannik Sinner dopo la rinuncia anche al torneo di Shanghai e il posto di numero uno al mondo minacciato da Zverev. Ormai il digiuno di tornei comincia a farsi importante e il problema al ginocchio destro che ha curato tutta l'estate evidentemente non è risolto. L'azzurro non gioca una partita ufficiale dal 12 luglio, la gloriosa finale di Wimbledon che gli ha regalato lo storico bis sull'erba londinese. Il campione azzurro potrebbe rientrare al Six Kings Slam di fine ottobre. Sinner risulta iscritto anche all'ATP di Vienna, al Masters 1000 di Parigi oltre che alle ATP Finals di Torino. Dopo tre mesi di stop, però, la data del rientro non c'è e cresce l'allarme.
0: È tutto, grazie per averci seguito.
3: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, con qualche addensamento in più sulle Alpi occidentali, associato ad isolati e deboli piovaschi pomeridiani. Temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni stabili e di stampo anticiclonico. Ampiezza di cieli sereni o poco nuvolosi, con solo qualche sporadico addensamento diurno lungo l'area tirrenica toscana. Temperature massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo ampiamente soleggiato. Qualche nube sparsa o addensamento solo lungo la fascia ionica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi.
5: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Gran Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lundemiel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Max Pezzali, Le Ali, e uno dei due inediti contenuti in Max Forever volume 2, l'album in arrivo il 30 ottobre. Le Ali racconta il passaggio dall'adolescenza all'età adulta attraverso il ricordo di anni fatti di sogni, insicurezza e voglia di trovare il proprio posto nel mondo. Quelle ali nel cuore diventano così il simbolo di chi sceglie di volare nonostante tutto. E passiamo a Parafulmini, il nuovo singolo di Giorgia contenuto in G più 1, edizione speciale dell'album G, con l'aggiunta di alcuni inediti nati dalle emozioni raccolte in tour a contatto con il pubblico. Parafulmini è una canzone nata da un approccio sperimentale di Giorgia, che si è messa ulteriormente in gioco lavorando con nuovi autori e produttori ed approcciandosi in modo diverso alla scrittura. Si chiama invece Winner la nuova canzone di Joliet, che fotografa alla perfezione lo status di dominatore incontrastato della scena italiana, inaugurando un nuovo viaggio sonoro che mescola abilmente l'attitudine cruda dello street rap con la celebrazione della propria identità. Winner farà parte di Tutto è possibile, atto 2, il nuovo album di Joliet. Pichito Pichito vede insieme invece Ricky Martin e Pedro Sampaio, che hanno recentemente anche infiammato l'intervallo dell'NFL Rio Game in una performance ad alta energia. Pichito Pichito è un'espressione colloquiale per un bacio veloce e che fonde la potenza vocale di Ricky Martin con l'energia elettronica del produttore brasiliano Pedro Sampaio tra pop, funk, samba, reggaeton, mambo e salsa. Nuovo singolo anche per il Tiro Mancino, Nuvole, Bossa in Blu. Trattasi in realtà di una canzone già edita, ma questa è la nuova versione nata dalla collaborazione con Simona Molinari. La rinnovata produzione dona ritmo e sonorità Nu Bossa a questo pezzo dall'atmosfera romantica e sospesa, che si concentra sulle parole che due amanti avrebbero potuto dirsi ma che sono rimaste inespresse. Nuovo album invece per Ariete, che ha pubblicato Tutti tornano a casa, a 3 anni di distanza dall'ultimo disco della cantautrice romana Classe 2002. Le 12 tracce che compongono l'album racchiudono gli ultimi anni vissuti da Ariete e raccontano il suo percorso artistico. Diverse le collaborazioni, tra le quali Angelina Mango, Fulminacci e 13 Pietre. Ed è tornato anche Aiello con

0: Frequency of Love, secondo album in studio della cantante statunitense appena pubblicato. E direi a questo punto di salutarci omaggiando Bruno Lauzi. Questa è una sua celebre battuta pronunciata nel 1975. Perché scrivi solo cose tristi? Perché quando sono felice, esco.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lunde Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: È mezzanotte.
0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. RCS.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultimo.

0: le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche. Stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia si sono verificati a Valencia.
1: Sarebbe Amam Halamami, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai Tel Aviv operato da Fly Dubai dello scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico e avrebbe utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i comandi dell'aereo. Lo scorso anno era stato rimosso dal suo precedente incarico per Oman Air, la compagnia aerea nazionale dell'Oman, per preoccupazioni relative alle sue opinioni estremiste.
0: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27.
1: Si è conclusa oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un Presidente della Repubblica Italiana. Il Capo dello Stato ha parlato del Museo Oceanografico di Monte Carlo, il Capo dello Stato ha parlato dal Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione.
2: Si è creata un'intesa, che è un'intesa esemplare rispetto alla tutela del mare, in questo caso del Mediterraneo, che, come abbiamo detto ieri, concordemente il Principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
0: Le stragi di Capaci e Via D'Amelio, il GIP di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti. Sulle stragi costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte di due magistrati. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare i fatti. A chiedere l'archiviazione ad aprile scorso era stata la stessa procura nissena. Resta ancora aperta invece la tranche d'indagine per favoreggiamento aggravato dell'aver agevolato la mafia, che vede sotto inchiesta gli ex magistrati Giuseppe Pignatone e Gioacchino Anatoli.
1: Lo sport è allarme per Jannik Sinner dopo la rinuncia anche al torneo di Shanghai e il posto di numero uno al mondo minacciato da Zverev. Ormai il digiuno di tornei comincia a farsi importante e il problema al ginocchio destro che ha curato tutta l'estate evidentemente non è risolto. L'azzurro non gioca una partita ufficiale dal 12 luglio, la gloriosa finale di Wimbledon che gli ha regalato lo storico bis sull'erba londinese. Il campione azzurro potrebbe rientrare al Six Kings Slam di fine ottobre. Sinner risulta iscritto anche all'ATP di Vienna, al Masters 1000 di Parigi, oltre che alle ATP Finals di Torino. Dopo tre mesi di stop, però, la data del rientro non c'è e cresce l'allarme.
0: È tutto, grazie per averci seguito.
3: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, con qualche addensamento in più sulle Alpi occidentali, associato ad isolati e deboli piovaschi pomeridiani. Temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni stabili e di stampo anticiclonico. Ampiezza di cieli sereni o poco nuvolosi, con non solo qualche sporadico addensamento diurno lungo l'area tirrenica toscana. Temperature massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo ampiamente soleggiato. Qualche nube sparsa o addensamento solo lungo la fascia ionica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi.
3: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.

0: chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
1: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
1: Passaparola. Avanti! Il signore desidera una lavatrice? Un frigorifero? Una lavastoviglie? No? Allora un ferro da stiro? Un ventilatore? No, no? Che sfiga! Forse ho capito quello che fa al caso suo. Un televisore. Di quelli di Cucù che fantastica TV. Ogni sabato sera i varietà più celebri. Canzonissima, Carosello, le ragazze cin cin. Tutte le più belle stelle sono passate prima da noi. RCS Network, la radio che ti affascina.

che fantastica TV! Nell'anno 1971 nascono i grandi Colossal, come le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi e Luigi Comencini, e i più celebri sceneggiati, Il segno del comando di Flaminio ed Agata, e Andromeda di Cremaschi e Elliot, da non dimenticare Belfagor interpretato da Juliette Gréco, il fantasma del Louvre di Arthur Bernet. Straordinariamente affascinante, abbiamo vissuto quei momenti surreali, riportando le lancette del passato in sinergia con i tempi di oggi. Brivido e mistero, tutto racchiuso nelle magiche teche senza tempo di RCS Network. Da un'idea letteraria di Jerry Dauria. In

0: una contraddizione, ma semplicemente RCS Network, che diventa QQ che fantastica TV. Tutte le sigle migliari delle trasmissioni di alto gradimento le trovi qui. Raffaella Carrà, Sandra Mondaini, Loretta Goggi, Sylvie Vartan, Mina, Zoom Zoom Zoom,
1: Zoom Zoom Zoom,
0: da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Partiamo naturalmente dall'intelligenza artificiale. Meta sta lavorando a Muse, un sistema di agenti basati sull'AI che punta a fare un passo avanti rispetto ai chatbot tradizionali. L'idea è quella di avere strumenti capaci non soltanto di rispondere alle nostre domande, ma anche di portare avanti alcune attività in maniera più autonoma. È una direzione che stanno seguendo praticamente tutti i grandi protagonisti della tecnologia. Trasformare l'intelligenza artificiale da semplice strumento con cui conversare a vero e proprio assistente digitale, capace di aiutarci concretamente nelle attività quotidiane. E sempre Meta sta sviluppando Muse Charm, un dispositivo pensato proprio per rendere più naturale il rapporto con l'intelligenza artificiale. L'obiettivo è interessante: non dover necessariamente tirare fuori lo smartphone ogni volta che vogliamo usare l'AI, ma poter interagire con lei attraverso dispositivi più piccoli e immediati. Insomma, l'intelligenza artificiale potrebbe diventare sempre più presente nella nostra vita quotidiana, anche senza che ce ne accorgiamo. Passiamo a Google. L'azienda continua a puntare forte su Gemini, il suo sistema di AI, e sta sperimentando nuovi strumenti capaci di lavorare su grandi quantità di informazioni. Pensiamo per esempio a un libro, a un lungo documento o una grande quantità di materiale da studiare. L'AI può aiutare a individuare le informazioni più importanti, creare un riassunto, organizzare i contenuti in maniera più semplice. E questo potrebbe avere applicazioni molto interessanti non soltanto per il lavoro, ma anche per lo studio e la ricerca. E chiudiamo con una curiosità: Google ha compiuto 28 anni, è nato nel 1998 come un semplice motore di ricerca e in quasi tre decenni è diventato molto più di questo. Oggi Google significa motore di ricerca, YouTube, smartphone, mappe e servizi online, naturalmente intelligenza artificiale. Insomma, è difficile pensare alla nostra vita digitale senza Google e pensare che tutto è cominciato da una semplice casella bianca dove digitare una domanda. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche: RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio, RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche: Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. In

0: fico.
1: Ehi amigos, sto cavalcando da ore. Il cavallo è stanco, deve riposare. Oh, guarda là, un saloon. Fermiamoci. Entriamo. Un boccale di birra ghiacciato, per favore.
2: Eccovi servito.
1: Ma guarda là, c'è la TV. Con le ragazze e cin cin di colpo grosso.
3: Tutte le trasmissioni più belle della TV alla radio. Vi riproponiamo tutte le grandi sigle che hanno fatto la storia della nostra vita. Raffaella Carrà, ma che musica maestro. Sandra Mondaini, Portobello. Da un'idea di Gerry Dauria.

che magica TV! I grandi colossi allora suonano su RCS Network, ricordando Guerre Stellari di George Lucas, Spazio 1999 ideato da Jerry Sylvia Anderson e poi Star Trek di Gene Roddenberry. Le storie fantastiche immortalate nella nostra mente, lasciando un vuoto incolmabile. Noi di Radio Camaldoli Stereo ricostruiamo il passato e confezioniamo tutte le più belle sigle che hanno fatto la storia sul pianeta Terra, riproponendole da un'idea di Jerry Dauria.

0: richiesta ritornano le più belle sigle della TV. I grandi pilastri musicali che hanno fatto la storia del piccolo schermo suoneranno solo su RCS Network. Il pranzo è servito di Corrado, Portobello di Enzo Tortora, Mina, Raimondo Vianello, da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.
1: Noi no.

Radio Camaldoli Stereo o semplicemente RCS Network. Rispondiamo alle migliaia di richieste arrivate in redazione riproponendo le fantastiche stelle che hanno illuminato tutte le sere della nostra adolescenza, suonando e cantando tutte le sigle del tubo catodico creato dal fisico Carl Ferdinand Braun, lasciando una scia di ricordi indelebili, come Fantastico 5, Il pranzo è servito di Corrado Montoni, Happy Days, A-Team, Chips, Zorro, Kit, da un'idea di Sassà di Salvatore.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Torino per una mostra in tre atti che celebra il centenario della nascita di Marisa Merz, artista e scultrice italiana, nota per essere stata l'unica esponente femminile del movimento dell'arte povera, che nel corso della sua lunga carriera ha integrato la sfera intima e domestica con la ricerca sui materiali, il tempo quotidiano come dimensione creativa e la casa come laboratorio alchemico, la nozione di spazio come luogo fisico e metafisico, un apparente disequilibrio capace di far emergere le potenzialità nascoste di oggetti e materie. Le opere, talvolta apparentemente effimere, nascono da un processo di continua evoluzione, fatto di variazioni sottili attraverso cui l'artista si avvicina progressivamente all'essenza dei suoi soggetti. Marisa Merz, la danza delle ore presso il Castello di Rivoli di Torino fino al 4 aprile. Ci spostiamo a Milano per una mostra dell'artista giapponese Aki Sasamoto. Attingendo da differenti discipline come la danza, la matematica, la psicologia sociale, la meteorologia e le scienze eco-comportamentali, le sue opere trasportano il vissuto e le esperienze personali all'interno di un immaginario metaforico, evocando nuove narrazioni sospese tra logica e intuizione. Al confine tra performance, scultura e installazione video, Sasamoto costruisce ambienti e situazioni all'interno dei quali persone e oggetti interagiscono, esplorando il rapporto tra corpo e spazio con l'obiettivo di coinvolgere il pubblico su più livelli sensoriali. Aki Sasamoto XYZ in mostra al Pirelli Hangar Bicocca di Milano fino al 17 gennaio. Restiamo a Milano per il nuovo musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Finalmente il pubblico potrà scoprire chi è davvero Gloria ed è invitato a vivere la musica come in un concerto, libero di cantare e partecipare. Con un allestimento tecnologico e moderno con effetti a sorpresa, lo spettacolo trasforma il teatro in un viaggio musicale continuo, dove la narrazione si fonde in un'unica esperienza emotiva e pop. Una selezione di 21 successi di Tozzi che hanno segnato generazioni intere. Gloria, il musical, a Milano, in scena al Teatro degli Arcimboldi. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'inganno francese di John Grisham. Per la prima volta l'autore si cimenta in un romanzo di spionaggio che va ben oltre i confini del genere, regalando ai suoi milioni di lettori in tutto il mondo una storia travolgente e piena di suspense. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Evviva! Evviva! La domenica è festa grande a RCS Network. Tutte le sigle storiche della TV che ci hanno accompagnato nella nostra adolescenza, che ci hanno fatto innamorare. Goldrake, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Raffaella Carrà, Sylvie Vartan, Mina e la Banda. Un'idea di Salvo Di Gennaro.

Avanti! Il signore desidera una lavatrice? Un frigorifero? Una lavastoviglie? No? Allora un ferro da stiro? Un ventilatore? No, no? Che sfiga! Forse ho capito quello che fa al caso suo. Un televisore di quelli di Cucù che fantastica TV. Ogni sabato sera i varietà più celebri. Canzonissima, Carosello, le ragazze cin cin. Tutte le più belle stelle sono passate prima da noi. RCS Network, la radio che ti affascina.

Cucù, che fantastica TV! Nell'anno 1971 nascono i grandi Colossal, come le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi e Luigi Comencini, e i più celebri sceneggiati, Il segno del comando di Flaminio ed Agata, e Andromeda di Cremaschi e Elliot, da non dimenticare Belfagor interpretato da Juliette Gréco, il fantasma del Louvre di Arthur Bernet, straordinariamente affascinante. Abbiamo vissuto quei momenti surreali, riportando le lancette del passato in sinergia con i tempi di oggi. Brivido e mistero, tutto racchiuso nelle magiche teche senza tempo di RCS Network. Da un'idea letteraria di Jerry Dauria. Inimitabile!

0: contraddizione, ma semplicemente RCS Network, che diventa QQ che fantastica TV. Tutte le sigle, migliaia delle trasmissioni di alto gradimento le trovi qui. Raffaella Carrà, Sandra Mondaini, Loretta Goggi, Sylvie Vartan, Mina, Zoom Zoom Zoom,
1: Zoom Zoom Zoom,
0: da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Grandi cortei e manifestazioni oggi in Spagna per il diritto alla casa, con l'ombra sempre più pressante dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato locale, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia si sono verificati a Valencia.
2: Sarebbe Amam Halamami, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv operato da Fly Dubai dello scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico e avrebbe utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i comandi dell'aereo. Lo scorso anno era stato rimosso dal suo precedente incarico per Oman Air, la compagnia aerea nazionale dell'Oman, per preoccupazioni relative alle sue opinioni estremiste.
3: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27.
2: Si è conclusa oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un Presidente della Repubblica Italiana. Il Capo dello Stato ha parlato del Museo Oceanografico di Monte Carlo. Il Capo dello Stato ha parlato dal Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione.
4: Si è creata un'intesa, che è un'intesa esemplare rispetto alla tutela del mare, in questo caso del Mediterraneo, che, come abbiamo detto ieri, concordemente il Principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione, e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
3: Le stragi di Capaci e Via D'Amelio, il GIP di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti. Sulle stragi costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte di due magistrati, che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare i fatti. A chiedere l'archiviazione ad aprile scorso era stata la stessa procura nissena. Resta ancora aperta invece la tranche d'indagine per favoreggiamento aggravato dell'aver agevolato la mafia, che vede sotto inchiesta gli ex magistrati Giuseppe Pignatone e Gioacchino Anatoli.
2: Lo sport è allarme per Jannik Sinner dopo la rinuncia anche al torneo di Shanghai e il posto di numero uno al mondo minacciato da Zverev. Ormai il digiuno di tornei comincia a farsi importante e il problema al ginocchio destro che ha curato tutta l'estate evidentemente non è risolto. L'azzurro non gioca una partita ufficiale dal 12 luglio, la gloriosa finale di Wimbledon che gli ha regalato lo storico bis sull'erba londinese. Il campione azzurro potrebbe rientrare al Six Kings Slam di fine ottobre. Sinner risulta iscritto anche all'ATP di Vienna, al Masters 1000 di Parigi, oltre che alle ATP Finals di Torino. Dopo tre mesi di stop, però, la data del rientro non c'è e cresce l'allarme.
3: È tutto, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, In prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, con qualche addensamento in più sulle Alpi occidentali, associato ad isolati e deboli piovaschi pomeridiani. Temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni stabili e di stampo anticiclonico. Ampiezza di cieli sereni o poco nuvolosi, con non solo qualche sporadico addensamento diurno lungo l'area tirrenica toscana. Temperature massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo ampiamente soleggiato. Qualche nube sparsa o addensamento solo lungo la fascia ionica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi.
6: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air, adesso.
0: Da una scommessa di Salvo Di Gennaro, accendiamo 60 candeline di auguri. Brindiamo e festeggiamo tutti gli eventi, sigle di trasmissioni storiche della TV, come il Musichiere, Sanremo, la Super Classifica Show, Miau sono il Telegattone, Disco Ring, Super Gulp, da un'esclusiva di RCS Network.
7: I'm one of Gazookas, which hates all palookas, what hates a knee up and square. Why Biffs and I bottom and always outrun them, but none of them gets nowhere. If anyone dashes to risk me fist, it's Pop and it's Wham, understand? So keep good behavior, let's go.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. In

0: Ehi, amigos, sto cavalcando da ore. Il cavallo è stanco, deve riposare. Oh, guarda là, un saloon. Fermiamoci. Entriamo. Un boccale di birra ghiacciato, per favore.
1: Eccovi servito.
0: Ma guarda là, c'è la TV. Con le ragazze e cin cin di colpo grosso.
2: Tutte le trasmissioni più belle della TV alla radio. Vi riproponiamo tutte le grandi sigle che hanno fatto la storia della nostra vita. Raffaella Carrà, Ma che musica, maestro! Sandra Mondaini, Portobello. Da un'idea di Gerry Dauria.

che magica TV! I grandi colossi allora suonano su RCS Network, ricordando Guerre Stellari di George Lucas, Spazio 1999 ideato da Jerry Sylvia Anderson e poi Star Trek di Gene Roddenberry. Le storie fantastiche immortalate nella nostra mente, lasciando un vuoto incolmabile. Noi di Radio Camaldoli Stereo ricostruiamo il passato e confezioniamo tutte le più belle sigle che hanno fatto la storia sul pianeta Terra, riproponendole. Da un'idea di Jerry Dauria,

0: richiesta ritornano le più belle sigle della TV. I grandi pilastri musicali che hanno fatto la storia del piccolo schermo suoneranno solo su RCS Network. Il pranzo è servito di Corrado, Portobello di Enzo Tortora, Mina, Raimondo Vianello, da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.
1: Noi no, noi.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Sposare Dove Cameron non era evidentemente abbastanza. Damiano David ha deciso di portarsi all'altare anche mezzo guardaroba, dell'alta moda naturalmente. Per il matrimonio celebrato in Toscana, il cantante ha sfoggiato ben 4 look, più un quinto, tutti firmati da stilisti di fama internazionale e tutti studiati nei minimi dettagli dallo stylist Michele Potenza. A questo punto viene da chiedersi se più che un matrimonio non sia stata una sfilata della serie altro che qualcosa di elegante ma semplice. Qui persino l'abito dello sposo aveva un programma più fitto di quello degli invitati. E a proposito di grandi amori, mano nella mano, sorrisi, sguardi complici e persino qualche abbraccio, Brad Pitt e Inés de Ramón al Festival del Cinema di San Sebastian sembravano più interessati l'uno all'altra che ai flash dei fotografi. La coppia è apparsa insieme alla premiere di Heart of the Beast, confermando un'intesa che ormai dura da tempo. A 62 anni lui e 33 lei, i due sembrano aver trovato la formula giusta per sfidare anche la distanza d'età. Niente grandi effusioni da copertina, ma una complicità che stavolta era difficile da nascondere. Il divo di Hollywood sarà pure abituato a recitare, ma davanti alla sua bella sembra aver deciso di abbandonare il copione e sul red carpet stavolta la parte dell'innamorato gli è venuta davvero bene. Cuore che è tornato a battere infine anche per una delle sportive più amate e famose. Dopo aver conquistato piste, medaglie e record, Lindsay Vonn sembra aver trovato pure l'amore. La sciatrice americana ha infatti ufficializzato sui social la relazione con il collega francese Mathieu Ballier, 30 anni, 11 in meno di lei. A suggellare la nuova coppia, naturalmente un bacio. I due erano già stati avvistati insieme a New York, ora hanno anche deciso di uscire allo scoperto. Lui è uno sciatore, lei una leggenda dello sci. La campionessa, insomma, ha trovato qualcuno capace di starle dietro anche fuori dalle piste e, considerando il suo curriculum, non era certo una gara per principianti. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Radio Camaldoli Stereo o semplicemente RCS Network. Rispondiamo alle migliaia di richieste arrivate in redazione riproponendo le fantastiche stelle che hanno illuminato tutte le sere della nostra adolescenza, suonando e cantando tutte le sigle del tubo catodico creato dal fisico Carl Ferdinand Braun, lasciando una scia di ricordi indelebili, come Fantastico 5. Il pranzo è servito di Corrado Montoni. Happy Days. A-Team. Chips, Zorro, Kit. Da un'idea di Sassà di Salvatore.

evviva, evviva! La domenica è festa grande a RCS Network. Tutte le sigle storiche della TV che ci hanno accompagnato nella nostra adolescenza, che ci hanno fatto innamorare. Goldrake, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Raffaella Carrà, Sylvie Vartan, Mina e la Banda. Un'idea di Salvo Di Gennaro.

Avanti! Il signore desidera una lavatrice? Un frigorifero? Una lavastoviglie? No? Allora un ferro da stiro? Un ventilatore? No, no? Che sfiga! Forse ho capito quello che fa al caso suo. Un televisore. Di quelli di Cucù che fantastica TV. Ogni sabato sera i varietà più celebri. Canzonissima, Carosello, le ragazze cin cin. Tutte le più belle stelle sono passate prima da noi. RCS Network, la radio che ti affascina.

che fantastica TV! Nell'anno 1971 nascono i grandi colossal, come Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi e Luigi Comencini, e i più celebri sceneggiati, Il segno del comando di Flaminio ed Agata, e Andromeda di Cremaschi e Elliot, da non dimenticare Belfagor interpretato da Juliette Gréco, Il fantasma del Louvre di Arthur Bernard. Straordinariamente affascinante, abbiamo vissuto quei momenti surreali, riportando le lancette del passato in sinergia con i tempi di oggi. Brivido e mistero, tutto racchiuso nelle magiche teche senza tempo di RCS Network. Da un'idea letteraria di Jerry Dauria, inimitabile!

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Entra in produzione la nuova Ferrari F80, l'hypercar che eredita le tecnologie della Formula 1. Il powertrain unisce un motore V6 biturbo da 3000 cm cubici a tre moduli elettrici per una potenza combinata di 1200 cavalli. Prestazioni da pista pura per una velocità massima di 350 km orari. Dalla pista passiamo alla grinta urbana con la nuova Alpine A290, la prima compatta sportiva 100% elettrica della casa francese. Sviluppata sulla piattaforma Ampere Small, la versione GTS mette a terra 220 cavalli sulla trazione anteriore, bruciando lo 0-100 in appena 6,4 secondi. Grazie a sospensioni da fine corsa, idraulici e carreggiate allargate, offre un'agilità eccezionale e un'autonomia che supera i 380 km. Passiamo alle due ruote. Saliamo in sella alla passista per eccellenza. Si rinnova la Ducati Multistrada V4. La crossover bolognese monta il portentoso motore Gran Turismo da 1158 centimetri cubici di cilindrata, capace di sprigionare ben 170 cavalli. Una moto totale, arricchita da radar anteriore e posteriore, nata per macinare chilometri nel massimo comfort e con una velocità massima superiore ai 250 km orari. Passiamo al re dei maxi scooter adventure, l'Honda XADV750. Questo mezzo unisce la praticità urbana alle prestazioni di una vera moto. Monta un motore bicilindrico da 745 centimetri cubici accoppiato al cambio a doppia frizione DCT. Con i suoi 58,6 cavalli affronta agilmente asfalto sterrato fino a una velocità massima di 170 km orari. Chiudiamo con una curiosità tecnologica che arriva dall'aeroporto di Stoccarda. È attivo il primo sistema di parcheggio autonomo robotizzato di livello 4. Voi scendete all'ingresso del terminal e tramite app l'auto viaggia da sola a una velocità massima di 10 km orari tra i silos, trovando posto e parcheggiandosi al millimetro senza guidatore. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ma no, ora basta con la musica afro dance. Non è una contraddizione, ma semplicemente RCS Network, che diventa Cucù che fantastica TV. Tutte le sigle, migliaia delle trasmissioni di alto gradimento le trovi qui. Raffaella Carrà, Sandra Mondaini, Loretta Goggi, Sylvie Vartan, Mina, Zoom Zoom Zoom,
3: Zoom Zoom Zoom,
2: da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.
3: Zoom, zoom.

Una scommessa di Salvo Di Gennaro. Accendiamo 60 candeline di auguri. Brindiamo e festeggiamo tutti gli eventi, sigle di trasmissioni storiche della TV, come il Musichiere, Sanremo, la Super Classifica Show, Miau sono il Telegattone, Disco Ring, Super Gulp, da un'esclusiva di RCS Network.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio, RCS Network. L'ascolti anche su Alexa, basta dire due parole magiche: Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile.

0: Ehi, amigos, sto cavalcando da ore. Il cavallo è stanco, deve riposare. Oh, guarda là, un saloon. Fermiamoci. Entriamo. Un boccale di birra ghiacciato, per favore.
1: Eccovi servito.
0: Ma guarda là, c'è la TV. Con le ragazze e cin cin di colpo grosso.
2: Tutte le trasmissioni più belle della TV alla radio. Vi riproponiamo tutte le grandi sigle che hanno fatto la storia della nostra vita. Raffaella Carrà, ma che musica, maestro! Sandra Mondaini, Portobello. Da un'idea di Gerry Dauria.

Colossal ora suonano su RCS Network, ricordando Guerre Stellari di George Lucas, Spazio 1999 ideato da Jerry Sylvia Anderson e poi Star Trek di Gene Roddenberry. Le storie fantastiche immortalate nella nostra mente, lasciando un vuoto incolmabile. Noi di Radio Camaldoli Stereo ricostruiamo il passato e confezioniamo tutte le più belle sigle che hanno fatto la storia sul pianeta Terra, riproponendole. Da un'idea di Jerry Dauria,